0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chi chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia

0: tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso per

0: che avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze

0: Medical Socks, le mie gambe sono così.
1: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.
1: Parlare di songwriting e sintetizzarlo in una sola risposta è una cosa molto difficile. Posso però dire che, e lo dico senza retorica, noi siamo comunque in qualche modo le nostre canzoni. Le canzoni cambiano unitamente all'uomo, all'epoca nella quale l'uomo vive e con le cose con le quali si confronta. Se noi pensiamo a Monteverdi e poi pensiamo a Domenico Modugno, pensiamo a Battisti, pensiamo poi allo stravolgimento del linguaggio di Da Supreme, che in qualche modo ha coniato nuovi neologismi, un modo di scrivere diverso, altro.
2: Il modo di scrivere le canzoni è cambiato radicalmente, soprattutto se pensiamo che la musica si parla fortunatamente ancora oggi in italiano, quindi deriva da una grande cultura, da una grande storia. E se pensiamo alla canzone d'autore, alla canzone, canzonetta, l'aria arriva proprio dal melodramma, dal recitar cantando, quindi al 1500 fino al massimo splendore fino a 800, prima del 900. Dopodiché c'è stato un momento di transizione dove ci si vergognava anche a scrivere delle canzonette, perché c'erano i grandi maestri, la musica era qualcosa di estremamente immersivo, estremamente complesso. Quindi è stata questa transizione. Dopo, grazie allo stimolo dei cantautori, degli chansonnier francesi, siamo riusciti invece ad avere grande dignità, soprattutto negli anni 50 e 60. Dopo ci sono state le sperimentazioni, dopo ci siamo innamorati tanto della musica che veniva d'oltreoceano, perché avevano sviluppato un nuovo modo di sentire e di suonare, soprattutto le ritmiche, il modo di gestire le metriche, e abbiamo sviluppato un altro modo di strutturare le nostre canzoni fino ad oggi, dove si cerca un po' di raschiare un po' il barile, perché abbiamo un po' abbandonato la cultura che deriva appunto dal nostro recitar cantando.
3: Negli anni 70, 80, 90 la produzione musicale veniva fatta in un certo modo, mettendo al centro la canzone e non mettendo al centro l'artista. E quindi si tende a dire maggiormente che la musica del passato sia migliore di quella attuale. Io non sono completamente d'accordo su questa affermazione. Però molto spesso si tende adesso a fare musica un po' come se fosse una catena di montaggio. Di conseguenza quello che si costruiva magari in precedenza in un tot numero di anni, adesso viene fatto in un tot mesi. Di conseguenza la qualità, dal mio punto di vista, viene un po' meno.
1: Se mi chiedete quando ho cominciato a scrivere, faccio fatica a dirvelo. Posso solamente dirvi che è successo veramente tanto tempo fa. Forse avevo 5 anni, mio padre scherza sempre su questa cosa. Andai da lui e gli dissi: babbo, ho scritto una poesia.

0: E lui mi guardò con i suoi occhi buoni e mi disse, un uomo tutto da un pezzo, insomma, mi disse nella Romagna tradizionale, mi guardò e mi disse, mi raccomando non dirlo con nessuno che siamo rovinati. Non lo so, io quel giorno sentii un grande senso di liberazione, di felicità, sentii che scrivere era veramente il mio posto nel mondo. Quindi ho corteggiato la poesia per tanti anni e piano piano sono arrivato, grazie a una ricerca di sperimentazione sul linguaggio, alla canzone, insomma.
1: I motivi per cui un artista musicale scrive musica, quindi sia canzone in senso proprio come testo, musica, sia canzone inteso come un brano musicale, il perché non penso sia cambiato, nel senso che comunque c'è chi scrive per esigenza, quindi perché ha qualcosa da comunicare, ha un pensiero da far uscire, ha qualche emozione, il suo modo di comunicare è quello della musica, sia chi fa musica per esigenza, diciamo, commerciale, cioè il fatto di scrivere perché c'è da fare una canzone, per esigenza di mercato, ma anche negli anni 50 c'era chi scriveva perché l'etichetta era chi chiedeva il brano, quindi non è una prerogativa di oggi il fatto che la musica commerciale esista, Mozart scriveva su commissione, quindi non vedo perché dobbiamo fare i duri e puri.
2: Non credo che esista un modo di scrivere le canzoni e quindi non c'è neanche un modo di insegnare a scrivere le canzoni. Se esistesse un modo, se esistesse una tecnica di scrittore di canzoni, scriveremmo tutti la stessa canzone e saremmo punto a capo. Cosa che in realtà da un certo punto di vista già avviene ed è, a mio modo di vedere, la radice della scrittura algoritmica, che è il male della contemporaneità.
0: Sono tantissimi elementi, tantissime variabili che in qualche modo portano poi alla realizzazione di una canzone, di un testo, di una melodia. Noi cerchiamo di lavorare sicuramente sulla cosa più importante, sulla verità, sulla veridicità, e questo probabilmente è l'elemento chiave per poter scrivere in qualche modo una canzone.
1: Sicuramente una persona che è più affine, più incline a un certo tipo di cantautorato molto canonico classico, che magari si rifà ai nostri cantautori anni 70, chiaramente a De André, ma anche solo, non so, Guccini, Dalla, insomma, sicuramente darà molta importanza al testo, quindi probabilmente partirà da un'idea testuale per cui scrivo delle idee e poi cerco di mettere in musica queste cose qui. Tanto quanto buttare giù delle idee musicali, a me capita spesso che lavando i piatti ho in mente una melodia e me la canto. Si dice che Freddie Mercury avesse scritto Crazy Little Thing Called Love in bagno, molti dicono addirittura che roba, non mi sembra assurdo, cioè, in realtà mi sembra plausibilissima come cosa, proprio perché sono idee che vengono nei momenti più inaspettati.
3: Per quanto mi riguarda, nella composizione, nel songwriting, tutto quello che è il mondo della scrittura musicale, non c'è una regola fissa. Si immagina e ci si connette proprio con il mondo immaginativo, e a volte può essere che arriva una melodia, uno si culla a volte all'interno di un clima armonico, un pattern, e poi arriva anche una melodia. Oppure può essere un pattern ritmico, è una questione proprio di permettere di lasciarsi attraversare, quindi lasciando andare è come se mi permetto di ricevere quello che è la composizione.
1: Per esempio i Verdena, per quale i testi sono scritti con la tecnica del cut-up, frasi, parole sconnesse una con l'altra, da cui poi Ferrari prende delle singole parole, singoli pezzi di frase, li metti insieme perché il suono è bello, quindi magari non ti interessa che il testo abbia una coerenza interna, che dica una storia, ma ti interessa che a livello sonoro, a livello di immagine, per quei due secondi che senti quella frase ti venga un'immagine, una suggestione.
4: Il modus operandi è sempre diverso ed è sempre soggettivo. Io per esempio ultimamente parto dalla storia. Che cosa voglio raccontare? La storia è più o meno divertente, è più o meno graffiante, allora anche la musica dovrà seguire l'idea della storia, del racconto. Ecco, poi a seconda appunto dell'idea comunicativa, allora gli si dà un arrangiamento, un connotato più particolare.

0: follia come infrangi le regole ci può essere assolutamente, e anzi è una cosa buona. È una cosa buona perché è un elemento che fa la differenza. L'idea di cambiare delle determinati modi anche di registrare degli strumenti o di cantare o di cambiare gli accenti. Guarda Max Pezzali cosa ha fatto cambiando gli accenti. Sembrava un errore e poi è diventato una cosa che si fa normalmente. Però sarò stanco.
1: Come si rende unico un brano? Prima cosa, dimentichiamoci le banche di suoni. Per il mio approccio è giusto partire from scratch, significa da zero, tabula rasa, apri il tuo programma di musica, proprio non hai niente davanti, dici e ora che faccio? Il mio approccio è sempre lo stesso, parto da un'idea, parto da un groove, parto da qualcosa che sia solido. È un pezzo dove c'è del vocal, dove c'è una struttura, dove c'è proprio la canzone cantata classica. Mi metto lì e scrivo tutto. Io sono molto istantanea quando scrivo, soprattutto le voci e le parti melodiche. Mi metto lì, ho il mio groove, la mia cassa in quattro e inizio semplicemente a cantare e ci provo. E mi registro tutto il mio processo creativo. Ho centinaia di note vocali sul telefono che durano ore. E la cosa assurda è che sembra molto complicato stendere una struttura, ma alla fine è come un puzzle, tutto si incastra perfettamente, basta che noi gli diamo una timeline, come questa intervista, come il montaggio video, come l'editing, cioè tu hai una timeline in cui sai che è un inizio, una vicenda e una fine, hai un racconto da fare.
2: Il mio processo creativo non è sempre uguale. Spesso parte da un'idea di una progressione armonica, magari di un brano che ho ascoltato recentemente che mi ha colpito particolarmente per un dettaglio o magari per un timbro sonoro, e quindi magari cerco di o ricreare una timbrica simile per poi andare a sviluppare e vedere dove mi porta questa timbrica, oppure da una progressione armonica e di là, una volta che si ascolta e si riascolta, capire dove ti può portare dal punto di vista musicale. In questo ovviamente incidono tantissimo, secondo me, gli ascolti che si fanno nel breve periodo, perché ti possono influenzare senza che tu te ne possa accorgere.
3: A volte ci meravigliamo di come nasce una canzone, quindi in realtà credo che le canzoni nascano, come dice, insomma, come dice Vasco, a volte nascano da sole, non sto parafrasando, non è retorico, è veramente così. Ci sono elementi inspiegabili che portano alla nascita di una canzone. Sicuramente la tecnica è importante, ce ne sono molte, sicuramente è molto importante lasciarsi influenzare dalla vita e lasciare che le cose della vita ci entrino dentro, e a quel punto forse siamo capaci di analizzare, sintetizzare, rielaborare e poi riproporre a modo nostro, attraverso la nostra esperienza, quel qualcosa di speciale che magari abbiamo vissuto, e a quel punto ci troviamo in una maniera naturale una canzone fra le mani. Le canzoni sono come il pane, dovrebbero stare sulla tavola di tutti, sono come delle t-shirt e sono quel qualcosa che assomiglia anche a te, anche se in qualche modo l'ho scritto io. Le canzoni sono come le farfalle, noi le teniamo nelle mani, poi volano via e a questo punto diventano di tutti.
4: Le canzoni sono quasi sempre una confessione, quindi non possono che venire fuori in un momento intimo. Attenzione, sto parlando di canzoni cantautorali, quello dove uno scrive sia il testo che la melodia che la musica. Poi la scrittura collettiva è un'altra cosa ancora, spesso scattano nella scrittura collettiva dei meccanismi ironici.
5: Nel caso in cui tu abbia una band, ci si trovi in studio, ci si trovi in sala prove, si suona e vengono fuori delle idee musicali, qualcuno fa un passaggio fico, dice ah quello è bello, rifarlo, vengono fuori pian piano i pezzi e quindi si passano ore in studio, ore in sala prove e vengono fuori delle idee che poi vengono elaborate e scritte.
2: La mia collaborazione con Gammon è iniziata ormai 8 anni fa. Siamo subito entrati in sintonia perché arrivavamo un po' dallo stesso background di ascolti musicali e di cose che ci interessavano. Di conseguenza è stato un po' tutto in discesa. Ho cominciato dai live con lui per poi spostarci sulla produzione, sulla scrittura. Nella scrittura è importante poi un attimino conoscersi con la persona con cui lavori per capire quali sono i tuoi punti di forza, cercare un attimino di completarsi, come se fossi in una relazione. Di conseguenza poi è stato abbastanza facile capire un po' la dinamica e il meccanismo del processo creativo. Questo ci ha permesso di scrivere tanta, tanta musica.
6: Arcangelo, essendo un po' più forte e sicuro sullo strumento, magari la maggior parte delle volte parte da un riff di chitarra o comunque un giro d'accordi per poi aggiungerci il testo che magari, su cui lavoriamo insieme o ci scambiamo idee durante le varie giornate lavorative, eccetera. È uno scambio costante il nostro. Mattina, pomeriggio, sera, non importa, il primo che ha un'idea la manda all'altro e si sviluppa insieme.

0: questo, Chuck.
1: Chuck. Io non ho mai avuto il mio hero, l'eroe, no? Che ti dice io voglio essere come lei, come lui, come quella cosa lì. Avevo degli artisti reference in termini di sound. Ero innamorata della Warp Records, poi c'è l'Erase Tape Records, che è tedesca, dove c'è tutto il mondo della neoclassica, dell'elettronica mista a pianoforte, agli archi. E poi c'è la musica classica, io sono una grandissima amante della musica romantica e di tutto il repertorio dell'Ottocento, Debussy, Satie, molto giudicato e contestato. Io ho amato Satie anche nel suo modo di fare musica da tappezzeria. La classica è l'imponenza, la fascinazione, è l'equilibrio perfetto di una matematica che si trasforma poi in qualcosa di straordinario. Per me la musica classica è come a livello architettonico la costruzione delle piramidi, imponenti, incredibile. Incredibile oggi riprodurre quello, rifare un'opera classica da zero. Contesto sociale, tecnologia completamente cambiati. E quindi credo che bisogna prendere un po' da tutto quanto, un po' dal jazz, un po' dal metal, un po' dal rock, un po' dall'elettronica. E quando questo succede è come se tu, sai, non vedi bene e poi ti metti gli occhiali da vista e tutto diventa fuoco, tutto diventa immenso. E quando hai l'immenso, allora puoi pescare dappertutto per andare a definire la tua immagine, la tua visione artistica.
2: Sono molte le persone, i songwriter, che mi hanno influenzato. Sicuramente l'incontro con Lucio Dalla, sicuramente l'incontro con Mogol, quello con Franco Battiato. Sono molti maestri che in qualche modo ci danno delle indicazioni precise. Inizialmente negli anni 60 le canzoni venivano scritte, come Mogol ci insegnava, trasponendo foneticamente parole da testi che erano in inglese, che in qualche modo dovevano suonare. Non era una cover, bensì un testo originale. Ci sono stati momenti nella storia della canzone che hanno profondamente cambiato la canzone. Modugno è stato un esempio profondo. Battisti dice: tu ce l'hai il coraggio di guidare a fari spenti nella notte per vedere se poi è così difficile morire. E poi ci sono state un'escalation di persone che in qualche modo hanno creato negli altri dei momenti di profonda riflessione.
1: Campionamento, perché no? Personalmente non l'ho mai utilizzato, ma campionare è molto figo, perché tu puoi prendere qualcosa che già c'è, puoi spezzettarlo tutto, puoi diventare altro, può essere comunque un modo per far rivivere negli anni un pezzo. Nella musica techno si usano ancora i vocal degli anni 80, degli anni 70, vengono campionati tantissimo, pezzi comunque di repertorio, diciamo, di qualche anno fa, quindi perché no? Non c'è un limite per me alla creatività.
2: Scrivere su una base musicale dove appunto c'è già probabilmente un giro armonico, quindi una successione di accordi e di influenze di arrangiamento, non significhi rubare, fra virgolette, ma semplicemente a volte anche confrontarsi con un modo diverso.
3: Ma penso magari ai Daft Punk e Prodigy, ma più che Daft Punk avevano fatto dei pezzi in cui magari tolta un'aggiunta loro di casse basse un pochino più moderna per dare poi comunque un collante al brano, in realtà magari il pezzo è costituito fondamentalmente da 10 sample di brani diversi in cui è stato preso quello slap, quel pum di basso da un pezzo e quelle due battute di fiati di quell'altra cosa messo insieme con la cassa dritta sotto, ci hanno fatto un pezzo. E lì comunque è una cosa che diciamo, quindi hanno fatto One More Time campionando, sono quelle pezzi, però hanno un pezzo che sono, penso, 10 brani campionati, cioè allora facile così. In realtà no, anzi, la genialità lì è nel capire che in un brano funky del 71 quel singolo quel due secondi può essere attaccato a quel giro di basso di quell'altro pezzo e con quella parte vocale che ci faccio io diventa un riff della Madonna, che però era lì in mezzo a diverse cose. Quindi sì, era un rubacchiare qua e là, ma ci va veramente tanto cervello per capire cosa prendere, come metterlo e farlo funzionare.
2: Molto spesso sento dire che oggi è facile fare canzoni. Non è vero, perché quando si hanno molti strumenti a disposizione poi si può cadere nella retorica. Internet ha cambiato e stravolto profondamente il modo di fare musica, come ha cambiato anche il modo di esprimerci. Però ha permesso anche a persone di confrontarsi in tutto il mondo e in qualche modo di avere un unico grande contenitore, una grande songwriting room dove potersi confrontare. Oggi non è vero che le canzoni in qualche modo sono brutte, sono semplicemente canzoni che in un certo momento hanno virato profondamente a rap, a trap e che si sono un po' omologate nei temi, questo è vero. Però sono certo che le canzoni sapranno trovare nuovamente la loro forza evocativa legata al testo e che in qualche modo ci sono autori che, come ho citato prima, come Da Supreme, ma non soltanto, come Blanco e altri, come lo stesso Mahmood, che è stato allievo di questa scuola, hanno cambiato le regole della metrica, della disposizione, del mettere le parole in maniera fonetica. Essere rivoluzionari oggi per molte persone è tornare al cantautorato e Lucio Corsi in qualche modo ce lo ha insegnato. Mentre si può essere profondamente non originali facendo in qualche modo rap e dire sempre le stesse cose, ho l'orologio, ho i soldi, ho la tipa, e con atteggiamenti in qualche modo che sono tutto tranne che provocatori e di rottura. Per cui l'omologazione non ha a che fare con un genere, probabilmente, ha a che fare con un contesto storico, ma le canzoni hanno bisogno di rinnovarsi, lo fanno da oltre 2000 anni.
0: Sanremo di quest'anno è stato un esempio stranissimo, no? Dopo 10 anni che siamo solo musica preconfezionata di un certo modo, quest'anno hanno vinto tutti i cantautori, che usano strumenti reali e tutto quanto, quindi forse è un ciclo, ecco, forse sta tornando anche quella voglia lì. Difatti io sto lavorando solo con giovani che suonano o comunque si trovano nelle cantine a sudare e suonano tutto il giorno.

0: e senza pregiudizi devo osservare che da qualche anno a questa parte le studentesse, le cantautrici del mio corso, le cantautrici donne, sono più potenti. Uso questa parola. Per me potente è proprio quando sento che c'è una urgenza di comunicazione e questa urgenza trova il canale per uscire. Semplicemente, a mio modo di vedere, le donne si concedono di più la possibilità di raccontare.
1: Scrivo un po' per necessità, forse. Scrivo quando sento che devo scrivere. Quando non sento che devo scrivere, alleno il momento. Così che quando arriverà il momento in cui io sento la necessità di scrivere, sono poi pronta a farlo in un modo più fluente. Sei a casa, prendi la chitarra, ti metti sul divano, il mio divano arancione, che ha il solco come Homer Simpson, e basta, io non so suonare, appunto, ha due accordi, appunto per il suo titolo, e mi ha permesso di raccontare delle storie, e una volta che le dici non fanno più male. Quindi una volta che le hai scritte le hai quasi un po' curate, e sei e forse questo è il motivo per cui scrivo.
2: Da questo vedi che non so suonare.
0: Nel tempo semplicemente il punto di vista sul mondo al femminile in musica ha avuto meno spazio, meno palchi e quindi più interessante, perché fino a questo momento non era mai stato raccontato in quella maniera. Femminile, a mio modo di vedere, non ha a che fare con la parola, ma ha a che fare con il suono. È molto più importante il modo in cui viene detta una cosa, il suono, il non detto o il detto al di là della parola. Nel panorama artistico italiano il massimo livello di questo concetto l'ha portato Elisa. Elisa ha dei testi, a mio modo di vedere, buoni, ma è quello che dice la voce, il suono della voce al di là delle parole, che è gigantesco. Bisogna solo educare il pubblico a ricevere anche il messaggio in quella maniera là, perché quel tipo di messaggio non siamo stati educati a riceverlo ancora. Però per me la musica è qualcosa, non è un caso che sia al femminile la musica è quella cosa lì, è il racconto del mondo con i suoni.

0: Negli ultimi anni c'è un ritorno alla canzone molto molto breve, con strutture molto asciutte, molto secche. E negli anni 60, se ci pensi anche, perché 45 giri singoli è una durata massima di cos'è, 2 minuti e mezzo, 3, è una durata massima limitata, per cui il brano deve durare quel tot minutaggio per stare in un lato, così come oggi, perché 60 anni dopo la soglia d'attenzione dell'ascoltatore è diversa, lo streaming richiede che entro tot secondi tu abbia qualcosa di interessante, altrimenti skippi al pezzo successivo. Siamo tornati al fatto che si scrive con questa regola per cui il ritornello deve arrivare entro 40 secondi, 50 al massimo. Alcune cose sono cicliche proprio perché i mezzi di fruizione sono diversi, ma hanno magari stesse esigenze, quindi si ritorna a stili che sono paradossalmente più vecchi, mentre magari negli anni 70 o 90 stanno sui 4 minuti tranquillamente. Le compilation di Festival Bar del 96, che sono l'emblema della musica estiva commerciale, hanno non pochi pezzi sui 4 minuti. Poi ci si può adattare, come no, cioè nessuno mi obbliga oggi a fare questa cosa. Io posso benissimo fare una canzone di 4 minuti e mezzo con un intro di 32 battute, è una strofa lunghissima e nessuno mi viene a sparare in studio se lo faccio. Semplicemente devo essere cosciente che se il fine di quel pezzo è entrare nelle playlist editoriali di Spotify o di fare 1 miliardo di stream, probabilmente non li farò. In realtà nessuno mi costringe a fare delle cose, quindi sta a me scegliere se adattarmi oppure no.
1: Il risultato è soltanto uno: essere veri e autentici e colpire l'ascoltatore e soprattutto noi stessi con qualcosa che è vero. Quando le cose stanno così, non è importante come le canzoni vengono fatte. Sicuramente presto torneremo un'altra volta all'attenzione al testo, anche se una canzone è un triangolo equilatero e per funzionare deve esserci democraticamente un testo che funziona, una melodia che funziona e un ambiente musicale armonico che sia credibile. Per cui viva le canzoni, viva il futuro, dobbiamo essere curiosi, affamati e non giudicare la musica, dobbiamo essere pronti a contaminarci e solo così possiamo scrivere, probabilmente canzoni, lasciare contributi per chi verrà dopo di noi.
0: Ammesso che esista una canzone perfetta, però quello che per me, cioè, la sento e non trovo niente di storto, di sbagliato per sentirla in loop e comunque non mi sarei stancato di sentirla. Te ne dico due, sono Hey Jude dei Beatles, ma anche God Only Knows dei Beach Boys. God only knows what
2: I'd be without you. Te ne dico due, va pensiero del Nabucco, ha un'elevazione incredibile, è famosa in tutto il mondo. Poi c'è Puccini, anche lui, con Luciano alle stelle, ha un'elevazione tale che potrebbe essere interessante quella come anelare alla perfezione, ecco.
1: Se devo dirne una, I giardini di marzo di Lucio Battisti, sicuramente una canzone che ha fotografato in qualche modo la mia vita e che rimane sicuramente nel reparto ricordi migliori, ma sarebbero molte, molte altre.
3: Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri.
4: Uno dei brani che avrei voluto scrivere è Non smetto di aspettarti di Fabio Concato. E la cosa che a me ha folgorato dal primo ascolto di quel brano è che è un brano con tantissime pause, innanzitutto. Cioè, quindi c'è proprio una cosa che io adoro, che è il tempo di metabolizzare la canzone. Cioè c'è tanta roba da capire e ora che è finito il pezzo forse devi ascoltarlo 2 o 3 volte. Invece quello è un brano che al suo interno ha tanto tanto spazio proprio per assorbirsi ogni pugnalata che ti dà, che ti dà il cuore. E l'altra cosa che mi piace moltissimo è che è un brano che crea tutta una situazione narrativa che poi si capisce essere un'illusione alla fine del brano. Mi ricordo la prima volta che l'ho sentito, proprio la pelle d'oca infinita, e ogni volta che lo sento mi viene di nuovo la pelle d'oca, e ogni volta che lo faccio sentire a qualcuno sono lì che osservo la loro reazione. Per me è anche un po' un test, cioè se una persona sa emozionarsi per questo brano, allora è una mia persona.

0: La canzone italiana perfetta da un punto di vista compositivo è Almeno tu nell'universo.
1: Te, tu che sei.
0: Almeno tu nell'universo, che mentre lo dico mi viene anche la pelle d'oca perché è una cosa di una bellezza assoluta nel rapporto fra melodia, armonia, testo e interpretazione di Mia Martini, è una roba altissima, è perfetta. A livello internazionale la canzone perfetta è tautologicamente Perfect Day di Lou Reed.
1: Oh, it's such a perfect day.
0: Perfect Day di Lou Reed è un pezzo perfetto. Perfetto sotto tutti i punti di vista, produzione, scrittura, atmosfera, interpretazione, arrangiamento. Bah, incredibile.

0: C'è un territorio alle pendici del vulcano dove la natura affascina e lascia incantati. È l'area del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono storia, tradizioni, cultura e un ambiente straordinario. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Un mosaico di territori uniti dal legame profondo con l'Etna. Il suo paesaggio lunare, ricco di colate laviche e boschi secolari, ospita una biodiversità sorprendente che cambia con l'altitudine. Un ecosistema fragile e affascinante, da tutelare e da valorizzare.
1: Guardi, il nostro è un territorio meraviglioso che lega il Simeto, quindi con la sua oasi, all'Etna. È un meraviglioso percorso.

dalle nostre campagne, dai nostri vigneti, frutteti, all'interno castelli e beni monumentali. Per valorizzare l'Etna dobbiamo continuare a investire energie e risorse. Noi stiamo portando avanti tanti finanziamenti per le strutture ricettive, per agevolare i percorsi che si devono fare sull'Etna, un rapporto di collaborazione con il Parco dell'Etna che va a difesa di questo monumento, lo chiamo così, questo monumento importantissimo per noi.

0: aspetto di valorizzazione e tutela, l'Etna ha modellato per millenni questo territorio, trasformandolo con la sua forza e rendendolo unico. Per questo, il fuoco del vulcano è un elemento fortemente identitario per le persone che abitano in questa zona della Sicilia.
1: Siamo all'interno del sistema Etna, perché l'Etna parte dal Simeto, dall'altro lato è bloccato dal fiume Alcantara, e quindi tutto in mezzo c'è questo grande conetto cono vulcanico, l'Etna, appunto, che poi nei millenni ha avuto una serie di trasformazioni. Difatti questo che abbiamo attualmente è alto circa 3.400 metri, è l'ultimo, diciamo, di un periodo di trasformazioni. Gli studiosi parlano di un cratere che prima era alto 5.000 metri, poi è collassato. Perché? Perché c'è stato, come dire, un collasso delle argille sottostanti rispetto alla massa lavica, che a volte è spessa anche fino a 50 metri, di queste colate enormi laviche fatte 100 milioni di anni fa e forse più, e che hanno determinato questo dolce declino che arriva, diciamo, da qui fino via via fino verso Catania. L'Etna è un sistema vivo, un vulcano che tuttora vive e quindi ha trasformato sempre il territorio, però, come ci dicevano prima i nostri saggi, le ceneri dell'Etna hanno fatto sì che questo territorio fosse fertile, fosse abitabile.
0: Per questo motivo il vulcano non è visto con timore, ma piuttosto con un profondo rispetto e ammirazione.
2: Non abbiamo paura della montagna. La montagna fa parte di noi. Quando ci sono le eruzioni, per altri dice è un qualcosa di meraviglioso, ma noi lo viviamo ogni giorno, e vedere quella bellezza dell'Etna, sia con quando è innevata che ha il suo manto, ossia anche quando non è innevata, ma bisogna viverla, perché il contrasto molto bello è anche il periodo di aprile, perché nella nostra zona ci sono delle ginestre non a cespuglio ma arboree, che sono state catalogate all'Università di Oxford. Vedere il contrasto terra nera con il fiore giallo, ti manca il fiato a vedere questo bellissimo paesaggio. È un paesaggio lunare per noi. Bisogna viverlo per capirlo.

0: Il nostro viaggio alla scoperta del Parco dell'Etna parte quindi da Bronte, luogo che custodisce un paesaggio incontaminato, un vero paradiso per gli amanti del trekking e della natura. Dal piano dei Grilli si snoda un sentiero immerso tra antiche colate laviche, boschi secolari e macchia mediterranea. Un percorso suggestivo che regala panorami spettacolari sul territorio circostante e conduce fino al rifugio di Monte Ruvolo, perfetto per una sosta o un picnic immersi nel verde. Da qui si può quindi raggiungere la sommità del monte, situata a quota 1410 metri di altitudine. Si tratta di un cono secondario, oggi spento, che domina il paesaggio con la sua forma regolare e il terreno cosparso di frammenti lavici. Lungo il cammino, la ginestra arborea cattura lo sguardo con il suo giallo brillante che punteggia il nero delle rocce laviche. Queste piante non solo resistono, ma prosperano nel suolo vulcanico ricco di minerali, offrendo uno spettacolo di colori e biodiversità. Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia nel Parco dell'Etna, sempre partendo dal piano dei Grilli, è particolarmente suggestivo il percorso che porta alla Grotta della Neve, nota anche come Niviera del Collegio. Questa cavità vulcanica, un tempo utilizzata come ghiacciaia naturale, rappresenta un esempio antico di sfruttamento delle risorse del vulcano. È ancora possibile ammirarne la struttura e immaginare come un tempo la neve venisse raccolta e conservata al suo interno. Lasciandoci alle spalle le colate dell'Etna, il paesaggio si ammorbidisce. Arriviamo a Maniace, un piccolo comune immerso nel verde, e ci addentriamo tra le prime alture del Parco dei Nebrodi, la più grande area naturale protetta della Sicilia, avvolta da foreste fitte e silenziose.
1: L'Etna ce l'abbiamo di fronte, ma noi invece siamo adagiati sui Nebrodi. I Nebrodi e l'Etna si guardano, sono innamorati, a distanza sì, ma sono innamorati. Molte persone che vengono a visitare i nostri luoghi

0: scelgono il vulcano Etna, ma scelgono anche i Nebrodi, perché è una riserva naturale dove la natura veramente è protetta e ci sono dei percorsi, ci sono anche delle zone in cui uno può fare richiesta per visitare, fare una scampagnata. La maggior parte vengono con le bici, mountain bike, i quad, diciamo le moto. C'è un'attività bellissima sui Monti Nebrodi.
1: Un itinerario da non perdere per gli amanti della natura è il Sentiero delle Sorgenti, un percorso ad anello che parte e si conclude nel paese di Maniace. L'itinerario, lungo circa 18 chilometri, si sviluppa sul versante sud del Parco dei Nebrodi, in un territorio dolcemente ondulato, ricco di sorgenti e di una vegetazione tipica di questi luoghi, boschi di roverella, cerri maestosi e, salendo di quota, faggi e agrifoglio. Camminando tra pascoli d'altura e foreste, con lo sguardo rivolto verso l'Etna che domina l'orizzonte, si raggiunge l'obelisco di Nelson, situato nel territorio di Bronte. L'obelisco fu fatto erigere dal duca di Nelson nel 1905 in memoria del padre, scomparso l'anno precedente. Questo luogo, dove la natura incontra la storia, offre uno spettacolare panorama sui Nebrodi. Tra le altre testimonianze del passato che possiamo ammirare nel territorio di Maniace, di particolare rilievo sono le grotte della Saracena, uno degli indizi più significativi della presenza di antiche civiltà in queste terre. Si tratta di ambienti scavati nella roccia in un'alta rupe di arenaria, adiacente un'ansa del fiume della Saracena, affluente del Simeto che scende dai Nebrodi. Probabilmente di origine preistorica, queste grotte hanno continuato ad essere utilizzate in epoche diverse, sia come abitazioni che con scopi militari. Tracce e reperti di interesse archeologico si ritrovano anche nel vicino territorio di Maletto, il paese alle falde dell'Etna, che con i suoi 1000 metri di altitudine è il comune più alto della provincia di Catania. Il vulcano qui è una presenza familiare. I malettesi lo vivono senza timore e lo scelgono come meta per escursioni e picnic, riconoscendolo come parte della propria identità.
2: Noi possiamo scegliere di andare nei Nebrodi, perché abbiamo i Nebrodi di fronte o l'Etna, ma quasi sempre si va verso il vulcano, quindi nessuna paura nei confronti del vulcano. Per quanto riguarda i percorsi naturalistici, abbiamo vari livelli di itinerari, livello facile a livello più difficile, quindi sono percorribili da bambini o anche persone allenate. In sintesi dico che ci sono dei rifugi importanti da poter visitare, come il rifugio di Monte Maletto, il rifugio di Monte Scavo, Monte Spagnolo, e delle grotte come la Grotta del Cernaro, non distante dal comune di Maletto, o la Grotta del Gelo, più impegnativa da raggiungere, dove vi è un ghiaccio per tutto il periodo dell'anno. Quindi si tratta di un ghiacciaio perenne, il ghiacciaio più a sud d'Europa o dell'emisfero boreale.
1: Nel territorio di Maletto è facile perdersi nella bellezza della natura. Numerosi sono i percorsi che si possono intraprendere a piedi o in mountain bike, attraversando i boschi che circondano il paese o dirigendosi verso le cosiddette favare, piccoli ruscelli che in primavera affiorano dalle rocce. In origine i torrentelli facevano parte di un unico fiume, il cui corso è stato interrotto da un'eruzione. Durante lo scioglimento delle nevi, il corso d'acqua originario si insinua tra le rocce sottoterra per emergere proprio nei pressi di Maletto, allagando la piana in uno spettacolo unico d'acqua e rive fiorite. Da questo angolo di pace e di bellezza, lo sguardo abbraccia l'Etna in tutto il suo splendore. Un altro affaccio straordinario sul vulcano si apre spostandosi verso sud, ad Adrano, una delle città più antiche della Sicilia, dove la pietra lavica si intreccia con la storia e il paesaggio rurale si alterna a tesori naturali e architettonici.
3: Adrano è ingastonata tra la valle del Simeto, dove abbiamo uno dei ponti più belli della Sicilia, il cosiddetto Ponte dei Saraceni, un luogo visitatissimo, e poi abbiamo l'Etna che attraversa da Adrano paesaggi veramente bellissimi.
1: A pochi chilometri dal centro abitato, l'Etna regala infatti uno dei suoi affacci più suggestivi, l'altopiano del Prato Fiorito. Una distesa d'altura dove la vegetazione spontanea si fonde con le formazioni laviche, creando un paesaggio di grande fascino. Qui la ginestra dell'Etna esplode in primavera con il suo giallo acceso, mentre lo sguardo si apre verso la valle del Simeto. Ed è proprio nel cuore della valle che si erge uno dei gioielli più rappresentativi del territorio, il Ponte dei Saraceni. Realizzato in pietra lavica, con origini antiche e rimaneggiamenti medievali, collega da secoli le due sponde del fiume Simeto. La sua arcata centrale a schiena d'asino e i solidi basamenti in pietra etnea lo rendono uno dei monumenti più iconici e affascinanti della Sicilia interna.
4: Il Ponte dei Saraceni, che si trova al confine fra i comuni di Adrano e Centuripe, lo si chiama così Ponte dei Saraceni perché, insomma, per comodità è stato così, ma pare che sia stato costruito dai Normanni, quindi un po' dopo, attorno al 1100-1200. È caratteristico perché è fatto su delle rocce, diciamo, nel letto del fiume, ed è molto bello, ha delle arcate particolari, è un po' il simbolo di questa zona.
1: Questo gioiello architettonico si trova all'interno della riserva integrale delle forre laviche del Simeto, che si estende nei territori di Adrano e Centuripe, raggiungendo anche Bronte e Randazzo. La riserva è caratterizzata da spettacolari gole scavate nei millenni dal fiume Simeto tra le antiche colate laviche dell'Etna. Attraversando il Ponte dei Saraceni, si entra nel territorio di Centuripe, dove il paesaggio muta, mantenendo però lo stesso legame profondo con la terra e con la storia. Vista dall'alto, la cittadina svela la sua iconica forma a stella marina, o, secondo altri, quella di un uomo disteso, da cui deriva il soprannome di Gigante di Sicilia. Ma Centuripe è molto più della sua forma. È un territorio ricco di sostanza, con una storia millenaria.
5: Il paese di Centuripe, l'antica Centuripe, è stato, diciamo così, fondato nell'VIII secolo avanti Cristo e grazie ad alcune caratteristiche oggi il comune è conosciuto come il Balcone della Sicilia.
1: Alle pendici dell'Etna e dei Monti Erei, Centuripe si affaccia sui calanchi del Cannizzola, una delle riserve naturali più affascinanti della Sicilia. Un deserto pietrificato incastonato nella valle del Simeto. Questo paesaggio, di straordinario valore geomorfologico, è stato modellato nel tempo da millenni di storia. La geologia dell'area, caratterizzata da strati di argilla, calcare e marna, ha dato origine a forme scolpite dall'erosione, che conferiscono ai calanchi il loro aspetto lunare e suggestivo. Proprio per questa atmosfera fuori dal tempo, il sito è stato spesso scelto come location per produzioni televisive e cinematografiche. Al di là dei calanchi, viaggiando verso ovest e addentrandoci nell'entroterra della provincia ennese, arriviamo a Catenanuova, il più piccolo e il più distante dall'Etna tra gli 11 comuni del Gall. La lontananza dal vulcano non lo mette però al riparo dalle alte temperature. È considerato infatti il comune più caldo d'Europa. Situato nella valle del Dittaino, in un territorio contraddistinto soprattutto da pianure assolate, vanta un prezioso polmone verde dove cercare frescura anche nelle giornate più torride. Si tratta del Parco San Prospero, situato in Contrada Censi, nella parte alta di Catenanuova, un'area di circa 4 ettari, attrezzata con spazi per il tempo libero come parchi giochi e punti di ristoro completi di tavoli, panche e barbecue in pietra utili per le scampagnate. Un tempo appartenuto al principe fondatore del paese, oggi il parco è di proprietà comunale e rappresenta un importante luogo di aggregazione per la comunità. Caratterizzato da oltre 2000 alberi di conifere, oltre che abeti, pini e cipressi, è attraversato da vialetti ombreggiati, ideali per passeggiate e momenti di relax. Lasciata Catenanuova e la piana del Dittaino, ci dirigiamo verso est, fino a raggiungere un territorio che prende la luce in pieno volto.

0: Biancavilla, affacciata sul versante sud-occidentale del vulcano, è stata ribattezzata la Porta del Sole dell'Etna, un paese che ha fatto della sua esposizione e del suo rapporto con l'ambiente una parte essenziale della propria identità. Nel cuore del centro abitato, nei pressi di Piazza Don Pino Puglisi, si trova uno dei luoghi più evocativi del paese, il Belvedere. Non si affaccia sul vulcano, ma sorprende per il panorama aperto sulla valle del Simeto, che da qui si svela in tutta la sua ampiezza, in uno spazio sospeso tra cielo e terra. Il legame con l'Etna, però, resta centrale nella vita della comunità.
1: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla, arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione. Non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
0: Biancavilla si trova lungo uno degli accessi più diretti alla zona sommitale dell'Etna. Un luogo luminoso, contraddistinto da un microclima favorevole che incide su paesaggio, agricoltura, turismo e attività all'aria aperta. In questa prospettiva si inserisce il recupero e la valorizzazione della casermetta di Piano Mirio, che si trova a 1540 metri di altitudine. Riqualificata dopo anni di incuria e di abbandono, oggi la struttura vanta un'area esterna per picnic e un fabbricato di 120 metri quadrati con cisterna annessa. Un'area pensata per diventare punto di partenza per escursioni e iniziative all'aperto, un punto di accoglienza per tutti gli amanti della natura.
1: Biancavilla è la Porta del Sole perché è diventato il quartier generale dell'Etna. Lo abbiamo fatto anche ristrutturando un'area attrezzata importante che è quella di Piano Mirio, perché vogliamo giocarci le nostre carte con i nostri prodotti migliori, che sono le eccellenze agricole e questo terroir che è fantastico.
0: Un terreno fertile e generoso che accomuna tutti i paesi alle pendici dell'Etna, tra cui Santa Maria di Licodia, un borgo piccolo ma dalla storia millenaria. Si tratta infatti di uno dei centri più antichi della zona, con un territorio che conserva tracce di insediamenti preistorici. Tra gli itinerari più suggestivi spicca la passeggiata del Pepe, un sentiero dal grande valore storico e archeologico. Immerso nel verde, segue l'antico tracciato di una via rurale e attraversa un'area che un tempo ospitava una necropoli di epoca ellenica e romana. Ancora oggi, camminando lungo il percorso, ci si può imbattere in frammenti di ceramica affioranti dal terreno, come testimoni silenziosi di un passato lontano. Il nome evocativo del sentiero deriva dal sommacco, una pianta aromatica dal profumo pungente, utilizzata in antichità per la concia delle pelli e a scopo medicinale. Santa Maria di Licodia custodisce dunque un legame profondo con la storia, ma anche con la natura e il vulcano. Un rapporto che, come spiega il sindaco Giovanni Buttò, è tutt'altro che simbolico.
2: Il rapporto di Santa Maria di Licodia con l'Etna è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché è quello che ci caratterizza, è quello che ci dà anche molte cose.
0: Un legame fatto di confini condivisi, risorse naturali e di un profondo senso di appartenenza che accomuna tutti i paesi di questa parte della Sicilia. Proseguendo il nostro viaggio, ci avviciniamo nuovamente al vulcano e raggiungiamo Ragalna, il comune più alto del versante sud dell'Etna, conosciuto anche come la terrazza del vulcano. Qui il paesaggio cambia ancora. La pietra lavica si trasforma in sentieri di bosco, in itinerari naturalistici e scorci mozzafiato che affacciano direttamente sul cratere sommitale. Uno dei luoghi simbolo è Piano Vetore. punto di partenza per escursioni e camminate all'interno del Parco dell'Etna. Un polmone verde dove convivono pini, ginestre e colate antiche, perfetto per chi cerca il contatto con la natura.
3: Questa è la parte più alta del nostro territorio di Ragalna, la parte più bella perché è la parte incontaminata, la parte di montagna, dove da qui partono tante attrattive turistiche. Come possiamo ammirare alle nostre spalle abbiamo tutte le colate più giovani. Di fronte a noi troviamo un parco attrezzato dove si può fare del picnic. Un altro punto importante proprio alla nostra destra è il sentiero Montenero degli Zeppini. Questo è stato il primo sentiero natura riconosciuto in Sicilia e all'interno del sentiero si possono fare delle passeggiate in bici, si possono fare delle passeggiate a cavallo e si trovano tanti rifugi.
0: Un paradiso per gli amanti della natura, ma non solo. Ragalna è un centro d'eccellenza anche per gli appassionati di scienza e astronomia. A Serra La Nave, a quota 1800 metri sul livello del mare, sorge infatti l'Osservatorio Astrofisico, gestito dall'Università di Catania. Qui ogni notte, telescopi automatici e manuali puntano verso le stelle per raccogliere dati e immagini.
4: Noi come Osservatorio Astrofisico di Catania in realtà siamo facente parte di un istituto più grande che è l'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica. L'Osservatorio ovviamente partecipa a parecchi network scientifici e collaborazioni internazionali con colleghi da altre parti del mondo e ogni tanto, ovviamente essendo vicini almeno in linea d'aria, essendo vicino al cratere, ai due crateri sommitali, le eruzioni ci fanno vedere degli spettacoli non indifferenti dal punto di vista della bellezza del fenomeno. A parte la bellezza, non sono pericolosi perché comunque siamo protetti alla Valle del Bove. La maggior parte delle colate va a finire là dentro, per cui ci resta solo lo spettacolo.
0: Uno spettacolo a cui si può assistere in modo del tutto gratuito prenotando una visita.
4: E noi abbiamo una serie di attività soprattutto durante l'estate, perché è chiaramente il periodo più favorevole per stare qui fuori all'aperto. I gruppi organizzati, ma anche le singole persone, possono chiamare al nostro ufficio divulgazione per prenotare una visita. La visita ovviamente è gratuita, per cui le persone si prenotano, vengono accolte qui a gruppette di 40-50 credo massimo persone, vengono portate dai colleghi a fare un giro per l'osservatorio, quindi a mostrare i vari strumenti, fino ad arrivare alla parte finale, che è quella più interessante, che è chiaramente la visita notturna, dove con il telescopio divulgativo appunto fatto apposta per questo vengono mostrati gli oggetti notturni che in quel periodo ci sono. Tipicamente la Luna, qualche pianeta, se siamo in periodi in cui i pianeti sono visibili, qualche oggetto di profondo cielo.
0: Scendendo dalla zona dell'osservatorio si arriva al Teseo Screpolato, una delle opere più importanti della mostra di Igor Mitorai all'interno del Parco dell'Etna. Realizzata in bronzo, raffigura il volto mutilato dell'eroe greco, frammentato e scavato come una rovina antica. Un simbolo universale di forza interrotta, bellezza spezzata, memoria. Attorno alla statua, l'intera area naturalistica di Ragalna si presenta come uno dei contesti ambientali più suggestivi e integri del vulcano.
3: Scendendo ancora più avanti troviamo il vivaio dell'Etna, gestito lì dalla forestale, dove lì all'interno si coltivano tutte le piante autoctone del nostro territorio. Abbiamo la quercia, la ginestra, la roverella, il castagno. Scendendo verso la parte più abitata del nostro territorio, da lì parte il sentiero 785, un sentiero naturalistico gestito dal CAI, dove si snoda da Piazza Rocca, partendo per Monte Arso, e da lì arriva proprio fino quasi alle spalle del Teseo Screpolato.
0: Sentieri ben segnati, aree attrezzate, colate laviche, boschi di pino e ginestra selvatica si alternano in equilibrio perfetto tra accessibilità e tutela. Un equilibrio che ritroviamo anche a Belpasso, una cittadina che regala una delle visuali più spettacolari sui crateri sommitali dell'Etna.
5: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna. Sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Sul territorio di Belpasso

0: si snodano alcuni dei percorsi escursionistici più suggestivi del versante sud-ovest dell'Etna, meta ideale per chi cerca un contatto autentico con la natura del vulcano. Uno di questi percorsi è quello che conduce a Monte Manfre, a 1460 metri di altitudine. Il percorso, lungo 14 chilometri, comincia dal paese e consente di vedere come il paesaggio urbanizzato muta in campagna coltivata, campi incolti, boschi e lava solidificata. Lungo il cammino, rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. L'antichissimo cratere di Monte Manfre presenta una copertura quasi totale di castagni, querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Da qui ci spingiamo ancora più a sud, verso l'ultima tappa del nostro viaggio, Paternò. Questo paese si distende lungo il corso del fiume Simeto, custodendo uno dei tratti più fertili e ricchi di biodiversità. Nel cuore di questo paesaggio si trova l'oasi di Ponte Barca, una zona umida riconosciuta per il suo straordinario valore ecologico. Ogni anno l'oasi accoglie numerose specie di uccelli migratori, tra cui gli eleganti fenicotteri, che qui trovano rifugio e nutrimento. È un'area preziosa per l'equilibrio ambientale, sempre più al centro di progetti di tutela e valorizzazione.
1: Il nostro territorio è ricchissimo di corsi d'acqua. Una di queste zone ricche d'acqua è la zona delle Salinelle, chiamate così perché è una zona molto arida innanzitutto, sembrerebbe desertica, però ci sono queste pozzanghere d'acqua dove si vede ribollire qualcosa. In realtà è un fenomeno di vulcanismo secondario correlato sempre ai fenomeni dell'Etna, cioè c'è questa falda acquifera dove la degassazione del sottosuolo fa gorgogliare, fa uscire fuori queste bolle di anidride solforosa. Spesso però sono accompagnate dei parossismi, quindi fuoriuscita di acqua, fuoriuscita di fango, delle vere e proprie colate di fango che determinano la creazione di vulcanelli di fango. E molti vengono proprio a studiarle, a vederle, anche perché pare che ci siano delle correlazioni tra le manifestazioni di queste salinelle e poi quelli che sono i fenomeni eruttivi a livello del cratere centrale dell'Etna.
0: A Paternò la ricchezza vitale dell'acqua si unisce così alla forza primordiale del fuoco che caratterizza la terra etnea. Anche qui il vulcano è visto con profondo rispetto, come una presenza familiare e rassicurante.
1: Per noi l'Etna non è stata mai chiamata il vulcano, non viene mai visto con un occhio di terrore, per noi è la montagna. Guardandola da Paternò sembra veramente una collina, una dolce collina, che si ammanta di bianco durante il periodo invernale, in estate è tutta con questi colori azzurrognoli, grigiastri, in base poi alla vegetazione che si viene a sviluppare.
0: Così si racconta qui l'Etna, non come un vulcano da temere, ma come una montagna da vivere. Una presenza familiare che veglia sui paesi, nutre la terra, scolpisce i paesaggi. Attorno alla montagna si snoda un territorio ricco di bellezze. Borghi di pietra, vallate e sorgenti, calanchi e panorami lunari, con una natura che sorprende a ogni passo. È questa la forza del Gall Etna, un mosaico di bellezza tutto da scoprire e da vivere.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
3: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola, commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
4: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno, info 0975 390820.
5: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
6: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
7: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
8: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una copertina dedicata a una notizia molto particolare che arriva dal Tusciano, un ritrovamento bellico l'ennesimo in provincia di Salerno.
1: Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza a Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 43 con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tusciano. A seguito dell'allarme lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.
0: Davvero una particolarità il ritrovamento che è stato effettuato. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritrovati, ci occupiamo ora di lavori di bonifica del consorzio di bonifica nel Vallo di Diano con il via dei lavori di svuotamento della vasca Cappuccini a Sassano.
1: Sono ufficialmente cominciati a Sassani i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento è anche il presidente del Consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la Regione, chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un'area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.
0: E per capire meglio questi lavori abbiamo sentito il presidente del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano, si tratta di Beniamino Curcio, lo ascoltiamo nel prossimo servizio.
3: Siamo qui per onorare un impegno che noi abbiamo preso con il territorio. Anche qui, come a Polla, un risultato storico, perché voglio ricordare che noi parliamo del fiume Gallore d'Anagro, quindi noi come consorzio di bonifica non abbiamo una specifica competenza sul fiume, però fin da quando io mi sono insediato come presidente mi sono preso a cuore questo problema delle criticità idrauliche che sono presenti lungo l'asta fluviale. Siccome da Buon Abitacolo fino a Polla questo tratto di fiume è artificializzato perché è contenuto all'interno di argini, ora lasciar fare solo alla natura è impossibile. Oggi mettere mano nei fiumi non dico che è difficile, è veramente impossibile. Solo di carte, di progetti, per avere l'autorizzazione finale ci abbiamo dovuto attendere quasi 2 anni. Veramente è stata una grande fatica. Però oggi siamo qui per inaugurare un esempio di collaborazione virtuosa. Virtuosa perché? Perché il progetto l'abbiamo fatto noi come consorzio di bonifica. Questo progetto, perché non è solamente lo svuotamento della vasca, ma è anche la riprofilatura delle scarpate e delle sponde a monte, perché noi dobbiamo togliere materiale anche a monte, dobbiamo ripristinare e consolidare gli argini, dobbiamo sistemare delle briglie, quindi un progetto più complesso del semplice svuotamento delle vasche. Questo progetto, come dicevo prima, è stato poi voluto dalla Regione Campania, che ha dato il finanziamento, parliamo di circa 1 milione di euro, un progetto che è stato sposato da SMA Campania, perché il destinatario del finanziamento è SMA Campania. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare una convenzione con SMA Campania e siamo come soggetto attuatore.
0: Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo ora di cronaca, di violenza di genere nel Vallo di Diano. Purtroppo i casi non diminuiscono, ma per fortuna ci sono i carabinieri che intervengono. Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in 2 comuni del territorio, 2 comuni differenti, e in entrambi i casi risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste di aiuto negli ultimi anni. Sempre in tema di cronaca e in tema di indagine da parte dei carabinieri, stanno continuando gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per cercare di individuare i ladri del bar tabacchificio di Padula. Il bottino è stato circa di 20.000 euro, il colpo è avvenuto 2 sere fa. Inoltre c'è stato anche un arresto a Tramonti per spacci di sostanze stupefacenti. I controlli ovviamente ci sono in tutta la provincia di Salerno, non mancano gli episodi di criminalità. Non mancano episodi di criminalità neanche in Basilicata, dove il prefetto ha disposto i controlli della DIA in alcuni cantieri del capoluogo lucano.
1: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere.

0: Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della Prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione, grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura.
1: È arrivato il momento ora di un po' di pubblicità.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 €. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

0: Ben ritrovati, parliamo ancora di un argomento che ormai è diventato una vera e propria telenovela, la Cilentana, la strada che attraversa il Cilento con tutte le sue problematiche e anche una nuova chiusura.
1: Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025 lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a valle del pendio per la realizzazione di un manufatto, interventi che secondo la ricostruzione tecnica sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori che saranno eseguiti il 21 maggio il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.
0: Dalla Cilentana ci porta, nel Cilento, ci porta a una iniziativa da parte dei sindaci di quell'area della provincia di Salerno, soprattutto in merito alla tutela della sanità. Infatti gli amministratori hanno presentato un dossier al presidente della regione Fico.
2: Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della Comunità del Parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani e Adriano De Vita, sindaco di Novivelia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale.

0: personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.
1: Una buona notizia di sanità arriva da Salerno, dove è stato asportato un tumore a una donna, un tumore di 10 kg, un tumore allo stomaco, un intervento record e sensazionale avvenuto proprio in una clinica di Salerno, un intervento salvavita davvero delicato. C'è anche quindi la buona sanità che va sempre rimarcata. E va rimarcata un'altra buona notizia: non si tratta di sanità, si tratta di lavoro. 30 dipendenti della ex Ergon, che ora lavorano per un consorzio che si occupa di tutela delle discariche dismesse, non percepivano lo stipendio da circa 4 mesi. Ebbene, per fortuna lo stipendio è arrivato. Sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del Consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti, oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la Regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso. C'è da aggiungere a questa notizia che comunque lo stipendio è sempre un diritto, quindi lottare per averlo sembra quasi un paradosso. Bisogna pagare chi lavora nei momenti e nei tempi giusti, e ovviamente anche nel contributo giusto. Un contributo giusto è la pubblicità che sta arrivando.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila.

0: Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione seramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e

0: 0975 322 497 laveglieepeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritrovati, riandiamo in Basilicata perché ora ci occupiamo di danni del maltempo. Arriva l'ok per i lavori urgenti.
1: La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'Assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe, rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formale nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generale Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica della collina

0: Materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è infine spiegato l'assessore Pasquale Pepe intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.
1: E ora facciamo un po' di viaggi nel tempo con i prossimi servizi. Il primo riguarda un viaggio nel tempo fino a Pompei con la scoperta del medico dei Fuggiaschi.
0: A Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'Orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore, una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici, riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni ITC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.
1: E a proposito di viaggi nel tempo, la rievocazione storica di Potenza, la parata dei turchi, è tutta pronta, infatti è stata presentata l'edizione del 2026.
0: Tradizione, fratellanza e identità cittadina sono questi i temi dell'edizione 2026 della storica parata dei turchi, presentata ieri a Potenza dal sindaco Vincenzo Teleschi e dall'assessore alla cultura Roberto Falotico. L'appuntamento è per venerdì 29 maggio. Il corteo partirà alle 19 dallo stadio Viviani per raggiungere il centro storico fino al largo Duomo. In piazza Matteotti sarà acceso il tradizionale Yakkara, la torcia di canne, alta 12 metri, simbolo della festa dedicata a San Gerardo. Saranno oltre 1.100 i figuranti coinvolti nella manifestazione, che quest'anno dedicherà spazio anche ai temi sociali importanti. Il ricordo delle donne vittime di femminicidio, l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e il messaggio universale della pace. È prevista inoltre particolare attenzione alle persone con disabilità, con aree riservate e servizi di accompagnamento lungo il percorso. Nel corso della presentazione è stato ricordato anche Alberico Corvino, storico interprete del Gran Turco, insieme ad Agostino Tarulli e Donato Gianfredi, figure storiche della parata scomparse tragicamente. Potenza vive questa festa come un momento di grande appartenenza, ha sottolineato il sindaco Telesca, mentre l'assessore Falotico ha sottolineato il legame profondo tra la parata e la devozione a San Gerardo, simbolo della storia e dell'identità potentina.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito www.italedue2news.it per restare sempre aggiornati per le notizie della provincia di Salerno, della Campania e della Basilicata. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorante.

0: ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati.

0: specializzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Eh, Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la

0: Pasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

0: Ai piedi dell'Etna, tra paesaggi mozzafiato e storie millenarie, partiamo per un viaggio alla scoperta di Biancavilla, un luogo che pulsa di vita, cultura e tradizioni antiche. Città di origine Arbresh, cresciuta tra fede, lavoro e paesaggi scolpiti dalla lava, è una delle porte principali per conoscere l'anima del vulcano. In particolare, è chiamata Porta del Sole per la sua esposizione privilegiata, che regala cieli limpidi e colture rigogliose.
1: Biancavilla è un territorio fantastico, la propria identità è ancorata alle radici di questo territorio, ha una forte vocazione agricola, ha un legame forte con la natura, con l'Etna, con il vulcano, con un paesaggio assolutamente bellissimo, ma è anche un paese ricco di storia, di tradizioni, di cultura e di questo ne siamo certamente fieri.
0: La nascita di Biancavilla risale alla fine del 400, quando un gruppo di profughi albanesi, in fuga dall'impero ottomano, ottenne dal conte Moncada il permesso di fondare un nuovo insediamento. È l'inizio di una comunità che porta con sé lingua, riti e tradizioni. Nel tempo il nome cambia, da Poggio Rosso a Casale dei Greci, fino ad arrivare all'attuale Biancavilla, mentre cresce l'identità di un paese nato dall'esilio, ma radicato profondamente nella sua nuova terra. Un'identità che vive nelle tradizioni e nel patrimonio culturale della città, a partire dalla sua basilica. Nel cuore di Biancavilla nasce infatti la Basilica di Maria Santissima dell'Elemosina. Non solo un simbolo di fede, ma un luogo che racconta il legame profondo tra gli esuli albanesi e la terra che li accolse.
2: Questa chiesa madre ha una lunga storia. Siamo figli di un processo di fuga. Non dimentichiamo i nostri padri albanesi che nel 1480 fuggirono dall'invasione.

0: ottomana e quindi preferirono portare tutto quello che avevano. Non avevano tanto da portare, portarono solo i segni della propria fede, l'icona della Madonna e alcune piccole statuette devozionali. Cosa dice la leggenda? Che questi esuli, stanchi, dopo aver riposato, vollero riprendere il cammino, ma videro che il fico aveva aggrovigliato i rami attorno all'icona e quindi non poterono prendere, capirono che forse era volontà di Dio di rimanere qui. E così nacque poi questa piccola comunità. Poi dal punto di vista religioso cominciarono ad avere il loro tempio e nel corso dei secoli è diventato quello che è oggi. Oggi è una chiesa madre, è un santuario, è anche collegiata ed è parrocchia.
1: La basilica vanta poi un monumentale campanile che con i suoi 50 metri di altezza è il più alto della provincia di Catania, opera del milanese Carlo Sada. E sempre Carlo Sada progettò nella seconda metà dell'Ottocento la grandiosa facciata barocca della Chiesa del Rosario, interamente realizzata in pietra calcarea bianca. Nata come Chiesa di San Rocco agli inizi del 1600, ha subito profonde modifiche e ristrutturazioni nel corso dei secoli. Oggi, insieme alla Basilica e ai palazzi limitrofi, costituisce il centro monumentale di maggior rilievo artistico di Biancavilla. Di grande valore storico e artistico è anche Santa Maria dell'Annunziata, una delle chiese più antiche del paese, sorta alla fine del Cinquecento per volontà del giurato dell'Università Dimitri Luiocco. Fu poi notevolmente ampliata nella prima metà del Settecento con il prolungamento della navata centrale e la costruzione del transetto e delle navate laterali. Queste, nello stesso periodo, vennero interamente affrescate dal pittore Giuseppe Tamo da Brescia.
2: Le caratteristiche principali delle opere di Tamo sono appunto questa comunicazione dei sentimenti. Questo lo vediamo, ed è stato anche sottolineato dal nostro vescovo, dove la trasmissione del sentimento è proprio non solo nell'espressione dei stessi personaggi, ma anche nei gesti. E questo lo vediamo soprattutto, ad esempio, sempre nel quadro dei Magi, dove il bambino sta accarezzando uno dei Magi, dove di solito è sempre l'adulto che accarezza il bambino, trasmettendo quel senso di umanità che Gesù appunto rivolge verso il suo popolo.
1: Nella chiesa sono custoditi, oltre a quadri del Seicento, alcuni simulacri di immenso valore.
3: Nel 1658, proprio in questa chiesa, nasce la Confraternita dell'Annunziata, una confraternita proprio di agricoltori, che proprio il Venerdì Santo porta in processione uno dei simulacri più antichi di questo giorno particolare, la Settimana Santa, che è proprio quello dell'Ecce Homo, che insieme al Cristo alla colonna e al Cristo morto è il trittico più antico della processione detta i Tre Misteri.
1: La chiesa è stata inoltre oggetto di un recente restauro che ha interessato la volta della navata centrale e le sue pareti.
3: In questo intervento di restauro, oltre a risanare la struttura della volta che presentava diverse crepe del tempo, ha visto il recupero di diversi dipinti floreali che incorniciavano i medaglioni dei profeti. Questa chiesa si è rivestita di una luce nuova, quella lucentezza che doveva appartenere, diciamo, all'origine di tutto l'intervento decorativo della chiesa.
1: Il nostro itinerario riparte ora da Piazza Roma, cuore del borgo. E proprio qui, ogni anno, si conclude la sfilata storica in abiti tardo-medievali con cui Biancavilla ricorda le sue origini Arbrecht. Il corteo si snoda infatti lungo le vie del paese fino alla basilica, dedicata alla protettrice della cittadina. L'evento è inserito nel cartellone dei festeggiamenti in onore a San Placido, compatrono della città con San Zenone. Un cartellone che prevede solenni celebrazioni religiose e festeggiamenti che uniscono spiritualità e folklore.
4: Sono tante le manifestazioni che richiamano alla tradizione della nostra città, dalle festività patronali, dalle rievocazioni storiche, per lo più la rievocazione storica Arberesh alla Settimana Santa, inserita nel registro del patrimonio immateriale dell'UNESCO.
1: Durante la Settimana Santa, un rito corale coinvolge tutta la comunità in una religiosità viva, partecipata e condivisa.
0: Qui a Biancavilla c'è una bellissima tradizione plurisecolare che nasce subito dopo il Concilio di Trento. Il Venerdì Santo è caratterizzato da tre momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna addolorata e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio. Gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo, ecco, la visita all'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. E questa è la prima parte del Venerdì Santo, una lunga processione. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto da momento liturgico. Nelle chiese parrocchiali si vive la liturgia dell'adorazione della croce. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma, che è come una sequenza di un film dove ci sono i vari passaggi fino ad arrivare al Cristo morto nell'urna, che è la conclusione della passione di Cristo.
1: Ma le tradizioni a Biancavilla non si fermano alla fede. Anche il carnevale anima la città con le coloratissime sfilate di carri allegorici e gruppi in maschera, in un'atmosfera di festa che unisce le generazioni. È lo stesso spirito comunitario che si ritrova anche nella cultura del lavoro agricolo, profondamente radicata nella storia locale. Qui la cultura è fortemente legata alla terra e alle sue coltivazioni: agrumi, uva da vino, fichi d'India, ulivi. L'altitudine, l'aria pulita e il suolo vulcanico donano sapori intensi e qualità riconosciute. Tra le eccellenze spicca l'olio, prodotto dagli uliveti di Nocellara Etnea.
2: Questa che voi vedete alle mie spalle è una Nocellara Etnea, cultivar tipica del territorio etneo. Noi ci troviamo alle pendici del vulcano. Le condizioni geografiche conferiscono alla Nocellara Etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto. Perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso, quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
1: Le stesse condizioni geografiche, abbinate alla forte vocazione agricola del territorio, si esprimono in produzioni enogastronomiche di eccellenza.
4: L'esposizione solare è un'esposizione prolungata, le condizioni climatiche sono favorevoli per i nostri prodotti agricoli e quindi in questo territorio fantastico noi oggi siamo in grado di promuovere dei prodotti che sono delle vere eccellenze, che vanno dagli agrumi, dal vino al figo d'India, e da qui nasceranno anche certamente dei percorsi enogastronomici. Non per ultimo, noi promuoviamo ad ottobre una manifestazione che è diventata di interesse regionale e nazionale come l'Etna Wine Forum, perché parte del territorio di Biancavilla fa parte per l'appunto dell'Etna DOC.
1: Passiamo dalla corposità del vino dell'Etna alla freschezza di un dolce tradizionale di Biancavilla. Le sue origini sono antichissime e risalgono addirittura alla dominazione araba in Sicilia. Si tratta dello scumuni, una prelibatezza artigianale composta da due gusti di gelato, con un cuore di zabaione avvolto da cioccolato al latte. Immancabile nei giorni di festa, lo scumuni rappresenta una vera espressione della cultura gastronomica locale. Un'altra specialità sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco realizzate con ingredienti semplici come farina, zucchero e uova. Dolce povero dal gusto delicatissimo, da oltre mezzo secolo delizia il palato dei biancavillesi e dei siciliani che amano le bontà legate alla tradizione. Parlando di cultura, c'è un luogo simbolo a Biancavilla. Una vera e propria perla da non perdere. È Villa delle Favare, dove si svolge la manifestazione dedicata al vino dell'Etna. Un luogo ricco di storia e oggi cuore culturale del paese.

0: Villa delle Favare è un'antica dimora nobiliare, costruita nel Settecento dai principi Moncada. Si tratta di una struttura a pianta quadrangolare, con soffitti a volta e una corte interna su cui affacciano le ali del fabbricato. Lo stemma nobiliare in pietra segna ancora l'ingresso principale a un luogo dove il passato aristocratico incontra la vocazione pubblica della città. Oggi, infatti, oltre ad essere sede del GAL Etna, è uno spazio vivo, ricco di proposte culturali. Ospita un teatro all'aperto, la biblioteca Gerardo San Giorgio e la mostra permanente del noto fumettista biancavillese Giuseppe Coco. L'ultima tappa del nostro viaggio a Biancavilla è dedicata al vulcano, il vero simbolo del territorio, a cui i cittadini sono legati da un sentimento profondo.
1: È un rapporto viscerale, forte, e lo abbiamo anche riscontrato nell'ultima colata lavica che ha attraversato il territorio di Biancavilla, arrivando fino a 1500 metri di altezza. Un rapporto di ammirazione. Non c'è stata una grande preoccupazione, ma c'è stata certamente una condivisione di qualcosa che la natura ci regala e di cui noi siamo felici protagonisti in questo versante sud-ovest dell'Etna.
0: Per chi volesse avventurarsi lungo i sentieri del Parco dell'Etna, da non perdere una visita alla casermetta di Piano Mirio, da poco riqualificata, che si trova a 1540 metri di altitudine. Da questo versante l'Etna offre infatti il meglio di sé. E qui si conclude il nostro viaggio alla scoperta di Biancavilla, un territorio che custodisce storie, paesaggi e passioni da vivere. Dalle chiese ai cortili lavici, dalle processioni ai sapori, Biancavilla ci racconta un'identità solare e tenace, modellata dalla forza del vulcano e dall'ingegno delle sue comunità. Un invito a tornare, a esplorare e a lasciarsi sorprendere da un luogo che continua a regalare emozioni e scoperte a chi lo visita.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Tra i centri abitati del versante sud-occidentale dell'Etna emergono teatri, chiese, musei e architetture scolpite nella pietra lavica. È l'area del Gal Etna, il consorzio che riunisce Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia, 11 comuni diversi, ma uniti da un patrimonio storico e culturale tutto da scoprire.
1: Il simbolo che mi viene in mente è questo monumento, l'Etna, collegata al nostro Simeto, con dentro tutte le bellezze e la storia che abbiamo. I castelli, le chiese, i monumenti, i ponti, questa è un'immagine meravigliosa e sta a noi valorizzarla così come si sta facendo e portarla in esterno, farla conoscere in tutto il mondo.
0: Qui tutto ruota intorno al vulcano e alla sua pietra lavica.
1: Quello che produce l'Etna, la pietra lavica, diventa un prodotto fondamentale per il nostro artigianato. La pietra lavica ceramizzata ci permette di esportare in tutto il mondo prodotti, devo dire bellezza.
0: E questo materiale è protagonista della prima tappa del nostro viaggio, che ci conduce a Belpasso, un centro di oltre 28.000 abitanti, noto come Paese delle 100 sculture, per la presenza di opere in pietra lavica lungo le sue strade.
2: Belpasso è fortemente legata all'Etna, perché dall'Etna giungevano e giungono ancora i materiali che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizzano il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: Nelle vie del paese questa pietra domina ovunque. Lo sguardo si sofferma sulle numerose statue scolpite da artisti contemporanei e distribuite negli spazi cittadini.
2: A Belpasso organizziamo dei simposi nazionali e internazionali dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso.
0: Passeggiando per le vie del centro si scopre la casa museo Russo Giusti, antica dimora della famiglia del poeta e intellettuale ottocentesco. Gli ambienti custodiscono una piccola raccolta di oggetti e memorie legate alla storia locale e alla sua figura. Nello stesso edificio ha sede anche il Museo dei Carri di Santa Lucia, curato dalla Pro Loco, uno spazio espositivo più ampio che conserva modelli, fotografie e materiali originali legati alla tradizionale processione del 13 dicembre. Sempre nel centro cittadino spicca la Chiesa Madre Collegiata, dedicata alla Madonna della Guardia. Costruita alla fine del 600 dopo la ricostruzione della città a seguito dell'eruzione del 1669, la chiesa custodisce preziosi stucchi barocchi e una facciata in pietra lavica, in perfetto stile etneo. Al suo interno è conservato anche un antico crocifisso ligneo del 400, unico reperto sopravvissuto alla colata lavica che distrusse il nucleo originario del paese. A completare l'itinerario, poco fuori dal centro abitato, si trova il santuario della Madonna della Roccia. Nato nel 1986,

1956 a seguito di presunte apparizioni mariane. Immerso nella lava e nel silenzio, il santuario è meta di pellegrinaggi continui e offre una vista suggestiva sulla piana di Catania.

Pochi chilometri più a sud, Paternò custodisce un patrimonio che affonda le radici nel Medioevo e si arricchisce nei secoli attraverso arte, architettura

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che come sempre in apertura propone la rubrica Info Salerno.
1: Giuseppe Parente, sindaco di Bellosguardo, è il nuovo presidente della provincia di Salerno. Tra le priorità annunciate il potenziamento della viabilità, il completamento delle infrastrutture strategiche, interventi sull'edilizia scolastica per garantire strutture moderne e sicure e un forte impegno su sostenibilità e tutela ambientale. Centrale sarà anche il dialogo istituzionale con Regione Campania e Governo centrale per attrarre risorse e semplificare le procedure. Nel suo primo intervento il neopresidente ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra, definendo la provincia la casa dei comuni, punto di riferimento per gli enti locali. Ad Aquara apre lo sportello di telemedicina, un servizio pensato per avvicinare la sanità ai cittadini. Realizzato in collaborazione con l'ASL Salerno, il presidio consentirà di effettuare prenotazioni, consultare il fascicolo sanitario elettronico, accedere ai referti e rinnovare i piani terapeutici direttamente sul territorio. L'iniziativa rappresenta un passo verso un sistema sanitario più accessibile ed efficiente, con particolare attenzione alle persone più fragili e a chi ha difficoltà negli spostamenti. La coltivazione del castagno in Campania è sempre più minacciata dalla diffusione del cinipide. A lanciare l'allarme Coldiretti Campania, che sollecita la Regione a istituire con urgenza un tavolo tecnico permanente. Per fronteggiare l'emergenza, Coldiretti propone un piano regionale basato su monitoraggio e mappatura del territorio, accompagnato da interventi di lotta biologica. Fondamentale inoltre il sostegno economico ai castagnicoltori. Il Comune di Controne attiva un servizio di assistenza rivolto ai cittadini anziani con l'obiettivo di garantire maggiore supporto nella gestione delle attività quotidiane e contrastare situazioni di isolamento. L'iniziativa prevede una serie di interventi concreti, dalla spesa presso le attività commerciali locali al pagamento delle bollette, fino al ritiro di ricette mediche e farmaci. Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione alle fasce più fragili della popolazione, con l'intento di migliorare la qualità della vita degli anziani e favorire una rete di solidarietà diffusa. Sono in corso a Caggiano interventi di manutenzione della rete stradale comunale, con lavori di rappezzamento ed eliminazione delle buche nei tratti più deteriorati. Le operazioni rientrano in un programma più ampio finalizzato a migliorare sicurezza e percorribilità. Divieto di somministrare cibo a piccioni e altri volatili nelle aree pubbliche di Agropoli. E quanto stabilisce l'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Mutalipassi in applicazione del regolamento comunale per il benessere animali. Il provvedimento nasce dalla consapevolezza che nutrire la fauna selvatica con alimenti destinati all'uomo può risultare dannoso, compromette la salute degli animali, altera i loro comportamenti e crea squilibri nell'ecosistema urbano. L'ordinanza è consultabile sull'albo pretorio del Comune. Il Comune di Roccapiemonte ha approvato l'avviso per la concessione di un contributo indiretto destinato alla sala polivalente del centro sociale. Le associazioni con sede legale nel territorio comunale possono presentare domanda entro il 22 maggio. L'iniziativa mira a sostenere le attività associative e a valorizzare gli spazi pubblici destinati alla socialità. Sul sito istituzionale sono disponibili l'avviso completo, la delibera e il modello di domanda. Ad Acerno prosegue l'attività del gruppo comunale di protezione civile, punto di riferimento per la sicurezza e la tutela del territorio. Tra gli interventi più recenti, il recupero dei rifiuti lungo i costoni della strada regionale 164, un'operazione significativa che testimonia l'attenzione verso l'ambiente e il decoro urbano.
0: Ed ora un servizio dedicato al nuovo consiglio d'amministrazione della Proloco di Castel San Lorenzo, presieduta da Gianfranco Miano.
2: Questo nuovo gruppo nasce dall'idea di fare una Proloco nuova, una Proloco moderna per l'appunto, e oggi ci troviamo qua per istituire la Proloco Kids, che è una Proloco che ha 50 anni di storia e per cui iniziamo a ricostruire, a rimodernizzare partendo proprio dai bambini. Diciamo che noi ripartiamo dalla storia per l'appunto, dai progetti che già erano in essere, quindi dalle sagre storiche, dagli eventi

0: storici e vogliamo rimodernizzarli, rinvigorirli e dare un progetto. Noi non facciamo sagre, non facciamo feste, noi facciamo dei progetti e intendiamo portarli avanti in maniera in chiave moderna, diciamo.
1: Insomma, c'è grande interesse da parte del paese, questa non è una cosa che si può dare per scontata sempre, ovunque. L'interesse per la Proloco è testimoniato dal fatto che alle elezioni c'era praticamente tutto il paese. Come l'hai visto questo movimento, insomma, questo interesse, questa attenzione verso le sorti della Proloco?
0: Questa domanda pensavo la evitassimo, però inevitabilmente ci siamo arrivati. Sì, c'è stata una forte affluenza sia nel voto che nel tesseramento, ma l'obiettivo è stato, diciamo, centrato perché è stata coinvolta la comunità di Castel San Lorenzo e non solo. Non a caso abbiamo anche richieste dall'esterno del nostro paese proprio appunto per la Proloco Kids, ma non solo. E diciamo che l'obiettivo nostro è proprio quello di coinvolgere la comunità. Ora siamo un gruppo unito che lavora in sinergia con i progetti e con quello che vogliamo portare avanti. Abbiamo calendarizzato tutta l'estate, faremo da luglio fino a settembre tanti eventi, tante manifestazioni, ma partiremo il 1º giugno. Quindi il 1º giugno daremo vita a un evento che per ringraziare i soci che hanno fondato la Proloco, perché queste persone sono felici di essere coinvolti e di partecipare, e daremo un ringraziamento anche ai presidenti che si sono succeduti negli anni e che hanno mantenuto viva ovviamente questa Proloco.
1: L'obiettivo ovviamente è quello di far conoscere sempre di più e di valorizzare il patrimonio straordinario di Castel San Lorenzo, naturalmente i sapori, i prodotti, ma anche i luoghi, no? Perché comunque attraverso gli eventi si riscoprono e si valorizzano luoghi come ad esempio il centro storico, dove comunemente, insomma, in un paese c'è meno gente, meno movimento, invece voi portate lì anche gli eventi.
0: Sì, noi daremo un equilibrio perché è vero che va valorizzato il luogo, ma va data anche nuova linfa alle attività commerciali che ogni giorno lottano per questi territori contro lo spopolamento e quant'altro. Quindi noi alcuni eventi li indirizzeremo su altri luoghi che quello in via Roma, soprattutto la maggior parte, ripeto, per dare anche manforte a chi ci crede e chi resiste in questi territori. Poi, per quanto riguarda invece l'enogastronomia, anche qua daremo centralità al prodotto. Noi abbiamo, grazie alla consigliera Rosa Mendola, abbiamo scritto un progetto che andremo a proporre negli istituti alberghieri. Ora l'abbiamo proposto a Condursi Terme, l'abbiamo proposto a Rocca d'Aspita, a Castelnuovo Cilento, tutti istituti comprensivi ovviamente. L'idea, ripeto, l'idea nostra è quella di lavorare su progetti.
1: Francesca, insomma, tanta partecipazione questa sera, c'è grande interesse da parte dei bambini e delle famiglie.
2: Sì, allora siamo felici di vedere questa grande partecipazione da parte di tutti. La Proloco Kids praticamente è un modo per avvicinare i bambini alle associazioni, cercare di far partecipare ai laboratori e cose varie insieme a tutti noi, creare un unico gruppo, un'unica armonia e fare di tutto del bene per il nostro paese.
1: Gianfranco, tornando dunque alla Proloco Kids, questa sera c'è grande partecipazione, come ricordava Francesca, ed è credo motivo di soddisfazione.
0: Certamente, motivo di soddisfazione perché questo era un progetto già partito qualche mese fa, prima che noi ci insediassimo come Proloco. L'obiettivo è fare rete con i genitori e i ragazzi di questo paese, coinvolgerli attivamente, far sì che siano anche i genitori costruiscono questa Proloco Kids. Logicamente per essere attiva, per rendere il progetto attivo, noi abbiamo bisogno di tutti, a partire prima dai ragazzi dell'associazione, che ora quando sono presenti abbiamo comunque Michela, Rosa e Francesca che sono i referenti del progetto, ma insieme a loro c'è Giovanni Peduto, Maddalena Mucciolo, insieme anche ai non eletti che sono Veronica Venturillo, Pasquale Pepa, i revisori Adriano Limbo, Gianluca Mucciolo, Antonio Scorzelli e Nicola che è qua con noi anch'esso.
1: Per la rubrica Museando che conduco insieme alla regista Andrea D'Ambrosio, vi propongo un servizio dedicato al museo a cielo aperto di Eredita.

0: Ed ora è arrivato il momento della rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo delle frittelle con i fiori di zucca. Prima preparo la pastella, in una terrina metto della farina, aggiungo del sale, acqua frizzante e mescolo. Metto anche un uovo e mescolo ancora. Poi preparo i fiori di zucca che lavo accuratamente, li sminuzzo e aggiungo anche una mozzarella tagliata a pezzetti. E mescolo ancora. In una padella metto dell'olio di semi, quando è caldo friggo le frittelle. E le frittelle sono pronte.
0: Finisce qui questa puntata che potete rivedere su vocidarcilento.it. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico-artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

La Basilicata prende il nome da Basilikos, funzionario bizantino che nel 1175 amministrava buona parte dell'antica regione. Un visitatore che per la prima volta secoli fa fosse giunto in questi luoghi sarebbe rimasto impressionato, così come lo siamo noi in questo momento di fronte a tante bellezze della natura. Sicuramente accadde anche a Roberto il Guiscardo, che da questi territori partì alla conquista del Regno del Sud.

0: La Basilicata, regione dell'Italia meridionale, è compresa tra le Puglie, Campania e Calabria. L'antico appellativo di Lucania evoca l'immagine di una regione montuosa, ricca di boschi e votata alla pastorizia. Così scriveva nel 1908 Francesco Saverio Nitti.
1: Che cos'era la Basilicata? La Basilicata è un immenso bosco. E che cosa può essere la Basilicata? Un immenso bosco. Bisogna tornare all'antico se si vuole tentare una soluzione seria.
0: Al silenzio della montagna, alla solitudine dei paesi arroccati sui monti, all'amenità dei boschi, alla bellezza delle vallate, alla vita a contatto con la natura, a tutto ciò si sono ispirati i poeti di questa straordinaria terra che ha lasciato noi muti per la meraviglia. Iniziamo ora a percorrere l'itinerario attraverso l'area geografica del Potentino nord-occidentale, tra la rotonda di Monte Marmo e il torrente Platano, uno dei corsi d'acqua che solcano i rilievi lucani presso il confine con la Campania. Sono questi elementi geografici a dare il nome a quest'area, comprendente paesi con un comune bagaglio di cultura, arte e storia, di cui sono testimoni i castelli di fondazione medievale e le chiese dagli inaspettati arredi interni. Il primo paese che incontriamo nel nostro viaggio è Pesco Pagano, situato sull'alta valle del fiume Ofanto. Anticamente era chiamato Petra Pagana, probabilmente per la persistenza di un culto pagano documentato archeologicamente da idoli e da iscrizioni al dio Silvano. Presso la torre dell'orologio, posta sull'antica porta della città, sono state rinvenute statue della Sibilla Cumana e di Giano Bifronte. A nord-est del paese, annessa all'abbazia benedettina, si incontra la chiesa di San Lorenzo in Tufara, fatta costruire nell'XI secolo da Roberto I il Guiscardo e oggi ridotta a rudere. Ruderi di un castello di origine longobarda presidiano il paese di Castelgrande, la cui antica origine è testimoniata dai resti di un abitato del V secolo a.C. e da mura megalitiche. Assieme al fortilizio, domina l'abitato la chiesa madre, dedicata all'Assunta e risalente al 1631. Un'escursione di 6 km verso nord permette di raggiungere presso il lago di Saitta l'osservatorio astronomico Singao.

Ora spostiamoci verso Muro Lucano. Il grosso centro è come aggrappato alla parete montuosa e quasi a strapiombo sulla sottostante folla. Nel quartiere Pianello si rifugia

scamparono per sfuggire alle invasioni barbariche gli abitanti di Numistro, centro abitato nei pressi della Raia San Basile, dove avvenne la leggendaria battaglia tra Annibale e Marcello nel 210 a.C. Al culmine della collinetta si erge il castello, triste la sua fama, perché nel 1382 vi fu uccisa Giovanna Prima d'Angiò, regina di Napoli. Ora rechiamoci a Bella, visibile da qualunque punto si arrivi. È il suo castello, attorno al quale si raggruppano le case dall'intonaco policromo del nucleo abitato. La piccola chiesa della Madonna delle Grazie del XVI-XVII secolo affaccia sull'omonima piazzetta. Dal castello aragonese possiamo ammirare la splendida vista del paese e dei boschi del circondario. Eccoci giunti a Baragiano, paese posto su una collina che domina una vallata solcata da tre fiumi: Platano, Isca della Botte e il Marmo. Dedicata al protettore del paese è la chiesetta di San Rocco, costruita nel XVI secolo. All'estremità orientale dell'abitato si trova la Cappella dell'Annunziata, eretta nel 1586, riutilizzando antichi blocchi di pietra arenaria provenienti dalle mura di cinta del V-IV secolo a.C. Con Ruoti termina il nostro primo itinerario, il paese le cui origini romane sono attestate da svariati ritrovamenti.

vera perla naturalistica, Ruoti vanta una superficie complessiva di 113 ettari di bosco di abete, nel quale è documentata la presenza dell'abete bianco, testimone dell'ultima espansione glaciale. Dopo aver lasciato il marmo platano e prima di intraprendere il secondo itinerario del melandro, fermiamoci a gustare le specialità di questa terra, che eccelle nei primi piatti di pasta, con varietà di formati e di sapori. Le lagane, fettuccine condite con sugo di ceci, pomodori e aglio. I cavatelli, insaporiti con le cime di rapa, aglio e peperoncino. I fusilli, arrotolati su un ferretto. Gli strascinati, più lunghi e stretti di cavatelli, che si abbinano a un ragù di salsiccia, carni miste e pecorino.

Terminata la lieta e gustosa sosta, riprendiamo il nostro suggestivo viaggio nel Melandro. Questo secondo itinerario interessa i centri più occidentali della provincia della Basilicata, posti a ridosso del confine con la Campania. Terra di alte montagne, dove gli abitanti si segnalano per il ridotto numero dei residenti. Il primo paese che incontriamo

è Balvano, che sorge lungo il bacino del Sele, alle pendici dei ruderi del castello, risalente, nel nucleo originario, all'epoca normanna, ma nel tempo ampliato e riattato. Completamente restaurati sono la chiesa e il convento di Sant'Antonio, edificato nel 1591 all'ingresso del paese. Il chiostro è ornato da 22 lunette affrescate da Girolamo Bresciano, nella prima metà del XVII secolo, che raccontano episodi della vita del santo francescano.

Picerno è una cittadina che si allunga sul crinale di un monte visibile da tutta la sottostante vallata. Dominato da una parte della chiesa madre e dall'altra da un massiccio e alto torrione cilindrico di epoca normanna, si estende l'antico borgo fatto di stretti vicoli,

Tito è un paese di oltre 6.000 abitanti. La sua particolarità è il convento francescano del 1514, con la chiesa annessa. Il chiostro del convento fu affrescato da Pietrafesa nel 1606, con le storie di Sant'Antonio. Ad un chilometro dal paese, in località Acqua Bianca, sgorgano acque ferrose. Ora ci troviamo a Satriano, roccaforte longobarda, sorta su un insediamento dell'età del ferro. La sua storia è caratterizzata da continue distruzioni. La prima nel corso della rivolta ghibellina del 1268, l'ultima nel 1420, a seguito della quale gli abitanti si trasferirono a Tito e a Pietrafesa, ora Satriano di Lucania. Nella chiesa di Santa Maria di Costantinopoli è custodito il sarcofago del principe di Satriano, Francesco Pietrafesa, del XIII secolo. Nella chiesa si trovano alcune tele del Pietrafasano, nato proprio a Satriano nel XVII secolo. I palazzi gentilizi sono abbelliti da portali di pietra. Satriano è anche conosciuta per i suoi murales.

Brienza è tra i pochi centri della Basilicata ad avere conservato quasi intatta la compagine architettonica del borgo medievale. In bella posizione panoramica, domina, con i ruderi spettacolari del castello, una forra. Brienza fu roccaforte del Principato di Salerno. Dal castello riscendiamo in una suggestiva passeggiata attraverso il borgo, verso il paese. E qui ammiriamo il monumento a Mario Pagano, uno dei promotori della Repubblica Partenopea, e per questo giustiziato a Napoli nel 1799. A 6,5 km a nord-est di Brienza c'è il paese di Sasso di Castalda. Il paese è circondato dal massiccio di Monte Mareggio, che domina il territorio con ruderi del castello. Segnaliamo la chiesa dell'Immacolata del 1769 per il suo portale barocco. Di particolare interesse è il reticolato medievale dell'antico nucleo del paese.

Continuiamo il nostro affascinante viaggio e dal fondale del Fosso Melandro, in alto a destra, appare, appollaiata sul monte, Savoia di Lucania. Nel nucleo abitato, sulla sommità del picco, si eleva il castello fatto costruire da Federico II di Svevia, la chiesa di San Nicola del XVI secolo, presenta un portale in pietra arenaria.

Ora spostiamoci a Sant'Angelo le Fratte. L'origine del nome di Sant'Angelo le Fratte deriverebbe dalla presenza di una cappella dedicata all'angelo San Michele, e il termine fractus indica la montagna rocciosa che sovrasta il paese. Notevole la tela della Madonna del Rosario dipinta fra il 1630-1633 da Pietrafese.

Ora richiamoci a Vietri di Potenza, ultima tappa di questo meraviglioso, seppur breve viaggio. Qui, come afferma lo storico romano Tito Livio, e come alcuni ritrovamenti di manufatti romani confermerebbero, avvenne il famoso agguato che Lucano Flavio nel 212 a.C. tese al proconsole Sempronio Gracco. A monte dell'abitato c'è il convento dei Cappuccini della Trinità. Il processo di rivisitazione dell'antico, della cultura e delle tradizioni che la Basilicata ha da tempo avviato ha consentito l'affermarsi dell'artigianato artistico. La bottega di ferro battuto che visitiamo è un esempio di produzione di altissimo pregio che contribuisce a far conoscere questa terra appartata e misteriosa, ma profondamente ospitale.

il nostro viaggio attraverso il marmo melandro è terminato. Con nostalgia ricorderemo la magia dei suoi boschi incontaminati, i suoi panorami mozzafiato e i suoi castelli medievali. Questo luogo ripaga il turista che lo visita di emozioni profonde e sensazioni magiche.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita.

Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti? Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?

Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in Super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono

0: il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
1: Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, -1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, -1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia

0: l'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione Lisa. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
2: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione Foxiv. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5x1000 in favore di Foxiv per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi, una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico che si è conclusa 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
3: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
1: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
3: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
4: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
1: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
5: Federica
6: Pasquale,
5: giornalista. Logorroica.
6: Fastidioso.
5: Scombussolato.
6: Sì. Rompiscato.
5: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
6: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
5: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, doppio espresso.
6: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
5: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
6: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una copertina dedicata a una notizia molto particolare che arriva dal Tusciano, un ritrovamento bellico l'ennesimo in provincia di Salerno.
1: Per anni è stato considerato poco più di una leggenda

metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza a Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati

0: A seguito dell'allarme, lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione, nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.
1: Davvero una particolarità il ritrovamento che è stato effettuato. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, ci occupiamo ora di lavori di bonifica del consorzio di bonifica nel Vallo di Diano, con il via dei lavori di svuotamento della vasca Cappuccini a Sassano.
0: Sono ufficialmente cominciati a Sassani i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania, con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte, con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al consorzio di bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento è anche il presidente del consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la Regione, chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in una area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.
1: E per capire meglio questi lavori abbiamo sentito il presidente del consorzio di bonifica del Vallo di Diano, si tratta di Beniamino Curcio, lo ascoltiamo nel prossimo servizio.
3: Siamo qui per onorare un impegno che noi abbiamo preso con il territorio. Anche qui, come a Polla, un risultato storico, perché voglio ricordare che noi parliamo del fiume Calore Tanagro, quindi noi come consorzio di bonifica non abbiamo una specifica competenza sul fiume. Però fin da quando io mi sono insediato come presidente mi sono preso a cuore questo problema delle criticità idrauliche che sono presenti lungo l'asta fluviale. Siccome da Buon Abitacolo fino a Polla questo tratto di fiume è artificializzato perché è condizionato

0: Venuto all'interno di Argini, ora lasciar fare solo alla natura è impossibile. Oggi mettere mano nei fiumi non dico che è difficile, è veramente impossibile. Solo di carte, di progetti, per avere l'autorizzazione finale ci abbiamo dovuto attendere quasi 2 anni. Veramente è stata una grande fatica. Però oggi siamo qui per inaugurare un esempio di collaborazione virtuosa. Virtuosa perché? Perché il progetto l'abbiamo fatto noi come consorzio di bonifica. Questo progetto, perché non è solamente lo svuotamento della vasca, ma è anche la riprofilatura delle scarpate e delle sponde a monte, perché noi dobbiamo togliere materiale anche a monte, dobbiamo ripristinare e consolidare gli argini, dobbiamo sistemare delle briglie, quindi un progetto più complesso del semplice svuotamento delle vasche. Questo progetto, come dicevo prima, è stato poi voluto dalla Regione Campania, che ha dato il finanziamento. Parliamo di circa 1 milione di euro. Un progetto che è stato sposato da SMA Campania, perché il destinatario del finanziamento è SMA Campania. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare una convenzione con SMA Campania e siamo come soggetto attuatore.
1: Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo ora di cronaca, di violenza di genere nel Vallo di Diano. Purtroppo i casi non diminuiscono, ma per fortuna ci sono i carabinieri che intervengono.
2: Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in 2 comuni del territorio, 2 comuni differenti, e in entrambi i casi risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste di aiuto negli ultimi anni.
1: Sempre in tema di cronaca e in tema di indagine da parte dei carabinieri, stanno continuando gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per cercare di individuare i ladri del bar tabacchificio di Padula. Il bottino è stato circa di 20.000 euro, il colpo è avvenuto 2 sere fa. Inoltre c'è stato anche un arresto a Tramonti per spacci di sostanze stupefacenti. I controlli ovviamente ci sono in tutta la provincia di Salerno, non mancano gli episodi di criminalità. Non mancano gli episodi di criminalità neanche in Basilicata, dove il prefetto ha disposto i controlli della DIA in alcuni cantieri del capoluogo lucano.
3: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale, dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere. Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione, grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura.
1: È arrivato il momento ora di un po' di pubblicità.

0: In città abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Ben ritrovati, parliamo ancora di un argomento che oramai è diventato una vera e propria telenovela, la Cilentana, la strada che attraversa il Cilento con tutte le sue problematiche e anche una nuova chiusura.
1: Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025 lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a valle del pendio per la realizzazione di un manufatto. Interventi che, secondo la ricostruzione tecnica, sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori, che saranno eseguiti il 21 maggio, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.
0: Dalla Cilentana ci porta, nel Cilento, ci porta a una iniziativa da parte dei sindaci di quell'area della provincia di Salerno, soprattutto in merito alla tutela della sanità. Infatti gli amministratori hanno presentato un dossier al presidente della regione Fico.
2: Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della Regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della Comunità del Parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani, e Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori

0: territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.
1: Una buona notizia di sanità arriva da Salerno, dove è stato asportato un tumore a una donna, un tumore di 10 kg, un tumore allo stomaco, un intervento record e sensazionale avvenuto proprio in una clinica di Salerno, un intervento salvavita davvero delicato. C'è anche quindi la buona sanità che va sempre rimarcata. E va rimarcata un'altra buona notizia: non si tratta di sanità, si tratta di lavoro. 30 dipendenti della ex Ergon, che ora lavorano per un consorzio che si occupa di tutela delle discariche dismesse, non percepivano lo stipendio da circa 4 mesi. Ebbene, per fortuna lo stipendio è arrivato. Sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del Consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti, oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la Regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso. C'è da aggiungere a questa notizia che comunque lo stipendio è sempre un diritto, quindi lottare per averlo sembra quasi un paradosso. Bisogna pagare chi lavora nei momenti e nei tempi giusti, e ovviamente anche nel contributo giusto. Un contributo giusto è la pubblicità che sta arrivando.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Ben ritrovati, riandiamo in Basilicata perché ora ci occupiamo di danni del maltempo. Arriva l'ok per i lavori urgenti.
1: La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'Assessore regionale alle infrastrutture e trasporti,

0: Porti Pasquale Pepe rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formale nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generale Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è infine spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.
1: E ora facciamo un po' di viaggi nel tempo con i prossimi servizi. Il primo riguarda un viaggio nel tempo fino a Pompei con la scoperta del medico dei Fuggiaschi.
0: A Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore, una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuchtigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.
1: E a proposito di viaggi nel tempo, la rievocazione storica di Potenza, la parata dei turchi, è tutta pronta, infatti è stata presentata l'edizione del 2026.
0: Tradizione, fratellanza e identità cittadina sono questi i temi dell'edizione 2026 della storica parata dei turchi, presentata ieri a Potenza dal sindaco Vincenzo Teleschi e dall'assessore alla cultura Roberto Falotico. L'appuntamento è per venerdì 29 maggio. Il corteo partirà alle 19 dallo stadio Viviani per raggiungere il centro storico fino al largo Duomo. In piazza Matteotti sarà acceso il tradizionale Yakkara, la torcia di canne, alta 12 metri, simbolo della festa dedicata a San Gerardo. Saranno oltre 1.000 1.200 i figuranti coinvolti nella manifestazione, che quest'anno dedicherà spazio anche ai temi sociali importanti. Il ricordo delle donne vittime di femminicidio, l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e il messaggio universale della pace. È prevista inoltre particolare attenzione alle persone con disabilità, con aree riservate e servizi di accompagnamento lungo il percorso. Nel corso della presentazione è stato ricordato anche Alberico Corvino, storico interprete del Gran Turco, insieme ad Agostino Tarulli e Donato Gianfredi, figure storiche della parata scomparse tragicamente. Potenza vive questa festa come un momento di grande appartenenza, ha sottolineato il sindaco Telesca, mentre l'assessore Falotico ha sottolineato il legame profondo tra la parata e la devozione a San Gerardo, simbolo della storia e dell'identità potentina.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito www.italedue2news.it per restare sempre aggiornati per le notizie della provincia di Salerno, della Campania e della Basilicata. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Molto tempo fa, in una piccola città, viveva un vecchio giocattolaio di nome Geppetto. Per vivere vendeva i giocattoli di legno che costruiva. L'unica cosa di cui si dispiaceva nella vita era non avere un figlio. Un giorno, mentre camminava nella foresta, trovò il ceppo perfetto per il suo nuovo giocattolo.
1: Proprio il ceppo che stavo cercando! Farò una bellissima marionetta!
0: Geppetto caricò il ceppo sulle spalle e lo portò al laboratorio. Mise il ceppo sul tavolo e iniziò a intagliare. Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde e lui sentì una voce provenire dal ceppo. Geppetto fu stupito all'inizio, ma poi pensò di essersi sbagliato. Continuò ad intagliare, ma poi sentì la stessa voce di nuovo.
1: Oh, mamma mia, sento le voci! Devo essere proprio diventato vecchio!
0: Geppetto continuò a lavorare. Prima fece la testa della marionetta, poi le braccia e le gambe. Geppetto finalmente finì la marionetta. La mise a sedere su una sedia e cominciò a riordinare. In quel momento sentì un'altra volta la voce.
2: Ciao!
0: Geppetto si guardò attorno stupito, ma non vide nessun altro se non la marionetta di legno. Così continuò il suo lavoro. Dopo poco tempo, la marionetta saltò giù dalla sedia e iniziò a ballare nella stanza. Vedendo ciò, Geppetto fece un grande sforzo per non svenire.
1: Santo cielo! Questa marionetta è viva!
0: Naturalmente non era un bambino.

0: vero? Ma di certo rideva, parlava e giocava come se lo fosse. Geppetto strinse la marionetta tra le sue braccia.
1: D'ora in poi il tuo nome sarà Pinocchio, bambino mio.
0: Geppetto e Pinocchio cominciarono a vivere giorni felici insieme. Giunse il momento per Pinocchio di andare a scuola. Ma Geppetto non aveva i soldi per comprare a Pinocchio libri, penne e quaderni. Perciò vendette il suo cappotto e diede i soldi a Pinocchio. Pinocchio prese i soldi e andò verso la scuola con gioia. Guardava ogni negozio, persona e supermercato sulla strada. Improvvisamente vide un gran trambusto davanti a lui. Per capire cosa stava succedendo, si fece spazio fra la folla. Visto che era così piccolo, non fece molta fatica a passare davanti a tutti. Quello che vide fu un grande tendone colorato. Era il tendone di un circo. Il pagliaccio davanti al tendone chiamava i clienti. Pinocchio era curioso di vedere cosa c'era dentro, ma il pagliaccio lo fermò all'entrata.
2: Non puoi entrare se non paghi!
0: Pinocchio pensò un momento e si ricordò dei soldi che Geppetto gli aveva dato per la scuola.
3: Ma io ho dei soldi!
0: Prese i soldi dalle sue tasche e li diede al pagliaccio. Dentro il tendone era molto divertente. Vide delle marionette recitare sul palco al centro del tendone.
3: Ehi, anche loro sono fatti di legno!
0: Saltando sul palco, Pinocchio iniziò a danzare fra le marionette. Ma gli spettatori si arrabbiarono molto con lui. Il proprietario del circo, che stava sopra al palco e comandava i fili delle marionette, fu molto contento di vedere una marionetta vivente.
4: Una marionetta senza fili mi farà diventare straricco!
0: Pensò. E appena lo spettacolo finì, catturò Pinocchio e lo mise in una gabbia. Pinocchio era molto triste per non aver ascoltato Geppetto e non essere andato direttamente a scuola. Così iniziò a piangere. Vedendo quanto Pinocchio era pentito, una fata apparve accanto a lui. Avresti dovuto fare quello che ha detto tuo padre, ma vedo che sei consapevole del tuo errore. Ecco perché ti salverò, ma non fare mai più così. Pinocchio era molto felice e asciugò le lacrime.
3: Ma non ho soldi, come farò ad andare a scuola ora?
0: La fata recitò un incantesimo e dei soldi apparvero nella mano di Pinocchio. Mi raccomando, non sprecare questi soldi e vai dritto a scuola. La fata portò Pinocchio fuori dal circo. Cantando con gioia, Pinocchio era ancora una volta sul tragitto per la scuola.
3: La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
0: Vedendo Pinocchio che cantava gioioso, la losca volpe e il suo amico gatto tagliarono la strada a Pinocchio e fecero un piano per rubare i soldi a Pinocchio.
5: Dove stai andando così felice, amico mio?
3: Sto andando a comprare i quaderni per la scuola.
5: Questi soldi non saranno abbastanza, allora. Se farai come ti diciamo, avrai molti più soldi.
3: Cosa dovrei fare?
5: Dacci quei due soldi e noi li pianteremo nel campo magico e così anche tu potrai avere un albero di monete. Potrai andare a prendere i soldi ogni volta che vorrai.
0: L'ingenuo Pinocchio credette a tutto quello che gli aveva detto la volpe. Portando via il denaro, il gatto e la volpe scapparono velocemente. Lasciato ancora da solo, la fata apparve accanto a Pinocchio. Come mai non sei già a scuola? Hai comprato libri e quaderni con i soldi che ti ho dato? In realtà la fata sapeva che aveva dato i soldi alla volpe. Così avvertì Pinocchio. Non mentirmi, Pinocchio, oppure dovrò punirti. Pinocchio non ascoltò la fata e mentì ugualmente.
3: Ho comprato quaderni e matite.

0: ma li ho lasciati a scuola.
1: Non appena Pinocchio finì la frase, il suo naso cominciò a crescere. Stai dicendo la verità? Quando diceva nuove bugie, il naso di Pinocchio continuava a crescere e crescere. Alla fine, non riusciva nemmeno a muovere la testa.
0: Ma come? Cosa sta succedendo? Oh no!
1: Finalmente comprese il suo errore e disse alla fata tutto ciò che era accaduto. Vedendo che Pinocchio stava prendendo la strada giusta, la fata fece tornare il suo naso normale. Ti perdono perché hai detto la verità. Con un altro incantesimo gli ridiede i soldi che la volpe gli aveva preso. E ancora una volta l'avvertì di non sprecare più i suoi soldi. Stringendo i soldi nella mano e cantando, Pinocchio iniziò di nuovo a camminare. Ma questa volta doveva affrontare un altro tipo di pericolo. Il proprietario del circo che lo aveva catturato era proprio lì davanti ai suoi occhi. Dato che lui era scappato, il proprietario del circo era molto arrabbiato con Pinocchio. Voleva punirlo. Catturò Pinocchio e lo lanciò nel mare. Quando Pinocchio cadde in acqua, non andò a fondo, ma galleggiò, perché era fatto di legno. A Pinocchio piaceva molto questa sensazione e iniziò a nuotare muovendo le braccia e le gambe. E tutto accadde mentre stava nuotando verso il bagnasciuga.
0: Ehi, che succede? Dove sono?
1: Pinocchio improvvisamente si trovò in un posto oscuro. Si guardò attorno ma non riuscì a vedere alcuna via d'uscita. In realtà, Pinocchio era stato inghiottito da un pesce gigante e ora si trovava proprio al centro del suo stomaco. Nel frattempo, Geppetto era preoccupato per Pinocchio ed era uscito a cercarlo.
2: Pinocchio! Pinocchio!
1: Infine raggiunse la riva dove Pinocchio era stato lanciato nel mare. Chiese ai pescatori se per caso avessero visto suo figlio. Uno di loro si ricordò del ragazzo di cui chiedeva Geppetto e gli disse che era caduto in fondo al mare. Geppetto chiese aiuto al pescatore. Sapendo che Geppetto era una buona persona, il pescatore non poté rifiutarsi. Così gli diede una piccola barca per salvare Pinocchio. Geppetto saltò sulla barca e navigò nel mare. Dopo un po' di tempo, arrivò una tempesta. La piccola barca non resisteva più alle onde e si distrusse. Così Geppetto si trovò in mezzo al mare. Geppetto era vecchio e non sapeva nuotare. Così cominciò ad affondare nell'acqua. Proprio in quel momento, il pesce gigante che aveva inghiottito Pinocchio inghiottì anche Geppetto. Geppetto scivolò giù nella gola del pesce, dritto fino al suo stomaco. E sentì la voce di un bambino che piangeva. Ovviamente riconobbe la sua voce immediatamente.
2: Pinocchio, figlio mio, finalmente ti ho trovato! Ero così preoccupato!
1: Sentendo la voce del padre, Pinocchio abbracciò Geppetto in lacrime.
0: Mi dispiace così tanto di non averti obbedito, papà mio. Perdonami, farò sempre tutto quello che mi dirai.
1: Vedendo che Pinocchio era davvero dispiaciuto, la fata decise di salvarli. Fece uscire Pinocchio e Geppetto dalla pancia del pesce e li condusse fino alla riva. Pinocchio divenne un bambino molto intelligente e dopo quel giorno ascoltò sempre suo padre. Andava a scuola ogni giorno e dopo la scuola correva a casa per aiutare suo padre con il lavoro. La fata vide che bravo ragazzo era diventato Pinocchio e decise di dargli un premio. Una notte, quando Pinocchio stava dormendo, si avvicinò al suo letto e gli fece un incantesimo. La mattina, Pinocchio si svegliò e si preparò per andare a scuola, come sempre. Ma appena mise piede fuori dal letto, si accorse

0: che qualcosa era cambiato. Guardò prima le sue mani, poi il suo corpo. Era scioccato. Non era più fatto di legno. Era un bambino normale in carne ed ossa. Saltò con gioia dal suo letto e corse da suo padre.
1: Papà, guardami!
0: Vedendo che Pinocchio era un bambino vero, Geppetto fu molto felice.
2: Incredibile, ma sei un bambino vero adesso!
0: Padre e figlio si abbracciarono fra lacrime di gioia. Pinocchio non disse mai più bugie e il suo naso restò sempre così com'era. In una terra molto molto lontana viveva un mugnaio con 3 figli. Quando il mugnaio morì, lasciò il mulino al suo figlio più grande e al più piccolo lasciò il suo gatto. Il più giovane fu molto deluso. A differenza di suo fratello, non era affatto d'accordo con le volontà del padre. Guardò il gatto e disse fra sé e sé: «Cosa ci faccio con un gatto? Non si mangia nemmeno!» Ma improvvisamente qualcosa di inaspettato accadde. Il gatto rispose:
3: «Si sta del tutto sbagliando su di me. Posso essere molto più prezioso di quanto pensa.»
0: Il ragazzo era sorpreso di vedere il gatto parlare. Chiese balbettando:
3: «Tu prezioso? Com'è possibile? Se mi porterai un sacco vuoto, un cappello e un paio di stivali, ti mostrerò come.»
0: Mentre la sorpresa svaniva, il giovane pensò: «Se questo gatto può parlare, sicuramente saprà qualcosa di importante.»
3: «Ok, vediamo cosa puoi fare.»
0: Il giovane portò tutto quello che il gatto gli aveva chiesto. Il gatto indossò il cappello, indossò gli stivali, andò davanti allo specchio e si guardò mettendosi in posa. Poi mise un cespo di lattuga ed una carota nel sacco e se ne andò. Arrivato nella foresta, aprì il sacco e lo posò a terra. Non molto tempo dopo, sentendo il profumo della verdura fresca, un coniglietto apparve. Per poter mangiare la lattuga e la carota, il coniglietto entrò nel sacco. Allora il gatto corse velocemente verso il sacco, lo chiuse stretto e vi intrappolò il coniglietto. Invece di portare il coniglietto al suo proprietario, lo portò al castello e disse alle guardie che voleva vedere il re. Vedendo un gatto parlante che indossava il cappello e gli stivali, le guardie lo portarono immediatamente dal re.
4: «Potente signore, ecco il regalo del principe di Carabas. Mio maestro, il principe di Carabas, ha catturato questo coniglietto per voi proprio ora.»
0: Il re fu molto colpito dal regalo. Per molto tempo il gatto continuò a portare gli animali che cacciava per il re. E molto presto tutti nel regno cominciarono a parlare della generosità e del benestare del principe. Ogni giorno che passava la curiosità del re cresceva e così un giorno chiese al gatto con gli stivali:
2: «Sua Altezza è giovane?»
4: «Oh sì, giovane e molto bello!»
2: «Ah, ed è ricco?»
4: «Molto ricco, Vostra Maestà! Sarebbe onorato di darvi il benvenuto nel suo castello.»
0: Finalmente il re e la regina erano molto felici di sentire che avrebbero incontrato questo principe molto bello. «Se quello che dice il gatto con gli stivali è vero, credo che potremmo aver trovato il marito perfetto per nostra figlia e un principe adatto per il nostro regno», disse la regina. Un po' di giorni dopo, il gatto con gli stivali seppe che il re e la regina erano in giro per la città con la loro figlia.
4: «Ecco il giorno che stavo aspettando!»
0: Corse subito dal suo proprietario.
3: Signori, dobbiamo andare sulla riva del fiume immediatamente, mi segua veloce!
0: Il giovane non capiva cosa stesse succedendo, ma fece come gli aveva detto.
3: Ma perché siamo venuti fino a qui? Per nuotare, signore? Nuotare? Ma io non so nuotare! È meglio che non lo sappia fare, si tolga subito i vestiti e vada nel fiume, non se ne pentirà, si fidi, signore!
0: Il giovane fece come gli aveva detto il gatto e andò nel fiume. Il gatto con gli stivali nascose i vestiti del padrone dietro i cespugli. Quando la carrozza del re passò accanto al fiume, il gatto corse da loro allarmandoli.
4: Aiuto! Aiuto! Il mio maestro, il principe di Carabasso, sta affogando!
0: Il re immediatamente mandò i suoi uomini nel fiume. Mentre gli uomini salvavano il giovane, il gatto con gli stivali spiegò al re come i ladri avevano rubato i vestiti del suo padrone. Il re ordinò all'uomo vicino a lui:
2: porta i migliori vestiti che abbiamo per il principe.
0: Con i suoi nuovi vestiti, il giovane sembrava proprio un vero principe. Mentre camminava verso la carrozza del re, la principessa e la regina lo guardavano. Il giovane si avvicinò al re e si inchinò per primo.
3: Non so davvero come ringraziarvi per questo magnifico gesto.
4: Miau! Il mio padrone, il principe di Carabasso, sarà onorato di ospitarvi nel suo castello. Andrò a preparare ora.
0: Il gatto con gli stivali andò via velocemente. Il giovane non capì davvero come mai lo aveva chiamato principe di Carabas, ma di nuovo pensò che il gatto con gli stivali aveva in mente qualcosa e non disse nulla. La principessa si innamorò immediatamente del bellissimo principe. Mentre correva veloce al castello che apparteneva ad un gigante mostruoso, il gatto gridava ai fattori che lavoravano sulla via.
4: Il re sta arrivando! Se lo chiede, dite che tutte queste terre appartengono al principe di Carabasso! Altrimenti lui vi punirà!
0: Il gatto con gli stivali correva e nel frattempo ripeteva la stessa cosa a tutti quelli che incontrava sulla strada. Mentre la carrozza del re passava sulla strada, tutti continuavano a dire la stessa cosa spaventati. Il re era sorpreso che il principe possedesse una terra così vasta, tuttavia era contento. Allo stesso tempo, il gatto con gli stivali arrivò al castello del gigante e bussò alla porta. La porta si aprì con un gran chiasso. Quando vide un gatto con gli stivali ed il cappello, il gigante fu molto sorpreso. Quando il gatto con gli stivali iniziò a parlare, il gigante fu ancora più sorpreso.
2: Buongiorno, Vostra Altezza.
5: Chi sei tu e cosa stai facendo nel mio castello?
0: Il gatto con gli stivali iniziò ad eseguire il suo piano.
4: Diciamo così, Vostra Altezza, io sono il leale servitore del re. Il re mi ha detto molto delle sue splendide abilità magiche.
5: Sì, esatto.
4: Per esempio, lei è in grado di trasformarsi in un enorme leone, ne è vero?
5: Certo che posso, è molto facile per me.
0: Usando la sua strabiliante magia, il gigante si trasformò in un enorme leone. Il gatto con gli stivali fu molto spaventato, naturalmente, e saltò più in alto che poteva.
4: Ok, è abbastanza.
0: Il gigante si trasformò di nuovo in se stesso.
4: È stato fantastico! Eppure scommetto che è impossibile per lei trasformarsi in un animale piccolo piccolo. Non ne sono sicuro. Lei che dice?
5: È impossibile! Guarda che posso trasformarmi in ogni animale che desidero!
4: Vediamo. Può trasformarsi in un piccolo topo?
0: Il gigante rideva così forte che il gatto non riusciva a restare nello stesso punto. Così il gigante usò la sua forte magia e si trasformò in un topo. Vedendo il gigante trasformato in un topo, il gatto saltò velocemente sul topo e con un grande morso si liberò del gigante. Allo stesso tempo, la carrozza del re si avvicinava al castello del gigante e il gatto

0: velocemente, corse verso il re.
1: Vostra Altezza, il castello del mio signore principe di Carabas è a vostro servizio, prego, entrate.
0: Il re, la regina, la principessa e naturalmente il giovane guardavano il castello con ammirazione. Camminando nel castello, la regina chiese al giovane: mio caro principe, siete sposato?
2: No, vostra Altezza, ma se mi permetterete di sposare la vostra figlia, vi prometto che la renderò molto felice.
0: Un'enorme festa fu preparata nel castello del gigante e il principe e la principessa si fidanzarono. Poco tempo dopo, si sposarono.
1: Vedete, signore, ve l'avevo detto che sarei stato molto prezioso, non è vero?
0: Da quel giorno, il gatto con gli stivali continuò ad essere leale servitore del re. Insieme vissero una vita ricca e in salute.

0: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabriele. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una copertina dedicata a una notizia molto particolare che arriva dal Tusciano, un ritrovamento bellico l'ennesimo in provincia di Salerno.
1: Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza a Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato

Panzer IV, risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 1943, con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tushan.

0: coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione, nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.
1: Davvero una particolarità il ritrovamento che è stato effettuato. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende, con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, ci occupiamo ora di lavori di bonifica del consorzio di bonifica nel Vallo di Diano, con il via dei lavori di svuotamento della vasca Cappuccini a Sassano.
0: Sono ufficialmente cominciati a Sassani i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania, con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte, con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento è anche il presidente del Consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la Regione, chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un'area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.
1: E per capire meglio questi lavori abbiamo sentito il presidente del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano, si tratta di Beniamino Curcio, lo ascoltiamo nel prossimo servizio.
3: Siamo qui per onorare un impegno che noi abbiamo preso con il territorio. Anche qui, come a Polla, un risultato storico, perché voglio ricordare che noi parliamo del fiume Calore Tanagro, quindi noi come consorzio di bonifica non abbiamo una specifica competenza sul fiume, però fin da quando io mi sono insediato come presidente mi sono preso a cuore questo problema delle criticità idrauliche che sono presenti lungo l'asta fluviale. Siccome da buon abitacolo fino a Polla, questo tratto di fiume è artificializzato perché è contenuto all'interno di argini, ora lasciar fare solo alla natura è impossibile. Oggi mettere mano nei fiumi non dico che è difficile, è veramente impossibile.

0: solo di carte, di progetti, per avere l'autorizzazione finale ci abbiamo dovuto attendere quasi 2 anni, veramente è stata una grande fatica, però oggi siamo qui per inaugurare un esempio di collaborazione virtuosa. Virtuosa perché? Perché il progetto l'abbiamo fatto noi come consorzio di bonifica. Questo progetto, perché non è solamente lo svuotamento della vasca, ma è anche la riprofilatura delle scarpate e delle sponde a monte, perché noi dobbiamo togliere materiale anche a monte, dobbiamo ripristinare e consolidare gli argini, dobbiamo sistemare delle briglie, quindi un progetto più complesso del semplice svuotamento delle vasche. Questo progetto, come dicevo prima, è stato poi voluto dalla Regione Campania, che ha dato il finanziamento, parliamo di circa 1 milione di euro, un progetto che è stato sposato da SMA Campania, perché destinatario del finanziamento è SMA Campania. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare una convenzione con SMA Campania e siamo come soggetto attuatore.
1: Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo ora di cronaca, di violenza di genere nel Vallo di Diano. Purtroppo i casi non diminuiscono, ma per fortuna ci sono i carabinieri che intervengono. Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in 2 comuni del territorio, 2 comuni differenti, e in entrambi i casi risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune a nord del Vallo di Diano, è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste di aiuto negli ultimi anni. Sempre in tema di cronaca e in tema di indagine da parte dei carabinieri, stanno continuando gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per cercare di individuare i ladri del bar tabacchificio di Padula. Il bottino è stato circa di 20.000 euro, il colpo è avvenuto 2 sere fa. Inoltre c'è stato anche un arresto a Tramonti per spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli ovviamente ci sono in tutta la provincia di Salerno, non mancano gli episodi di criminalità. Non mancano gli episodi di criminalità neanche in Basilicata, dove il prefetto ha disposto i controlli della DIA in alcuni cantieri del capoluogo lucano.
2: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale, dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere. Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione. Grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura.
1: È arrivato il momento ora di un po' di pubblicità.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scala.

Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Ben ritrovati, parliamo ancora di un argomento che oramai è diventato una vera e propria telenovela, la Cilentana, la strada che attraversa il Cilento con tutte le sue problematiche e anche una nuova chiusura.
1: Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025 lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a valle del pendio per la realizzazione di un manufatto. Interventi che, secondo la ricostruzione tecnica, sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori, che saranno eseguiti il 21 maggio, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.
0: Dalla Cilentana ci porta, nel Cilento, ci porta a una iniziativa da parte dei sindaci di quell'area della provincia di Salerno, soprattutto in merito alla tutela della sanità. Infatti gli amministratori hanno presentato un dossier al presidente della regione Fico.
2: Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della Regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della Comunità del Parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani, e Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto

0: confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.
1: Una buona notizia di sanità arriva da Salerno, dove è stato asportato un tumore a una donna, un tumore di 10 kg, un tumore allo stomaco, un intervento record e sensazionale avvenuto proprio in una clinica di Salerno, un intervento salvavita davvero delicato. C'è anche quindi la buona sanità che va sempre rimarcata. E va rimarcata un'altra buona notizia: non si tratta di sanità, si tratta di lavoro. 30 dipendenti della ex Ergon, che ora lavorano per un consorzio che si occupa di tutela delle discariche dismesse, non percepivano lo stipendio da circa 4 mesi. Ebbene, per fortuna lo stipendio è arrivato. Sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il consorzio unico di bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti, oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la Regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso. C'è da aggiungere a questa notizia che comunque lo stipendio è sempre un diritto, quindi lottare per averlo sembra quasi un paradosso. Bisogna pagare chi lavora nei momenti e nei tempi giusti, e ovviamente anche nel contributo giusto. Un contributo giusto è la pubblicità che sta arrivando.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Ben ritrovati, riandiamo in Basilicata perché ora ci occupiamo di danni del maltempo. Arriva l'ok per i lavori urgenti.
1: La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissario Delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'assessore

0: regionale alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formale nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generale Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è, infine spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.
1: E ora facciamo un po' di viaggi nel tempo con i prossimi servizi. Il primo riguarda un viaggio nel tempo fino a Pompei con la scoperta del medico dei Fuggiaschi.
0: A Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'Orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore, una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici, riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuttigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.
1: E a proposito di viaggi nel tempo, la rievocazione storica di Potenza, la parata dei turchi, è tutta pronta, infatti è stata presentata l'edizione del 2026.
0: Tradizione, fratellanza e identità cittadina sono questi i temi dell'edizione 2026 della storica parata dei turchi, presentata ieri a Potenza dal sindaco Vincenzo Teleschi e dall'assessore alla cultura Roberto Falotico. L'appuntamento è per venerdì 29 maggio. Il corteo partirà alle 19 dallo stadio Viviani per raggiungere il centro storico fino al Largo Duomo. In piazza Matteotti sarà acceso il tradizionale Yakkara, la torcia di canne, alta 12 metri, simbolo della festa dedicata a San Gerardo. Saranno oltre 1000 1100 i figuranti coinvolti nella manifestazione, che quest'anno dedicherà spazio anche ai temi sociali importanti. Il ricordo delle donne vittime di femminicidio, l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e il messaggio universale della pace. È prevista inoltre particolare attenzione alle persone con disabilità con aree riservate

0: servizi di accompagnamento lungo il percorso. Nel corso della presentazione è stato ricordato anche Alberico Corvino, storico interprete del Gran Turco, insieme ad Agostino Tarulli e Donato Gianfredi, figure storiche della parata scomparse tragicamente. Potenza vive questa festa come un momento di grande appartenenza, ha sottolineato il sindaco Telesca, mentre l'assessore Falotico ha sottolineato il legame profondo tra la parata e la devozione a San Gerardo, simbolo della storia e dell'identità potentina.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito www.italedue2news.it per restare sempre aggiornati per le notizie della provincia di Salerno, della Campania e della Basilicata. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpì

Colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo, negli anni venti, è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione, seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la ricostruzione industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.

0: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
1: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
0: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
1: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio riesce a imporsi al marito e gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
2: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico, dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti, e quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto

0: legato a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
1: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola là.
0: guardate che arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici
0: Tutti
1: verso di
0: felici,
1: me.
0: esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
1: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park. Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo, dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: Sì, è un po'
1: tendiamo,
0: complicato.
1: diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate
0: Certo.
1: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi dovete pensarci voi.
0: Trasfiancati, esatto.
1: Però, sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiore di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda, il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione. Alle porte di Milano una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei pelosi in gita prima e del Jurassic Park dopo, nell'ambito del Green Dog che, come ricorderai, prevede proprietari e cani liberi, ovviamente, l'idea era quella di aiutare i singoli proprietari nell'immediato nella gestione relazionale del loro cane e quindi poi di offrirgli continuità. Cose che in termini di autoapprendimento nell'ambito del branco il cane tende a portare a casa nell'area cani tipicamente o nei parchi che poi vive quotidianamente con i proprietari.
0: E poi nell'estate vengono qui, fanno il bagno e sono educati.
1: Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente.
0: Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa, le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città solitamente al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico. Perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: Esatto. E i proprietari sono felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto, certo, per gli asili, ovviamente viene in

0: inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi, eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosin Git hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla carta come operazione di marketing.
1: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog.

0: cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante, utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche, in questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toilettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare, proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare, come noi stessi. Stessa cosa è su di loro, quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
1: Ah, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche a prendere un po' di sole, a fare il bagno con i peliosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Devono fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? Cane correttamente socializzato.

la tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto. Alto.
3: Seduto.
2: Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, Italia, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo Resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa deve essere fatta su comando ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: moto di PCR è un cane, non è solo un privilegio, è anche una responsabilità. È un cane educato, è anche un cane fortunato. Parola di Eugenio Bovi. Sportivia?
1: Sì.
0: Sportivia, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazampa con un gruppo di professionisti di altissima competenza, soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia, e aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazampa. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazampa, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Yeah, siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e nervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'uno dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6. I rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino. Sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli.
Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa, all'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo, crescendo, Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii, la vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto!

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni che, ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi, che molto spesso sono sintomi a vita, quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: C'è un territorio alle pendici dell'Etna dove la storia si intreccia con la vita quotidiana, dove il passato è parte viva del presente. È il territorio del Gal Etna, un consorzio di 11 comuni che condividono una storia antica fatta di riti, feste, simboli e memoria collettiva. Non si tratta solo di folklore, ma di cultura profonda che accompagna il presente e dialoga con il futuro. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia. Territori diversi, uniti da un paesaggio potente, da una tradizione religiosa radicata e da una comunità che continua a celebrare ciò che la rende unica. A partire dalle feste patronali, che ogni anno richiamano migliaia di persone. Non si tratta di semplici ricorrenze, ma di veri e propri momenti identitari che rinsaldano il legame tra le generazioni.
1: Grandissime tradizioni nel nostro territorio, nel nostro meraviglioso territorio del Gal Etna, i nostri santi patroni che vedono a raccolta tutte le nostre comunità. Quando c'è la festa del Santo Patrono, gli immigrati si organizzano le ferie per venire nei nostri territori e vivere quel momento, che è un momento importante, è un momento religioso il primo aspetto, però è anche un momento culturale, un momento folcloristico, un momento che coinvolge le intere comunità.
0: Ogni dettaglio, dalla banda che accompagna il simulacro alle luminarie, dai fuochi alle processioni, racconta il profondo legame delle persone con le loro tradizioni. Un legame che si rinnova in ogni paese, con forme diverse ma con lo stesso significato. Appartenenza, memoria, identità. A Maniace, comune giovane dal punto di vista amministrativo, la festa di San Sebastiano rappresenta uno dei momenti più sentiti. Ogni anno l'abbazia del Castello Nelson diventa il centro delle celebrazioni religiose in onore del Santo Patrono. E la devozione attira residenti, emigrati e visitatori.
2: La festa di San Sebastiano è stata istituita qui a Maniace nel 1937, quando una comunità che proveniva da Tortorice ha portato non soltanto la devozione ma anche quelle che sono state le loro tradizioni. E San Sebastiano qui a Maniace ha una forte identità, perché il popolo davvero si sente legato a quella che è la figura di questo grande santo martire dei primi secoli della Chiesa. La festa di San Sebastiano qui a Maniace è scandita in due momenti durante l'anno liturgico. Il 20 gennaio, che è proprio la solennità del Santo Martire, e poi annualmente la cadenza nella domenica più vicina, il 20 di maggio, si ritorna a festeggiare e a portare la statua in legno di San Sebastiano per le vie del paese, anche per sottolineare questo attaccamento che il popolo di Maniace ha verso il suo santo patrono.
0: La devozione per questa figura religiosa si esprime quindi con una doppia festa, in inverno e in primavera, che richiama fedeli da tutto il circondario. Considerato protettore contro le malattie e simbolo di fedeltà alla fede cristiana, a San Sebastiano è dedicata la chiesa madre del paese. Al suo interno è custodita la statua lignea del martire, che in occasione delle celebrazioni viene portata in processione dall'abbazia di Santa Maria all'interno del Castello Nelson, fino a giungere proprio alla chiesa a lui dedicata, in centro al paese. Da Maniace si sale verso il comune più alto della provincia di Catania, Maletto. Qui la devozione popolare si concentra intorno a una figura ben precisa, Sant'Antonio da Padova, patrono del paese da oltre 300 anni.
3: Sant'Antonio divenne protettore a seguito di una grande colata lavica del 1651, quando la statua di Sant'Antonio, cosiddetto il Vecchio, venne portata a Maletto da parte dei malettesi, perché era stata messa di fronte per fermare la lava. Lo portarono a Maletto e divenne protettore e patrono di Maletto, e da quell'anno si celebra tutti gli anni una grande festa che rinnova il culto e la devozione di tantissimi malettesi presenti a Maletto e anche fuori di Maletto e di tantissimi pellegrini che vengono.
0: Proprio a Sant'Antonio da Padova venne dedicata la nuova chiesa, costruita nel 1785 ai piedi del castello che domina l'abitato. Dalle alture silenziose di Maletto ci spostiamo a Belpasso, dove il culto si trasforma in una potente narrazione visiva.
4: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico.
0: I carri allegorici di Belpasso rappresentano un raro esempio di catechesi visiva contemporanea. Queste imponenti strutture mobili, alte fino a 10 metri, sono progettate e costruite da veri cantieri popolari. Ogni quartiere lavora per mesi alla realizzazione del proprio carro, che si apre e si trasforma lungo le vie cittadine, rivelando momenti importanti della vita di Santa Lucia o episodi legati alla sua storia e al suo culto. Dai carri allegorici di Belpasso ci spostiamo poco più in alto, nel cuore dell'Etna. Qui, a oltre 800 metri di altitudine, sorge Ragalna, conosciuta come la Terrazza dell'Etna, per il suo affaccio spettacolare sul vulcano. È un comune giovane, ma con una devozione radicata nel tempo.
5: La tradizione più importante che lega la comunità di Ragalna è la Madonna del Carmelo. La Madonna del Carmelo è appunto la protettrice della città di Ragalna e viene festeggiata l'ultima domenica di settembre.
0: Nel centro del borgo, la chiesa ottocentesca a lei dedicata è il cuore religioso del paese etneo. L'edificio si presenta con una facciata semplice ma solenne. A colpire lo sguardo è il campanile neogotico, punto di riferimento per l'intero paese.

0: Riprendiamo ora il nostro viaggio nei comuni del Gall-Etna ed entriamo nel cuore di Bronte, città nota in tutto il mondo per il pistacchio, ma anche custode di antiche tradizioni, a partire dalle celebrazioni del suo santo patrono, San Biagio. I festeggiamenti si svolgono in due momenti distinti dell'anno: il 3 febbraio, data della ricorrenza liturgica, e nel mese di luglio, quando l'estate rende ancora più vibrante l'atmosfera del paese. In quest'ultima occasione, il fercolo con il simulacro del santo viene portato in processione per le vie del centro storico, tra scenografici fuochi d'artificio, colpi a salve di cannone e una folla di fedeli e visitatori che si riversano nelle strade del centro. Prendere parte alla festa di San Biagio significa lasciarsi avvolgere dai colori, dai suoni e dalle emozioni di un rito collettivo che racconta, meglio di qualunque parola, il profondo senso di appartenenza e devozione che anima questa comunità. E lo stesso lo si può vivere ad Adrano, partecipando alle celebrazioni che rendono omaggio al protettore del paese.
1: La festa molto importante a cui Adrano tiene particolarmente e i suoi cittadini, i suoi fedeli del nostro compatrono San Nicolò Politi, dove migliaia di persone, emigrati, migliaia di cittadini, migliaia di fedeli si riuniscono nella preghiera, nella fede, nel periodo di agosto, appunto per omaggiare il nostro patrono San Nicolò. Vi è la cosiddetta volata dell'angelo, dove praticamente Adrano, Piazza Umberto, il centro storico di Adrano, appunto ospita migliaia di persone.
0: La volata dell'angelo è il momento più atteso delle celebrazioni con cui ogni anno, il 3 agosto, Adrano si raccoglie attorno alla figura del suo patrono. Durante il giorno si svolge la processione per le vie del paese, caratterizzata dalle tradizionali corse dei devoti e del fercolo. Infine, al calar della sera, la folla si riversa in Piazza Umberto per assistere alla spettacolare volata. Un fanciullo, vestito da angelo e sospeso su cavi d'acciaio, attraversa la piazza da Palazzo Bianchi fino alla Chiesa Madre, recitando versi sacri e lanciando petali verso il simulacro del santo per rendergli omaggio. Un rito suggestivo e carico di simbolismo che risale alla fine del Settecento e che coinvolge l'intera comunità. La celebrazione si conclude poi con un grande spettacolo pirotecnico. Ogni paese, ogni comunità di questi territori alle pendici dell'Etna si raccoglie attorno al proprio santo patrono, ma spesso le occasioni di devozione si moltiplicano nel corso dell'anno. A Catena Nuova, ad esempio, la festa più importante è quella dedicata a San Prospero nel mese di settembre, ma qui sono numerosi i santi a cui si rende omaggio. Tra questi, Santa Rita, il 22 di maggio. Questa festa, introdotta nel dopoguerra, è sempre più partecipata. In molti si vestono con l'abito nero dal colletto bianco, simbolo iconografico della santa, e portano con sé rose da benedire, secondo la tradizione. La processione, con l'uscita del simulacro dalla Chiesa Madre, attraversa le vie del paese tra rintocchi di campane, fuochi d'artificio e le note della banda musicale. Un altro momento di intensa partecipazione è quello della Settimana Santa, un insieme di riti e tradizioni che coinvolgono tutto il paese.
2: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catena Nuova e devo dire che è molto sentita e partecipata. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni. A mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto, l'annata sarà un'annata prospera. Invece se il telo cade storto, l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera, dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.

0: Anche a Centuripe la Pasqua assume forme intense e suggestive, con riti dal forte impatto visivo ed emotivo. Qui l'intero borgo si trasforma. Le chiese si aprono, le confraternite si muovono, la gente si raccoglie attorno ai simulacri. Il momento più atteso è la caduta del telero, una grande tela di seta che svela l'immagine del Cristo risorto.
1: La notte di Pasqua questo telero cade scoprendo il Cristo risorto, mentre il giovedì abbiamo le processioni lungo tutto il paese, il giovedì dei tre simulacri del Cristo alla colonna, del Cristo diciamo martoriato, dell'Ecce Homo e dell'Addolorata, mentre il Venerdì Santo in processione va invece il Gesù nel tambuletto cosiddetto, cioè nella bara di vetro e di legno dorato e sempre l'Addolorata.
0: I riti della Settimana Santa a Centuripe seguono quindi un ordine preciso e carico di significato. Giovedì si svolgono tre distinte processioni, ciascuna con un simulacro diverso. Ognuna di queste rappresentazioni non è solo un passaggio liturgico, ma una meditazione collettiva sul dolore e sull'umanità di Gesù. Il Venerdì Santo è il giorno del silenzio e dell'attesa. Il Cristo morto, racchiuso in una bara di vetro e legno dorato, percorre le vie del paese insieme all'Addolorata, in un cammino che coinvolge l'intera comunità. Infine, nella notte di Pasqua, la caduta del telero segna il momento della rinascita, celebrando la vittoria della vita sulla morte. Nel periodo pasquale, riti e tradizioni si susseguono in molti paesi del Galletna, chiamando le comunità a raccolta. È quello che accade a Santa Maria di Licodia, nel cuore del territorio etneo. Qui il momento più suggestivo è quello del Venerdì Santo, quando per le vie del paese sfilano i simulacri dei misteri, mentre quello più toccante è l'uscita del Cristo morto, rappresentato da una statua distesa in una bara trasparente che lascia la Chiesa Madre. A questa si uniscono, in un simbolico incontro, le statue della Madonna Addolorata e di San Giovanni, che vanno alla ricerca del corpo di Gesù. Portate a spalla dai confratelli e accompagnate dalla devozione dei fedeli, le sacre immagini percorrono il centro abitato, per poi fare ritorno nelle rispettive chiese.
2: Delle voci, arriva qualcuno!
3: Guardate, ecco colui che mi tradirà.
4: Gesù di Nazareth è qui! Arrestatelo!
0: Simili, per intensità emotiva e partecipazione popolare, sono anche i riti della Settimana Santa a Maletto, dove la devozione prende forma in modo teatrale e coinvolgente. Un momento centrale delle celebrazioni religiose malettesi è la rappresentazione vivente della Passione di Gesù, un evento che coinvolge oltre 50 figuranti.
5: Padre, nelle tue mani raccomando il mio spirito.
0: La rievocazione prende avvio con la benedizione delle palme e l'ingresso solenne di Gesù su un asinello, circondato dai 12 apostoli. Seguono poi i momenti più intensi e toccanti della Passione, dal tradimento alla crocifissione, fino a giungere alla resurrezione. Un ruolo fondamentale nell'organizzazione dell'intero ciclo rituale è svolto dalla confraternita locale.
6: Gioia di collaborare insieme.
0: Un impegno, quello delle confraternite, che risulta centrale anche in altre comunità, come spiega il parroco della Basilica Maria Santissima dell'Elemosina di Biancavilla.
7: Allora, le confraternite non sono delle piccole società di persone, ma sono un gruppo di fedeli laici. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto una rinascita delle confraternite, cioè le persone più anziane hanno ceduto il posto ai giovani. A Biancavilla il clou dell'opera delle confraternite è appunto la Settimana Santa. Perché? Perché attraverso i riti si rendeva plasticamente, visibilmente, umanamente la Passione di Cristo nelle varie forme e i momenti cronologici della sua

0: passione. Il Venerdì Santo è caratterizzato da tre momenti qui a Biancavilla. Il primo momento inizia alle 5 del mattino, è la Madonna Addolorata. Abbiamo celebrato il Giovedì Santo, l'ultima cena, e quindi la Madonna che va a cercare questo figlio. Gira tutte le chiese di Biancavilla, ma non solo le chiese, va a visitare anche i luoghi dove è presente Cristo. Cristo è presente nell'Eucaristia, ma Cristo è presente nell'uomo che soffre, nell'ammalato. Ecco, la visita dall'ospedale, ai luoghi della sofferenza, ai luoghi sanitari. Poi fa visita dando importanza ai luoghi della preghiera. La seconda metà della giornata del Venerdì Santo è caratterizzata soprattutto dal momento liturgico. E poi il terzo momento è la processione dei misteri. Ecco, tutte le confraternite che hanno un'immagine della passione di Cristo, all'orario dato, incominciano a percorrere il tragitto che porta in piazza Roma. E sono 8 simulacri che si raggruppano in piazza Roma, ognuno con un aspetto diverso dalla passione, e lì si vive un momento di preghiera. E dopo quel momento di preghiera si continua la processione, perché ognuno di questi simulacri fa ritorno nelle proprie chiese.
1: Dalla coralità delle confraternite di Biancavilla ci spostiamo a Bronte. Qui, dalla Chiesa del Rosario alla Madonna del Riparo, fino alla maestosa Chiesa Madre della Santissima Trinità, i luoghi sacri diventano cornice dei riti della Settimana Santa, che raggiungono la massima espressione nella processione del venerdì. Durante il lento cammino del corteo, fede, devozione e folklore si fondono, coinvolgendo tutta la cittadina e gli abitanti dei paesi limitrofi. Il momento più emozionante di tutta la processione si vive la sera, in piazza Gagini, quando in mezzo ad una folla straripante si vive l'incontro tra Gesù e Maria sulla via della Passione. Le statue del Cristo alla colonna e del crocifisso si incrociano, mentre si levano i canti tradizionali.
2: Ecco che bene lavare che ho fatto la gamba!
3: Viva per la Madre Donata!
1: Un momento emozionante che i fedeli vivono con intensità e commozione, fino al rientro delle statue nelle chiese, a conclusione di una delle manifestazioni più suggestive della religiosità popolare siciliana. Anche a Paternò la Settimana Santa conserva una profondità spirituale che affonda le sue radici nei secoli. Qui la devozione si esprime attraverso riti solenni, influenzati dalla tradizione iberica trasmessa nel periodo borbonico. Un'eredità che nel tempo si è trasformata assumendo tratti distintivi e originali, diventando parte viva dell'identità culturale della città.
4: La nostra tradizione del Venerdì Santo sicuramente è antichissima, però i fercoli che vengono portati in processione almeno sono del 1897, il Cristo morto, e qualche anno prima il fercolo dell'Addolorata. In realtà l'Addolorata che veniva portata in processione è una statua lignea che viene conservata nella chiesa di Santa Margherita, ma viene mostrata al pubblico soltanto nel mese di settembre, quando c'è la giornata della devozione all'Addolorata. L'Addolorata che viene invece portata in processione venne realizzata a Lecce in cartapesta, venne donata da un paternese alla città di Paternò per portarla in processione, ed è quella che attualmente segue il Cristo morto durante la processione del Venerdì Santo.
1: Le confraternite locali, le statue in cartapesta, i fercoli storici e l'uscita al tramonto quando spunta la prima stella rendono queste celebrazioni un'esperienza profondamente simbolica. La processione si sdoppia. Inizia già il venerdì precedente con la Vergine Addolorata e culmina il Venerdì Santo con l'incontro con il Cristo morto. La scalinata settecentesca si anima del passaggio dei due simulacri. In questo spazio di attesa e riflessione si inserisce poi la Passio Christi, un evento teatrale itinerante messo in scena lungo la collina storica che ripercorre i momenti salienti della Passione con attori e figuranti. E infine, la Domenica di Pasqua, con la processione del Cristo risorto, chiude il ciclo delle celebrazioni paternesi.

0: Per l'ultima tappa del nostro viaggio tra i riti della Settimana Santa andiamo ad Adrano, dove la narrazione pasquale assume una forma particolare.
1: Una tradizione millenaria è la cosiddetta diavolata di Pasqua, i diavolazzi di Pasqua, dove praticamente è una rappresentazione, un dramma scritto da Anselmo Laudani e praticamente rappresenta il bene che vince sul male.
0: È dunque la suggestiva rappresentazione dei diavolazzi ad aprire la Pasqua adranita, la celebre diavolata che mette in scena lo scontro tra bene e male e culmina in Piazza Umberto con la vittoria dell'angelo, tra applausi e commozione. Ma attorno a questo evento spettacolare ruota un'intera settimana di riti carichi di significato. La Domenica delle Palme si svolge la Via Crucis Vivente, un corteo che attraversa il centro storico e ripercorre le stazioni della Passione con drammatizzazioni intense e partecipate. Il Giovedì Santo è il momento della processione del Cristo alla colonna. Il simulacro seicentesco viene portato a spalla con lenti movimenti rituali, tre passi avanti e uno indietro, evocando la sofferenza di Gesù durante la flagellazione. Il Venerdì Santo, infine, è dedicato alla processione del Cristo morto. In un silenzio denso di emozione, confraternite e fedeli accompagnano la statua tra canti tradizionali e luci fioche, in uno dei momenti più solenni e toccanti dell'intera Settimana Santa adranita.

La dimensione intima della religione non è l'unica ad animare il Gall Etna. Culti e processioni lasciano spazio anche al divertimento, all'intrattenimento, a un'espressione artistica e orale che non si affida al rigore della liturgia, ma all'amore per le proprie tradizioni e alla necessità di trasmetterle. Uno degli oggetti simbolo del folklore siciliano è il carretto. Non un semplice mezzo di trasporto, ma un'opera d'arte unica per colori e geometrie. A Bronte la famiglia Gullotti raccoglie e conserva da 60 anni più di 300 pezzi. Entrando nelle piccole sale del museo, si è travolti dai colori accesi, dall'alternarsi vorticoso di rosso, verde, rosa e giallo, con punteggiature di bianco e di blu che avvolgono le ruote e le strutture di legno dei carri. Nappe e pennacchi impreziosiscono le criniere e le groppe dei cavalli, mentre i profili dell'Orlando, di Carlo Magno e dei suoi paladini mettono in scena storie che fanno parte del tessuto narrativo siciliano da più di 1000 anni. Sembra quasi di sentire ancora il tintinnio delle armature, il ritmo sincopato degli zoccoli. Se ci lasciamo trasportare, quegli stessi cavalieri potrebbero combattere proprio davanti ai nostri occhi, con ossa di legno e fili di ferro a sorreggere le spade, e con i loro movimenti guidati con abilità dai mastri pupari. È la magia dell'opera dei pupi, il teatro delle marionette siciliano, proclamata capolavoro del patrimonio orale e immateriale dell'umanità nel 2001 dall'UNESCO. E se volessimo chiudere gli occhi, ci sarebbe ancora la voce dei cantastorie, accompagnata da chitarre o da organetti, a far galoppare i cavalieri. Possiamo trovarli alla Casa Museo del Cantastorie, nel piccolo teatro di Paternò, un luogo dedicato alla raccolta di antichi cartelloni, registrazioni e filmati, che ci consente di preservare e tramandare la ricchezza impalpabile dell'oralità. Cantastorie, pupi e carretti sono quindi uniti dalle gesta dei paladini, dal rumore di zoccoli e dalla vivacità dei loro racconti. La tradizione avanza scalpitando e combatte per rimanere intatta. Non solo viene tramandata da maestro a maestro, ma rimane viva negli occhi e nelle orecchie

di chi visita questi territori. Ci sono altri suoni che possiamo seguire in questo viaggio nelle tradizioni siciliane. È un rumore di passi, frusciare di gonne e gonfaloni che vengono da luoghi lontani, da un tempo distante. È la rievocazione storica degli Arbresh, con cui da 7 anni si celebra la comunità albanese che fondò Biancavilla nel XV secolo. Un gruppo di esuli, fermatosi qui a riposare, appoggiò ai rami di un fico una sacra icona dedicata a Maria, con in braccio il bambino. Al momento di ripartire, l'icona era avviluppata dai rami. La Madonna non volle lasciare questa terra e nemmeno la comunità Arbresh. Qui fondarono Callicari, l'antico nome di Biancavilla. Qui non si incontrano solo passato e storia, ma anche la contemporaneità. Il Gal Etna è un territorio vivo, animato da eventi come il Carnevale di Biancavilla e quello di Santa Maria di Licodia, per i quali artigiani locali dedicano mesi alla preparazione dei carri allegorici, i veri protagonisti dei festeggiamenti. Non più rappresentazioni religiose e cavalleresche, ma citazioni di programmi TV e supereroi. Le strade si riempiono di gente in maschera. Vediamo come generazioni diverse ballino affiancate, tra le luci e i bassi che riempiono l'aria di elettricità. Ed è questa vitalità, questo calore di comunità strette attorno alle proprie tradizioni, a rendere unico un territorio come quello del Gal Etna.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Iniziamo questa edizione del nostro telegiornale con una copertina dedicata a una notizia molto particolare che arriva dal Tusciano, un ritrovamento bellico l'ennesimo in provincia di Salerno.
1: Per anni è stato considerato poco più di una leggenda metropolitana tramandata tra racconti locali e testimonianze frammentarie. Oggi però quella storia trova una clamorosa conferma. Nel greto del fiume Tusciano, sotto il ponte della Speranza a Battipaglia, è stato individuato il relitto di un carro armato Panzer IV risalente alla Seconda Guerra Mondiale. La scoperta è il risultato di un lungo lavoro di ricerca condotto dalle associazioni Mubat ed Avalanche 1943, da anni impegnate nello studio degli eventi legati all'operazione Avalanche del settembre del 43 con il supporto del comune di Battipaglia. Tutto è partito da una segnalazione relativa alla presenza di un veicolo militare sommerso nell'area del Tusciano. A seguito dell'allarme lo storico Pasquale Capozzolo ha effettuato un primo sopralluogo che ha consentito di identificare alcune parti della torretta e dello scafo del mezzo corazzato. Gran parte del relitto risulta ancora oggi coperto da terreno e cemento. Le successive ricerche archivistiche hanno fornito ulteriori conferme. Presso l'Imperial War Museum di Londra sono infatti conservate fotografie scattate subito dopo i combattimenti dell'operazione, che documentano la presenza del carro armato proprio nell'area del ritrovamento, e già all'epoca il mezzo appariva gravemente danneggiato e privo di diversi elementi strutturali. Secondo quanto spiegato dall'amministrazione comunale di Battipaglia, qualsiasi intervento futuro dovrà essere pianificato con estrema attenzione nel pieno rispetto della tutela del reperto storico e della sua conservazione all'interno del territorio comunale. Le associazioni coinvolte hanno già trasmesso una dettagliata relazione alle autorità competenti. Nel frattempo viene ribadito il divieto assoluto di avvicinarsi al relitto o di compiere azioni che possano alterarne lo stato attuale. Eventuali operazioni di recupero saranno valutate solo in presenza delle necessarie condizioni tecniche, logistiche e conservative. Il ritrovamento rappresenta un importante tassello nella ricostruzione storica degli scontri avvenuti nel settembre del 43, quando il territorio battipagliese fu teatro di durissimi combattimenti tra le truppe inglesi sbarcate con l'operazione Avalanche e le unità tedesche della 16ª divisione Panzer.
0: Davvero una particolarità il ritrovamento che è stato effettuato. Ora ci fermiamo per un po' di pubblicità.

0: dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Ben ritrovati, ci occupiamo ora di lavori di bonifica del consorzio di bonifica nel Vallo di Diano con il via dei lavori di svuotamento della vasca Cappuccini a Sassano.
2: Sono ufficialmente cominciati a Sassano i lavori nel cantiere di località Cappuccini per lo svuotamento della vasca e la messa in sicurezza del tratto del fiume Tanagro, intervento atteso da anni per la mitigazione del rischio idraulico. L'opera rientra in un più ampio progetto di riqualificazione ambientale del corso d'acqua finanziato dalla Regione Campania con un investimento complessivo di circa 1 milione di euro. Il piano prevede lo svuotamento della vasca Cappuccini e la riprofilatura delle sezioni idrauliche dell'alveo a monte con l'obiettivo di migliorare il deflusso delle acque e ridurre i rischi di esondazione. I lavori sono affidati al Consorzio di Bonifica Vallo di Diano Tanagro in collaborazione con SMA Campania, soggetto attuatore del finanziamento regionale. Un intervento che segue analoghe opere già realizzate negli anni scorsi nel territorio di Polle e che punta a rafforzare la sicurezza dell'intero bacino del Calore Tanagro. A sottolineare il valore strategico dell'intervento anche il presidente del Consorzio Beniamino Curcio, che parla di un risultato raggiunto dopo un lungo lavoro amministrativo e tecnico. Il progetto nasce infatti da una programmazione condivisa con la Regione, chiamata a rispondere a criticità idrauliche che da oltre 20 anni interessano l'area. Secondo quanto riferito, la mancata manutenzione del reticolo fluviale nel tempo avrebbe contribuito ad aumentare la vulnerabilità del territorio rispetto ai fenomeni di piena. L'obiettivo finale è quello di ridurre in modo strutturale il rischio idraulico in un area considerata strategica per l'intero Vallo di Diano.
1: E per capire meglio questi lavori abbiamo sentito il presidente del Consorzio di Bonifica del Vallo di Diano, si tratta di Beniamino Curcio, lo ascoltiamo nel prossimo servizio.
3: Siamo qui per onorare un impegno che noi abbiamo preso con il territorio. Anche qui, come a Polla, un risultato storico, perché voglio ricordare che noi parliamo del fiume Calore Tanagro, quindi noi come consorzio di bonifica non abbiamo una specifica competenza sul fiume, però fin da quando io mi sono insediato come presidente mi sono preso a cuore questo problema delle criticità idrauliche che sono presenti lungo l'asta fluviale. Siccome da Buon Abitacolo fino a Polla questo tratto di fiume è artificializzato perché è contenuto all'interno di argini, ora lasciar fare solo alla natura è impossibile. Oggi mettere mano nei fiumi non dico che è difficile, è veramente impossibile. Solo di carte, di progetti, per avere l'autorizzazione finale abbiamo dovuto attendere quasi 2 anni. Veramente è stata una grande fatica. Però oggi siamo qui per inaugurare un esempio di collaborazione virtuosa. Virtuosa perché? Perché il progetto l'abbiamo fatto noi come consorzio di bonifica. Questo progetto, perché non è solamente lo svuotamento della vasca, ma è anche la riprofilatura delle scarpate e delle sponde a monte, perché noi dobbiamo togliere materiale anche a monte, dobbiamo ripristinare e consolidare gli argini, dobbiamo sistemare delle briglie, quindi un progetto più complesso del semplice svuotamento delle vasche. Questo progetto, come dicevo prima, è stato poi voluto dalla Regione Campania, che ha dato il finanziamento, parliamo di circa 1 milione di euro. Un progetto che è stato sposato da SMA Campania, perché il destinatario del finanziamento è SMA Campania. Noi abbiamo avuto la possibilità di fare una convenzione con SMA Campania e siamo come soggetto attuatore.
1: Cambiamo decisamente argomento, ci occupiamo ora di cronaca, di violenza di genere nel Vallo di Diano. Purtroppo i casi non diminuiscono, ma per fortuna ci sono i carabinieri che intervengono. Continuano gli episodi di violenza di genere nel Vallo di Diano. Nelle ultime ore sono accaduti in 2 comuni del territorio, 2 comuni differenti, e in entrambi i casi risolutori sono stati gli interventi da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori. Nel primo caso un uomo è stato allontanato dalla casa familiare su disposizione della procura di Lagonegro per maltrattamenti nei confronti della compagna e dei figli. Una decisione arrivata anche dopo gli accertamenti da parte dei carabinieri della stazione dove il tutto è accaduto. In un altro episodio, in un altro comune,

0: comune a nord del Vallo di Diano è scattato il braccialetto per una persona per evitare che si avvicinasse a una sua ex fidanzata minacciata più volte. Gli interventi di violenza di genere nel Vallo di Diano sono sempre numerosi, con il centro antiviolenza Aretusa tra i più stimolati da questo punto di vista per tutelare le donne e proteggerle dalla violenza di genere, con centinaia e centinaia di richieste di aiuto negli ultimi anni. Sempre in tema di cronaca e in tema di indagine da parte dei carabinieri, stanno continuando gli accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Sala Consilina per cercare di individuare i ladri del bar tabacchificio di Padula. Il bottino è stato circa di 20.000 euro, il colpo è avvenuto due sere fa. Inoltre c'è stato anche un arresto a Tramonti per spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli ovviamente ci sono in tutta la provincia di Salerno, non mancano gli episodi di criminalità. Non mancano gli episodi di criminalità neanche in Basilicata, dove il prefetto ha disposto i controlli della DIA in alcuni cantieri del capoluogo lucano.
1: Il prefetto di Potenza, Michele Campanaro, ha disposto l'accesso del gruppo Interforze Antimafia della prefettura di Potenza all'interno di un cantiere nel territorio provinciale, dove è in corso la realizzazione di importanti opere pubbliche. Le operazioni, che si svolgeranno sotto il coordinamento della locale sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia, serviranno ad acquisire documentazione utile a svelare possibili tentativi di infiltrazione mafiosa e anche la presenza di ditte diverse operanti nel cantiere. Inoltre verranno accertati, secondo quanto riportato da una nota della prefettura di Potenza, il rispetto della normativa in materia di lavoro e le misure adottate a tutela della sicurezza fisica dei lavoratori. È necessario tenere sempre alta la guardia per preservare il sistema economico legale lucano dal rischio di infiltrazioni criminali, ha spiegato il prefetto Campanaro. Per questo il sistema prefettizio della prevenzione antimafia, anche attraverso la misura degli accessi di cantiere, è assolutamente strategico e fondamentale nel garantire l'ordine pubblico economico ed il buon andamento della pubblica amministrazione. Grazie al lavoro condotto da ciascun componente del gruppo Interforze Antimafia che opera in prefettura.
0: È arrivato il momento ora di un po' di pubblicità.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Ben ritrovati, parliamo ancora di un argomento che ormai è diventato una vera e propria telenovela, la Cilentana, la strada che attraversa il Cilento con tutte le sue problematiche e anche una nuova chiusura.
1: Nuova giornata di disagi per la circolazione lungo la Cilentana. È stata infatti disposta una nuova chiusura al traffico tra Futani e Massicelle a causa di un avvallamento del conseguente cedimento del piano viabile che continua a interessare l'arteria. Il provvedimento sarà in vigore nella giornata di giovedì 21 maggio dalle ore 9 alle 17 e interesserà entrambe le corsie di marcia. La chiusura si rende necessaria per consentire l'esecuzione di interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza della carreggiata e alla stabilizzazione del tratto compromesso dove attualmente c'è un impianto semaforico. La problematica si trascina ormai da mesi, già a partire da dicembre del 2025 lungo la Cilentana, nei pressi dello svincolo di Massicelle, erano emersi i primi segnali di dissesto con lesioni sull'asfalto e un progressivo abbassamento del piano stradale. Una situazione che aveva portato inizialmente alla chiusura di una corsia e l'istituzione del senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, provocando rallentamenti e lunghe code, soprattutto nei giorni di maggiore afflusso verso la costa cilentana. Secondo quanto emerso dalle verifiche tecniche effettuate da ANAS, il movimento franoso sarebbe stato provocato da scavi eseguiti a valle del pendio per la realizzazione di un manufatto. Interventi che, secondo la ricostruzione tecnica, sarebbero stati effettuati senza adeguate opere di protezione e a una distanza inferiore rispetto a quella prevista dal codice della strada, compromettendo così la stabilità del terreno sottostante. Nelle scorse settimane l'ANAS aveva già annunciato l'avvio di un più ampio intervento di consolidamento con lavori previsti per circa 90 giorni. In attesa si rendono però necessari ulteriori interventi puntuali per garantire la sicurezza della circolazione e prevenire un aggravamento del dissesto. Durante i lavori, che saranno eseguiti il 21 maggio, il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Non si escludono disagi e rallentamenti anche sulla viabilità secondaria.
0: Dalla Cilentana ci porta, nel Cilento, ci porta a una iniziativa da parte dei sindaci di quell'area della provincia di Salerno, soprattutto in merito alla tutela della sanità. Infatti gli amministratori hanno presentato un dossier al presidente della regione Fico.
2: Un documento condiviso per chiedere il potenziamento della sanità territoriale nel Cilento è stato consegnato oggi al presidente della regione Campania Roberto Fico durante la Wise Town Network ospitata dalla Fondazione Alario di Ascea. A presentare il dossier è stato il comitato dei 37 sindaci del distretto 70 dell'ASL Salerno, che ha chiesto una maggiore collaborazione tra territori e regione per affrontare le criticità sanitarie delle aree interne e costiere del Cilento. All'incontro hanno preso parte il vicepresidente della provincia Giovanni Guzzi, il vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Carmelo Stanziola, i sindaci di Vallo della Lucania e Agropoli, comuni sede dei principali ospedali del territorio, Aldo Luongo, presidente del Comitato dei Sindaci, Stefano Sansone, sindaco di Ascea e presidente della Comunità del Parco, Stefano Pisani, sindaco di Pollica e presidente regionale ANCI dei 350 piccoli comuni campani e Adriano De Vita, sindaco di Novi Velia. Presente anche Angelica Saggese, assessore al lavoro e alla formazione della Regione Campania, che ha ribadito attenzione verso le problematiche sanitarie del territorio cilentano. Nel documento vengono evidenziate le principali criticità del sistema sanitario locale, con particolare riferimento alla carenza di personale medico e sanitario, alle difficoltà di accesso alle cure nei territori più periferici e alla necessità di rafforzare i servizi di emergenza e assistenza nelle aree interne. I sindaci hanno sottolineato inoltre come l'uscita della Regione Campania dal commissariamento della sanità possa rappresentare un'opportunità importante per programmare nuovi investimenti e potenziare la sanità territoriale. Il confronto con il presidente Roberto Fico si è svolto in un clima di collaborazione istituzionale. Il governatore ha manifestato disponibilità all'ascolto e attenzione verso le richieste avanzate dagli amministratori locali, confermando la volontà di mantenere aperto il dialogo sui temi della sanità pubblica nel Cilento.
0: Una buona notizia di sanità arriva da Salerno, dove è stato asportato un tumore a una donna, un tumore di 10 kg, un tumore allo stomaco, un intervento record e sensazionale avvenuto proprio in una clinica di Salerno, un intervento salvavita davvero delicato. C'è anche quindi la buona sanità che va sempre rimarcata. E va rimarcata un'altra buona notizia, non si tratta di sanità, si tratta di lavoro. 30 dipendenti della ex Ergon, che ora lavorano per un consorzio che si occupa di tutela delle discariche dismesse, non percepivano lo stipendio da circa 4 mesi. Ebbene, per fortuna lo stipendio è arrivato. Sono arrivati gli stipendi, 4 mesi di arretrati, per i 30 dipendenti del CUB, il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, che lavorano da circa 6 mesi nella discarica dismessa di Costa Cucchiara a Polla. I 30 dipendenti sono tutti originari del Vallo di Diano e lavoravano con la Ergon, compartecipata del Consorzio Centro Sportivo Meridionale, per il ramo dei rifiuti, oramai fallita da tempo. I 30 dipendenti ex Ergon sono stati assorbiti dal CUB e inseriti in vari progetti regionali nel corso del tempo. L'ultimo, in ordine di tempo, è quello che riguarda la cura delle discariche dismesse, come quella di Costa Cucchiara a Polla. Tuttavia, pur lavorando con difficoltà logistiche, i 30 non avevano ricevuto alcun stipendio nel 2026. Nel caso si è interessato anche il consigliere regionale Corrado Matera, con delega al bilancio, interessato da alcuni operai circa una settimana fa, il quale ha chiesto delucidazioni sul mancato pagamento da parte del CUB, anche se la Regione Campania, come confermato anche dall'assessore Pecoraro, aveva effettuato i vari passi burocratici per effettuare il pagamento degli stipendi. Ora sono arrivati. Occorre anche aggiungere che i dipendenti restano preoccupati per la regolarità dei pagamenti nei prossimi mesi, aspetto fondamentale per proseguire con serenità la propria vita, considerando anche che gli stessi avanzano diversi stipendi dalla Ergon. In questi giorni i 30 hanno anche ricevuto la visita del sindaco di Polla, che ha spiegato che la situazione tra il comune e l'Ergon è stata risolta, e anche la visita di carabinieri e polizia locale interessati al caso. C'è da aggiungere a questa notizia che comunque lo stipendio è sempre un diritto, quindi lottare per averlo sembra quasi un paradosso. Bisogna pagare chi lavora nei momenti e nei tempi giusti, e ovviamente anche nel contributo giusto. Un contributo giusto è la pubblicità che sta arrivando.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Ben ritrovati, riandiamo in Basilicata perché ora ci occupiamo di danni del maltempo. Arriva l'ok per i lavori urgenti.
1: La Regione Basilicata accelera sugli interventi urgenti per il ripristino della viabilità provinciale danneggiata dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio a partire dallo scorso 28 marzo. Con una nota firmata dal Presidente della Regione Basilicata e Commissione

0: commissario delegato Vito Bardi, le province di Potenza e Matera sono state autorizzate ad avviare tutti gli adempimenti tecnici ed amministrativi necessari all'esecuzione dei lavori. Il provvedimento, condiviso con l'assessore regionale alle infrastrutture e trasporti Pasquale Pepe, rientra nell'attuazione dell'ordinanza emanata il 4 maggio 2026 dal capo del Dipartimento della Protezione Civile. Gli interventi saranno inseriti tra le priorità del piano degli interventi urgenti che la Regione Basilicata trasmetterà alla Protezione Civile Nazionale insieme alle opere di somma urgenza già realizzate o segnalate dalle province e dai comuni interessati dall'emergenza. Nel frattempo gli enti provinciali potranno accelerare le procedure operative e predisporre l'avvio dei cantieri anche prima della formale nomina a soggetti attuatori da parte del commissario delegato. Parliamo di opere indispensabili, ha sottolineato Bardi, per garantire la sicurezza della circolazione e il ripristino della normale viabilità in territori che hanno subito pesanti conseguenze a causa del maltempo. In diversi comuni la chiusura e il danneggiamento delle strade provinciali ha prodotto gravi ripercussioni sul trasporto pubblico locale e sui collegamenti intercomunali. La linea operativa è stata definita durante la riunione dello scorso 7 maggio presso la Direzione Generale Infrastrutture della Regione Basilicata. Per la provincia di Potenza il piano comprende opere già eseguite in somma urgenza e ulteriori lavori su numerose arterie provinciali colpite da frane, smottamenti, allagamenti, cedimenti della carreggiata e dissesti strutturali. Le criticità interessano vaste aree del territorio lucano, dal Vulture Melfese al Lago Negrese, passando per la Val d'Agri e il Potentino. Situazione analoga anche nel Materano, dove sono previsti interventi di pulizia, messa in sicurezza e ripristino della rete viaria nei comuni dell'area ionica, della collina materana e dell'entroterra maggiormente colpiti dal maltempo. L'obiettivo è, infine spiegato l'assessore Pasquale Pepe, intervenire con rapidità e concretezza per restituire piena funzionalità alle infrastrutture viarie maggiormente colpite.
1: E ora facciamo un po' di viaggi nel tempo con i prossimi servizi. Il primo riguarda un viaggio nel tempo fino a Pompei con la scoperta del medico dei Fuggiaschi.
0: A Pompei, a oltre 60 anni dallo scavo dell'Orto dei Fuggiaschi, una nuova indagine restituisce un'identità professionale a una delle vittime dell'eruzione del Vesuvio del 79 d.C. Si tratterebbe di un medico sorpreso dalla nube piroclastica mentre tentava la fuga. La scoperta arriva dallo studio di un piccolo astuccio rimasto intrappolato nel calco di una figura umana rinvenuta durante gli scavi del 61, condotti da Amedeo Maiuri, in un'area allora coltivata a vigneto. In quel contesto furono ritrovati i calchi di 14 persone morte nel tentativo di lasciare la città attraverso Porta Nocera. Le recenti analisi sui reperti conservati nei depositi del Parco Archeologico di Pompei hanno riportato alla luce un corredo personale di grande valore, una cassettina con elementi metallici, una borsa contenente monete in bronzo e argento e diversi strumenti compatibili con un kit medico. Le indagini diagnostiche effettuate con radiografie e tomografie hanno individuato all'interno dell'astuccio una lastra in ardesia e piccoli utensili metallici, riconducibili ad attività chirurgiche o mediche, rafforzando l'ipotesi che la vittima fosse un medicus. Fondamentale il contributo delle nuove tecnologie, tra cui scansioni TC, intelligenza artificiale e ricostruzioni tridimensionali, che hanno permesso di analizzare il contenuto del calco senza danneggiarlo. Lo studio è il risultato di un lavoro interdisciplinare che coinvolge archeologi, antropologi, restauratori, radiologi, numismatici e tecnici della modellazione digitale, restituendo non solo reperti ma anche una storia umana interrotta improvvisamente dall'eduzione. Il direttore del Parco Archeologico di Pompei, Gabriel Zuttigel, ha sottolineato come la scoperta racconti di un professionista che portava con sé i propri strumenti anche durante la fuga, pronto a ricominciare altrove o ad aiutare altri fino all'ultimo istante.
1: E a proposito di viaggi nel tempo, la rievocazione storica di Potenza, la parata dei turchi, è tutta pronta, infatti è stata presentata l'edizione del 2026.
0: Tradizione, fratellanza e identità cittadina sono questi i temi dell'edizione 2026 della storica parata dei turchi, presentata ieri a Potenza dal sindaco Vincenzo Teleschi e dall'assessore alla cultura Roberto Falotico. L'appuntamento è per venerdì 29 maggio. Il corteo partirà alle 19 dallo stadio Viviani per raggiungere il centro storico fino al Largo Duomo. In piazza Matteotti sarà acceso il tradizionale Yakkara, la torcia di canne, alta 12 metri, simbolo della festa dedicata a San Gerardo. Saranno oltre 1.100 i figuranti coinvolti nella manifestazione, che quest'anno dedicherà spazio

0: anche ai temi sociali importanti. Il ricordo delle donne vittime di femminicidio, l'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi e il messaggio universale della pace. È prevista inoltre particolare attenzione alle persone con disabilità, con aree riservate e servizi di accompagnamento lungo il percorso. Nel corso della presentazione è stato ricordato anche Alberico Corvino, storico interprete del Gran Turco, insieme ad Agostino Tarulli e Donato Gianfredi, figure storiche della parata scomparse tragicamente. Potenza vive questa festa come un momento di grande appartenenza, ha sottolineato il sindaco Telesca, mentre l'assessore Falotico ha sottolineato il legame profondo tra la parata e la devozione a San Gerardo, simbolo della storia e dell'identità potentina.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordiamo di seguirci sui nostri canali social e sul nostro sito www.italedue2news.it per restare sempre aggiornati per le notizie della provincia di Salerno, della Campania e della Basilicata. Vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una serena serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Situata nell'entroterra ennese, tra distese coltivate e rilievi dolci, Catenanuova è uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove la valorizzazione culturale, rurale e sociale dei territori del versante interno dell'isola. Pur essendo un borgo di fondazione relativamente recente, risalente al XVIII secolo, Catenanuova affonda le proprie radici in una tradizione antica, che vive nei gesti quotidiani, nei riti della terra e nelle memorie tramandate. Un paese che ha costruito nel tempo un'identità solida fatta di comunità, appartenenza e rispetto per il territorio.
1: Noi siamo un paese molto giovane. Che significa avere un paese nuovo? Significa che è cresciuto attraverso le persone che si spostavano dai vari luoghi vicini e sono venuti a vivere in questo feudo, Catenanuova. Questo è un fatto che oggi è un fatto molto importante da sottolineare. Importante perché è cresciuta una convivenza civile e sociale che ha prodotto risultati positivi.

0: nel nostro piccolo centro.
1: Catena Nuova nasce nel 1727 e il 1733, era dapprima un feudo del principe Andrea Riggio. Visto che era un grosso feudatario, aveva la sua residenza ad Aci Catena, un paesino nella zona etnea, e quindi si trasferisce a Catena Nuova creando questa masseria, che è il luogo dove ci troviamo, che è il comune di Catena Nuova. E di fronte fa erigere una chiesa, la chiesa di San Giuseppe, che è la chiesa del santo patrono. Poi piano piano, col passare degli anni, Catena Nuova diventa un punto nodale per quello che era la famiglia Riggio, e quindi iniziò ad estendersi come territorio, quindi da feudo inizia a crearsi, a diventare un piccolo centro urbano. Siccome è un paese posizionato a una posizione strategica lungo la tratta Catania-Palermo, quando c'erano i viandanti che partivano da Catania verso Palermo, Catena Nuova si fermavano, magari facevano lo scambio dei cavalli e prendevano cavalli più freschi per poi raggiungere le sedi dove dovevano arrivare.
2: Passeggiando per il centro storico emergono le tracce di questa crescita ordinata e viva, e le architetture sacre punteggiano il tessuto urbano.

0: In un viaggio tra i luoghi sacri di Catenanuova, la prima tappa è la chiesa di San Giuseppe, risalente al XVIII secolo e legata alla devozione della famiglia Riggio. L'edificio, dalle dimensioni contenute ma dal grande valore storico e spirituale, si affaccia su Piazza Aldo Moro ed è un punto nevralgico della vita religiosa locale. Nata inizialmente come cappella di famiglia alla fine del Seicento, venne riconosciuta parrocchia nel 1738 e da allora accompagna ogni tappa della vita collettiva, dalle celebrazioni liturgiche alle feste patronali. All'interno custodisce opere barocche e una campana dedicata a San Prospero, segno della continuità tra storia e devozione. Poco distante, su corso Vittorio Emanuele III, si erge la chiesa di Maria Santissima dell'Immacolata, costruita nel 1908 per volere di un cittadino devoto, Carmelo Bonanno. Con la sua architettura sobria e luminosa, custodisce statue in cartapesta e vetrate istoriate, simboli di una religiosità popolare moderna, ma profondamente sentita. Completano questo itinerario di fede il Santuario del Calvario, meta della processione del Venerdì Santo, e le tante edicole votive sparse tra le vie del paese, segni discreti ma eloquenti di una spiritualità vissuta quotidianamente. A Catenanuova, la fede è linfa vitale, un filo invisibile che tiene unita la comunità e trova momenti di massima espressione in alcune ricorrenze.
1: Quando riguarda le festività, Catenanuova è un paese che festeggia la maggior parte dei santi che ci sono nell'arco dell'anno, ma la festa più bella è quella che si fa l'ultima domenica di settembre, che è la festa di San Prospero. Però la settimana prima della festa di San Prospero noi siamo abituati a festeggiare anche la Madonna delle Grazie, che è copatrona di San Prospero. Quindi tutta la cittadinanza, anche gli emigrati ritornano per quel periodo di festa perché è molto sentito.
0: Una menzione speciale merita la Settimana Santa, con un articolato calendario di riti che coinvolge tutte le generazioni, dalla benedizione delle palme alla passione vivente, fino alla salita al Calvario e all'incontro tra la Madonna e il Figlio.
1: La sera della Domenica delle Palme si organizza la Passione Vivente, quindi è una manifestazione che da 2 anni che si ripropone a Catenanuova e devo dire che è molto sentita e partecipata, vengono anche persone dei comuni limitrofi. Poi il mercoledì abbiamo Lecce Homo, quindi c'è la processione col Cristo in giro per le vie del paese e per passare a Giovedì Santo che c'è la lavanda dei piedi che si fa in chiesa. Il venerdì c'è invece la salita al Calvario. Il Cristo sale al Calvario, quindi ci sono tutte le stazioni, cioè molto molto bella perché vengono tutte le confraternite

0: ci sono a Catena Nuova e anche il gruppo scout partecipa a queste attività. Per arrivare poi il sabato sera abbiamo la caduta della Taledda, che è un telo che si pone davanti all'altare e a mezzanotte, quando risuscita Gesù, cade il telo e da antiche tradizioni si dice che se il telo cade dritto l'annata sarà un'annata prospera, invece se il telo cade storto l'annata non sarà delle migliori. Domenica è la giornata di festa, la giornata di Pasqua, ci sono delle celebrazioni fatte durante la giornata, però il clou si raggiunge la sera dopo la messa delle 7, quando c'è l'incontro tra la Madonna e il Figlio, che poi andranno in giro per le vie del paese con una processione molto sentita.
1: Questa profonda religiosità che intreccia luoghi, riti e memoria non si esaurisce nei soli spazi sacri, ma si riflette anche nella cura del territorio e nella valorizzazione dei beni comuni. A Catena Nuova, infatti, spiritualità e senso di comunità convivono anche in luoghi simbolici della vita quotidiana, oggi trasformati in spazi di incontro e cultura. In Piazza Marconi si trovano le antiche vasche, testimoni di un passato in cui l'acqua rappresentava una risorsa preziosa e strategica. Realizzate alla fine dell'Ottocento come serbatoi per la distribuzione idrica, queste strutture raccontano l'impegno di una comunità fortemente legata alla terra e all'agricoltura, dove la gestione dell'acqua era fondamentale per il lavoro nei campi e per la vita domestica quotidiana. Oggi, ristrutturate e affidate alla gestione della Pro Loco, sono diventate uno spazio dedicato alla cultura e alla memoria collettiva. Per chi cerca invece il contatto con la natura, il Parco San Prospero è una tappa imprescindibile. Con i suoi 4 ettari di verde, attraversati da vialetti ombreggiati, era un tempo luogo di raccolta agricola. I frutti del lavoro nei campi venivano destinati a sostenere la festa patronale di San Prospero. Con oltre 2000 alberi, questa oasi verde si trova in contrada Censi, nella parte alta di Catena Nuova. È molto ricco di abeti, cipressi, pini e altri alberi. E con i suoi tavoli in legno e i suoi barbecue in pietra, è il luogo ideale per trascorrere una giornata all'aria aperta. Il parco è un simbolo di una comunità profondamente legata alla terra, dove anche la gastronomia diventa racconto, attraverso i sapori semplici e genuini delle tradizioni locali.
0: A Catena Nuova c'è una produzione di olivo, una produzione di agrumi, le arance vengono consumate o vengono distribuite ai grossi distributori oppure vengono utilizzate nella gastronomia. Prodotti tipici, noi abbiamo le paste di mandorla che vengono fatte in tutti i modi, agli agrumi, pure al pistacchio. Un'altra delle nostre eccellenze è l'olio d'oliva che viene prodotto nel nostro territorio e nel periodo di ottobre vengono raccolte e vengono portate al palmento per la macinatura dell'oliva.

A Catena Nuova, la dolcezza prende forma tra le mani sapienti dei pasticceri locali. Tra i prodotti più rappresentativi, la pasta di mandorle occupa un posto d'onore. Un dolce semplice all'apparenza, ma carico di tradizione e maestria. Nel cuore del paese, la pasticceria continua a tramandare questa arte, dando vita a versioni che parlano di Sicilia in ogni morso. Tra le più apprezzate spicca quella al mandarino, dove la base di mandorle finemente lavorate si arricchisce di scorze e aroma naturale di agrumi. Il risultato è un'esplosione di profumo e gusto. Dolce, ma con quel tocco agrumato che rinfresca il palato e racconta la terra da cui nasce. È qui che la mandorla, regina della pasticceria isolana, incontra i frutti degli agrumeti locali, in un connubio che lega tradizione artigianale e stagionalità. A Catena Nuova, la pasta di mandorle non è solo un prodotto tipico, è un racconto di gesti tramandati, di ricette che si rinnovano nel rispetto del passato, di sapori che uniscono memoria e innovazione, come solo le cose fatte con amore sanno fare. E così si conclude il nostro viaggio.

Viaggio in questa comunità, giovane per data di nascita, ma antica per senso di appartenenza, per devozione, per ospitalità. Tra luoghi sacri, feste di popolo e sapori della terra, Catena Nuova custodisce la sua storia e la offre con orgoglio a chi la vuole ascoltare, vivere e portare con sé.

0: Nel cuore della Sicilia orientale si trova Santa Maria di Licodia, uno degli 11 comuni del Galetna. Adagiato alle pendici del vulcano, accoglie i visitatori con il calore della sua gente, la bellezza autentica dei suoi paesaggi e dei suoi palazzi storici. Tra vigneti secolari, scorci mozzafiato e tracce di antiche civiltà, questa perla etnea racconta storie di fede, di terra e di comunità.
1: La Santa Maria di Licodia è una cittadina di 7.500 abitanti alle pendici dell'Etna, che ha una grande storia perché è stata fondata dai monaci benedettini. Quindi noi abbiamo anche due abbazie e il palazzo municipale, quello di rappresentanza, è una residenza dei monaci benedettini. Quindi ci hanno lasciato un forte segno i monaci da molto tempo. Quindi la nostra identità è questa qua.
0: Le origini di Santa Maria di Licodia affondano tra mito e leggenda. Le prime tracce risalgono all'epoca dei Sicani, ma è solo nel 1143 che prende forma il paese. Simone del Vasto, signore di Paternò, volle fondare un monastero benedettino concedendo l'autorità al priore con l'obbligo di rendere fruttuose queste terre. Intorno al neonato centro di fede e di lavoro nacque una comunità tenace, che superò secoli di dominazioni, fino a riconquistare la propria autonomia nel 1840 sotto il regno di Ferdinando II di Borbone.

0: Fin dalla fondazione del monastero nel 1143, i monaci di Santa Maria di Licodia hanno saputo leggere e modellare un territorio unico. Sulle pendici scoscese e laviche, i benedettini introdussero un sistema di terrazzamenti in pietra a secco, oggi ancora visibili e ristrutturati, per contenere il suolo e domare la pendenza, trasformando la montagna in un orto produttivo. Le contrade raccontano ancora oggi la vocazione agricola dei monaci, che resero queste terre un centro vitale di produzione di vino e olio. Testimone silenzioso dei secoli, l'attuale palazzo comunale di Santa Maria di Licodia racconta, pietra dopo pietra, le trasformazioni del borgo. Nato come residenza dell'abate in epoca medievale, si affaccia sulla piazza accanto alla chiesa, cuore della vita religiosa e civile. L'edificio, ampliato più volte nei secoli, assunse la sua forma attuale nel 1646. Ma fu nella seconda metà dell'Ottocento, con la soppressione dei beni ecclesiastici, che il palazzo venne riconvertito a sede municipale. All'interno custodisce affascinanti reperti del passato, pavimenti trecenteschi, elementi romanici e gotici e un suggestivo arco in pietra lavica del XII secolo che collega la piazza Madonna delle Grazie alla struttura. Il recente restauro ha riportato alla luce la ricca stratificazione storica dell'edificio, simbolo della continua evoluzione culturale e istituzionale di Santa Maria di Licodia. Le tracce medievali del borgo non si limitano tuttavia al palazzo comunale, si estendono anche alla chiesa madre e alla sua imponente torre campanaria. La chiesa del Santissimo Crocifisso sorge su un antico luogo di culto di epoca bizantina, testimoniando la profonda continuità religiosa del territorio. Accanto si erge la torre campanaria di San Nicolò, risalente al periodo compreso tra il XII e il XIV secolo.
1: Noi abbiamo una torre normanna, praticamente vicino al palazzo municipale, che è il simbolo del nostro comune. È bello da visitare perché comunque è vicino all'abbazia, vicino al comune municipale, su una piazza, la piazza principale, piazza Umberto I, che è, diciamo, un punto di ritrovo per tutte noi licodiese.
0: La sua architettura a pianta quadrangolare è accentuata dal contrasto tra la pietra lavica scura e quella bianca calcarea. Sormontata da merlature, aveva la funzione di mettere in comunicazione il castello di Adrano con quello di Paternò attraverso segnali luminosi. La storia di Santa Maria di Licodia non si esaurisce nei suoi reperti medievali. Il centro storico custodisce testimonianze architettoniche risalenti a epoche diverse. Tra gli edifici più rappresentativi spicca Palazzo Ardissone, nobile dimora decorata con affreschi settecenteschi e ottocenteschi, che conserva nella sua corte un antico frantoio in pietra. Proseguendo per le vie del centro, il visitatore si troverà davanti al portale di Palazzo Bruno, sormontato da un curioso mascherone grottesco, mentre le eleganti facciate Liberty raccontano il gusto raffinato dell'Etna degli inizi del Novecento. A completare il percorso, la Fontana del Cherubino, di origine aragonese, che venne ristrutturata nel 1757 dai padri benedettini. Di particolare pregio le sue decorazioni appartenenti a un'antica balaustra, 10 mascheroni barocchi da cui sgorga l'acqua proveniente dalle numerose sorgenti di cui questo territorio è ricco. Oltre alle sorgenti, a rendere ricco questo territorio, è quello che più di ogni altra cosa lo contraddistingue, il suo maestoso guardiano, l'Etna. E proprio al vulcano e al suo legame profondo con Santa Maria di Licodia è dedicata la prossima tappa del nostro viaggio. Imponente e imprevedibile, l'Etna è un prezioso alleato per questa comunità, grazie ai nutrienti che dona alla terra.
1: Il rapporto di Santa Maria con Dio Collettani è un rapporto, diciamo, viscerale, visto che noi siamo alle pendici, anche se il nostro territorio non arriva alla sommità, si ferma intorno ai 1400-1500 metri d'altitudine, però è chiaro che noi abbiamo una relazione con il vulcano e ce lo sentiamo nostro, perché quello che ci caratterizza è quello che ci dà anche molte cose. Ad esempio, noi siamo un comune dove si producono le arance e grazie alle escursioni termiche c'è l'arancia rossa di Sicilia, che è dovuta proprio a questa escursione, dovuta anche alle temperature, dovuta anche all'Etna.
0: Non solo arance. Grazie al vulcano il territorio etneo permette tante e diverse coltivazioni in ogni periodo dell'anno.
1: Noi facciamo parte della cartina geografica dei vini DOC etnei. Quindi noi rientriamo in questo territorio, abbiamo delle ottime cantine che producono degli ottimi vini e poi un altro prodotto speciale che noi abbiamo, che è anche DOC, è l'olio d'oliva, e anche qua abbiamo delle aziende che imbottigliano ed è un olio di ottima qualità. Poi ultimamente, questo non più di un anno fa, siamo rientrati anche come DOP per quanto riguarda il fico d'India.
0: Un territorio fertile quindi, ma non solo per i suoi frutti. Accanto alle eccellenze vinicole, all'olio e al fico d'India, Santa Maria di Licodia offre paesaggi che raccontano millenni di civiltà. Tra questi, uno dei più suggestivi è la passeggiata del Pepe.

La passeggiata del Pepe a Santa Maria di Licodia è un sentiero immerso nel verde dal grande valore storico e archeologico. Situata tra la valle del Simeto e le pendici dell'Etna, questa antica via attraversa un'area un tempo occupata da una necropoli ellenica e romana. Ancora oggi chi la percorre può imbattersi in frammenti e cocci di ceramiche antiche, riaffiorati dal terreno come tracce silenziose del passato. Il nome evocativo deriva dal sommacco, una spezia dall'aroma pungente, usata in antichità per la concia delle pelli e per scopi medicinali. Santa Maria di Licodia non è solo un luogo da visitare, ma un'anima da ascoltare, una comunità che ha saputo trasformare la sua storia in identità e la sua terra in risorsa. Il comune è parte attiva del GAL Etna, un'alleanza di realtà locali che promuove uno sviluppo sostenibile e radicato nei valori. Un impegno concreto per preservare l'autenticità e dare nuova linfa al futuro. Il legame tra passato e presente si riflette anche nelle feste popolari e nelle processioni che coinvolgono e intrattengono i cittadini di Licodia durante tutto l'anno. Dal carnevale, che dal giovedì al martedì grasso, colora e anima il borgo con un tripudio di colori e allegria, coinvolgendo intere generazioni fino alle processioni della Settimana Santa. Il momento più suggestivo è senza dubbio quello del Venerdì Santo, quando i simulacri dei misteri sfilano per le vie del paese, in un particolare inseguimento. La bara contenente il corpo del Gesù morto esce dalla Chiesa Madre e attende che le statue della Madonna e di San Giovanni lo raggiungano. Ogni confraternita partecipa portando il proprio mistero, accompagnata dalla banda e da migliaia di fedeli. Per chi visita Licodia, ogni momento dell'anno è un'occasione per incontrare un paese che celebra le sue origini con passione, autenticità e orgoglio. Si conclude così il nostro viaggio tra le meraviglie di questo borgo etneo, dove ogni angolo racconta una storia fatta di memoria e rinascita, natura e devozione, lavoro e bellezza. Santa Maria di Licodia è una tappa autentica per chi cerca il volto vero della Sicilia, quello che non smette mai di raccontarsi.

0: In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.
1: Il live è un momento di condivisione. Il live è gioia condivisa. Quindi in quel momento si vibra assieme e veramente i momenti più belli sono quando davvero quel palcoscenico non esiste più. Cioè, il palcoscenico a volte può sembrare una cosa che separa. Ecco, uno dei momenti più belli è quando è come se si sciogliesse, è come se si venisse a generare questo circolo virtuoso.
2: C'è qualcosa di magico quando tu vedi un artista dal vivo. Diventa poi, nell'immaginario di tutti, un ricordo indelebile. Quando sono andato al concerto di Vasco, quando sono andato al concerto di Elisa.
1: Per l'artista al giorno d'oggi significa potersi raccontare ancora più profondamente, perché l'album a volte nasconde una serie di limature che vengono effettuate, che talvolta tendono un po' a snaturare la verità. Si è tanto lavorato sull'editing, no? Quindi si edita, si sistema il tutto per essere perfetti. Per essere perfettamente a click, si utilizza il click. Una cosa che è bellissima che sta succedendo ultimamente invece è che si stanno un pochino rilasciando queste cose, quindi ci sono alcuni artisti

Che operano proprio in questo settore, più libero, più verità, con anche il permettere che ci siano i suoni, ad esempio, di un pianoforte sporco, quindi della meccanica stessa del pianoforte che si sente. È un altro universo. Diciamo che attraverso l'utilizzo di microfoni tu vai a decidere quale realtà vuoi mostrare. Ecco, e quindi nel live questa cosa è molto più vera.

0: Per me il successo in musica ha a che fare in maniera molto parziale con le 12 note, ma ha a che fare con quell'elemento lì, che è il carisma, che non si insegna. Al limite c'è insabbiato e un bravo maestro riesce a togliere la sabbia e tirarlo fuori. Però non si insegna, il carisma è il carisma.
1: E che la presenza scenica vuol dire essere presente in quel momento, farsi attraversare dalla musica ed essere se stessi al 100%. Questo è essere presente ed avere presenza scenica. Quindi magari non ci sei nato e non hai questa attitudine, però così come si può imparare ad essere più intonati, si può imparare a stare meglio sul palco.
0: Guardate, vi racconto questo episodio che riguarda Morgan. A mio modo di vedere, Morgan ha molto carisma. Ci ho lavorato per 2 anni e quindi riconoscevo il suo carisma, ma mi sono accorto del carisma di Morgan un giorno che sono andato a un concerto dei Blue Vertigo. A un certo punto c'è un momento dove il solista musicale non era Morgan, era un altro. Non mi ricordo se era un componente dei Blue Vertigo, un'altra persona che stava dicendo la sua con il suo strumento, e il piano luci ha seguito questa cosa, quindi ha messo in buio Morgan e ha illuminato sul palco il musicista che stava performando, ma le teste sono rimaste girate verso Morgan anche se era in buio. Questo è il carisma.
1: Si pensa, devo essere un bravo musicista, devo essere un bravo cantante, quindi essere intonato, andare a tempo, e tutto questo è perfetto. Però la presenza scenica ha la stessa valenza, perché io ti vedo. Ti vedo se sei agitato, ti vedo se hai paura, ti vedo se hai l'ansia, e tutto questo fa sì che la tua performance non ha più la forza che dovrebbe avere. Posso citarti dei artisti che magari non sono esattamente intonatissimi, però hanno una presenza incredibile, e le due cose si compensano talmente tanto che fanno sì che quell'artista comunque ha successo. Così come puoi avere una voce incredibile e una presenza un pochino meno. Come vedi, le due cose sono due elementi che devono convivere. È un po' un magnete la presenza scenica. Ogni persona ha delle caratteristiche. Poi tu puoi dirmi, ma io sono scoordinato. Ci sono artisti che hanno fatto del loro modo di essere poco coordinati il loro marchio di fabbrica. Uno su tutti che mi viene in mente, Kurt Cobain. Lui stava nel suo mondo, non faceva grandi cose, ma c'era. Era presente, cantava il suo mondo interiore in un modo così viscerale e autentico che diventava assolutamente una calamita.
0: Nick Cave ha un carisma impressionante, ma in realtà per me tutti quelli che ce la fanno, adesso magari attraverso la televisione è complicatissimo intuirlo il carisma, però si intuisce anche lì. Tutti i grandi in realtà non possono non averlo, il carisma.
1: Degli anni 50 sicuramente Elvis Presley, perché è stato uno dei primi a creare un movimento che poi è diventato iconico, no? Il suo movimento del bacino. Quindi anni 50 sicuramente Elvis Presley. Negli anni 60 James Brown, scatenato, una pallina impazzita per il palcoscenico. Negli anni 80 non posso che citarti Michael Jackson. Negli anni 90 anche una Britney Spears, perché no? Che ha portato nella musica un genere tutto suo. Negli anni 2000 Beyoncé, perché anche lei davvero ha messo un mega marchio e uno standard altissimo. E oggi ti direi un artista maschile, Bruno Mars. L'elenco di italiani in passato, ti dico, Mia Martini ha insegnato ai cantanti italiani a mostrarsi estremamente fragile ed essere talmente vera nella sua fragilità di riuscire a prendere i cuori degli italiani e di farli in mille pezzi. Se dovessi dirti invece un cantante contemporaneo italiano, ti direi Mahmood, perché Mahmood sul palco ha una potenza incredibile, è estremamente se stesso e ha trovato un suo modo di muoversi.
2: Enzo Iannacci. Con Enzo sono andato con lui tanti anni fa, nel 79 ancora, 80.

0: Ecco, Enzo era uno che sul palco teneva il palco. Poi ci sono altri che tengono il palco molto bene, tipo Renato Zero, quale anche lui dall'80 ha cominciato a fare il primo album, poi le tournée varie. Un istrione.
1: Oggi non c'è più l'imposizione che devi essere così altrimenti non avrai successo, perché c'è un po' di tutto. Non c'è più devi essere per forza magro, alto, bello, non devi essere per forza filiforme, una fotomodella, perché oggi come oggi è più importante la verità. Quindi puoi essere quello che vuoi, l'importante è che tu abbia qualcosa da dire e lo devi dire in maniera sincera, con la tua musica e come sei sul palco.
2: Trovo che i cantanti più autentici siano quelli che sono in grado appunto di costruire un rapporto dal niente con chi li ascolta. È una forma di comunicazione super viscerale dove si possono trovare delle connessioni emotive sia da performer, diciamo da interprete, che da ascoltatore. Si crea questo filo conduttore.
3: Un'emozione particolare che ho incontrato quando suono dal vivo, sicuramente dopo il periodo in cui con Gammon abbiamo partecipato al Festival di Sanremo, con il brano in cui ho partecipato alla scrittura, nei concerti che ci sono stati durante quell'estate, molto spesso per quel brano lì ci veniva fatta la standing ovation. E quella cosa lì è un'emozione forte, un consenso, un gesto di stima da parte del pubblico che ti fa capire che hai fatto centro, sei riuscito a cogliere qualcosa in chi ti stava ascoltando, e questa cosa è abbastanza impagabile.
4: I concerti di un tempo sono davvero un ricordo passato, perché oggi siamo proprio in un altro mondo. Quelli di un tempo erano concerti prevalentemente pensati per essere suonati, per essere cantati, cioè c'era una partecipazione diretta della cosa più importante della musica, che è la musica e basta, nel senso che aveva pochi supporti altri, non c'era la performance dell'artista e c'era una bella festa insieme per riuscire a vivere quello che l'artista aveva da dire. Tutti si ricorderanno dei concerti di Guccini. Cosa aveva i concerti di Guccini? Una chitarra, un gruppo, un microfono e la gente che viveva insieme.
5: Io ho una figlia ventenne, le piace la musica e quindi spesso la accompagno ai concerti di artisti anche molto, anzi importantissimi. Tu vai a sentire questi concerti e non suona nessuno. Cioè, magari c'hanno 30 ballerini, una scenografia incredibile, poi però c'è un arpista che fa finta, una tastierista che non si sa cosa fa e un batterista, sono in tre e dall'impianto esce qualsiasi cosa. Perché ormai l'aspetto scenografico è diventato quasi più importante dell'aspetto esecutivo.
4: Piano piano gli americani, gli inglesi sono arrivati con le loro proposte di ampliamento dell'esperienza, non più soltanto delle orecchie, ma sono cominciate queste esibizioni dove la parte visiva era una cosa molto importante. Io ricordo, ad esempio, ho fatto un tour con gli Emerson, Lake and Palmer, dove Keith Emerson era su un pianoforte con una sorta di ruota che girava e lui girava con questo pianoforte, con questa ruota, con i fuochi artificiali attorno. Quindi quello con la musica aveva poco a che vedere, ma aveva tanto a che vedere con lo spettacolo visivo. E sai, sono arrivati i laser, sono arrivate tutta una musica anche da ballare, e i concerti sono sempre più diventati dei grandi spettacoli multimediali.
5: Ce n'è tantissimi artisti in gamba che suonano, che programmano, che portano in giro degli spettacoli meravigliosi, però è difficile proporre qualcosa, soprattutto a livelli importanti, che non dia una grossissima importanza all'impatto scenico. È giusto alla tecnologia, ma voglio la band che suona, cioè comunque è giusto dare alla gente musica eseguita, perché un concerto per me è quello, non è andare a vedere il cantante che magari fa finta, ma siccome è lì io vedo il cantante, sono a posto. No, io voglio andare a sentire la gente che suona. Però ormai forse è diventata quasi romantica come visione della musica.

0: L'ansia è una cosa che non si allontanerà mai da te. Ci si convive, si impara a metterla lì, a tenerla buona, ma è una cosa che si gestisce un po' con il tempo e con l'esperienza, perché io la reputo anche una parte fondamentale del nostro carattere, perché avere un po' di ansia, un po' di brividino vuol dire che ci tiene vivi, insomma.
1: Mi sono trovato dei palchi incredibili per me, con davanti magari 10-20 mila persone. Avevo paura di avere paura. In alcuni momenti mi sono detto: ma chissà se ce la farò a rimanere tranquillo. E lì è stata la professionalità di tutti. Quando giri così ci sono anche momenti di difficoltà, bisticci e casini. Sono sempre situazioni complicate perché piene di imprevisti, misunderstanding. Bisogna mantenere la calma in alcuni momenti. Però io di mio sono calmo, quindi quello non è stato
2: un problema. Uno dei miei motti è migliorare di giorno in giorno la gestione dell'imprevisto, la capacità di gestione dell'imprevisto. Una delle maniere è quella appunto di avere un team di persone specializzate, ognuno con un'area specifica, una capacità di ascolto, umanamente proprio parlando, cioè quindi la capacità di comprendere fino a dove arriva il tuo operato, quindi se io devo suonare, devo performare, io mi devo preoccupare di quello che è il mio strumento.
3: L'ansia è un argomento costante nelle mie lezioni, proprio perché siamo esseri umani. Quando siamo sul palco e quindi ci sentiamo in qualche modo soggetti al giudizio degli altri, è lì che scatta l'ansia. Io quello che faccio è cercare di ricordare ai ragazzi il motivo per cui tu hai scelto di fare questo mestiere. L'ansia ti viene quando hai paura di essere giudicato, ma se io ti devo raccontare qualcosa e lo devo fare in maniera sincera, devo riportare il pensiero dove conta in quel momento. Cioè, adesso sono davanti a te e ho due telecamere puntate. Non sto pensando di essere ripreso, perché se il mio pensiero fosse lì, incomincerei a pensare: ma sono messo storto, vado bene, sono bello abbastanza, piacerò. Però quello che è importante per me in questo momento è di dirti qualcosa che per me ha un valore. Stessa cosa vale per la musica. Se io ho deciso di cantare, lo faccio perché ho il desiderio e l'esigenza di esprimermi.
2: Perché io da un punto di vista tecnico posso essere pronto, dal punto di vista tecnico musicale, ma da un punto di vista poi magari emotivo ho delle fragilità e queste fragilità a volte vanno a un po' sporcare quello che potrebbe essere la buona riuscita di un prodotto. E quindi se io mi focalizzo su quello che voglio comunicare, su quello che voglio esprimere, come artista vinco. Per me quella è vittoria.

0: solitamente si scarica, si montano prima diciamo la backline, tutti gli strumenti. Una volta montati gli strumenti, quindi con i microfoni si cabla tutto, ci si sincera che i segnali arrivino dove devono arrivare, insomma che sia tutto a posto, si fa un play magari di qualche pezzo che ci piace, che conosciamo, sentiamo l'impianto, e dopodiché parte insomma il soundcheck. E una volta finito il soundcheck, poi specialmente appunto nelle date più grosse, uno ha poi a tempo di tornare in hotel e di rilassarsi un po', un paio d'ore prima della cena. Poi una mezz'oretta prima si torna in regia, ci si riaccerta che tutto funzioni e si fa il cosiddetto line check, quindi che tutte le linee del palco arrivino nei corretti canali, con la corretta, insomma, il corretto livello, eccetera. E poi c'è, cioè, che Dio ce la mandi buona, si aprono i canali e si va.
1: Ci vuole empatia. Bisogna fare in modo che con i colleghi ci sia quel clima che si instaura fra amici, perché sono colleghi, ma si diventa anche amici, molto amici, perché se voi pensate che nelle tournée si vive 24 ore su 24 insieme, sempre si viaggia o con la macchina o col bus o in aereo o in treno, si va in albergo, si mettono le valigie, si va in teatro oppure negli stadi, si fa il sound check e poi si aspetta, si fa il concerto e poi dopo si va a mangiare, poi si va a dormire, si dorme insieme, cioè è una vita, per me è stata una vita molto bella, devo dire la verità, però io sono una persona che

0: comunica facilmente, quindi non ho avuto questi problemi.
1: Stato in tour con Sananda Maitreya e abbiamo girato per una decina di date. Siamo stati in Francia, Belgio, Olanda, Inghilterra, Serbia. È stata molto emozionante, faticosa, perché ha richiesto parecchio tempo di preparazione, ma è stato anche molto divertente. Ti trovi immerso in un momento, in una piccola bolla di entusiasmo che è una figata.

0: live è una fonte enorme di guadagno per gli artisti di oggi. Come sappiamo, tutte le piattaforme digitali, ai noi, non ci supportano abbastanza. Una volta andavi dal negozio di dischi, compravi il vinile, compravi il disco, sapevi che parte di quell'introito era direttamente correlato alla tua persona o comunque al tuo team di lavoro. Oggigiorno si è un po' costretti a fare live perché quel tipo di guadagno ai noi non c'è più. Credo sia importante però sempre partire da un prodotto discografico, da un'idea e poi spostarsi nel live. Personalmente credo sia molto più interessante poter scoprire all'interno del live delle sfaccettature che il prodotto discografico non aveva. Quindi avere una sorta di parallelo sul live, non solo per incuriosire, ma per dare più sfaccettature e più possibilità all'artista.
1: La macchina del live è enorme, cioè oltre a me ci sono almeno altre 30 persone, però questo solo nel mio team audio, che sono fondamentali. La buona uscita di un live è veramente in mano a tantissime persone. Difatti con Brunori siamo più di 50 in giro, 7 bilici, proprio un lavoro di squadra totale. Quindi la richiesta di live in realtà ce ne sono tanti di tecnici, anzi mancano tecnici per il live perché fanno tutti i concerti. L'unica ormai fonte di rendita per gli artisti e anche lavoratori del settore è il live. Non a caso, se vedete, anche molti artisti ormai sono in tournée ogni anno. Una volta si faceva un disco ogni 4 anni, adesso il disco si fa ogni anno per promuovere il live. Il disco è diventato un oggetto promozionale, la scusa per poter fare il live, no? E difatti ci sono tantissimi concerti in giro.
2: Oggi è vero che i live hanno un'importanza maggiore, anche appunto a livello economico, ma questo è assolutamente un'opportunità, perché ti dà la possibilità di fare vedere dal vivo quello che realmente sai fare, e diventando più importante appunto con tutti i concerti che si fanno agli stadi, c'è anche un investimento di tipo diverso, perché c'è un ritorno diverso. Questo vuol dire che puoi impegnarti ancora di più e dare ancora di più per rendere il tuo momento ancora più indimenticabile.
3: In Inghilterra, che è l'altro paese in cui io ho vissuto, si è parecchio abituati a uscire la sera, andare a sentire della musica dal vivo, anche non necessariamente di persone che si sa chi sono, cioè si esce ad ascoltare della musica perché piace un genere. Quindi io voglio sentire un concerto di jazz, c'è la serata jazz, vado alla serata jazz. Suona uno famoso, suona uno normale, va bene lo stesso. Quindi c'è più un concetto di ascolto della musica come passione verso un genere, uno stile musicale. Da noi invece c'è un po' più di circospezione, cioè magari l'artista non tanto noto, non so se voglio impiegare il mio team, non so se voglio correre questo rischio. Ovviamente molto in generale trovo che le persone mediamente vadano a sentire delle cose che già conoscono.
4: Una decina d'anni fa ho fatto un tour in Europa con un artista emergente. La differenza che ho notato prevalentemente è intanto l'orario in cui si fanno i concerti, che è molto prima rispetto a come siamo abituati in Italia. Soprattutto poi riempiono i club anche non sapendo che ci sia in concerto quella sera. Quindi c'è un'attitudine leggermente diversa all'ascoltare musica nuova. Mi ricordo soprattutto in Germania, e alcuni club erano pieni per ascoltare poi il concerto di un artista che non conoscevano. Quindi secondo me è un peccato che in Italia questa cosa non ci sia o ci sia solo in determinate aree geografiche.
5: Per gli artisti, con i tanti artisti con i quali ho lavorato a Sanremo, mi rendo conto che quel palco lì è un palco difficile, perché davanti non hai tanta gente, nel teatro non ci stanno tante persone, però comunque c'è la percezione dell'importanza del palco, di quello che rappresenta e che ha rappresentato, soprattutto negli ultimi anni in cui il festival è stato rilanciato. Ora non è più il posto dove si va per fare promozione fino a se stessa, ma diventa il palco dove gli artisti giovani vogliono arrivare. È diventata un'occasione importante per per farsi conoscere, no? Quindi per gli artisti è una vetrina importantissima. La cosa che ti posso dire è che ho visto evolversi Sanremo e c'è stata anche una flessibilità per venire incontro alle nostre esigenze e a quelle dei produttori che presentavano i brani nel togliere determinati limiti che erano stati imposti quando la musica era fatta in maniera differente. Parliamo di autotune, ad esempio. Fino a qualche anno fa era vietato proprio l'autotune, ma proprio vietato. Poi l'hanno consentito, ma solo come effetto. Oggi si può usare l'autotune in maniera correttiva, cosa che per me è sacrosanta, perché quello che le persone non considerano solitamente è che Sanremo è una trasmissione televisiva, non è una gara canora, è una trasmissione televisiva, è un format. Questo format ha tutta una serie di parametri ai quali deve sottostare, che sono quelli della televisione. Partiamo dal cast, dove non solo devi accontentare il pubblico, ma devi accontentare il programma. Quindi ti serve la vecchia gloria, il giovane, quello che fa rap, quello che potrebbe creare problemi per fare audience. Quindi viene coperta con il cast tutto lo spettro di quello che è lo show televisivo. Poi se un cantante magari stona perché quella sera aveva problemi di ascolto, magari anche non per colpa sua, no? O magari era giù di voce, ci può essere qualsiasi problema, quello che accade è che nei giorni a seguire si parla solo di quanto ha stonato e non di la bellezza della canzone o di tutto quello che c'era intorno, dell'arrangiamento, del vestito. È una trasmissione televisiva.

PFM e De André hanno una storia lunga, una storia che nasce nel 1970. Io tra l'altro conosco Fabrizio De André perché me l'ha fatto conoscere mia moglie 2 anni prima nella sua festa di compleanno, compivamo 20 anni. Lei mi dice: ma ti piacciono? Io, no, non perché non mi piacessero i suoi testi, non li ascoltavo neanche. Aveva una voce bellissima, ma io da musicista andavo a sentire l'orchestra, sentivo l'arrangiamento dell'orchestra e gli archi erano molli, avevano poco ritmo. Io ero abituato a sentire George Martin, i Beatles, che avevano una grinta incredibile. Però 2 anni dopo io ero qua, Fabrizio era lì e quindi lì ci siamo incontrati. La prima cosa che abbiamo fatto, che ho fatto, è quello di raccontargli questa storia, ovvero che non potevo sopportare le sue orchestre, ma è stato un momento in cui è nata un'amicizia proprio, perché la sincerità va sempre praticata. E quindi abbiamo fatto questo disco bellissimo che è passato alla storia, la Buona Novella, 8 anni dopo, a Nuoro, in uno stadio pieno di polvere. Mi ricordo quel concerto. E lui venne, ci invitò a casa, fu molto molto molto molto colpito, non soltanto dalla nostra carriera ovviamente, ma fu molto colpito dalla nostra energia. Per cui, ma perché non facciamo con una cosa con Fabrizio? E tutti quanti ha detto certo. Io ho detto sì, però noi siamo un gruppo, lui è uno, dobbiamo provare in qualche modo a gestirla questa cosa. Allora mi offrii come direttore artistico di tutta la storia e tutti quanti furono felici di darmi la patata bollente, anche perché eravamo personaggi, diciamo, dai caratteri non proprio semplici. Noi ruspanti, rocchettari, e lui intellettuale con una alterità rispetto al suo essere non da poco, il che significa una grande volontà, sapeva quello che voleva. E nessuno di noi sapeva come sarebbe andato a finire. E i giornalisti ci credevano poco. Avevamo delle risposte meravigliose dal punto di vista del pubblico. Lì ci sono dei pezzi fantastici che non sono soltanto Amico Fragile, che tanti pezzi che poi sono rimasti nella memoria delle persone come se fossero stati scritti in quel momento. Credo che da questo punto di vista sia stata una delle operazioni forse uniche nella storia dei grandi cantautori italiani, che si mettono in gioco la loro storia, si affidano a dei musicisti che non sono arrangiatori. E quindi questa roba qua è stata di un'esplosività incredibile da un punto di vista dell'energia.

0: La verità è che oggi si è visto un po' tutto. Dopo che fai fuochi d'artificio, ti spari in aria e appari dal nulla. Ho visto Kylie Minogue con il palco girevole che arriva l'acqua e fa la fontana. Mi azzarderei a dire che forse siamo arrivati al punto che bisogna tornare indietro, all'essenza delle cose. È un po' quando hai fatto una buffata esagerata, il giorno dopo non hai voglia di mangiare troppo, hai voglia di mangiare le cose giuste. Ed è un po' questo il motivo per cui oggi ci sono artisti come Adele, Ed Sheeran, che cantano con un microfono davanti, lui con la chitarra, perché le persone hanno bisogno di questo. Dopo una vita in Instagram dove ci sono, dove è tutto imbellettato, dove tutto deve essere in un certo tipo, dove tutto è tutto tanto, stiamo arrivando a un punto dove non ce n'è più bisogno. Fammi vedere chi sei veramente. Poi è chiaro che se tu sei allo stadio devi avere un impianto luci incredibile, altrimenti manco ti si vede. Però io credo davvero che stiamo arrivando un po' più a quello, perché si è visto tutto. Allora forse ci sta che il prossimo anno ci sarà qualcuno che fa qualcosa di talmente semplice che poi diventa magico.
1: Il live secondo me sopravviverà perché ti dà un'esperienza completamente diversa da quella che è il vedere un video su un dispositivo, un computer, un telefono, sui social. Questa esperienza rimane unica finché, diciamo, l'ascoltatore se la voglia vivere appieno. Faccio un esempio di un concerto a cui ho partecipato di recente, che è uno di quei silent concert che si fanno in cuffia, dove tutto il pubblico è in cuffia, quindi al di fuori non c'è nulla, e in quella situazione lì l'esperienza è ancora più intima perché si crea proprio questo legame tra chi sta suonando e l'ascoltatore, che altrimenti in una situazione di club anche molto ampio viene un po' dispersa dalla chiacchiera di chi hai di fianco, che c'è sempre, o comunque dalla scarsa attenzione, perché in alcuni casi ovviamente la concentrazione non c'è. L'esperienza del live secondo me rimarrà una cosa abbastanza fondamentale.
2: Io ricordo un tour meraviglioso al quale ho avuto la fortuna di partecipare. Abbiamo fatto un tour con Claudio Baglioni, si chiamava Tour Blu, è andato benissimo, bellissimo tour, anche tour lungo, erano un bel po' di concerti, c'erano i laser, i primi laser, era una cosa molto bella anche, ma c'era un grosso contributo da un punto di vista tecnologico, quindi c'erano molte sequenze, c'era molto che veniva anche dal computer. Noi ci suonavamo sopra, c'era una band anche molto valida. Allora abbiamo finito il tour, andiamo tutti a casa, estate tranquilla. Passano 15 giorni, ci chiama l'agenzia e fa: no, Claudio vuole ripartire, vuole fare un tour che chiamerà tour acustico. E siamo ripartiti in tour. Abbiamo fatto tutti gli anfiteatri italiani, i posti più belli, tutti i teatri romani, i teatri greci, senza nessun dispositivo elettronico a supporto, quindi no sequenze, no computer, nulla. Io avevo l'Hammond, la fisarmonica, c'era Danilo Re al piano, io avevo, sì, avevo delle tastiere, ma più che altro per emulare il Mellotron, tutti i vecchi strumenti vintage. Ed è stato il tour più bello che ho fatto in vita mia.
0: Il concerto amplifica la musica perché è un momento condiviso, è una gioia condivisa e quindi è per questo che diventa poi così importante nella vita delle persone, perché in realtà sono lì, ma sono insieme a tantissime altre persone e tutti stiamo vivendo la stessa emozione, una cosa troppo bella. E in un mondo dove la digitalizzazione va un po' sempre di più a togliere l'elemento emotivo, capisci bene che il live, che invece fa da ripetitore, amplificatore di questa cosa, diventerà sempre più importante, perché noi esseri umani abbiamo una cosa in comune, riusciamo ad emozionarci e il concerto fa proprio quello e non passerà mai di moda.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio speciale. Un viaggio nel cuore pulsante della natura, il bosco. È un mondo antico, un ecosistema incredibilmente complesso che vive e respira secondo regole millenarie. Immaginate di camminare su un sentiero morbido di foglie secche. Ogni passo che fate attraversa un universo di interazioni invisibili. Qui ogni albero, ogni fungo, ogni piccolo insetto e ogni grande mammifero ha un ruolo preciso.

un posto in una gerarchia che si è evoluta in migliaia di anni. Non è una giungla spietata come a volte si pensa, ma una sinfonia perfettamente orchestrata, un equilibrio delicato in cui ogni elemento dipende dall'altro. Queste dinamiche, queste gerarchie, non sono qualcosa da temere. Sono semplicemente le leggi della natura, le fondamenta su cui si regge la vita stessa del bosco. Il nostro compito non è interferire, ma osservare con rispetto e ammirazione. Dobbiamo imparare a essere ospiti silenziosi in questo regno maestoso, a muoverci in punta di piedi per non disturbare la sua fragile armonia. E qui arriva il mio invito per voi, per tutti voi che ci seguite con tanta passione. La prossima volta che entrate in un bosco, provate a fare qualcosa di diverso, rallentate, fermatevi un attimo. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento. Il canto lontano di un uccello, il ronzio di un'ape. Questi non sono solo suoni, sono le voci del bosco che raccontano le loro storie. Poi aprite gli occhi e guardatevi intorno con attenzione. Aguzzate la vista. Notate la trama della corteccia di un albero secolare. La forma perfetta di una ragnatela coperta di rugiada, i colori incredibili di un fungo spuntato dopo la pioggia. Guardate come la luce del sole filtra tra i rami, creando giochi di luce e ombra sul terreno. Ogni dettaglio nasconde una meraviglia, una piccola opera d'arte creata dalla natura. Quello che vi chiedo è di risvegliare la vostra sensibilità, di ritrovare quella curiosità innata, quello stupore che avevamo da bambini, quando ogni sasso e ogni foglia erano un tesoro da scoprire. Ricordate? Quel senso di meraviglia di fronte al mondo? È ancora dentro di noi, dobbiamo solo dargli il permesso di riemergere. Il bosco è il luogo perfetto per farlo. È un maestro paziente che ci insegna a guardare oltre l'apparenza, a percepire la vita che pulsa ovunque. Questo approccio cambia completamente l'esperienza di una passeggiata. Non si tratta più solo di fare esercizio fisico, ma di connettersi profondamente con l'ambiente che ci circonda. Diventa una forma di meditazione attiva, un modo per ricaricare le energie e ritrovare un senso di pace interiore. Osservare un capriolo che attraversa un prato, ascoltare il picchio che lavora su un tronco, seguire la scia di una formica. Sono momenti che ci riportano all'essenziale, che ci ricordano di far parte di qualcosa di molto più grande di noi. Il nostro progetto, Fototrappolaggio Wild Oreo, nasce proprio da questo amore e da questo rispetto. Usiamo le fototrappole non per spiare o disturbare, ma per documentare in modo discreto la vita segreta degli animali, per capire meglio le loro abitudini e le complesse relazioni che li legano. Ogni video, ogni immagine che condividiamo con voi è una finestra su questo mondo nascosto, un invito a conoscerlo e a proteggerlo. Se amate il bosco come noi, se volete continuare a scoprire i suoi segreti e a meravigliarvi della sua bellezza, allora siete nel posto giusto. Quindi, il mio invito finale è questo: uscite, esplorate, osservate, lasciate che il bosco vi parli. E se volete continuare questo viaggio insieme a noi, per scoprire cosa si nasconde quando nessuno guarda, continuate a seguirci.

0: Nella parte orientale della Sicilia, 11 comuni affondano le loro radici nella terra scura. Adrano, Belpasso, Biancavilla, Bronte, Catenanuova, Centuripe, Maletto, Maniace, Paternò, Ragalna e Santa Maria di Licodia compongono il Gal Etna. Su questo territorio nutrito dal sole soffia il vento del vulcano, che trasporta i profumi delle sue eccellenze enogastronomiche in tutto il mondo.
1: Molti turisti vengono per gustare i nostri arancini, i nostri cannoli con ricotta, le nostre granite al pistacchio, alla mandorla, le nostre brioche, tutto quello che abbiamo come tavola, le pizzerie, è un cibo ricercato in un prodotto unico, perché veramente noi produciamo tantissimo, e parlando di produzione, visto che siamo un territorio che molto lavora sulla si sviluppa attraverso l'agricoltura, dall'arancia rossa che è di Paternò ma di tutto il territorio, al pistacchio di Bronte, alle fragole di Maletto, alle pesche tabacchiere di Adrano, Biancavilla, alla mela di Ragalna. C'è tantissimo nel nostro territorio, possiamo dare che invitiamo tutti a gustare queste prelibatezze. Aggiungo, forse lo voglio dire, tanti altri prodotti, ne dimenticherò sicuramente qualcuno, dalle ciliegie all'olio d'olivo, alle nocciole, tantissimo. Il nostro è un territorio vivo che produce bellezza.
0: Già nel Neolitico questo territorio è stato la culla della civiltà agricola siciliana. Durante la colonizzazione greca, avvenuta tra l'VIII e il V secolo avanti Cristo, i filari di vite avvolgono per la prima volta le colline. Le foglie qui crescono ampie, punteggiate di frutti lucidi dal sapore dolce e deciso. Ancora oggi gli agricoltori investono su questo patrimonio dal gusto senza tempo. Ogni prodotto deve essere sottoposto a esami accurati.
2: I vini dell'Etna sono vini DOC, di origine controllata. La DOC Etna nasce nel 1968, la prima DOC siciliana, una delle prime in Italia, questa dimostrazione del fatto che il vino dell'Etna è un vino di qualità. I DOC Etna sono rosso, bianco, rosato e addirittura spumante. Gli spumanti dell'Etna DOC sono realizzati col Nerello Mascalese, un'uva autoctona che ha fatto, diciamo, la fortuna del nostro vulcano, grazie anche all'utilizzo che ne viene fatto per la realizzazione appunto dell'Etna rosso DOC, un vino elegante, un vino potente, di struttura e longevo. La longevità è una delle caratteristiche dei vini dell'Etna, non solo per i rossi ma anche per i bianchi. Negli ultimi anni si producono sempre più bianchi sull'Etna, perché ci si è resi conto appunto che sono vini anch'essi eleganti, longevi, dotati di freschezza. L'Etna è un misto tra quelle che possono essere le caratteristiche dell'eleganza dei vini del nord, data l'altezza, l'altitudine delle nostre vigne, con la struttura, la potenza dei vini del sud, grazie al calore, alle alte temperature che si raggiungono nei mesi estivi.
0: Oltre ai vantaggi naturali offerti dal vulcano, gli imprenditori locali sfruttano ancora strutture che hanno fatto il passato dell'agricoltura siciliana. Si tratta di vere e proprie opere di ingegneria rurale. I palmenti, le costruzioni tradizionali in pietra lavica del territorio etneo.
2: Questo è il palmento arena, l'interno del palmento arena, cuore produttivo della struttura. Il palmento è una struttura tipicamente etnea. L'Etna è sempre stata, sin dal Settecento, un polo importante per la produzione del vino, spesso, quasi sempre, o meglio, vino da taglio. Soltanto nel comune di Ragarna sono stati conteggiati circa 37 strutture come questa. Il palmento etneo è una struttura che quasi sempre ripete lo stesso schema: diverse vasche di lavorazione, dalla pigiatura alla fermentazione alla maturazione, e la cosiddetta chianca, questa enorme trave in legno di castagno che era adibita alla pressatura delle bucce per l'estrazione dell'ultimo succo delle uve. Veniva azionata attraverso una vite in legno di sorbo che è molto più elastico, quindi adatto alla torchiatura, che purtroppo oggi non è più presente perché è un pezzo da collezione, quindi spesso è stato oggetto di razzie da parte dei collezionisti e degli antiquari. La struttura del palmento ovviamente era quasi sempre in pietra lavica. Abbiamo questo materiale eccezionale da costruzione che permette un isolamento termico della struttura, oltre che una robustezza non indifferente. Difatti i lavori di

0: restauro si sono concentrati per lo più sul tetto, per renderlo più sicuro ed agibile, anche perché in passato nei palmenti la struttura del tetto era un canneto che doveva permettere ovviamente la reazione degli ambienti, dato che durante la fermentazione avveniva la produzione di anidride carbonica, quindi tossica per chi lavorava all'interno, per cui è stato realizzato un tetto in legno, riprendendo comunque la struttura delle travi che sostenevano il canneto originario. Qui è stato fatto un lavoro di restauro, cercando anche di integrare con quella che è l'attività di enoteca che oggi abbiamo qui, quindi sono stati posti degli elementi moderni in stile industriale e le pareti sono state tra l'altro pitturate utilizzando vero e proprio vino, tant'è che i primi anni di apertura dopo il restauro ancora tutto l'ambiente profumava di vino.
1: Passiamo dal rosso del vino a quello delle arance. Siamo nella zona compresa tra Paternò e Centuripe, due paesi nei quali le note aromatiche degli agrumi sembrano farsi ancora più intense.
2: C'è il nostro prodotto principe, che è il prodotto della piana di Catania. È un motivo di sviluppo a livello di agricoltura e imprenditoriale, perché tante aziende nascono proprio vicino nella nostra Valle del Simeto, nella zona diciamo di Contrada Tre Fontane, che è l'arancia rossa di Paternò. Con l'arancia si fa di tutto, dall'insalata al prodotto tipico al dolce, tipo le torte all'arancia, dico tantissimo, e questo è quello proprio il biglietto di presentazione di Paternò, poi legate anche ad altri prodotti tipici, che può essere l'uva, che può essere la mela, ma al centro, e questo è proprio la vita e lo sviluppo della nostra Paternò, è l'arancia rossa.
3: Dal punto di vista enogastronomico è la città delle arance, veniva chiamata la città regina delle arance, proprio perché vengono tuttora prodotte delle arance di colorazione rossa, proprio perché la terra dell'Etna, il nostro territorio, il nostro suolo ricco di terra dell'Etna, determina questa pigmentazione rossa dell'arancia, determinando appunto questo color sangue delle arance.
1: Questi pigmenti, le antocianine, sono presenti nella maggior parte delle piante e il loro colore può variare dal rosso al blu a seconda della quantità di luce, della temperatura e della conformazione del terreno a cui vengono sottoposte. Nel caso delle arance rosse, l'altitudine del territorio etneo e l'esposizione al sole influiscono sulla maturazione di frutti dal tipico colore sanguigno, nei quali convivono perfettamente bilanciate dolcezza e acidità. Anche il paese di Centuripe si accende di rosso e di arancio in occasione della sagra dell'arancia rossa IGP. Le strade si animano di stoffe e balli tipici della tradizione. I carri sfilano in un clima di festa. Mentre l'arancia diventa l'indiscussa regina del menù, i ristoranti della zona la celebrano utilizzandone le sfumature cromatiche e aromatiche, nei primi come nei dolci, in un'esperienza gastronomica a tutto tondo. E se gli agrumi raccontano l'anima fresca e solare di questo territorio, lasciamoci avvolgere dal gusto setoso di uno dei tesori dell'Etna. Solo a nominarlo l'immaginario si accende del rumore delle cicale, di distese di ulivi dalle foglie argentee illuminate dal sole. È uno dei tesori più inestimabili della Sicilia, l'olio.
4: La scelta di un buon olio a tavola è fondamentale, perché l'olio è quell'alimento che va a condire ogni piatto e che ne esalta i sapori. Noi raccogliamo le olive a fine settembre, facciamo la spremitura e lo filtriamo nell'arco delle 8 ore. Questo ci dà pochissima resa in olio, ma ci dà più qualità in prodotto.
1: L'olio è una ricchezza che accompagna lo sviluppo della Sicilia sin dai primi scambi commerciali con i Fenici. Non è solo un alimento, ma una nota identitaria con la quale arricchire ogni piatto. L'ambiente collinare con terreni fertili e ben irrigati si presta perfettamente per la crescita di questi alberi dalla corteccia ruvida, resistente, che con le giuste cure può arrivare a vivere anche più di 1000 anni. In particolare, nel territorio di Ragalna, l'olio è considerato una vocazione.
5: Ancora oggi la nostra più grande produzione sono l'olio d'oliva DOP del Monte Etna, non per niente facciamo parte di quelle che sono il circuito delle città dell'olio.
1: Per poter controllare al meglio il sapore dell'olio, le olive vanno raccolte a mano. In questo modo è possibile scartare quelle troppo mature, evitando che vadano ad aumentare l'acidità. Le olive vengono poi lavorate a freddo in appositi frantoi, preservando così il sapore e il profumo tipici dell'olio siciliano. La versatilità del prodotto gli consente di essere gustato sia in cottura che a crudo, arricchendo la fragranza del pane o la freschezza delle verdure.
4: Le condizioni geografiche conferiscono alla nocellara etnea delle proprietà organolettiche che contraddistinguono il nostro prodotto, perché al palato sentiamo il piccante, poi sentiamo l'amaro e al naso quindi abbiamo un fruttato intenso con delle note di carciofo, erba appena tagliata e pomodoro.
1: Aromi forti e sapori decisi che riflettono la conformazione del territorio, nel quale le sfide da affrontare vengono compensate dalla dolcezza dei raccolti. Ma la forza di questa terra non si esprime solo negli uliveti. Ci sono piante che lottano contro la natura apertamente, tra pietra e sole. Il fico d'India, amante del vento e dei climi aridi, è riuscito a far propri questi luoghi, diventando una presenza abituale nei campi assolati e lungo i muri a secco. Pur essendo un frutto originario del Messico, l'Italia ne ha fatto un vanto. Con una produzione di quasi 900.000 quintali l'anno, è diventato uno dei principali coltivatori al mondo. I frutti sono di tre tipi principali, più o meno dolci, a seconda che facciano parte delle proprietà sulfarina, muscaredda o sanguigna, e giocano con note di acidità piacevolissime al palato. Quando raggiungono la piena maturità, i frutti hanno sfumature di gusto simili alla papaya e rappresentano una boccata di freschezza unica. Le pale, oltre ad essere commestibili, possono anche fornire il materiale di partenza per creare una nuova bioplastica facilmente degradabile. Il fico d'India diventa così non solo un elemento simbolico del panorama siciliano, ma anche della ricerca della sostenibilità sul territorio. Un altro colore riempie le pendici dell'Etna. Simili a nubi rosa, i mandorli allungano le fronde nel sole, custodendo i propri frutti nei malli, delle guaine verdi e setose. Introdotto in Sicilia dai Fenici, il mandorlo si è fatto strada come una presenza costante e profumata nei paesaggi e nella cucina del territorio. La raccolta dei suoi frutti avviene a mano tra agosto e settembre, con l'aiuto di lunghi bastoni. Una volta liberate dal mallo e fatte essiccare, le mandorle si possono utilizzare in tantissime creme e unguenti. Ma è nella cucina tradizionale che questo ingrediente lascia il segno. Può essere utilizzata in una moltitudine di ricette dolci e salate. Un esempio è la pasta reale, nella quale la farina di mandorle viene lavorata con il miele fino a farne un composto dolce e duttile, da aromatizzare con limone e arancia. A Catena Nuova, la pasticceria locale ha fatto della sua variante al mandarino una specialità. La base di farina di mandorle si sposa con l'aroma fresco degli agrumi locali, in un connubio di artigianalità che parla di Sicilia a ogni morso. Sopra la terra scura di lava, cresce un altro albero che ha fatto delle asperità la propria forza. Il suo nome evoca colore, lusso, sapore. È il pistacchio, un frutto tanto difficile da coltivare e raccogliere quanto ricco di soddisfazioni a livello di gusto e consistenza. Il pistacchio è un albero molto longevo che può raggiungere anche i 300 anni. Il suo accrescimento però è molto lento e anche se potrebbe arrivare ai 12 metri, spesso si ferma a 5 o 6. Questo, oltre al ciclo biennale della pianta, rende la coltivazione un'arte da trasmettere di generazione in generazione. Sormontato dalla cima innevata dell'Etna, il paese di Bronte ha una delle produzioni di pistacchio più ricercate. Il suo nome è diventato un sinonimo di qualità in tutto il mondo.
6: Noi abbiamo un grandissimo territorio, con questa coltivazione di pistacchio, che è una pianta che non ha bisogno di essere innaffiata, cioè perché

0: È una pianta che va ad assorbire delle sostanze perché le sue radici sono talmente forti da distruggere la pietra lavica e andare a prendere delle sostanze organolettiche che si trovano all'interno del sottosuolo.
1: I pistacchi assorbono dal terreno e trattengono all'interno dei propri frutti una gran quantità di calcio, ferro e magnesio. Contengono anche polifenoli e antiossidanti e sembra abbiano effetti antinfiammatori e di prevenzione di rischi cardiovascolari. L'attrattiva di questa pianta ne aumenta esponenzialmente la richiesta, ma il pistacchio non segue i ritmi del mercato.
0: Questa pianta è una pianta molto forte, noi riusciamo a non... molti riescono a raccogliere anche ogni anno, però il prodotto diventa ancora più importante se viene raccolto ogni 2 anni, perché l'anno che non si raccoglie viene tolto il frutto da parte della pianta in modo che la pianta non viene sfruttata. C'è un grandissimo lavoro, per questo il pistacchio costa tanto, perché non è una pianta su terra viva e riesce a essere raccolta in maniera facile.
1: Il metodo della raccolta biennale consente di arginare la variabilità della produzione. Anziché tentare di forzare la crescita della pianta, negli anni di scarica, chiamati così per la quantità inferiore di raccolto, i frutti vengono completamente eliminati. In questo modo la pianta può respirare e nella seconda parte del biennio produrre ancora di più. Non è solo la crescita della pianta a sfidare gli agricoltori. Quello di Bronte è un territorio arduo, difficile da raggiungere e coltivare, ma che ricompensa chi lo ama con una soddisfazione senza pari.
0: Molte persone si fanno male durante la raccolta perché queste piante si trovano in zone scoscese, ci sono queste pietre abbastanza appuntite, se cade il pistacchio dentro le pietre laviche non può essere ripreso, e molti contadini lo fanno con tanto amore che quando parlano del pistacchio o del loro piccolo appezzamento di terreno parlano come di qualcosa di proprio, perché molte generazioni è passato dal nonno al padre al figlio.
1: Il Gall Etna si tiene stretto alla tradizione, ma riesce a inserirsi anche in un panorama globalizzato, come a Santa Maria di Licodia, dove pistacchi, mandorle e altra frutta secca vengono ora lavorati in una dimensione produttiva più grande, con un approccio industriale. Nuova linfa per la produzione locale, che a ottobre viene celebrata in 2 weekend dedicati alla Sagra del Pistacchio. Carri e balli folcloristici animano le strade sulle note delle fanfare dei bersaglieri dell'Etna. Proprio ai bersaglieri è dedicata un'altra delizia del Gall Etna. A Centuripe si preparano infatti gli omonimi biscotti, ricoperti di glassa al cacao e tradizionalmente consumati in occasione della festa dei morti del 2 novembre. Farina, latte, strutto e uova vengono impastate con cacao amaro, vanillina e un pizzico di sale fino ad avere una pasta liscia e omogenea. Con abilità l'impasto va spezzettato e modellato per somigliare a dita, tortiglioni arrotolati o panetti. Dopo circa 25 minuti in forno, i bersaglieri vengono lasciati raffreddare e poi ricoperti con una glassa di zucchero e cacao amaro che conferisce loro il tipico aspetto lucido e appetitoso. Saliamo ora fino a uno dei paesi più elevati dell'Etna e della provincia, che si è ben meritato il titolo di Città delle Fragole. Parliamo di Maletto, il cui castello arroccato affaccia sulla valle del torrente della Saracena. Circondato da antiche masserie, palmenti e paghiari, qui si respira ancora un forte contatto con le proprie origini contadine. La coltivazione delle fragole di Maletto comincia all'incirca negli anni 50 a partire da una cultivar della Madame Moutot, una fragola francese nota per le grandi dimensioni e il sapore ricchissimo di dolcezza, reso ancora più gustoso grazie alla quantità di sali minerali.
2: Tra le eccellenze qui a Maletto di particolare rilievo è sia la fragola che la fragolina, cioè la fragolina ovviamente molto più piccola delle fragole e di forse qualità superiore.
1: Tra i primi di maggio e la fine di giugno le fragole maturano e la pasticceria locale si prepara ad accoglierle in una varietà straordinaria di ricette nelle quali profumi e colori si sposano in un'esperienza di gusto a tutto tondo.
2: Una delle tradizioni

Ogni è la cosiddetta sagra della fragola. Quest'anno siamo arrivati alla 38esima edizione, che richiama turisti da diverse parti della Sicilia, richiama anche oltre ai turisti tutti gli abitanti di Maletto, i produttori di fragole e anche altri commercianti. Attraverso Fragole e Fragolina vengono ricavati diversi prodotti, quale la granita alla fragola, il gelato alla fragola.

0: basso contenuto di fosforo e potassio. L'elevata componente proteica le rende un ingrediente versatile, ottimo per diete vegetariane o con un basso apporto di carne. Spostiamoci ora nella zona compresa tra Biancavilla, Ragalna, Adrano e Santa Maria di Licodia. La parte sud-ovest delle pendici etnee si incendia del bianco dei meli. Fino al Novecento la varietà principale era la melacola, chiamata così perché originaria della zona di Nicolosi. Si tratta di un frutto dalle dimensioni ridotte e dal gusto leggermente acidulo. La gelato cola sembra essere frutto di un incrocio spontaneo tra la varietà cola e la gelato. I suoi aromi più intensi, le maggiori precocità, dimensioni e produttività l'hanno resa una delle qualità più rappresentative del territorio etneo, conferendole il titolo di presidio Slow Food. I frutti vengono conservati in appositi fruttai, dei depositi in pietra lavica tipici dell'Etna. Le loro pareti nude e i pavimenti di pietra raccontano un'architettura semplice, agreste, radicata profondamente nel proprio territorio. Un contraltare al panorama etneo in cui le piante devono opporsi alla roccia per prosperare sono i Monti Nebrodi. Montagne dai versanti irregolari, nei quali l'acqua si raccoglie alimentando un tripudio di verde e di fauna. Siamo nell'Appennino siciliano, dalle parti di Maniace, un paese fondato nel XII secolo dalla regina Margherita di Navarra e Sicilia. Ed è in questo contesto naturale che pascolano le vacche e i suini dei Nebrodi. Il latte diventa più corposo e saporito, l'ideale per la produzione dei formaggi.
1: Maniace abbiamo in questo momento la famosa provola DOP dei Nebrodi. Questa ci è stata riconosciuta. Abbiamo circa 5 o 6 persone che lavorano il formaggio, la ricotta e c'è anche questa produzione della provola DOP dei Nebrodi.
0: Una delle forme di formaggio più antiche della Sicilia è la provola, che differisce dal cugino caciocavallo per la tipica forma a pera affusolata e per il minor tempo che passa in fase di salatura e stagionatura. Si ottiene dal latte vaccino crudo delle vacche di razza modicana, che viene fatto cagliare e poi cotto per circa mezz'ora a 37 gradi. Dopo un processo di spurgo e acidificazione, la pasta ottenuta viene filata e plasmata fino ad ottenere la sua forma caratteristica, che poi viene lasciata assalare e maturare in luoghi freschi e ventilati. Il sapore dolce e l'odore gradevole la rendono un formaggio adatto per i palati più delicati. Maniace celebra le proprie competenze casearie in una delle tante feste che animano il territorio etneo.
1: Noi facciamo una manifestazione in cui facciamo la festa della ricotta, la sagra della ricotta e della provola DOP dei Nebrodi. In queste 4 giornate si fanno tantissime manifestazioni, l'assaggio diamo a chi viene, facciamo il cannolo con la ricotta, diciamo è una bella festa veramente molto seguita da tanti cittadini di tutta la Sicilia e anche molti turisti che fanno la visita a Castello e poi vengono sempre poi a visitare il nostro comune, laddove noi offriamo e facciamo. Poi Maniace abbiamo dei bellissimi frutteti, perché è una terra bellissima che ha un frutto, per il frutteto è una cosa eccezionale, pere, pesche, poi ortaggi, abbiamo ortaggi di qualità. Quest'anno speriamo di fare una manifestazione anche del pomodoro dei Nebrodi, pomodoro di Maniace, che è eccezionale.
0: Per accompagnare queste delizie, l'ideale è proprio il pane di Maniace. Cotto in forno a legna, restituisce il tepore e la ricchezza del vulcano. Si può sposare con un calice di bianco dei Nebrodi, per esaltare al meglio i sapori della terra. E se ogni grande pasto termina con un dolce, prepariamoci a concludere il nostro viaggio con alcune delle ricette che hanno fatto della pasticceria siciliana una specialità. Parliamo ad esempio dello scumuni, una nota di freschezza e di artigianalità che trae le sue origini già nel XVII secolo, ma che a Biancavilla continua a essere simbolo di festeggiamenti e delizia. Si tratta di un gelato a due gusti, generalmente al cioccolato e zabaglione, con un cuore ripieno di un particolare pan di Spagna. Oltre al nome scumuni, in Italia è noto anche come pezzo duro per via della sua consistenza compatta Il dolce viene infatti preparato in

inserendo il gelato e il pan di Spagna in appositi zuccotti. Dopo molte ore in congelatore, viene tagliato a fette e servito, a volte con l'aggiunta di panna come decorazione, in occasione di feste patronali e banchetti. Un'altra specialità di Biancavilla sono le tabelle da mattipaglia, delle ciambelle senza buco simili alle tradizionali fillette di Bronte. Entrambe le preparazioni comprendono ingredienti semplici, come farina, zucchero e uova. Le fillette, le cui prime testimonianze risalgono a più di 1200 anni fa, vengono cotte dentro ad apposite padelle di rame, su braci che ricordano il calore del vulcano. Terminiamo con la cassata, i cui colori e sapori racchiudono l'essenza stessa della sicilianità. Ogni ingrediente ci racconta un pezzo della storia della regione. La ricotta, che compone il ripieno principale della cassata, fa parte della sua cultura casearia sin dalla preistoria. La mandorla, che venne importata dai Fenici, conquistò ben presto tutta la Magna Grecia e qui viene utilizzata nella preparazione della pasta reale. E durante la dominazione araba vennero introdotti la canna da zucchero e tutti quei frutti che, canditi, avrebbero poi donato alla cassata le sue note di sapore caratteristiche, come il limone, il cedro, l'arancia amara e il mandarino. Un dolce irrinunciabile per chi voglia comprendere a fondo i gusti della pasticceria siciliana. Finisce qui un'altra tappa del nostro viaggio attraverso il Gal Etna, in un mondo di tradizioni culinarie che affondano nella terra scura, tra pascoli e campi ornati di pietra, montagne floride e il profilo dell'Etna, che accompagna l'uomo nei millenni e che si imprime come un marchio indelebile nei sapori di questa terra.

Carlo Sirci, presidente del consorzio e produttore di cipolla di Cannara. Cannara si trova in Umbria, nella vallata, nella piana di Assisi, tra Assisi, Spello, Bevagna, Montefalco. Noi ci troviamo nel corso del Topino, del fiume Topino, nella vallata Umbra, nel cuore dell'Umbria noi stiamo. 100 anni dietro era una palude, perciò abbiamo un territorio che è sabbio, limoso, argilloso, con i canali, con parecchi corsi d'acqua che facilitavano la produzione della cipolla negli anni passati. Dai scritti del 1400 nell'archivio di Perugia risulta che a Cannara si produceva già negli anni 1400 la cipolla. Perciò la cipolla a Cannara è una nicchia, è una prelibatezza, è un'icona del paese, è un prodotto che il consorzio cerca di salvaguardare e tutelare, questo prodotto fatto in questo piccolo paese che è Cannara.

abbiamo tre tipologie di cipolle: la dorata, la rossa e la cipolla schiacciata, la piatta. La piatta è una cipolla buona per fare arrosto, per cucinare l'arrosto, un agro dolce. La dorata è una cipolla che si presta un po' a tutto, dalle zuppe, alle cucine, ai soffritti in particolare. Poi abbiamo la cipolla rossa, che è una cipolla rossa che è un'ottima cipolla da consumare a crudo. La cipolla di Cannara come produttività si semina fine inverno, inizio primavera, e si raccoglie nel mese di agosto, perciò è una cipolla che si conserva da serbo. Serve una zappatura, cioè manualmente, una cultura un po' manuale, le sarchiature, le zappature, la raccolta che viene fatta, diciamo la maggior parte delle volte è raccolta a mano. Prima la cipolla viene messa in andane oppure messa nel terreno a asciugare, si è bella essiccata. Una volta che è essiccata si mette nei contenitori e si porta a magazzino, dove al magazzino ancora a sua volta viene lavorata dalle donne manualmente per fare una selezione, per pulirla delle radici, di tutto quanto. Una volta fatto questo lavoro, la cipolla viene intrecciata per creare questi mazzetti per una conservabilità migliore. Questa vediamo una cipolla raccolta adesso nel mese di agosto e si mantiene allo stato naturale fino a primavera inoltrata, confezionata, poi distribuita alla grande distribuzione o chi per loro, chi vuole la cipolla di Cannara. Oggi come oggi siamo rimasti produttori a Cannara, che lo famo per passione, perché non abbiamo una produzione industriale, è una nicchia, produciamo una cipolla di nicchia, una cipolla a detta dei consumatori, dei grandi chef, che è una cipolla ottima. Che dirvi, è abbinata alla

0: cipolla di Cannara è abbinata alla festa della cipolla di Cannara, del territorio, dove si svolge da 39 anni una sagra della cipolla a livello, non dico più grande d'Italia, ma una bella festa. Cannara, per gli umbri, siamo dei cipollari, proprio il paese delle cipolle. Perciò è una tradizione, noi siamo orgogliosi di essere cannaresi e cipollari.
1: La cipolla è uno di quegli ortaggi che conferiscono sapore, odore e consistenza alle preparazioni culinarie senza abbondare troppo in condimenti. Noi siamo abituati che usiamo la cipolla tipicamente come soffritto o come accompagnamento magari a un piatto di fagioli. Ci sono popolazioni che usano la cipolla come primo piatto, la soupe aux oignons, per esempio, dei francesi è un esempio di questo. È un alimento estremamente versatile, molto poco calorico, molto saporito, serve appunto per dare sapore ai brodi, che siano di pesce, che siano di carne, le preparazioni di pesce, di carne, insomma, è un alimento che si presta un po' a tutto. Oltretutto, la cipolla ha delle particolarità nutrizionali che la rendono molto, oltre che versatile, molto importante dal punto di vista della salute, perché contiene, ad esempio, sostanze ad azione ipoglicemica. Certamente non possiamo contare sulla cipolla se poi mangiamo due etti di pasta, ma in una dieta equilibrata può contribuire alla normale glicemia e quindi a tenere basso il picco iperglicemico post-prandiale. Unico inconveniente è che ci fa piangere, ma poi ci dà... nonostante il fatto che trattare la cipolla stimoli la lacrimazione e che, diciamo, il suo odore non sia proprio gradito una volta che si è consumata, si è mantenuto l'uso della cipolla nel tempo, quindi pensate proprio alla importanza che ha nella dieta mediterranea, nella dieta, insomma, delle popolazioni in generale.
2: Uno dei miei leitmotiv della mia vita è sicuramente la cipolla di Cannara. Io uso questa cipolla perché è dolce, perché non mi fa piangere quando l'affetto. Insomma, è una cipolla fantastica. Quale cosa migliore che non fare la cipollata? La cipollata è una pasta fatta con la cipolla, punto e basta. E andiamo a fare la pasta alla cipollata. Prenderò un tagliere e mi pulisco queste belle cipolline. Oh, siccome cipolle basta, deve essere cipolla. Non è che possiamo metterci una cipolletta, dobbiamo mettercene un po' di queste cipollette. La pasta alla cipollata è una pasta delicata, buona, saporita ma dolce. Diciamo che abbiamo una porzione abbondante, quindi generosa, di pasta. Ecco, vedete quanta cipolla ci va? Tanta. Grossolanamente, se mettete l'idea così, non vi affettate un dito. E ci mettiamo dentro una dose generosa di burro e un goccio di olio. Una giratina di pepe nell'olio, un goccetto di vino bianco nell'olio e un goccetto d'acqua nell'olio. Prendiamo una manciatina di sale grosso, scrupolosamente grosso, e come il burro si è squagliato, lo aiutiamo a squagliarsi, bello, ci andiamo a mettere la cipolla dentro. Così, alla bruttazza. Gli diamo una assestatina. Altri due granellini di sale grosso. Chiudiamo qui. E mettiamo il sale nell'acqua.

0: e buttiamo la pasta. Gli diamo sempre una giratina. Il tempo che la pasta si cuoce, quindi 10 minuti, questo è quasi pronto. Ci vediamo fra 8 minuti, perché facciamo un piccolo procedimento, diciamo, per sistemare il tutto. 8 minuti e sono qui. Controlliamo. Ci siamo. Spegniamo. Prendiamo un bel bicchierozzo. Ci mettiamo dentro tutto questo loschissimo intruglio. Prendiamo un mini pimer, un frullatorino da banco, e gli diamo senza esagerare, una sfrullacchiata. Non deve essere proprio una crema, però qua avanti. Buono, ecco. Prendiamo un bel piatto. E non mantechiamo, perché questa cosa non va mantecata, ma messa sopra. Ci tiriamo su i nostri bei rigatoncini. Scoliamoli bene. Spegniamo. Prima di metterci questa cremina che abbiamo fatto, un giretto di olio a crudo. Ecco, molto molto bene. Un aiutino di pepe. Un'abile smucinata. Eccoci qui. E ci andiamo a mettere molto sodantemente questa bella crema sopra, così. Guardate che colore che lascia la cipolla di Carnara. Là. Volete metterci del parmigiano, volete metterci del pecorino, volete metterci un po' quello che vi pare. Io ci metto un'altra giratina di pepe, ma non di più. Ecco. E farò un test. Vieni qui. Molto, molto bene. Il profumo è suadente. È perfetta così com'è, fresca, buona, saporita. Buona. Molto buona. Speriamo di non perderle queste tradizioni, questi piccoli prodotti, questi piccoli areali che producono queste cose così belle. Grazie Carnara per darci questo buon prodotto. Intanto buon appetito. Passo la parola alla comunità europea. Arrivederci.
1: Quando penso alla cipolla di Carnara mi vengono in mente le aree rurali e particolarmente il fatto che nella futura PAC della Commissione europea uno dei 9 obiettivi principali è che i giovani agricoltori, ci deve essere un rinnovo delle generazioni nel settore agricolo. Dunque questo significa che c'è anche un accento marcato sul fatto che le aree rurali devono essere posti nei quali i giovani possano lavorare, vivere, anche stabilirsi e creare delle famiglie e dei lavori. Penso anche al fatto che i fondi per l'Erasmus saranno moltiplicati per 3. Questo significa che i giovani avranno più opportunità per viaggiare all'estero e scambiare con altri giovani in altri paesi dell'UE. Poi abbiamo il fatto che ci saranno degli aiuti al stabilimento, all'investimento e anche certi strumenti finanziari a disposizione per i giovani che vogliono cominciare un'azienda agricola o essere imprenditori rurali. Ci saranno anche migliori sinergie con le misure a livello nazionale per rivitalizzare le aree rurali. Dunque non è solo il dovere della PAC di rivitalizzare le aree rurali.

rurali. Ci sono anche il fatto dei trasporti pubblici, della salute, del fatto anche che ci deve essere internet, accesso a internet in queste aree. Dunque non è solo la PAC che è responsabile per questo, ma anche a livello nazionale ci devono essere sinergie.

0: Se il centro-sinistra vincerà le elezioni, approverà una legge contro l'omo-lesbo-bitransfobia e contro l'odio, così come per i matrimoni egualitari e per riuscire finalmente a riconoscere le figlie e i figli delle coppie omogenitoriali. È l'impegno della segretaria del PD Elly Schlein in occasione del convegno organizzato a Roma dalle associazioni. Domenica infatti si celebrerà la giornata mondiale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, appuntamento a cui hanno spiegato le associazioni, l'Italia arriva in uno scenario di diritti fermi da 10 anni e violenze che restano diffuse. Una critica che non ha risparmiato il centro-sinistra ed è stata accolta da Schlein. No al benaltrismo, sappiamo che abbiamo un problema anche in casa per quanto riguarda l'attenzione ai diritti civili, ma ci lavoreremo tutti insieme, ha promesso la Dem. Il deputato Roberto Giachetti si è incatenato al suo banco nell'aula della Camera per protesta contro lo stallo in Commissione Vigilanza Rai. Il parlamentare di Italia Viva, in sciopero della fame da 12 giorni e da oggi anche della sete, è stato visitato dallo staff medico di Montecitorio e dal questore Paolo Trancassini. Resterà in aula finché non ci sarà un pubblico impegno a garantire il numero legale nella prossima convocazione. La presidente della commissione, Barbara Floridia, chiede un intervento a Giorgia Meloni affinché faccia cessare immediatamente una violenza istituzionale che non può essere più tollerata. Un traguardo storico. Così la premier Giorgia Meloni commenta l'approvazione definitiva in Senato, senza voti contrari, della riforma costituzionale dello Statuto d'autonomia del Trentino Alto Adige. Il ministro Roberto Calderoli ricorda che era l'ottobre del 2023 quando iniziammo questo percorso da tempo atteso. Per Meloni la riforma garantisce un assetto istituzionale più chiaro e il Trentino e l'Alto Adige sono esempi virtuosi di un'autonomia che funziona in un quadro di unità e coesione nazionale. La riforma aggiunge una nuova competenza in materia di tutela dell'ambiente, compresa la gestione della fauna selvatica. Al via la raccolta di firme a sostegno delle proposte di legge di iniziativa popolare su sanità e appalti presentate dalla CGIL e una centinaio di associazioni. Oggi assemblee e iniziative per illustrare le proposte e da domani in tutte le città banchetti dove sarà possibile firmare. Da Genova il segretario della CGIL Maurizio Landini critica la corsa al riarmo quando è il momento di spendere per la sanità, scuola, le politiche industriali e una politica energetica fondata sulle rinnovabili. Le leggi chiedono un rafforzamento del Servizio Sanitario Nazionale e di intervenire sul sistema degli appalti segnato da precarietà, dumping contrattuale e rischi per la sicurezza.
1: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari.

0: l'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale. Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione Lisa. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. 3. Gli obiettivi strategici, la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento.

0: il rafforzamento delle competenze del personale tecnico anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Water Cult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demirkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane. A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.
2: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione FOXIV, decisivi i fondi dell'8 per mille alla Chiesa Cattolica, una scelta

0: gratuita che si può sommare al 5 per 1000 in favore di Foxiv per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi, una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico che si è conclusa a 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
1: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
0: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LEND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
1: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
2: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
0: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna Foxiv Abbiamo Riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

0: si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15, quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico.

0: militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Torino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione,

che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza, aree con diversi problemi infrastrutturali dove vivono tante persone di una certa età che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Cala Fetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera, che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto. Ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora

0: Vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
1: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo e in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
7: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre

0: dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il taraflex sopra, senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei 3 distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità, bloccare il transito su alcune strade, hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
2: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture. per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGIL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione

0: promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania Roberto Fico e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGIL Funzione Pubblica Salerno Antonio Capezzuto ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, i due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto ha amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature

0: i marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 €. Colonna portapiante libreria a 75 €. Letto contenitore a 459,99 €. Scaffale portapiante libreria a 55 €. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 €. Sedia a 35 €. Fioriera a 45 €. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 €. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli.

0: A questi va anche aggiunto il supporto idrico della Protezione Civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Conselina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture e di infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari.

Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile con il supporto della Polizia Municipale hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione, puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz, a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid.

0: tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedie a

Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio.

0: Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità

degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico-specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello, presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, i due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare una vita.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienza e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15, quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno, che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Conselina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
3: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio.

0: Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro.

contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, i due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Cala Fetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto. Ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata.

sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globi a 351 065 1640 oppure al numero fisso 0973 21 008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globi, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Ah, ah, ah, ah, ah. Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
1: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
3: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
1: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
3: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
1: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
3: Ah, stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata? Eh?
2: Sei così furbo, capo!
1: Mangiamoli tutti e tre!
3: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
1: Che tipo di piano, capo?
3: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
3: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
6: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
7: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
6: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
0: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
8: È uno squalo a scaporale!
0: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
3: Faremo un bel banchetto con gli amici.
0: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa. No, no! Dove siete, bambini miei? La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei.
4: Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli!
0: Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
1: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
3: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare.
0: Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
9: Aiuto!
1: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
9: No, lo promettiamo!
10: No!
1: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
9: Sì, certo, possono! Facci uscire da qui!
0: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.
11: Adise papà.
12: Tidalic, la rana assetata. C'era una volta in un bosco molto lontano una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
13: Tre, otto, nove e dieci. Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
14: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10. Cra!
12: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
4: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
12: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente che le altre rane lo avvertirono.
14: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
13: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
4: Io penso che dovremmo fermarlo, cra.
12: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere. Perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
13: Cosa? ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
8: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu! Cra!
13: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto!
14: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete? Cra!
13: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo! Cra! Cra!
8: Cra! C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti!
14: Shh! Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello? Cra!
12: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
14: Cra! Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
10: Adesso sta dormendo profondamente.
8: Devi svegliarlo! È molto importante!
10: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
14: Oh! Sbrigati, volpe! Cra! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere, né per lavarci! Cra!
12: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
13: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
12: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
13: Ecco l'acqua! Acqua deliziosa!
12: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
13: Ehi, coniglio! Tutta l'acqua che vedi qui è mia! Vai a bere da un'altra parte, per favore, eh?
8: Ma non c'è altra acqua qui intorno! Il lago è completamente prosciugato!
12: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
13: E adesso dove posso trovare altra acqua?
12: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
8: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
13: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
12: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
13: Coniglio, hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
8: Sì, è andato da quella parte. Bevi anche l'acqua delle pozzanghere.

0: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalit. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalik stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
1: Tidalik, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
2: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Kra!
3: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalik. Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua.
4: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua.
2: Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
0: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalik, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
2: Oh, come facciamo adesso?
5: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
1: Sì! Ottima idea! Inoltre, Tidalik adora ridere!
0: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco. Quel giorno il contadino Gopi andò al suo campo un po' triste. Perché nonostante fosse ormai estate, il suo campo non aveva dato ancora alcun raccolto.
5: Ah, povero me, neppure oggi riuscirò a cogliere qualcosa dal mio orto.

0: Come posso fare? Se non porto al regno i frutti del campo, sono davvero nei guai.
1: Un giorno, Gopi, ormai stanco di scavare inutilmente quel campo arido, colpì con la pala qualcosa che si trovava sottoterra.
0: Eh? Ma cosa c'è?
1: Continuò a scavare e si rese conto che quell'oggetto era una pentola.
0: Cosa ci fa una pentola nel mio campo? E poi,

0: di lì a poco si alzò per tornare a casa. Quando andò a riprendere la zappa, si accorse che nella pentola ce n'erano molte altre.
1: Cosa? Ma com'è potuto succedere? Io ne avevo solo una di zappa.
0: Gopi svuotò la pentola dalle zappe e ci mise dentro la pala. Ma, con suo grande stupore, vide apparire nella pentola tante pale.
1: Ma allora, questa forse è una pentola magica! Chi l'avrebbe mai detto?
0: Gopi era stupito, ma anche entusiasta. Prese la pentola e la portò subito a casa. Afferrò un uovo di gallina e lo mise nella pentola. Ben presto, questa si riempì di uova.
1: Non posso credere ai miei occhi!
0: Allora, provò con una mela e con del pane. E la pentola diede a Gopi tante mele e tanto pane.
1: D'ora in poi non avrò più a che fare con campi aridi. Potrò vendere tutti questi prodotti nel mercato del legno.
0: Ogni giorno Gopi portava i frutti della sua pentola magica in vendita al mercato e ogni giorno provava un prodotto nuovo. Un giorno tessuti, il giorno dopo ortaggi e un altro giorno fagioli. Qualunque cosa mettesse nella pentola magica, quel qualcosa si moltiplicava. Alcuni venditori invidiosi del successo di Gopi si lamentarono di lui con un soldato del re. Il giorno successivo quel soldato seguì di nascosto Gopi. Quel mattino Gopi mise nella pentola magica un pulcino da vendere al mercato del regno. Poco dopo uscì dalla pentola un'enorme quantità di pulcini. Il soldato non credeva ai suoi occhi. Moltissimi pulcini scorrazzavano allegri per la casa di Gopi, ma uno di loro cadde accidentalmente nella pentola, producendo altrettanti pulcini. Gopi aveva persino un pulcino sulla testa, altri erano sotto la poltrona, altri nel piatto della cena. Il soldato corse immediatamente dal re e gli raccontò ciò che aveva visto. Il sovrano ordinò allora che gli fossero portati immediatamente Gopi e la sua pentola magica. Gopi si presentò di fronte al re e lui gli confiscò la pentola come tesoro del regno. Gopi rimase molto turbato.
2: Fammi dare un'occhiata più da vicino a questa pentola magica, che mi farà diventare ancora più ricco.
0: Il re si avvicinò alla pentola magica e si chinò su di essa.
1: Vostra maestà, fate attenzione!
0: Ma in quel momento il re, non riuscendo a mantenere l'equilibrio, cadde dentro la pentola.
1: Oh no! Il nostro re è caduto nella pentola! No!
0: In pochi minuti la sala si riempì di moltissimi altri re che uscivano in quantità dalla pentola. I soldati erano confusi, mentre i re litigavano per sedersi sul trono.
3: Il re sono io! No! Sono io il vero re! No, il vero re sono io! Zitti! Il re sono io!
0: Quando Gopi si rese conto di quanto potesse essere pericolosa la sua pentola magica, sgattaiolò fuori dal palazzo, approfittando della confusione, portando con sé la pentola. Andò dritto su una montagna e gettò la pentola magica dalla roccia. Questa si ruppe in mille pezzi e scomparve. Da quel giorno, Gopi riprese di buona lena a lavorare il suo campo, che gli diede tanti bei frutti. Il contadino capì che la terra non diventa fertile per magia, ma solo con il lavoro.
4: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: pronti per la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix Langhe Monferrato Roero. Apriamo questo weekend finalmente con un bellissimo sole dopo 3 anni di nuvole e rischio pioggia, e ci auguriamo che tantissimi partecipanti giungano a Pollenzo per disputare questa magnifica gara. Tutte le premesse ci sono, il tempo dà per ottimo per la giornata di domani. Il Race Village si è aperto questa mattina con i partecipanti della Gravel Experience, e quindi che dirvi, appuntamento a Pollenzo oggi e domani per la Gran Fondo Bra Bra Phoenix.
1: Primo appuntamento, tra pochi minuti, esattamente alle ore 10, inizieremo il nostro grande weekend con la nuova edizione della Bra Bra Gravel Experience, appuntamento come sempre imprescindibile per iniziare alla grande il nostro weekend e soprattutto per portarvi a scoprire questi bellissimi territori che vengono attraversati.

passati dalla nostra corsa. Un'occasione più slow, decisamente, per assaporare le cose buone che il nostro territorio ci offre, per bere dei vini buonissimi e soprattutto per stare davvero in grande compagnia. E questo l'inizio della nostra edizione 2025. Ancora qualche istante di musica e poi comincerò a girare tra i vari atleti che sono già pronti per dare inizio alla Bra Bra Gravel Experience 2025.

0: Adesso, adesso mi finirà anche sul paragone calcistico, visto anche il pantano della Magna.
1: Allora, da buon juventino sono contento che ha vinto il Napoli, perché all'Inter mi sa un po' su.
0: Questa è la tribuna sportiva.
2: Stadio 63,
0: oh ragazzi, se li porta benissimo, cioè un figo pazzesco. Allora, i tatuaggi secondo me ti daranno un'ulteriore carica. C'è qualcosa che mi ha scritto, ecco.
2: Allora, qua ci abbiamo Barberi.
0: Aspetta, qui. Allora, per quelli che non lo possono vedere, però intanto ve lo raccontiamo. Cosa ti sei tatuato?
2: Barberi. E beh, Marco, poi Marco.
0: E Marco Pantani.
3: La location è quella straordinaria di Pollenzo, frazione di Pra, provincia di Cuneo. Appuntamento con l'edizione 2025 della Phoenix Bra Bra Specialist. Siamo nel nostro bellissimo paddock dove ci sono tutte le bici Specialist, ma soprattutto vi facciamo vedere una panoramica di quello che c'è qui, davvero meraviglioso.

0: Oggi non è una gara, è una passeggiata cicloturistica per godervi il territorio, ma non solo il territorio, anche per godervi del godere delle prelibatezze che il nostro territorio ci dona. Quindi dei ristori che ormai sono diventati abbastanza famosi, ci saranno la salsiccia di Bra, il formaggio di Bra e tante altre buone cose annaffiate con del vino, non solo la molecola e l'acqua. E quindi insomma, essendo non una gara, c'è anche lo spazio per poter assaporare di quei, diciamo, di buoni prodotti e di buone cose.
1: 2-1 via! E si parte per la Gravel Experience 2025. Divertitevi!

partita la Gravel Experience, questa esperienza nel vero senso della parola che viene affrontato dai partecipanti, molti dei quali per la prima volta sono venuti qui. Ma attenzione, perché domani l'appuntamento sarà con la Gran Fondo, eh sì, la parte più agonistica, la parte dove ci sarà da impegnarsi maggiormente, ma soprattutto alla scoperta di un territorio che anche dal punto di vista agonistico ci regalerà delle emozioni straordinarie. Sono attesi quasi 2000 partenti e quindi un risultato davvero eccezionale.

0: quelli che cosa fanno quelli di Bra per copiarli alle Tre Valli Varesine, perché loro sono bravi e allora noi dobbiamo copiare. In realtà non copiamo ma collaboriamo, è una corsa bellissima la Bra Bra e invitiamo tutti alle nostre corse, alla Bra Bra, alle Tre Valli Varesine e al Gran Premio Specializer.
1: Dura, per noi che non siamo tanto allenati dura, per me, lui è bene o male allenato.
2: Bisogna allenarsi, bisogna essere allenati. Però bella, bel percorso, bello competitivo, tecnico, bello.
3: Siete i primi voi? Eh? I primi?
4: Siamo i primi.
3: Ah, ecco. Non credo.
5: Com'è il percorso?
4: Ottimo. Un po' di fango, ma bellissimo. Ci siamo divertiti.
6: Bello, bello, divertentissimo. Bellissimo.

0: deve essere il piacere di fare queste cose, deve essere un piacere. Le competizioni le facciamo fare i professionisti, noi facciamo ciclismo amatoriale, quindi la passione, il turismo, il buon cibo.
1: Mi sembra più enogastronomico il nostro ciclismo.

0: Il percorso però divertente, un po' estremo direi come esperienza, via, per quanto mi riguarda, ovviamente, però mi sono divertito.
1: Sì, arriviamo da Guarno Minore, provincia di Varese, questa è la prima volta esperienza qua a Gravel, bellissimo, e vediamo, non vediamo l'ora di rifarlo.
2: Ah, questa è una bella cosa, tra l'altro così ho sentito un po' i rumors di questa mattina, ho detto insomma, percorso tostino, un po' c'era da pedalare, sì, l'esperienza va bella tosta.
1: Più che altro che ha piovuto poco, era molto secco. No, scherzo.
2: Adesso questo controllo un attimo il calzino e la gambetta con me, ma mi sembra che forse ha piovuto un pelino. Ha piovuto, c'era un po' di fango. Via.
1: Ovviamente per il gravel noi calza bianca, tutto bello in tinta.
2: La lavatrice ringrazia.
1: Sempre stilosi come al solito.
2: Sempre stilosi. Andiamo dal Family grazie. Banker, aspetta un attimo che devo andare da lui. Se non chiudo così praticamente non ce la posso fare. Allora, è stato costruito intorno a te il percorso come la banca?
3: No, è tutta una novità, è il primo anno che la facciamo, è stato bello, emozionante, la rifaremo, ma domani ci aspetta la strada.
2: Ah, quindi voi fate il bis praticamente, oggi avete allenato la gamba, domani si mena la grande.
3: Domani diamo i frutti di oggi.
2: E allora secondo me sarà una... È solo il Family Banker che raddoppia, gli altri invece ti fanno il tifo, giusto?
3: Gli altri vanno al ristorante diretti.
2: Esatto, no, ma li troverai lungo la strada a fare il tifo per te.
3: Speriamo.
2: Con gli striscioni, grazie.
3: Vediamo, grazie a voi.
4: Oggi bellissima giornata, la prima giornata del weekend della Gran Fondo Bra Bra Phoenix dedicata alle biciclette gravel, alla cicloturistica sui sentieri e le strade bianche di Langhe e Roero. Tanti partecipanti, di più rispetto agli anni scorsi, sinonimo anche di una crescita della manifestazione, e ci auguriamo che siano stati tutti contenti. Oramai siamo concentrati però con l'appuntamento clou, che è quello di domani con la 32esima edizione della Gran Fondo Bra Bra Phoenix. Vi aspettiamo!

0: Un saluto dal Sestriere, edizione 2025, tappa del circuito del Marathon Bike Cup. Siamo pronti per alzare ufficialmente il sipario, 63 km in dislivello di 1870 metri, sia per quanto riguarda la gara di mountain bike, sia per quanto concerne la prova del gravel. Io sono con Lucio Simone, che è uno degli organizzatori del circuito del Marathon Bike Cup. Buongiorno, Sestriere è sempre una tappa importante, la setta legend e la storia della mountain bike.
1: Sicuramente la storia della mountain bike, siamo arrivati ormai alla 37esima edizione. Per il circuito sponsorizzato Special ed è sempre un'ottima occasione venire a Sestriere, e con una giornata così, poi con il percorso che hanno qua a Sestriere, è veramente una goduria, e in bocca al lupo a tutti quelli che oggi parteciperanno a questa fantastica manifestazione.
0: Siamo con Alessandro Cappella, l'ideatore, uno dei fondatori per quanto riguarda la Setta Legend, edizione 2025. Ci siamo ancora tra mille situazioni in particolare, però non manca l'entusiasmo, Alessandro.
2: Assolutamente, l'entusiasmo è quello che ci guida. Sappiamo le difficoltà della mountain bike di questo momento, ma è sicuramente passeggera. Ci crediamo, noi siamo ancora qui, 37 edizioni nella storia dal Tour della Setta alla Setta Legend. Forse la decana storica del mountain bike, sicuramente italiano, ma probabilmente viaggiamo anche su livelli europei e oltre, quindi è un pezzo di storia della mountain bike che si celebra anche quest'anno. Giornata magnifica, grandi atleti al via, e quindi c'è tutti gli ingredienti per fare una grande gara.
0: Parliamo di gravel, ovviamente, ormai è diventato un habitué all'interno della Setta Legend, e soprattutto poi la gara della Gran Fondo su strada, la storica ormai manifestazione, perché se non sbaglio è la 10ª edizione.
2: Sì, abbiamo messo insieme in un weekend tutte le nostre esperienze su Sestriere, quindi faremo oggi la Mountain Classic, la Setta Legend, poi andremo sulla seconda partenza sulla gravel. Abbiamo uniformato i percorsi perché questo percorso, che è un percorso veloce di alta montagna, ci permette di poterlo fare. E poi domenica la Gran Fondo del Colle delle Finestre, un altro grande pezzo di sport, quindi un weekend veramente di altissimo livello sportivo.
3: Dal 10 anni che la faccio. Ho iniziato con il 1001 10 anni fa e adesso sono col 2002.
4: Decimo anno, saltato solo due volte, una per il caldo, una per caduta.
5: Assietta è la gara più familiare che c'è, e sto ritornando in ciclismo, e con Assietta sono sicura che me la godo.
6: Conosco il percorso, è bellissimo, veramente, per quello che sono qua a provare questa sfida oggi. Sono venuta a vedere il mio fidanzato che fa la gara e viene da tantissimi anni, molto affezionato a questa cosa.
0: Come sempre, puntualmente, il sindaco del Sestriere Gianni Poncè, vicino allo sport e vicino alla mountain bike. Giornata di sole, veramente uno scenario incredibile.
7: Sì, buongiorno a tutti, grazie ai partecipanti, grazie agli organizzatori, GSR Alpina e Bike Club Sestriere. Sicuramente la giornata premierà tutti i partecipanti, splendido sole, le strade preparate al meglio, e voglio ringraziare la città metropolitana per il lavoro fatto in quota, prima per il Giro d'Italia e ora per la Setta e tutto il percorso. Sestriere è sempre vicino a questi eventi, al ciclismo, in cui si crede anche per il discorso turistico, che è fondamentale per l'estate nostra, come tanti altri avvenimenti che organizziamo, proprio per portare turisti, praticanti e far conoscere il nostro splendido territorio.
8: Partiti con la Setta Legend!

0: volta che fai la settima. La decima, è bello qua.
1: Bellissimo, spettacolare. L'Indiana è la decima. Tanto l'angolo da solo sembra l'inclusive, ma lo so.
0: Sì, sì, ormai sei uno storico che tu dalla seta legge. Abbiamo un altro Luca. Luca Alba, di dove sei?
2: Cuneo.
0: Su col morale. Sai che la vita è bella, Luca. Di dove sei? Di Cuneo.
2: Cuneo, sì.
0: Prima volta?
2: Prima volta.
0: Prima volta, è bellissima, eh.
2: Infatti,
0: ma insomma, i ristori sono ancora più belli, eh. Perfetto, tutto ho già visto in faccia. Tu sei Lorenzo, di dove sei?
3: Di Cuneo.
0: Di Cuneo, ah, la stessa palazzina. Sì, okay. Prima volta?
3: Prima volta.
0: Sei emozionato, teso?
3: Teso.
0: Tranquillo, tranquillo. È tutta brava gente questa, ma tutta brava gente. Tu sei?
4: Roberto, Milano.
0: Sì, sì. Io lo dico sempre perché Gemini Team,
4: grazie,
0: oltre a quello che è l'aspetto sportivo, è un'associazione che da tanti anni fa un lavoro incredibile nel sociale. Voi seguite?
4: La Isla. Situazione è stata sull'ultima laterale. Domenica scorsa c'è stata la randonnée della Arcisate, proprio fu organizzata per la raccolta fondi. Chiaramente la squadra più partecipante era
1: Gemini.
0: Esatto, io so che il ricavato di quello che trovate poi lo mettete, lo inserite nella Onlus e l'Isla. Mi ha fatto molto piacere, tante belle cose.
4: Ciao.
0: Ma è lui lo straniero, si chiama Stefano. Dov'è l'inglese? No, ma si chiama Stefano?
4: Indietro, magari.
0: Dei parole in inglese, Stefano. What's your name?
5: Oh, Stefano.
4: Good morning.
0: Good morning. Non so cosa stai dicendo, ma ti voglio bene anch'io. Di dove sei?
5: Torino.
0: Torino. Prima volta?
5: No, ho già fatto una volta con... La prima volta con i bike.
1: Quelli che devo seguire mia figlia.
0: Ah, ok. Stai bene, tutto bene?
5: Tutto a posto, tutto a posto.
0: Tutto a posto, tutto a posto. Ma fa
6: okay. Attenzione! 3, 2, 1, Ozia! Ale, Italia Rata! 5 contro 5! Non picchiatevi, per favore, dividete a mangiare le ristori, fate bravi, grazie!
7: Prima volta qui?
8: Sì, prima volta.
7: Prima volta?
8: Prima volta la grave, sì.
7: Considerazioni per particolare?
8: Ho provato il percorso domenica scorsa, è fantastico.
7: Ciao, Nicolò, da dove arrivi?
8: Varese.
7: Varese. Particolare la maglia, eh? Sei molto particolare. Tu fai strada di solito?
8: Sì, il solito strada.
7: Gravel?
8: Vorrei... Ogni tanto.
7: Prima volta per la seta?
8: Sì, questa prima volta.
7: Sei un po' emozionato?
8: Abbastanza.
7: Va bene, sei poco lungo da vedere cose, che bello, ti piace?
8: Eh sì, domani si fa anche la...
7: Ah, quindi fai un po' la combinata. In bocca al lupo, divertiti, per bene.
8: Ciao, grazie.
7: Piacere, Giorgia, come stai?
9: In attesa. Bene.
7: Com'è la tua tattica, spiegaci. Segui lui.
9: Guarda, è la mia prima gara della vita. Ho fatto 2 giri in gravel prima di oggi, quindi io vengo. La mia tattica è il pregare.
7: Ah, poi quando la debuttate allo sbagliarlo, Però il sorriso è quello che parlo per te. Mi diverti di bocca al lupo. E se qualche ragazzo ti sorpassa, chiamami che poi ci penso io.
9: Va bene, grazie.
7: Quando hai fatto lo scorso?
10: Avevo vinto.
7: Dai! Fai vincere gli altri quest'anno?
10: Per forza. No, qua per divertirmi.
7: Palle!
9: Sono ancora.
8: E dove sei bello?
7: Dai, sono andato lo speaker! Salutate, ciao! Grande, grande, grande! Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao! E buono, ciao, ciao!

sono appena passate il numero 81-87, le donne alle ore 10.

0: sogno nel cassetto del sindaco Gianni Poncet, Tour de France, Giro d'Italia, Setta Legge, Mountain Bike, Gravel, strada, cosa si può fare ancora? Cosa si può portare il sestriere?
1: Ma il sogno è portare una Val d'Isère sestriere del Tour de France.

Beh, sono la prima volta che la faccio nella mia vita e io abitando qua vicino ci tenevo a farla e sicuramente mi servirà per mettere una buona gamba in salita in vista anche del copyright language grave che sarà molto duro.

0: sì, sopravvivo. Dai, dai, andiamo.
1: Alla grande.
0: Otto. Bellissimo percorso come sempre. Giuro, più si va in alto, più si fa fatica.

0: Abbiamo finito il nostro giro. Per oggi è andata bene, tutto a posto, bella giornata.
1: Salutiamo e ringraziamo anche i nostri piloti che ci accompagnano. L'applauso caloroso sentito del pubblico di Sestriere. E lui il vincitore, Michele Guadagnini, di Todesco.
2: Allora Michele, niente, cosa stai provando? È un momento particolare. Dirti pure che c'è la fidanzata, giusto? Dimmi.
3: La moglie,
2: scusa.
3: Una bella soddisfazione, ci credevo fin da stamattina, li sentivo bene in salita, sono riuscito ad andare via sulla salita lunga, però li avevo sempre qui dietro a un minuto e mezzo, vedevo che il distacco era sempre alto e l'ultima discesa l'ho fatta un po' tranquilla, che non volevo rischiare, è andata bene.
2: Io stavo raccontando quando tu stavi arrivando verso il traguardo che l'albo d'oro della Setta Legend è composta di grandissimi atleti, da Samuele Porro, da Pais, da Diego Alponso, Aria Squerro, mi fermo qua. Tu entri nella storia?
3: Diciamo che è il quarto anno di fila che la faccia e la gara adatta a me, sono contento di entrare nell'albo d'oro. Una grande soddisfazione.
2: In questi casi si usa la dedica. La dedica ovviamente se non ti picchia.
3: La dedico alla mia famiglia, a mia moglie,
4: al mio team che mi ha sempre sostenuto e niente, a me stesso, perché ho fatto un sacco di sacrifici.
2: Grazie, un applauso ancora per Michele Guadagnini.
1: Attenzione, volata per il secondo posto è Giorgio Francisco della Simax e terzo Adriano Caratide. Bravi ragazzi, proprio 35 secondi, veramente si erano avvicinati tantissimo.
2: È andato tutto bene, secondo te hanno sbagliato qualche cosa, Giorgio?
5: No, tutto benissimo, cioè sono contentissimo. Gara sempre tostissima, c'è il captain veramente dura, poi i paesaggi fantastici. Grazie a tutti, soprattutto ai volontari dell'organizzazione per il nuovo tutto possibile. Complimenti.
2: Bellissimo, bellissimo, però mi fa molto piacere. La Setta Legge è sempre la Setta Legge, possiamo dirlo, Giorgio?
5: Sì, decisamente. Cioè, anche se è un po' più corto rispetto a un po' di anni fa, sempre durissimo.
2: Grazie, rimani qua per la premiazione. Io vado al quarto velocemente. A un certo punto hai sognato il podio?
5: Lo sognato. Poi, vabbè, loro due ne avevano leggermente di più e in salita niente. Ho dovuto lasciare il passo di più, però sono contento, dai, qualcosa lo sputta lì.
2: Assolutamente, grazie.
6: Io nella prima parte sono rimasto un po' più indietro, poi ho recuperato bene e niente, poi me la sono giocata con Francisco sulla Rivos.
2: Diciamo che la mountain bike a volte ti regala anche queste sorprese, posso dire anche piacevoli sorprese, nomi che magari non ti aspetti, che tirano fuori anche la gara della domenica o del sabato.
6: Del sabato. Sì, no, vabbè, ma poi il discorso è che quando sei in gara, se uno ha dato tutto, va bene, cioè, tipo come oggi, io sono contento, ho dato tutto, e quindi merito chi era davanti ha avuto più condizione di me.
2: Grazie mille, Adriano Caratini.

0: vincitrice della Setta Legge 2025, Carlotta Morello di Cingolani.
1: Ora i miei complimenti, ormai ci hai preso anche l'abitudine di vincere nelle gare di mountain bike, questo mi fa molto piacere. Prima di tutto però raccontaci la gara.
2: Ma allora, diciamo che la prima parte c'era una salita per arrivare di nuovo a Sestrier, poi dopo c'era tutta una parte abbastanza pianeggiante in mezzo a sentieri con un po' di pietre, quindi un po' tecnico, e poi dopo c'è stata una lunga ascesa fino alla Sietta, e poi diciamo che l'ultima parte si intervallava strappi duri e un po' di discesa, quindi diciamo è stato il giusto compromesso. Questo percorso è molto bello, veramente. Complimenti agli organizzatori.
1: Ok, Maria Cristina Nisi, l'anno scorso vincitrice, quest'anno seconda, però ovviamente Carlotta Borrello oggi aveva un passo completamente differente. Questa è un po' la deduzione che voglio fare.
3: Sì, purtroppo io tipo 20 giorni fa ho avuto un brutto incidente in bici e quindi diciamo ancora mi sto riprendendo, però insomma la condizione è buona. Oggi ho deciso di venire qua alla Sietta perché è una gara che mi è sempre piaciuta, onoro il mio secondo posto dietro un atleta di livello, una campionessa italiana di ciclocross, insomma un giovane talento che spero che nel proseguo anche lei porti un sacco di risultati. Io sono felice del mio secondo posto, domani prenderò via il campionato italiano cercando di dare il massimo come sempre, e niente, mi sono divertita, un percorso stupendo, un panorama eccezionale, il sole ci ha accompagnato tutta la gara, e che dire, un grazie agli organizzatori degli Assetta Legend, un grazie al Boscaro Racing Team e un grazie a tutti i partecipanti che sono venuti in questa splendida giornata di divertimento.
4: È finita, si è conclusa la 37esima edizione della Assetta Legend. Una giornata fantastica, un tempo perfetto per pedalare, una grande gara, è andato tutto benissimo, sicurezza, divertimento, una giornata da ricordare, ed è solo il primo atto di un weekend che vede domani la Gran Fondo Sestrier Colle delle Finestre. Qui a Sestrier facciamo le cose per bene e questo è il weekend dedicato alle due ruote. Sestrier è patria delle due ruote e ci insegna il Giro d'Italia, insomma visto qui tra l'altro l'assegnazione della maglia rosa a Simon Yates. Siamo qui nella sottolinea di arrivo vicino agli amici di Specialized che da sempre credono nelle nostre iniziative e che vogliamo ringraziare perché sono il title sponsor dell'iniziativa. Viva la mountain bike e viva la Assetta Legend!

0: Si parte con la gravel dalle 8:30 alle 9:30 per 2 giorni di gare, speriamo bellissime. I primi sono circa 300 persone partenti per quanto riguarda un percorso che si snoda su piste ciclabili, lago e delle bellissime zone, per ritornare poi qui al Race Village per un pasta party anche per i ragazzi della gravel. Abbiamo un po' di gente, se vediamo, che si sta già iscrivendo e via, si parte per 2 bellissime giornate con la binda e con le manifestazioni gravel, crono e gran fondo di domani. Già iscritti o da iscriversi?
1: Allora, se mi...
0: Ok, iniziamo con chi si è già iscritto, così li mandiamo subito. Se mi fa solo vedere il numero di registrazione.
2: Buongiorno, siamo qui anche quest'anno per la seconda volta, veniamo da Brescia. Quest'anno abbiamo aggiunto un membro in più alla squadra.
3: Sì, proviamola, vediamo com'è questa gara e...
2: questa experience.
0: Grazie. Anche lei si è già iscritto?
4: No, io devo fare sfida alle 7:30.
5: Va benissimo, va bene.
0: Che sta riprendendo.
6: Sono Carlo Marinello, presidente dell'Handicap Sport Varese, che è una squadra di basket in carrozzina che milita nel campionato di Serie B. Siamo qui per promuovere la nostra immagine e per se riusciamo a raccogliere anche un po' di fondi, perché ci servono per il campionato.

0: faccio mountain bike e spero di tornare lì.
1: Però conosco il percorso.
2: Ciao, siamo il meglio della Valcuvia. Beh, insomma, così per dire. È già la terza volta che veniamo, ci divertiamo un casino. Percorso bellissimo. Siamo tre amici.
3: Arrivo dalla Brianza, quindi vicino a Milano, è il quarto anno che la faccio, è divertente perché poi sono sempre con degli amici.
2: Sì. Noi diciamo che noi viviamo di bici oltre che praticare, ecco, per cui tocchiamo tutte le nostre valli, le nostre zone, i laghi, per cui è una cosa bellissima, ci divertiamo un casino. Grazie,
4: perfetto. È uguale, noi veniamo anche noi dalla Valcuvia, siamo tutte dalla Valcuvia più o meno, tutte e tre. 4, lui è dalla Brianza. Niente, vabbè, è il terzo anno che la facciamo, molto bella come gara, come di, cosa dire, è il meglio del meglio qua a Varese.
2: Vai Tex, tocca a te.
5: Quanti anni è che si va in bicicletta?
6: Non so, non mi ricordo, per me è la prima volta quest'anno e quindi vediamo, una bella esperienza.
7: Due indicazioni soltanto, il percorso è stato frecciato completamente, ma purtroppo qualche simpatico buon tempone ha pensato di togliere delle frecce o girarle. Quindi attenzione, ieri io ho fatto un giro e ho visto che purtroppo c'erano delle frecce mancanti e delle frecce girate. Una parte è stata messa a posto, però attenzione, cerca chi non ha la traccia, me lo dice o seguiamo chi ha la traccia. A ultima cosa, purtroppo il tempo, il meteo ha rovinato alcune discese, quindi un minimo di attenzione in discesa, perché il terreno non è dei migliori, ecco. Per il resto divertitevi e buon ristoro a Ispra con pasta e fagioli, polenta, pizza e quant'altro. Buon divertimento a tutti.
8: Tutti gli anni ci sono sempre più iscritti, tanti ex professionisti per divertimento vanno in gravel, insomma ha del suo anche il gravel.
9: Ma la gravel è la gioia della bicicletta, perché uno può andare con la bici normale, con la bici assistita, può andare con sua moglie, con i suoi amici, con i suoi figli, e quindi è un momento di convivialità importante. Lo scopo della bicicletta gravel è quello di divertirsi, fermarsi, ci sarà un ristoro, di parlare con gli amici, chi vuole far fatica ne fa di più, chi ne fa di meno, ma è il momento di gioia sicuramente.
8: Allora, anche quest'anno la Tre Valli Varesina, nuovo record a Gran Fondo, 3200 iscritti, e anche di più, forse 3500, insomma tira veramente tanto, il percorso piace moltissimo.
9: Sì, il percorso, prima di tutto grazie alla prefettura, grazie al questore in particolar modo e al prefetto Pasquariello, che la nostra gara è una delle più sicure, 4 ore di copertura totale, di chiusura totale al traffico, poche Gran Fondo hanno questa qualità. Ecco, direi che forse anche questa, poi l'attrattiva dei nostri bellissimi laghi, il territorio, le montagne, oggi poi è una bella giornata.
8: Poi martedì la Tre Valli Varesina dei professionisti, veramente con tutti i top rider presenti qui a Varese.
9: Beh, sicuramente l'arrivo di Pogačar, che ci aveva promesso l'anno scorso di venire, vorrei ringraziarlo perché ha dimostrato, non vorrei ringraziare il corridore ma vorrei ringraziare l'uomo che ha dato una parola e l'ha mantenuta. Questo per noi è molto importante, nello sport alcuni gesti sono più che significativi che alcune vittorie, e quindi direi noi siamo felici, c'è tutto il mondo, non solo Pogačar, ci sono i vincitori del Tour de France, vincitore del Giro d'Italia, Alaphilippe, c'è veramente tutto il mondo e a Varese, mai come quest'anno abbiamo i migliori big. Voglio ricordare 4 ore e mezza di diretta televisiva, 2 ore per le donne, 2 ore e mezzo per gli uomini, quindi grande festa a Varese, venite a trovarci.
8: Complimenti ancora Renzo, grazie e forza con questa 4 giorni, saluti a tutti.
9: Complimenti a chi viene qua.
8: Grazie.
10: Buona pedalata ragazzi, mi raccomando, abbiamo anche Paul for Cycling a pedalare, oltre che lo stand. Ciao Stefano, ciao Paul for Cycling.

0: siete qua a curare il percorso, insomma.
1: Sì, per la partenza e poi per se succede qualcosa durante la gara, durante il percorso, se qualcuno cade, speriamo di no, quindi no.
2: Facciamo assistenza, aspettiamo che partano tutti, facciamo, copriamo come diceva il collega la partenza e presso un'oretta poi rientriamo in sede. Poi abbiamo la cronometro nel pomeriggio.

0: bravi. Per il prossimo ho segnato bene.
1: Ottimo, complimenti.
0: A dopo.
1: Ciao.

0: pasta e fagioli, con anche la salsiccia.
1: La pizza è buona, buona, buona, buona, bellissima.
2: Te, e la vino e qui e l'acqua.

0: sei al secondo piatto?
1: Purtroppo è buona, ragazzi. Io non lo faccio. Ne volevo poco, se me ne
2: ancora. Boh. È finita tutta!
1: No, dai, così basta. Buonissimo. Bravo. Grazie.
3: Tutto bene, cibo ottimo. Poi che io che vengo da San Marino, ancora meglio.
4: Ottimo ristoro, come l'anno scorso, non ha mai deluso. E ci siamo riempiti bene, carichi per la prossima metà. Da Brescia, con furore.
5: Grazie.
2: Prego.
6: Già mangiato.
0: Com'era?
6: Buono. Percorso bello.
0: E il paesaggio?
6: Bellissimo, il lago è uno spettacolo.
7: Sì, la seconda volta che la faccio io, questa, sempre Doc, ristorante.
8: State già andando?
9: Sì, adesso partiamo, via. La seconda metà è più dura, la seconda metà.
8: Com'era?
9: Era tostina adesso, ma dopo è peggio dopo. Però è bello, dai, bello.
8: Ristoro
9: buonissimo, cavoli, veramente ci voleva adesso. Ottimo,
8: grazie,
9: ottimo.
8: Grazie mille.
10: È il momento più bello del percorso questo. Ci riposiamo e mangiamo.
8: Fotoricordo?
2: Fotoricordo, vieni.
8: Cioè no, dico, è un
2: come
8: momento...
2: Come fotoricordo?
11: Sì, sì,
12: Ricordiamoci di lui.
2: Tra un po' non c'è più.
8: Avete mangiato?
9: Sì, mangiato benissimo. Sto posto adesso.
13: Quello che c'è rimasto,
9: manetta fino a Varese.
13: Certa gente...
12: Tutto lui. Lui di Varese ha mangiato tutto.
9: Vino?
14: Ecco, passa il padrone su vuole,
8: salute.
14: Bicchiere di vino con
7: pasta cotone
14: ci vuole.
7: Ottimo, è stata buonissima, adesso ci darà la spinta e quell'aria in più per arrivare fino a Varese, per rientrare. Complimenti ai cuochi e all'organizzazione.
15: Ristoro così si pedalerebbe solo per un ristoro così alla fine.
16: Siamo arrivati prestissimo questa volta. L'altra volta

0: volta siamo arrivati più tardi e adesso mangiamo, ok?
1: Come sta andando?
2: Benissimo, divertentissima. Tempo poi ci ha aiutato, quindi meglio di così non poteva andare. Poi il buffet è fantastico, cosa si può dire?
1: Quanta pasta fa
2: giorno? Mi sa che mi hanno beccato 3 giri? No dai, 2 li ho fatti. Neanche a casa è così buona.
1: Grazie.
3: Ottimo, ottimo. Buona la pizza, buono tutto. Pasta e fagioli, top. Grandi. Adesso non guido più però.
4: Durante il tragitto c'era l'unica pozzanghera, l'ho presa io. Però è bello anche questo, il fuoristrada.

L'importante è divertirsi, l'importante è stare insieme, l'importante è l'amicizia. Vi ringrazio prima di tutto della vostra amicizia che dimostrate per la nostra corsa. Un augurio di star bene e di godervi questa bella giornata.

La cronometro oggi ha 250 partecipanti, all'incirca una cinquantina di donne e 200 uomini che dovranno fare un percorso che va da qua a Indunalona e torna indietro, sono all'incirca 22 km andare e tornare, e ovviamente vince quello che va più veloce. Sono suddivisi in categorie di età, sia gli uomini che le donne, e poi questo pomeriggio, subito dopo, ci saranno le premiazioni al Race Village che si trova a Varese, e daremo i premi appunto ai migliori. Vale anche comunque come qualificazione ai mondiali per l'anno prossimo, e mi è stato detto anche che vale anche come campionato lombardo quest'anno, perciò c'è anche per tutti i residenti in Lombardia, è una prova secca e vale anche come campionato lombardo, perciò daremo anche le maglie proprio ufficiali ai campioni della Lombardia di questa edizione.

0: attenzione, è partito.
1: Saluto dal Gianlu, siamo ai Giardini Estensi proprio nel centro di Varese per questo 4 ottobre 2025, la prima giornata di un lungo evento dedicato al mondo del ciclismo. Il programma ha previsto alle ore 9 la partenza della terza edizione della Gravel Experience, una partecipazione massiccia che ha visto un bel giro nel Varesotto con una bella sosta ristoro a Ispra, tutti contenti, tutti soddisfatti i partecipanti. La giornata è proseguita con il Race Village, una serie di gazebi con espositori che propongono i loro prodotti dedicati al mondo del ciclismo e non solo, tanta gente, tanta partecipazione e tante famiglie. Dopo la pausa pranzo, subito il primo appuntamento mondiale con la prova internazionale di crono, quindi una prova a cronometro in zona ippodromo, prova valida anche per il campionato regionale, prova unica campionato regionale. Appuntamento a domani, domenica 5 ottobre 2025, con la Gran Fondo Trevalli Varesine Amatori, la Strawoman e poi tanti altri appuntamenti.

Gratulazione Felix, super.

8, 7, 6, 5, 4, 3,

0: good so far.
1: Release, release, release, release.
2: Good job.

0: In Italia il tasso di mortalità per le operazioni pediatriche al cuore è del 4%, nei paesi in via di sviluppo è del 70%. Combattiamo questa ingiustizia. Dona un cuore porta in Italia giovani medici da Siria, Tunisia, Iraq, Perù, India, perché vengano formati da equip di alta professionalità per poi salvare vite nelle terre d'origine. Perché il cuore di ogni bambino deve essere salvato. Dona con SMS o chiamata da rete fissa al 45587. Sostieni bambini cardiopatici nel mondo.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità. In occasione

0: Del 1 maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
1: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
0: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
2: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione perché la formazione è per loro fondamentale sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come è oggi.

Intesa San Paolo, FISAC e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il Premio Variabile di Risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale, un elemento che rafforza il sostegno al reddito senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La Prima Guerra Mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale.

ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.

0: mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina, tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
0: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio riesce a imporsi al marito, gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa, quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
2: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: Enel seleziona diplomati da tutta Italia per farli diventare addetti alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere, ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare l'accessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico ma anche di risposte concrete ai bisogni concreti, e quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: territorio ricco di storia, cultura e paesaggi sorprendenti. È il Gall Etna, 11 comuni adagiati sul versante nord-occidentale del vulcano, dove identità e natura si intrecciano. Bronte è una delle tappe più iconiche di questo viaggio, una città conosciuta nel mondo per il suo pistacchio, ma che custodisce anche architetture uniche, memorie antiche e un rapporto viscerale con l'Etna. Una città da percorrere a piedi, lentamente, lasciandosi guidare dalla pietra nera e dai profili eleganti delle sue chiese. Passeggiando tra le strade in salita del centro storico, si incontrano luoghi di culto e palazzi che raccontano secoli di fede e bellezza, come il santuario della Madonna Annunziata, dove è conservata una bellissima statua del Gagini, e la chiesa madre della Santissima Trinità, con il suo stile barocco, custodisce un interno ricco di affreschi e sculture. Da non perdere anche la chiesa del Rosario, con il suo portale in pietra lavica, la chiesa di San Giovanni, caratterizzata da un campanile unico, e la chiesa del Sacro Cuore, posta al centro del prospetto del Collegio Capizzi, fra l'ala antica settecentesca e quella neoclassica.
1: Un altro monumento storico del territorio di Bronte è il Real Collegio Capizzi, che è stato fondato nel 1774 da Ignazio Capizzi. Oltre a essere un edificio imponente, è stato un incubatore di storia e di cultura. All'interno del Collegio Capizzi vi è la Biblioteca Borbonica, dove vengono custoditi dei testi molto importanti che erano di proprietà dei monaci benedettini del Castello Nelson, dove si trovano dei documenti importanti appartenuti a Orazio Nelson. All'interno del Real Collegio Capizzi abbiamo la Chiesa del Sacro Cuore, dove è sepolto il fondatore Ignazio Capizzi.
0: Ma sono tante le opere che si possono ammirare a Bronte, tra cultura e devozione. E parlando di castelli e memoria storica, si arriva a uno dei luoghi più sorprendenti del territorio. La Ducea di Nelson, complesso che si trova a circa 13 chilometri dal centro di Bronte, sulla riva sinistra del torrente Saracena. Un frammento d'Inghilterra nel cuore della Sicilia, dove l'imponente castello, il meraviglioso giardino inglese e un museo multimediale accolgono i visitatori e li immergono nel passato, anche grazie alla tecnologia.
1: La Ducea di Nelson è l'unico pezzo di terra inglese in Sicilia. Dobbiamo ricordare che questa abbazia viene donata da Ferdinando di Borbone a Orazio Nelson, quando lui aiutò Ferdinando a domare la sommossa partenopea. Ricordiamo pure che per vicissitudine che sono susseguiti, che Orazio Nelson non è potuto soggiornare questa bellissima tenuta. L'unica erede che riuscì a venire è stata la nipote Charlotte Nelson, che soggiornò per 4 giorni alla Ducea di Nelson, ma abituata agli sfarzi inglesi tornò di nuovo in Inghilterra.
0: Il complesso della Ducea ha una forma quadrangolare, con edifici allineati lungo il perimetro che si affacciano sulla campagna, sul lussureggiante parco e sui due cortili interni a pianta rettangolare. L'insieme, nella sua semplicità, ha un aspetto maestoso. Lateralmente si accede alla interessante chiesa tardo-normanna di Santa Maria e al cortile quadrato con pozzo in pietra lavica, intorno al quale originariamente erano raccolti i piccoli laboratori, i magazzini, le stalle e il granaio. I leoni di marmo posti a guardia della porta che immette nel giardino inglese sorreggono gli stemmi degli Hood Bridport e dei Parravicini, casato questo cui appartiene la prima moglie dell'ultimo duca Alexander. Un complesso ricco di storia, quello della Ducea di Nelson, che oggi è possibile vivere da protagonisti. I balli in costumi d'epoca che ne animano gli spazi sono capaci di farci viaggiare con l'immaginazione tra memorie nobiliari e racconti antichi. Un'altra tappa imperdibile per i turisti è una visita al Museo del Carretto Siciliano, uno dei simboli più conosciuti e significativi dell'iconografia folcloristica della Sicilia. Come si raccontava una storia prima dei libri illustrati o dei video, a Bronte lo facevano i carretti. Il Museo del Carretto Siciliano Gullotti ne conserva alcuni tra i più preziosi. Ogni ruota, ogni sponda è dipinta con santi, eroi e battaglie. Nato come mezzo di trasporto e usato in tutto il territorio siciliano dal XIX secolo alla seconda metà del XX secolo, si è evoluto fino a diventare veicolo di trasmissione culturale. In esso, infatti, tramite la scultura e la pittura, vengono rappresentati momenti della storia siciliana, epica, testimonianze di religiosità ed altro ancora. Un patrimonio di arte popolare che parla ancora oggi e che possiamo scoprire nella collezione della famiglia Gullotti. Di generazione in generazione si tramanda anche la coltivazione del pistacchio, eccellenza straordinaria della città di Bronte, un prodotto unico al mondo che nasce tra le rocce nere dell'Etna e che è simbolo di fatica, orgoglio e tradizione.
1: Il pistacchio di Bronte ha ricevuto il DOP nel 2009, è divenuto un'eccellenza a livello mondiale. Infatti, quando si parla di Bronte, si parla di pistacchio. Il pistacchio di Bronte è il più buono del mondo perché viene coltivato nelle terre laviche e viene anche baciato dal sole della Sicilia. Ricordiamo che viene chiamato oro verde di Bronte per il suo colore verde smeraldo. I piatti caratteristici del nostro territorio sono l'arancina al pistacchio, le pennette al pistacchio, mentre per quanto riguarda il dolce abbiamo la granita, il bellissimo gelato al pistacchio.
0: Questo ingrediente così pregiato viene spesso utilizzato nella preparazione della filletta, dolce tradizionale di Bronte. Probabilmente di origini ebraiche, questa preparazione risale a quasi 1200 anni fa. Si tratta di un particolare disco di pan di Spagna che viene cotto su padelle di rame, posizionate sopra delle braci ardenti. La cottura richiede molta abilità, come la raccolta del pistacchio, ma allo stesso modo ricompensa con un prodotto squisito, nel quale emerge il sapore della tradizione. Dal croccante alle creme, dalle granite alla filetta, dolce tipico locale, questo frutto è protagonista di molte ricette tradizionali e viene celebrato ogni anno a ottobre durante la sagra del pistacchio verde di Bronte D.O.P. Un'eccellenza che nasce dall'Etna. Il clima e il suolo vulcanico sono fattori che rendono il pistacchio di Bronte così speciale. E proprio il vulcano, per chi vive a Bronte, è una presenza costante, una compagna di vita, a volte impetuosa, a volte silenziosa.
1: Il rapporto che la nostra comunità vive con la signora, noi la chiamiamo così, la signora, che è il vulcano Etna, la mattina quando ci alziamo la prima cosa che guardiamo è l'Etna, è un paesaggio lunare per noi, bisogna viverlo per capirlo. Ogni volta che noi ci troviamo in questi posti riscopriamo delle bellezze naturali che ai nostri occhi diventano qualcosa di eccezionale.
0: Quello attorno a Bronte è un paesaggio tutto da vivere, un paradiso per chi ama camminare, esplorare, respirare la natura. Dai crinali del Parco dei Nebrodi ai rifugi tra i boschi, dai sentieri immersi nel silenzio alla Grotta della Neve, antica cavità vulcanica usata un tempo come ghiacciaia naturale, sono tanti i luoghi da scoprire.

0: Uno degli itinerari più suggestivi all'interno del Parco dell'Etna nel territorio di Bronte è il sentiero che porta al Monte Ruvolo, dove cresce la ginestra arborea.
1: Si possono fare delle bellissime camminate sia per dilettanti e sia per professionisti. Però dobbiamo parlare di una cosa molto importante, che sono le ginestre che si trovano in questa zona. Sono delle ginestre uniche al mondo, sono delle ginestre arboree che sono state catalogate all'Università di Oxford.
0: Tra le escursioni adatte a tutta la famiglia, molto suggestiva è quella che conduce alla Grotta della Neve, conosciuta anche come Niviera del Collegio. Si tratta di un'antica cavità vulcanica un tempo usata come ghiacciaia naturale. Arrivati alla grotta, oggi recintata, possiamo ammirarne la profondità e immaginare come una volta la neve venisse conservata in questi luoghi. Nel Parco dei Nebrodi, nella parte più alta e settentrionale della Ducea, svetta una stele solitaria tra le montagne. Eretta nel 1905 in onore di un discendente dell'ammiraglio Horatio Nelson. Un segno nella pietra che unisce natura, storia e memoria. La relazione con l'Etna non si ferma alla contemplazione dei suoi paesaggi. È fatta di gesti quotidiani, ma anche di ritualità collettive che rinnovano il senso di appartenenza. Tra le tradizioni più sentite spicca la Settimana Santa, durante la quale il paese si trasforma in un teatro sacro a cielo aperto. La processione vivente di Pasqua racconta la ricerca del Cristo risorto e della Madonna tra la folla, il loro incontro e infine il momento dello svelamento, in un tripudio di canti, fuochi e commozione. Un rito che fonde devozione e spettacolo, profondamente radicato nella memoria collettiva e nella cultura locale.

Oltre alle celebrazioni pasquali, anche il culto dei due santi patroni, Santa Maria Annunziata e San Biagio, anima la città. San Biagio, santo protettore della gola, dal 1535 viene celebrato ogni anno il 3 febbraio e nel mese di luglio. Dopo i tre colpi di cannone che segnano l'inizio dei festeggiamenti, la sua statua votiva viene trasportata in processione dalla chiesetta di San Sebastiano fino alla Chiesa Madre. Lì il Vescovo impartisce la benedizione ai fedeli, illuminati dal fuoco delle candele sante. A Bronte ogni pietra racconta, ogni pianta resiste, ogni festa lega passato e presente. Nella cornice del Galetna, la città tramanda la propria identità viva, capace di farsi motore di sviluppo per il territorio e la propria comunità.

0: Luca, vai a guardare di là con la telecamera, guardala in fondo, mira il dito, guarda là, là, là, vedi, vedi là in fondo, vedi là in fondo. Là in fondo c'è il fatidico e meraviglioso Jurassic Park. Il Jurassic Park, anche questo, ma oddio, guardate che arriva, guardate che arriva,
1: Eccola
0: guardate che
1: qua.
0: arriva, guardala, guardala, guardala, via che va, via che va.
1: Tutti felici
0: Tutti
1: quasi che arriva.
0: felici, esatto. Nasce questo Jurassic Park, ma primo, ma da dove nasce e come mai proprio chiamato, è stato chiamato Jurassic Park?
2: Allora, è vero, siamo un po' matti, hai ragione. Prima per aver pensato a un lago e poi al Jurassic Park.
0: Esatto.
2: Non è tutta colpa mia, nel senso che il Jurassic Park è un progetto meraviglioso che io ho voluto condividere al 100%. È stato creato dall'amico fraterno, collega Luca Baggi dei Pelosi in Gita. Ha voluto inventare un luogo dove poter riportare i cani alle origini, quindi ai tempi giurassici, perché purtroppo nella società di oggi
0: Sì, è un po'
2: tendiamo,
0: complicato.
2: diciamo, ad umanizzare un po' troppo i nostri amici a quattro zampe, che poi magari diventano un po' aggressivi o con qualche comportamento non del tutto corretto e quindi poi non possono venire qui d'estate
0: Certo.
2: per i motivi che dicevamo prima. Quindi col Jurassic Park cerchiamo di riportare i cani alle origini, di farli sentire, diciamo, nella natura, quindi ampi spazi. Elementi della natura, fango, terra, tornano a casa sporchi, non torneranno mai a casa puliti, quindi Federica, poi dovete pensarci voi.
0: Rossiancati, esatto,
2: Però
0: Fede.
2: sicuramente con un bagaglio di conoscenza e di capacità sicuramente maggiori di quando ce li hanno portati.
0: E allora, sapete cosa c'è di bello? Andiamo a vedere il Jurassic Park. Oggi è una giornata meravigliosa perché per questo episodio di Zampe in Acqua andremo a conoscere molto molto da vicino il Jurassic Park qui all'interno del Green Dog Club. Intanto per raggiungerlo ci vogliono almeno un paio di chilometri dal punto della postazione della piscina. Infatti sto camminando, pian pianino, ma guardate che panorama.

Allora, quello che adesso state vedendo è tutta la parte dove nella stagione estiva si formano tutte le famiglie, le persone che vengono qui con i propri cagnolini a fare il bagno, a prendere il sole, a divertirsi senza problemi. Proprio il sano divertimento tra uomo e cagnolino. Sento già abbaiare, sento già questo suono, questa musica che conosco molto molto bene. Continua a camminare, zainetto in spalla. Insomma, è una bella passeggiata, devo dire la verità, una bella passeggiata. Ma guardate cosa ho trovato, guardate cosa ho trovato. Meravigliosi, guardate che belli.

0: Allora Luca, ci troviamo qui al Jurassic Park, questo nome che io ero curiosissimo ovviamente, e qua per zampe in acqua, insomma, dovevamo capire fondamentalmente che cos'è il Jurassic Park.
1: Ottima domanda. Il Jurassic Park a tutti gli effetti è un luogo di socializzazione, di sgambo e di qualunque altra cosa permetta ai cani di relazionarsi fra loro in modo sano.
0: E come nasce?
1: Nasce dall'idea di qualche anno fa, per l'esattezza 5 anni fa, quando è nata l'idea dei pelosi in gita, in sostanza, con il presupposto di portare i cani, chiamiamoli tipicamente milanesi, mettiamola così, in aree verdi, limitrofe alla città, in modo che si riducessero ai minimi termini i tempi di percorrenza sul furgone, nonostante siano climatizzati, caldo, freddo, per qualunque stagione, che si riducessero i tempi per poi beneficiare di più tempo in campo aperto, diciamo così.
0: E l'arrivo qui al Green Dog Club?
1: L'arrivo al Green Dog Club nasce dal concetto della distanza, visto che siamo a 30 minuti in condizioni di non traffico dal centro di Milano, dal Duomo, cronometrato una volta addirittura, e proprio per questa ragione, alle porte di Milano, una location con gli spazi adeguati, confinati, perché trattiamo anche cani fobici potenzialmente fuggitivi, per poter mettere tutti in condizioni di lavorare con i membri del nostro branco che nell'arco di questi 5 anni si sono consolidati tra loro e hanno imparato a insegnare agli altri come gestire gli equilibri o le difficoltà, perché molti cani arrivano con grandi difficoltà.

0: Jurassic Park non è soltanto un momento di svago per i cani, ma è anche un momento di socializzazione e educazione.
1: Assolutamente sì, nell'ottica di unire le sinergie dei Pelosi in gita prima e del Jurassic

Assolutamente sì, l'obiettivo ovviamente è legato dal punto di vista deontologico e professionale al benessere degli animali, l'idea che poi possano fruire di un'attività a tutti gli effetti come quella del Green Dog è un altro degli scopi perché ne va a beneficiare la qualità della vita quotidiana dell'animale senz'altro in prima battuta, ma di conseguenza del proprietario che finalmente non avrà più il problema di dover fuggire da un marciapiede o dalle aree cani che diventano di difficile gestione quando il cane è condizionato al, diciamo così, alla parte più nevrile più che aggressiva, perché ovviamente le aggressività, quelle vere, vanno gestite separatamente. Esatto.

0: Sveglia al mattino?
1: Sveglia al mattino tendenzialmente per le 6. Il furgone, i furgoni iniziano a muoversi per le 7.30 circa, le prese avvengono fra le 8 e le 9 del mattino e quindi in quel lasso di tempo c'è poi modo di arrivare attraverso la città solitamente al Green Dog nell'arco di un'oretta e un quarto massimo circa, che è quello che ci permette poi di gestirci anche qualunque tipo di imprevisto, certo, e dei proprietari e del traffico. Perché con la viabilità urbana anche il traffico può essere gestito cambiando strada di pochi minuti, visto che gli incidenti capitano e il traffico milanese è abbastanza famoso, e quindi ritrovarci in quest'oasi di pace assoluta e di divertimento nel giro di un'ora. I cani sgambano e socializzano per 2 ore circa e poi rientrano a casa.
0: Sderenati.
1: L'unico problema che gli rimane tendenzialmente è mangiare, bere e dormire al pomeriggio.
0: Esatto. E i proprietari sono felicissimi.
1: Assolutamente sì, o a casa loro, a maggior ragione perché il cane è inutile che rimanga fuori ulteriormente. Se ci sono necessità particolari o di lavoro o di altri tipi di impegni, il cane può rimanere al Green Dog nella formula, diciamo così, pomeridiana, in fase di asilo o chiamiamolo come vogliamo, perché chiamarlo asilo, no, con tutto rispetto, certo, per gli asili ovviamente, viene inteso solitamente come un posto chiuso, anche con locali magari grandi eccetera, ma con spazi abbastanza confinati. I Pelosi in gita hanno scelto il Green Dog per il Jurassic Park proprio perché doveva avere anche le sembianze reali e non solo sulla carta come operazione di marketing.
0: È vero, è vero. Allora Luca, sei stato un grande, un'idea fantastica e una location fantastica, e noi rientriamo all'interno proprio dello spazio del Green Dog per ascoltare gli altri consigli di Federica. Fede, tocca a te adesso.
2: Marco, quotidianamente quello che Federica si sente di consigliare a tutti quanti voi è sicuramente la spazzolatura e l'idratazione del mantello, sempre collegandoci al nostro vecchio discorso dell'idratazione, della secchezza, dell'umidità, cosa molto importante. Rimuovere il pelo in eccesso, il pelo morto dal nostro amico a quattro zampe, sicuramente è una cosa molto molto importante, utilizzando ovviamente i prodotti e gli strumenti idonei. Ci sono delle spazzole specifiche. In questo caso ve ne sto mostrando un tipo ed è un cardatore a dente basso. Ci sono vari tipi di mantello, quindi ci saranno quelli con i denti più lunghi, quelli con i denti più stretti, più larghi, dei pettini. Ecco, lo strumento è una cosa molto importante, sulla quale potete appunto chiedere anche sicuramente al vostro negoziante di fiducia, oltre che al toelettatore, sia anche il negoziante che vi potrà suggerire l'alimentazione e gli strumenti per la gestione quotidiana dell'animale. L'idratazione è un'altra cosa sulla quale io proprio premo, perché dal pelo raso al pelo lungo si ha bisogno di idratare, proprio per quello che è la nostra aria che ci circonda, che tende sempre a seccare, come noi stessi. Stessa cosa è su di loro, quindi uno shampoo che va a pulire, un mantenimento quotidiano di uno shampoo secco liquido, e in più abbiamo dei condizionatori di vari tipi, varie specie, ma sicuramente idonei ad ognuno di voi.
0: Ah, già mi vedo qui quest'estate sotto questa pianta a prendere un po' di ombra, ma anche prendere un po' di sole, a fare il bagno con i pelosetti, in mezzo alla natura, in mezzo a questo posto meraviglioso, alle porte di Milano. Sì, bello, bello. E ci vediamo al prossimo episodio di Zampe in Acqua.

0: Presso la scuola cinofila Viridea di Rho siamo andati a conoscere Eugenio Bove, noto addestratore cinofilo responsabile nazionale del progetto PCR Xen, progettato e scritto nel 2011, come esame per quei proprietari che hanno raggiunto un livello di conoscenze cinofile in grado di sviluppare un corretto rapporto con il proprio cane e che sono capaci di rapportarsi come binomio sia in casa sia nella comunità.
1: Fare in modo che il cane non sia provocato. Sei pronta? È un cane correttamente socializzato.

alla tipica situazione che riscontriamo in un parco pubblico quando una persona sta camminando col proprio cane e incrocia due persone che fanno jogging, che corrono tranquillamente. Il cane deve essere sostanzialmente socializzato al punto da ignorare, ci sta bene un medio interesse, però deve ignorare i corridori.

0: programma si suddivide in due fasi, una relativa al proprietario ed una al cane. La prima, il proprietario dimostra di conoscere le regole fondamentali di una sana convivenza con il proprio cane. La seconda è la dimostrazione pratica che il cane conosce le buone maniere ed è tenuto sotto controllo dal proprietario.
1: In questo caso qua il proprietario e il cane devono dimostrare di aver compreso esattamente quello che sono i comandi base. Quindi io chiederò di farmi una posizione di seduto.
2: Verso di me metti il cane seduto. Alto.
3: Seduto.
2: Ok.
1: Una posizione di terra, una posizione di resta.
2: Metti il cane a terra. Lasci il guinzaglio e vieni dove sono io, dai il comando resta al cane.
1: Il proprietario si allontanerà per qualche tempo dal cane e poi effettuerà un richiamo.
3: Vieni, dai, vieni.
2: Ok, la rimetti al piede.

0: programma costituisce la base fondamentale di tante altre attività Xen, come l'agility, l'obedience, la dog dance, il this dog.
1: In questo caso la salita e la discesa dell'auto è un momento controllato, proprio per garantire la salita e la discesa in maniera controllata e per dimostrare che il cane effettua questa manovra in completa sicurezza col proprietario.
2: Apri il portellone.
3: Resta.
2: Anche in questo Resta. Caso qua viene aperto lo sportello, il cane non deve salire finché non viene dato il comando da parte del proprietario. Ok, fai salire pure il cane. Ok, alcuni cani nel momento in cui riconoscono che la macchina viene accesa incominciano a manifestare segni di disagio. Questo danno indice che probabilmente il trasporto causa qualche problema al cane e quindi poi in sede di lavorazione si andranno a correggere questi problemi che hanno. La fase di discesa dall'auto anche in questo caso è una fase controllata. Il cane e il proprietario devono dimostrare di avere la situazione sotto controllo. Adesso aggancerà il cane, il cane deve rimanere fermo, la discesa deve essere fatta su comando ma comunque il cane deve rimanere molto vicino al proprietario perché potrebbe trovarsi in una situazione di bordo strada e quindi essere in pericolo o mettere in pericolo la circolazione. Ok, prova superata.

0: Parola di Eugenio Bovi. Frutivia?
1: Sì.
0: Frutivia, vai. Allora, Max...
1: Mamma che fico, sei più fico di me qua. Ma che bello, ma che bell'uomo.
0: Si fa quel che si può.

0: Oggi è una giornata importante per Kazzamp e per la clinica veterinaria del Levante qui a Chiavari. Abbiamo inaugurato una nuova struttura in Liguria, la terza di Kazzamp nel territorio, ma soprattutto soltanto all'inizio siamo, perché contiamo comunque di più che raddoppiare la nostra presenza nel territorio entro la fine dell'anno. Nuova struttura di Kazzamp con un gruppo di professionisti di altissima competenza e soprattutto con delle strutture e dell'attrezzatura medica assolutamente all'avanguardia. E aggiungo una grande attenzione a quella che è la qualità del servizio, perché davvero questo è uno degli aspetti che contraddistingue la clinica veterinaria del Levante di Kazzamp. Per un membro che in molti casi, per il 31% dei casi, viene considerato equiparabile ad un figlio, io ho delle aspettative in termini di servizio che sono molto importanti. Ed è qui che entra in gioco Kazzamp, con l'obiettivo di poter offrire servizi e una qualità di questi servizi che possa sposare questa domanda molto importante del territorio ligure.
1: Saluta, di ciao a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel. Di ciao, ciao, ciao. Yeah, siamo di guerra.

Ciao e bentornati su Curiosità e Gatto, questa rubrica dedicata al favoloso mondo dei gatti. Nella mia esperienza con Ginevra ho notato molti cambiamenti di umore in diverse situazioni e in questo nuovo video di Cani e Gatti TV Channel parleremo delle 9 cose che più stressano e nervosiscono i gatti, dando alcuni consigli per vivere al meglio la vita al fianco del tuo amato peloso. Prima di tutto ti invito a seguirci cliccando su iscriviti e per non perderti nemmeno un video cliccando sulla campanella. Metti un mi piace e ti aspettiamo nei commenti, ne saremo molto molto onorati. Partiamo dalla prima cosa, la visita dal veterinario. Per me è sempre stata un'avventura, dalla partenza dove appena vedeva il trasportino dovevi giocare a nascondino perché non si faceva trovare, al viaggio in auto con un continuo miagolare, al veterinario dove si trasformava in pantera bianca. Ecco, principalmente il trasportino o lo stress che implica arrivare in un posto sconosciuto, l'ideale è abituare il gatto sin da cucciolo. Ma come me, molti di voi hanno adottato un gatto e questo implica molto lavoro da fare. Oppure sapere bene a cosa comporta. Io ho risolto con molta pazienza trovando anche un veterinario molto preparato e attento. 2. Il trasloco. Negli ultimi anni ho fatto circa 6 traslochi e lei poverina ne ha sicuramente sofferto, ma fortunatamente essendo io il suo punto di riferimento non ha impiegato

molto ad adattarsi, a tornare a dormire con me e a giocare come al solito. Ricordatevi che i gatti sono animali territoriali, che amano tenere tutto sotto controllo e sicuramente avrai notato che il tuo micione si strusciava, va contro i mobili e lo fa per marcare il territorio e impregnare la casa con il suo odore, perché la considera sua. Quando arriva in una casa nuova, un gatto si comporta in maniera diversa e tali comportamenti hanno a che vedere con lo stesso luogo sconosciuto. Numero 3, il cambio della disposizione dei mobili. Lo avete notato? Provate a cambiare la disposizione e noterete che arriva subito a curiosare su tutto ciò che stai facendo, annusando dappertutto e una volta che avrai finito gironzolerà intorno cercando di capire cosa è cambiato e ci vorrà un po' di tempo prima che si abitui di nuovo. Numero 4, un nuovo membro in famiglia. Quando nella sua vita è arrivata la Lola, Ginevra era molto curiosa, ma nello stesso tempo gelosa di questo esserino arrivato a dividere le nostre coccole al 50%, quando prima era tutto per lei, e questo implica anche quando arriva un figlio in casa. Ci è voluta tanta pazienza e calma, li abbiamo lasciati fare, sempre sotto il nostro controllo, li facevamo annusare. Lola aveva 4 mesi e vi assicuro che Ginevra aveva compreso perfettamente la tenera età e alla fine sono diventate due sorelline complici l'una dell'altra. 5. Gridargli e dargli dei castighi. Le grida sono dei rumori forti e sono le cause di stress nei gatti. Inoltre, il castigo non è una soluzione efficace per educare un gatto. Usa il rinforzo positivo per fargli capire come si deve comportare e quali sono invece i comportamenti da evitare. Ti accorgerai subito, quando alzerai la voce, come cambieranno le espressioni del tuo gatto. Tipo così, si tira indietro. E se cambierai tono, calmandoti con lui o con lei, apprezzerà moltissimo, anche se a volte non è così semplice, assolutamente. Numero 6, i rumori forti. L'udito del gatto è molto più sviluppato del nostro e di conseguenza più sensibile. Per questo motivo il rumore costante per noi è fastidioso, ma tollerabile, mentre per il gatto è insopportabile, è molto stressante. Evita di urlargli contro, ascoltare musica ad alto volume e mettergli il campanellino. Ricordati, ma so bene che se hai un peloso in casa lo saprai sicuramente, dei botti di Capodanno. Per loro sono un vero e proprio trauma e molto rischiosi per la salute. Numero 7. Il gioco con il laser. Ammettilo, chi possiede un gatto almeno una volta ha giocato con il laser. Ma tuttavia non è un buon gioco da svolgere perché a lungo andare genera frustrazione. Dato che i gatti hanno bisogno di inseguire e alla fine acchiappare la preda per soddisfare il loro istinto, in questo modo loro non lo prenderanno mai e aumenterà la frustrazione. Quindi sì, giocaci pure, ma per poco tempo e poi premialo, ma mi raccomando. Sarebbe più consigliato un gioco tipo la canna con appeso il giochino. Sono molto meno stressanti per l'inizio. Numero 8. Ospiti in casa o a cena. Se il gatto non è stato ben socializzato con le persone, la presenza di estranei in casa può destabilizzarlo e farlo innervosire. Lo capirai perché non farà altro che nascondersi oppure starà sulle sue, pronto ad attaccare al primo avvicinamento, tipo soffiare o fare dei suoni non proprio socievoli. Puoi provare a dare agli ospiti una crocchetta da offrirgli mentre gli rivolgono parole dolci, in modo da averli il primo approccio. Ricorda però di non portarlo mai a loro controvoglia, non faresti altro che peggiorare la situazione. Numero 9. Non avere un tiragraffi. Io ne so qualcosa, all'inizio ho snobbato la presenza di un tiragraffi, pensavo fosse una cosa inutile, ma col tempo crescendo Ginevra ha iniziato a farsi le unghie sul divano, sulle sedie, lasciando strisce inconfondibili. Beh, alla fine le ho preso un bel tiragraffi di 2 metri e mentre lo montavo le era già prontissima a giocare, era felicissima e in breve tempo il suo sfogo era solo ed esclusivamente quello, per nostra felicità. Ad oggi quei momenti mi mancano molto. Mi mancano i nostri momenti di gioco, i suoi graffi, i suoi miagolii, la vita a volte è ingiusta. È venuta a mancare pochi mesi fa per un'ischemia fulminante, ma va accettata, bisogna essere pronti ad aprire le porte ed il cuore ad altri pelosi. Vabbè, ciao Ginevrina. Condividi nei commenti le esperienze del tuo gatto e non dimenticare di iscriverti al canale lasciando un like e restare sintonizzato per il prossimo video. Ci vediamo presto!

Ciao, sono Massimo Beccati, medico veterinario di Kazampa. Ci troviamo qui con Marley, un bellissimo Amstaff di 8 anni che, ahimè, come tanti suoi amici, è un cane allergico. Un cane allergico vuol dire che purtroppo uno dei sintomi e uno dei motivi anche più frequenti del consulto veterinario è il prurito. Il prurito che può essere sviluppato in tutto il corpo, quindi può iniziare, ahimè, dalle otiti e quindi dal prurito, lo scuotimento della testa, oppure anche lo struccamento del muso sulla ciotola, per terra, sui tappeti. Un altro punto classico di prurito del cane è quello di leccarsi in maniera spasmodica le mani e i piedi. Molto spesso anche il prurito può essere poi generalizzato all'addome, all'ano e in tutte, diciamo, le parti più facili per arrivare col cane. Quindi sia il grattamento con le zampe verso la testa, sia il leccamento con la testa verso tutte le altre parti del corpo fa sempre parte del prurito ed è il primo sintomo dell'allergia, che più specificatamente si potrebbe chiamare dermatite atopica. La dermatite atopica molto frequentemente colpisce questo tipo di razze e molto frequentemente può essere associato ad allergeni ambientali oppure ad allergeni alimentari. Questo sarà poi il medico veterinario o il dermatologo veterinario specialista a individuare la vera causa per poterla allontanare o alquanto almeno gestire tutti i sintomi che molto spesso sono sintomi a vita, quindi il proprietario, ahimè, si deve abituare a gestire tutta questa patologia che molto spesso può essere frustrante sia per il paziente, ma anche per il proprietario e soprattutto anche per il medico veterinario.

0: Nova Produzioni è Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.
1: Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione

0: Commissione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine allo stretto, ha aggiunto Crosetto. Non sono navi armate, ha precisato il titolare della difesa, e il loro spostamento verso l'area di crisi potrebbe avvenire nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabrielli. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale. Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, -1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, -1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime, gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del Super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il Super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GAMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono

0: il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico inglese che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Video Città, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Watercult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demelkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane. A Baghdad sono sempre più richiesti i peperoni verdi coltivati a Karakosh. Con riso, agnello e spezie danno sapore al dolma, uno dei piatti più tipici della cucina irachena. Prodotti localmente e coltivati con cura, questi ortaggi sono diventati anche un simbolo di rinascita in un paese segnato da anni di guerra e violenze. Nelle serre crescono anche i cocomeri, spiega Franz Avdar Barbar.

0: All'inizio le principali sfide erano il tempo e l'impegno, perché le piante richiedono molta cura ed energia. Non si tratta solo di piantare e innaffiare, serve un'attenzione continua.
1: Franz è uno dei 60 agricoltori al lavoro nelle serre, 20 strutture ai margini del deserto nel nord dell'Iraq, che stanno ridando vita alla terra e prospettive alle famiglie. L'iniziativa è coordinata dalla Federazione FOCSIV. Decisivi i fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una scelta gratuita che si può sommare al 5x1000 in favore di FOCSIV per coltivare la pace in Iraq. Un po' stanca ma felice per i tanti compagni di strada. Lilia Dulan, ex attrice e produttrice televisiva, appassionata di sport e giardinaggio, ha festeggiato 92 anni. È stato un compleanno un po' speciale dopo una traversata dell'Irlanda a piedi, una marcia cominciata dall'aeroporto di Shannon in riva all'Atlantico che si è conclusa 220 km più a est, raggiungendo il Parlamento di Dublino. Con Lilia c'erano gli attivisti di Shannon Watch, un gruppo della società civile. La richiesta è che l'aeroporto, al centro di un accordo tra Stati Uniti e Irlanda, non sia più utilizzato come base per azioni militari americane. Sono tempi di guerra in Medio Oriente e Lilia, a 92 anni, continua a preferire la pace.
2: Voglio diventare regista, davvero, lo voglio.
1: Mira Tomar è originaria di un villaggio nei pressi di Hebron, in Cisgiordania, in Palestina. A Roma è arrivata per partecipare alla scuola di cinematografia LAND, un percorso offerto a 12 giovani palestinesi grazie al Comune di Roma, all'Università La Sapienza, all'Istituto Europeo di Design e all'ONG Associazione di Cooperazione e Solidarietà. Tomar è convinta che in Palestina non ci siano solo violenze e conflitti.
2: Abbiamo molte storie, storie palestinesi, non solo di uccisioni.
3: Ogni chicco di riso ha una storia, un valore.
1: Torna nelle piazze e nelle parrocchie d'Italia la campagna FOCSIV Abbiamo riso per una cosa seria. L'appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 maggio e poi nel fine settimana successivo quello di sabato 23 e domenica 24 maggio. Per sostenere il diritto al cibo e un'agricoltura familiare sostenibile, nelle piazze saranno in offerta pacchi di riso certificati prodotti dalla riseria Giuseppino Viazzo di Tricerro in provincia di Vercelli. I pacchetti saranno distribuiti a fronte di una donazione minima di 7 euro. I fondi raccolti serviranno a finanziare 26 progetti di cooperazione in Africa, Asia, America Latina ed Europa, in favore di 15.195 famiglie e circa 62.000 bambini.
4: Federica
5: Pasquale,
4: giornalista. Logorroica.
5: Fastidioso.
4: Scombussolato.
5: Sì. Rompiscato.
4: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
5: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un caffè.
4: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
5: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
4: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
5: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3

0: giunte in supporto dal comando di Napoli. A queste va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Conselina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio.

respiratorie e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il

Pevairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza, aree con diversi problemi infrastrutturali dove vivono tante persone di una certa età che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile con il supporto della Polizia Municipale hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, i due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare,

0: legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In questo atto di pari muro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
1: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15, quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi.

0: posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente, gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio, i responsabili del dipartimento di prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub. All'interno del quale

Oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di

0: mare e nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
1: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cambardella, Mauro Tangredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
0: A Mauro Tangredi. Anima libera e innamorata, uomo di scienza e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In questi atto di Palinuro che tanto amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
1: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna A Mare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
3: Federica
4: Pasquale,
3: giornalista, logorroica,
4: fastidioso,
3: scombussolato,
4: sì, rompiscatole.
3: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
4: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di tempo.
3: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
4: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
3: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
4: Essendo logorroica, ha detto già lei, eh?

Dopo mesi di contrattazione, Intesa San Paolo accetta gli accordi, ponendo la firma su un sistema di riforme interne che dovrebbe migliorare i benefici per i lavoratori. In Italia calano le assunzioni entry level e la sensazione di sicurezza economica che un lavoro dovrebbe dare. Per la terza assemblea nazionale, la CGIL si schiera ancora una volta contro mafia e corruzione, visitando i luoghi principali della vita di Peppino Impastato. In occasione del secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta dell'appalto, si è tenuto un convegno per presentare la piattaforma Obiettivo Zero Morti.

0: Si è tenuta a Palermo la terza assemblea nazionale della CGIL contro mafie e corruzione nella famosa aula bunker che ospitò il maxi processo, il più grande processo penale mai celebrato in Italia, con 476 imputati e più di 200 avvocati difensori. Un simbolo della difesa del paese da Cosa Nostra da preservare con azioni quotidiane, perché la legalità passa anche attraverso la dignità del lavoro.
1: La lotta per la legalità e la lotta per i diritti nel lavoro e la lotta per la qualità della vita delle persone e per affermare un modello sociale che garantisca quei diritti alle persone per renderle libere e quindi non ricattabile di fronte a nessuno, non siano cose tra loro diverse ma siano la stessa cosa, ma che contemporaneamente abbiamo bisogno, come si dice in gergo, di fare rete, di allargare la nostra azione e contemporaneamente di avere una coerenza nel lavoro che ognuno fa nel combattere naturalmente questi reati e nell'affermare questa situazione.

0: L'intelligenza artificiale accelera la trasformazione del lavoro anche in Italia. Nei primi 4 mesi del 2026 la domanda di profili legati all'intelligenza artificiale è cresciuta del 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Non si cercano più solo tecnici, ma figure capaci di integrare gli algoritmi nei processi produttivi e gestirne impatti e responsabilità. Il cambiamento riguarda anche recruiting, e cioè la modalità con la quale le aziende cercano e valutano le persone, puntando su abilità nuove. Aumenta infatti la richiesta di competenze ibride tra tecnologia e gestione. Un'evoluzione che ridefinisce ruoli e professionalità.
1: In occasione del 1° maggio, il tema della formazione torna al centro del dibattito sul futuro del lavoro e delle nuove generazioni.
2: È sotto gli occhi di tutti che il paese vive una transizione demografica molto complessa e ha bisogno di valorizzare al più le capacità che i nostri giovani hanno. Sappiamo che abbiamo centinaia di migliaia di giovani che ogni anno decidono di andare a lavorare da altre parti. Questo vuol dire che il nostro sistema paese non è capace di creare le condizioni perché ciascuno di loro possa mettere a frutto i propri talenti.
1: Per permettere ai giovani di restare è necessario creare per loro delle opportunità.
3: Cominciamo a ragionare con i giovani della formazione, perché la formazione è per loro fondamentale, sia per il lavoro che lo vogliono scegliersi, sia per poterli fare poi rimanere in Italia e non farli emigrare all'estero, perché troppi dei nostri giovani se ne vanno. La formazione è importantissima nel panorama di questo paese. Finalmente si sta capendo qual è la sua importanza, perché il lavoratore acquisti competenze, perché il lavoratore diventa una sua prerogativa quello che ha imparato, e che alla fine, speriamo presto, possa esserci il libretto del lavoratore che vale per tutta Europa e non vale soltanto in alcune regioni come oggi.

Intesa San Paolo, Fisac e le altre organizzazioni sindacali hanno firmato l'intesa sul PVR, il premio variabile di risultato 2027, e l'ECOIP, il Leverage Employee Co-Investment Plan 2026-2029, segnando un passaggio che punta a legare la crescita degli utili a benefici più concreti per chi lavora. Il premio base per il 2026 sale a 117 milioni di euro, con un incremento di 12 milioni rispetto all'anno precedente. Il PVR, che sarà erogato nella primavera del 2027, prevede anche una maggiorazione del 20% per chi sceglie di convertirlo in welfare attraverso il conto sociale. Un elemento che rafforza il sostegno al reddito, senza introdurre meccanismi legati alla performance individuale, evitando così pressioni commerciali nelle filiali e contribuendo a mantenere un clima di lavoro più equilibrato. Tra le novità, una revisione del premio di eccellenza con l'introduzione della quota alfa e il superamento dei criteri di riproporzionamento del passato. Per i redditi più bassi, sotto i 37.000 euro, la quota aggiuntiva cresce da 100 a 150 euro. Cambia anche il perimetro delle tutele. I congedi per vittime di violenza di genere non incideranno più sul calcolo dei premi. Sul fronte del piano LECOIP, con liquidazione prevista nel 2030, si confermano un rendimento minimo del 10%, l'aumento a 1.500 euro delle free shares e il mantenimento delle matching shares, ridotto inoltre al 25% il peso di eventuali provvedimenti disciplinari sul premio. L'intesa si inserisce in un percorso più ampio che guarda al completamento del contratto di secondo livello, con al centro organizzazione del lavoro, mobilità e politiche commerciali.

È martedì 29 ottobre del 1929 e il mondo sta per vivere il suo primo collasso finanziario. Quel giorno sarà ricordato come il martedì nero. La prima guerra mondiale è finita da 10 anni ormai e mentre negli Stati Uniti si iniziava a vivere il grande sogno, l'Europa era ancora attraversata da tensioni. Quel martedì d'ottobre cambia nuovamente il corso della storia. La crisi finanziaria che colpisce gli Stati Uniti, soprattutto la media borghesia, si allarga a macchia d'olio in tutta la popolazione, creando una forte disoccupazione. Ma il mondo negli anni 20 è già economicamente interconnesso e quella crisi ben presto colpisce anche l'Europa. In primis, le nazioni che si erano affidate all'aiuto economico degli americani dopo la Prima Guerra Mondiale, ovvero Regno Unito, Austria e Germania, dove il ritiro dei prestiti americani fece saltare il complesso e delicato sistema delle riparazioni di guerra, trascinando nella crisi anche Francia e Italia. In tutti questi paesi si assistette a un drastico calo della produzione seguito da diminuzione dei prezzi, crolli in borsa, fallimenti e chiusure di industrie e banche, aumento di disoccupati. In Italia, ormai totalmente in mano al fascismo, il sistema bancario italiano, fortemente intrecciato con l'industria, entra in crisi a causa del blocco dei crediti e del crollo dei titoli azionari. La produzione industriale crolla e l'export diminuisce drasticamente. Questo porta a un calo dei salari e la conseguente riduzione del tenore di vita degli italiani, che da 2 anni non avevano più il supporto della CGIL, sciolta a seguito delle leggi fascistissime. Di fronte al collasso, il regime fascista abbandona l'idea del liberismo precedente per adottare misure dirigiste. Negli anni successivi crea Istituto Mobiliare Italiano per sostituire le banche miste nel finanziamento a lungo termine alle industrie e l'Istituto per la Ricostruzione Industriale fondato per acquisire le azioni delle banche in crisi. Lo Stato divenne azionista di maggioranza di gran parte dell'industria italiana, trasformando il sistema in un capitalismo di Stato. A questo si aggiunse l'intensificazione delle tariffe doganali per difendere la produzione interna e si pose la base per l'autarchia, ovvero il sogno dell'autosufficienza economica. Sebbene le misure abbiano evitato il fallimento del sistema bancario, l'economia italiana ha sofferto profondamente con una ripresa lenta rispetto ad altri paesi, fino alla svolta verso l'economia di guerra negli anni successivi.

I dati del barometro del primo impiego 2026 di LinkedIn raccontano un mercato in trasformazione, dove le porte d'ingresso si restringono e le competenze richieste cambiano rapidamente. In Italia le assunzioni entry level calano del 18,8% su base annua, in linea con una frenata che coinvolge anche i profili più esperti. A livello globale, quasi 9 giovani su 10 dichiarano di non sentirsi pronti ad affrontare il lavoro. Le opportunità si spostano verso ruoli ibridi, dove competenze digitali, relazioni e tecniche si intrecciano. Crescono figure come content producer, specialisti delle vendite internazionali e ingegneri legati all'intelligenza artificiale. Alcuni settori tengono, come risorse umane e sviluppo commerciale, mentre altri arretrano, in particolare marketing, istruzione e sanità. Anche la geografia del lavoro cambia. Accanto a Milano e Roma emergono poli come Padova, Firenze e Torino, mentre il sud resta ai margini. In questo scenario, la Gen Z mostra una certa tenuta, con un calo delle assunzioni più contenuto rispetto alle altre generazioni. Ma resta il nodo dell'autonomia. Per il 37% i salari non bastano a coprire le spese, il 28% sente il peso della precarietà e il 25% la mancanza di opportunità locali. Non sorprende allora che cresca l'attrazione verso l'estero, spinta dalla ricerca di migliori condizioni economiche e prospettive di carriera. Il primo lavoro oggi non è più un punto di partenza lineare, ma un terreno incerto dove orientarsi richiede capacità di adattamento e formazione continua. Ed è proprio qui che si gioca una delle sfide decisive per il futuro del lavoro in Italia.

0: La transizione ecologica cambia il lavoro in Italia. Nei prossimi 5 anni le imprese avranno bisogno di oltre 3,7 milioni di lavoratori, con una quota crescente legata a competenze green. Di questi, circa 1,55 milioni richiederanno competenze intermedie nella gestione di tecnologie sostenibili, mentre 760.000 avranno competenze avanzate. Un fabbisogno che nasce sia da una nuova occupazione, sia dal ricambio generazionale. La sfida riguarda formazione e incontro tra domanda e offerta di competenze. Cresce anche il peso delle professioni legate a energia, edilizia sostenibile e economia circolare.
1: A 48 anni dall'omicidio per mano mafiosa, la figura del giornalista e attivista Peppino Impastato viene ricordata nella terza assemblea nazionale della CGIL contro le mafie e la corruzione. La sua sfida ai boss è stata una vera e propria rivoluzione culturale portata avanti dopo la sua morte dai familiari che non si sono mai stancati di cercare la verità.
2: La mafia rappresentava la negazione dei diritti per cui lottava a lui più vicina. Tanto vicina che ce l'aveva dentro casa, perché in realtà Peppino lotta contro la mafia anche se era figlio di un mafioso.
1: Felicia, la madre di Peppino, non si è mai tirata indietro ed è stato grazie al suo impegno che il figlio ha potuto ottenere giustizia.
2: Mia nonna, che è un'altra storia di resistenza, devo dire, con altre caratteristiche, ma forte soprattutto per una donna in quel contesto, per esempio, riesce a imporsi al marito e gli vieta di far entrare i suoi amici mafiosi in casa. Quindi se qualcuno doveva parlare con lui, lui era costretto a uscire fuori dalla porta di casa sua.
3: Quello che mia nonna mi ha lasciato è proprio la consapevolezza che ha avuto senso rendere collettivo un fondo, una sfera privata, una sfera intima, anche un dolore personale, che in fondo è lo stesso che faccio io quando racconto di lei. E all'inizio devo dire avevo anche difficoltà a consegnare la sua storia, che è la mia. Oggi invece, proprio grazie alla tua esperienza, mi rendo conto che invece serve, perché serve da stimolo, serve da esempio, ed esempi come quello di Peppino e di mia nonna in fondo sono esempi di cui secondo me abbiamo bisogno.

0: alla rete elettrica con assunzione a tempo indeterminato fin dal primo giorno. Le nuove risorse lavoreranno sulla manutenzione e gestione delle reti di bassa e media tensione, contribuendo alla transizione energetica con tecnologie digitali e interventi sul territorio. Non è richiesta esperienza, è previsto un percorso di formazione e affiancamento. Si cercano profili tecnici con competenze di base e patente B. Le candidature vanno presentate online entro il 31 maggio nella sezione Lavora con noi del sito di Enel.
1: Per il secondo anniversario della strage di Casteldaccia, che costò la vita a 5 operai edili di una ditta appaltatrice, intossicati da idrogeno solforato inalato mentre lavoravano in un impianto fognario dell'AMAP, la CGIL Sicilia chiede una svolta sul fronte della sicurezza sul lavoro.
2: Oggi la CGIL Sicilia presenta la sua piattaforma rivendicativa nei confronti della Regione, perché vuole più risorse, vuole più ispettori, vuole più controlli, vuole che le leggi, che le normative sulla sicurezza sul lavoro vengano rispettate anche in questa terra. Non è più possibile che 16 padri e madri di famiglia in Sicilia siano usciti da casa per andare a lavorare e non siano più tornati.
1: Più formazione, più ispettori, un limite al lavoro precario. Sono questi i nodi principali da risolvere se si vogliono salvare delle vite.
3: Ancora una volta, se in Sicilia registriamo infortuni e morti sul lavoro, in buona parte per responsabilità delle istituzioni che purtroppo non riescono ad intervenire in maniera adeguata e soddisfacente.
4: È stato un periodo di grandi stragi, quello che si è succeduto dal 2022 in poi in aziende grandi, strutturate, spesso a partecipazioni statali, in questo caso municipalizzate, ma è proprio l'idea che il lavoro sia un costo da ridurre e che i diritti nel lavoro, dal salario alla sicurezza, siano un costo da comprimere. Ci dice che è il sistema di fare impresa, che è il modo di fare impresa che uccide in questo paese.

0: Il decreto lavoro introduce nuove regole per i rider con l'obiettivo di rafforzare sicurezza e tracciabilità. Scatta l'obbligo di identità digitale, SPID, CIE o CNS, per accedere alle piattaforme, per evitare la cessione degli account e garantire che ogni profilo corrisponda a un lavoratore reale. Prevista anche formazione obbligatoria sulla sicurezza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività. Rafforzati i controlli tramite il libro unico del lavoro, dove registrare prestazioni, compensi e mance. Le norme puntano a più trasparenza, ma secondo alcune associazioni rischiano di escludere lavoratori stranieri. Per l'accesso alle tutele e la verifica dei diritti è possibile rivolgersi ai patronati Inca CGL.
1: Nel 2025 la spesa militare globale tocca un nuovo massimo, 2.887 miliardi di dollari, in crescita del 2,9% rispetto all'anno precedente. I dati del SIPRI, lo Stockholm International Peace Research Institute, raccontano una corsa al riarmo diffusa, con Cina e Russia in aumento costante e un'Europa sempre più coinvolta, mentre gli Stati Uniti rallentano solo temporaneamente. Dietro i numeri, però, emerge un problema meno visibile ma decisivo: la trasparenza. L'Istituto di Stoccolma segnala confini sempre più sfumati fra spese militari dirette e voci correlate, una zona grigia che rende le rendicontazioni meno leggibili e limita il controllo pubblico. Il caso italiano è emblematico: dodicesima per spesa, con un incremento del 20% dal 2024 e un peso pari all'1,9% del PIL, ma con l'inclusione di voci controverse come infrastrutture non strettamente militari. Un modo per avvicinarsi alla soglia del 2% richiesta in ambito NATO, che solleva interrogativi sull'uso delle risorse. Il quadro globale conferma una concentrazione crescente. Stati Uniti, Cina e Russia da soli rappresentano quasi il 60% della spesa mondiale. La Cina arriva a 336 miliardi, più 7,4%, la Russia a 190, più 5,9%, mentre l'Europa registra un balzo del 14%, con picchi come la Spagna, più 50%, e la Germania, più 24%. Intanto, i paesi coinvolti nei conflitti, come Ucraina e Israele, continuano a destinare cifre elevatissime alla difesa. A rendere il quadro più opaco contribuiscono anche le divergenze tra i dati SIPRI e quelli NATO, che non pubblica informazioni dettagliate, rendendo difficile ogni verifica indipendente, aumentando la percezione delle minacce. Il risultato è un paradosso evidente: più risorse per gli armamenti non corrispondono a maggiore sicurezza. Al contrario, i conflitti si moltiplicano e alimentano un ciclo che spinge nuovi investimenti militari, allontanando la prospettiva di un equilibrio fondato sulla cooperazione e sulla pace.

0: L'Italia resta tra gli ultimi paesi dell'Unione Europea per occupazione giovanile. Nel 2025 il tasso di occupati tra i 20 e i 29 anni è stato infatti del 47,6% contro una media europea del 65,6%. Il divario supera i 18 punti percentuali, in testa a Paesi Bassi con l'84% e Malta con l'82,1%, mentre la Germania è oltre il 70%. Rispetto al 2015 l'Italia cresce di 6,3 punti, ma resta nelle ultime posizioni. Il confronto europeo evidenzia un ritardo persistente. In molti paesi del nord e del centro Europa, più di 2 giovani su 3 lavorano, mentre in Italia meno di 1 su 2.
1: Lo SPI CGIL Lombardia e la Camera del Lavoro di Bergamo hanno presentato il libro Covid-19, cosa abbiamo imparato, inserito nella collana della memoria della casa editrice Mimosa.
2: Il Covid a Bergamo è stato soprattutto una profonda frattura nelle biografie di tutti. Credo che a Bergamo tutti, nella loro vita privata, abbiano un prima e dopo il Covid.
1: Il testo raccoglie le testimonianze di medici, sindaci, infermieri e famiglie colpite in una provincia che nel marzo 2020 ha visto la mortalità salire del 600%. Tra le vittime si contano 990 iscritti allo SPI CGIL di Bergamo, che nella tragedia è riuscito a restare un punto di riferimento.
3: Una parte del libro è dedicata proprio all'azione del sindacato, che è riuscito a stare in campo. In un contesto molto difficile è riuscito a fornire servizi, rappresentanza, tutele alle persone che rappresenta, in modo particolare per i pensionati. Noi siamo riusciti a mettere in campo un vero e proprio centralino che, raccogliendo centinaia e centinaia di telefonate, ha svolto una funzione di aiuto psicologico ma anche di risposte concrete a bisogni concreti, e quindi sì, abbiamo fatto bene il nostro lavoro in quel periodo.
4: Crediamo che quello che abbiamo vissuto sia un tema di una portata talmente rilevante che diventerà storia, è già storia per tanti aspetti, e pertanto si presta assolutamente bene alla nostra collana dei libri della memoria. Abbiamo però voluto fare questo libro anche con uno spirito per provare, e il titolo dimostra e dice cosa abbiamo imparato, perché noi vogliamo fare una riflessione rispetto a ciò che è successo, ciò che abbiamo imparato, e mettere i riflettori anche su ciò che non abbiamo imparato, che non è poca cosa, perché quello che ci auspichiamo è che se dovesse ricapitare la disgrazia di trovarsi in una situazione di questo tipo, non ci faremo più trovare impreparati, ognuno con la propria capacità e col proprio ruolo.
0: Curare la trasmissione della memoria è fondamentale per non ripetere gli errori del passato. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Oggi per Selfie andiamo a scoprire una storia ventennale, un protagonista assoluto di questa storia ventennale, un lavoro del territorio per il territorio, una struttura che fa solo del bene al territorio, lo fa da decenni appunto, e lo fa per le persone, cioè una struttura, stiamo parlando della Bottega dell'Orefice, gestita dalla cooperativa L'Opera di un Altro, che appunto da 20 anni sta lavorando sul territorio per diciamo rendere più forti i fragili.

struttura è stata costruita proprio nel centro di Sala Quenzlina, un'idea voluta fortemente anche da Don Vincenzo Federico, oltre che da Mimmo D'Amato, che è il presidente della

0: cooperativa l'opera di un altro, per poter raggiungere questa vera e propria bottega, questo centro così importante, basta arrivare a Sala Conselina in località Sant'Antonio e scendere per una stradina e arrivare in una struttura che è diventata un punto di riferimento per il territorio non solo del Vallo di Diano, ma per l'intera provincia di Salerno.
1: Siamo arrivati, quindi adesso bussiamo e vediamo se ci aprono. Speriamo, perché saremmo attesi. Questo bisogna anche ringraziare l'ufficio stampa, quindi Stefania Marino, che ci ha permesso di poter venire a conoscere questa realtà dall'interno. Adesso andiamo a bussare, vediamo un po' se ci aprono.
2: Chiamata inoltrata, attenta.
1: Giuro che siamo attesi. C'è la telecamera, quindi posso vedere il telefono.
0: Ci hanno aperto, vedete? E ora andiamo a vedere la bottega dell'orifice e incontrare un po' di persone che davvero ci arricchiranno.

0: Prego, ci stiamo sedendo. Alfonso si è seduto, Stefania si è seduto. Allora. Sì. Aspetta, fammi. Siamo pronti, ci danno prima le indicazioni e poi continuiamo. Alfonso, giusto? Cognome?
1: Alfonso Mara.
0: Da quanto tempo tu stai qua?
1: Io sono
0: 20 anni?
1: 20 anni.
0: Cioè, tu sei il sindaco della bottega dell'orefice?
1: Sì.
0: Ma che cosa fai qua?
1: Io faccio delle galline e i vecchi e mo a Urpe si mangia.
0: Ah, a Urpe. Però qua tu sei da 20 anni, tu sei di Sala Consilina?
1: Sì.
0: E questa struttura sei stato, diciamo, il primo inquilino?
1: Sì.
0: E come ti trovi?
1: Sto bene.
0: Oggi ho saputo che hai mangiato pure bene pasta e fagioli.
1: Sì, sì.
0: Ma è vero quello che mi dicono anche Stefania, che chiunque viene qua, tu sei, li accogli tutti, li tratti, li fai sentire a proprio loro casa, a proprio agio?
1: Sì, sì. Faccio una tanta vigenza.
0: Ok.
1: Mi vuole bene, perché mi trovavo in mezzo alla via, mi fiavo, mi buttavo in città giusta. Se io stavo in uno fabbricato, mi buttavo e ci vicino a Carandito.
0: Che è una struttura qua, cioè sì. Un signore di qua. Quindi ti porto qua, e praticamente lo sai che questa struttura è nata attorno a te. E tu sei il pilastro principale della struttura. Stefania annuisce dall'altra parte, perché è così. Dopo facciamo anche due battute con Stefania che ci spiega un po' la struttura. Quindi qui hai ritrovato casa.
1: Casa.
0: Questa è casa tua.
1: Questa è casa.
0: E ti piace? La cosa che ti piace di più di questa casa qual è? Di questa della bottega qual è?
1: È bella.
0: È bella, si mangia bene?
1: Si mangia bene. C'è un cuoco, c'è Angelo.
0: Ah,
1: è di Atena.
0: E cucina bene?
1: Cucina bene.
0: E le operatrici e gli operatori come sono?
1: Sono bene.
0: Chi c'è? Chi è? La storica era, credo, Lucia. Poi dopo adesso c'è Filomena. C'è Stefania pure. Che cosa ti senti di dire a loro?
1: Sono brave. Nunzia è brava, no?
0: Nunzia è un'altra Nunzia. Operatrice.
1: Dopo c'è Mamadou.
0: Ah, sì, Mamadou è bravissimo.
1: È bravo. Alberto.
0: Sono tutti...
1: Dopo c'è...
0: Li sgridi mai tu? Tu comunque sei quel caso, il capo, il vero capo qua sei tu.
1: Sì.
0: Quindi un po' li devi tenere un po' a bada, cioè un po' a farli fare i bravi, o no?
1: Sì, sì. Alberto. Dopo c'è... Nicola.
0: Quindi poi c'è Walter pure, no? Walter pure lo psicologo.
1: Walter
0: lo
1: pure.
0: Psichiatra, che cos'è? Lavora con. Vabbè, pure Walter.
1: Ah,
0: giù, non ci interessa, giù.

0: Doppia diagnosi, c'è giù?
1: Ah, giù, vuoi trovare.
0: Ah, tu vai a trovare, e giustamente.
1: Uno, un caffè.
0: Ma lo fai tu il caffè?
1: No, lui.
0: Ah, tu fai il caffè, e lui fa il caffè. E qui il tuo hobby preferito, oltre a stare a governare le galline, che cosa fai più?
1: Io e quella.
0: Oltre a questo.
1: E mo ma cos'è pollaio?
0: Ma io vedo che ci sono pure olivi, c'è il terreno.

0: sindaco di Tala.
1: Chi?
0: Cartolano.
1: Ah, ok, il sindaco Cartolano.
0: Con me.
1: Lo ha detto ultimamente, eravate compagni di banco.
0: E
1: com'era a scuola il sindaco?
0: È bravo.
1: Ah, è bravo, meno male, perché non sembra poi. E nella vita, sto scherzando ovviamente. Alfonso, qui tu stai 24 ore al giorno, giusto? Nella struttura poi esci.
0: Sì, sì.
1: Ti senti felice?
0: Vado con la navetta e vado a fare uno giro.
1: Sei felice qua?
0: Raffomando.
1: No, sei felice?
0: Sì.
1: Cioè, se non c'era questa struttura, tu, come qualcosa, che cosa si succedeva secondo te, per te?
0: Che,
1: se non c'era Don Vincenzo?
0: Io andiamo fuori.
1: E invece sei qui, a casa tua. Questa è casa tua?
0: No.
1: Come no? È casa tua o no?
0: Sì.
1: Ah, ok. Ma tu tifi qualche squadra? Tifi per qualche squadra di calcio? No?
0: Dietro di noi.
1: Aspettate, fammi vedere. Dietro di noi c'è Stefania che ringrazio tanto. Stefania, facciamo una domanda a Stefania al volo. L'ho presa al volo. Stefania, quanto è importante questa struttura? Quanto è importante? È così selfie, si fa al volo. È importante. Tu c'hai l'ufficio stampa, ma non solo. Sei una raccontatrice, un'ideatrice, una collaboratrice. Sei tanta roba di questa struttura. Sei una grande amica di Alfonso. Quanto è importante che ci sia in una struttura, in un valore di danno, una struttura come questa?
2: Questo l'abbiamo detto durante appunto il ventennale, l'incontro che abbiamo fatto a marzo scorso. È una struttura appunto che ha compiuto 20 anni ed è diventato un presidio, è un luogo importantissimo quando parliamo di salute mentale.
1: Quindi ben vengano luoghi del genere. Andiamo a vedere questa stanza, andiamo. Andiamo, aspetta che
2: faccio strada?
1: Vai, fai strada tu, così io mi metto nella situazione selfie, ci mettiamo io e l'ottima, dove sei? Eccoti qua. Tu sei l'occhio della telecamera, subito vedi che faccio le riprese. Sei avvezzo ormai alle telegrafi, fai tante riprese, Allora abbassiamo qua la.
2: Tu sei stato uno dei protagonisti
1: del calendario, del video.
2: Guardate i giri del campo, che abbiamo realizzato costantemente.
1: Allora adesso abbassiamo anche. Ecco qua. Riprendiamo bassi, riprendiamo. Allora, Alfonso ha chiesto il mio numero. Tu mi stai aiutando. Come ti chiami? Dimmi qua, come ti chiami? Vieni qua, non scappare. Perché dovete sapere, aspetta che mi sposto. Ecco di qua, che fa anche lei servizio civile e fa. Tu sai qua, quanto è che ci lavori qua?
3: Quasi un anno. Ma cioè sono 7-8 mesi, a settembre io finisco, però
1: che fai facendo il servizio civile con l'opera di un altro? Cioè lavorare qua li rendi.
3: Sì, comunque loro mi hanno insegnato tanto. Molto.
1: Loro a te. Non ti sto riprendendo, non ti preoccupare. Però hai detto una cosa bella.
3: Quindi, cioè, quando me ne andrò a settembre, secondo me ne soffrirò moltissimo perché cioè, sono comunque molto affezionata a loro.
1: E magari, che ne so, Stefa, troviamo un posto di lavoro qua. Vediamo un po'.
2: Perché poi alla fine, giustamente, insomma, io vengo una volta ogni tanto quando appunto c'è da fare qualcosa, però sono veramente loro quelli che.
1: Allora, vedete, io ora mi rubo questo abbraccio. Perché Alfonso ha detto che Nunzia è cattiva, giusto?
0: No.
1: No, è bravo. Nunzia, com'è lavorare con Alfonso e gli altri amici di. Sì, sì. Aspettate che nel frattempo cerco anche di. Sì, sì, questo, su questo so capso. Riesco. E allora, com'è lavorare con Alfonso e con gli altri?
0: Come? Allora.
1: Bello?
0: Bene, bene.
1: Si come ti tratta una. Non si, quando lavori qua?
4: 4 anni. 4 anni al fo.
0: Sì.
4: 4 anni.
1: Lui è il sindaco.
4: Sì, lui è il capo.
1: Il capo. Ed è difficile anche lavorare.
4: Sì.
1: Non so, ogni in genere.
4: Pane e pazienza. È vero al fo.
1: Ma anche soddisfazione.
4: Sì, molto.
1: Grazie Nunzio. È appena finita l'intervista con Alfonso, un ciclone nel suo mondo. e ancora di più capisco quando sono importanti queste strutture in zone, in ogni zona del mondo, o in questo caso nel Vallo di Diano, perché la salute mentale è importante da curare, da affrontare, da non lasciare nessuno.

Nessuno per ultimo e seguire insieme il cammino. E questo incontro ha arricchito più me che Alfonso, devo dire la verità, ed è stata una bellissima esperienza. Tornerò per incontrare Don Vincenzo Federico e mi farò raccontare da lui questo incontro tra Don Vincenzo e Alfonso, che poi del resto ha fatto nascere la bottega dell'orefice.

0: Dopo una settimana sono tornato alla bottega dell'orefice per incontrare e ascoltare Don Vincenzo Federico. Devo però aggiungere anche un particolare. Durante l'intervista ad Alfonso, quella di una settimana fa, ho detto che lui è il sindaco della bottega dell'orefice e giustamente Alfonso ci tiene a questa carica, tanto che è uscito dalla bottega dell'orefice, è andato ad acquistare la fascia tricolore e la indossa con grande orgoglio. Lo fa perché lui davvero è il sindaco di questo posto, perché accoglie i nuovi arrivati, perché è amato da tutti, perché ha un carisma importante verso tutti coloro i quali vivono in un modo o nell'altro la bottega dell'orefice.
1: Allora, nome?
2: Antonio.
1: Ruolo?
2: Psicologo.
1: Antonio il cognome, perdonami.
2: Caggiano.
1: Antonio.
3: E
1: caggianese. Caggiano di cognome e di fatto.
2: E di fatto, sì.
1: Però Caggiano, Sala Consilina, la bottega dell'orefice è un punto di riferimento per la comunità, non solo per Sala Consilina.
2: Sì, anche per diciamo tutte le realtà del territorio, perché io non lavoro da tantissimo qui in bottega, sono 3 anni. E mi sono accorto che le realtà sono tantissime, le difficoltà di gestione di questi ragazzi speciali sono tantissime. Ad oggi c'è la fortuna di avere una struttura simile con operatori e persone che si occupano dell'umanità di questi ragazzi.
1: Quanto è importante aver cura della salute mentale?
2: È importantissimo. Come diceva il mio collega di Palma, Walter, c'è questa preoccupazione che anche noi ci possiamo trovare dall'altra parte e quindi oggi bisogna incentivare, bisogna puntare, bisogna trovare delle nuove strategie che si occupano di questo aspetto.
1: E magari non vergognarsene di chiedere aiuto.
2: Soprattutto perché poi la vergogna diventa la persona fa un passo indietro perché si vergogna e quindi
1: rischia di non chiedere aiuto, di andare poi in situazioni complicate. Con noi qui c'è l'ottimo, il sindaco Alfonso. Cosa è per te Alfonso dal punto di vista sia professionale che umano?
2: Proprio stamattina con Alfonso abbiamo svolto la nostra normale routine quotidiana e dicevo con Alfonso: io sono contento se tu sei contento, io sono sereno se tu sei sereno, e quindi trasmettere questa serenità, questa felicità e tranquillità che si respira nella nostra casa, perché è anche un po' casa mia la bottega, e quindi questo a me importa, che Alfonso è sereno, ecco, come tutti gli altri ospiti della bottega.
1: Com'è il dottore?
4: Il dottore Benavente.
1: Bravo?
4: Sì.
1: Dove può migliorare? Dove può andare meglio forse? È caggianese, ti piace che sia caggianese?
4: È caggianese.
1: Non è il massimo.
4: Non è il massimo.
1: E il pasticcio lo porta mai? Il pasticcio da mangiare?
4: Sì.
1: Lo porta? Ah, ok.
4: Sì.
1: Che cosa vuoi dire a tutti i dottori, a Walter, agli operatori della bottega dell'orefice, tutti quelli che lavorano insieme a te? Sono bravi?
4: Antonio e un mare mio.
1: Sono bravi?
4: Sì.
1: Gli diciamo grazie?
4: Sì, grazie.

0: Don Vincenzo, siamo con il sindaco della bottega dell'orefice. Questa bellissima struttura nasce grazie a lui? Possiamo dire così, grazie a un incontro anzi.
1: Eh sì, tutto nasce da un incontro nella vita.

0: Io ho incontrato Alfonso più di 20 anni fa, nel 2005, e ci siamo subito, come dire, legati affettivamente. Quindi ci siamo, lui si è coinvolto dentro questa esperienza della Bottega dell'Orefice e ne è il punto sorgivo.
1: Come nasce proprio fisicamente la bottega dell'orefice? Proprio ripercorriamo 20 anni di storia.
0: Nasce proprio dall'incontro con persone come Alfonso, persone come Francesco, persone come Raffaele, i quali mi interpellarono. La loro vita mi provocò a tal punto da dover necessariamente rispondere alla loro vita, al bisogno della loro vita, al desiderio di vita della loro vita. E quindi nasce da questo incontro, da queste vite nasce questa esperienza che poi gradualmente è cresciuta, gradualmente si è sviluppata e oggi ne ha questo esito.
1: Lei di solito si occupa di anime per proprio deformazione professionale. In
0: No,
1: questo caso qua però si occupa di.
0: mai di anime, sempre di corpi, perché le anime e corpi,
1: È salute mentale.
0: è salute mentale. No, ci occupiamo del benessere.
1: Ecco.
0: La prima cosa è il benessere delle persone, è la loro piena e reale realizzazione e felicità. Questo è ciò che penso debba stare a cuore alla vita di ogni persona, il bene, perché se uno sta bene è un bene per tutti, se uno sta male è una fatica per tutti, crea un disagio a tutti, perciò noi dobbiamo promuovere il benessere fisico, psicologico, spirituale delle persone.
1: 20 anni dopo, qual è il bilancio?
0: Beh, il bilancio, ogni cosa è perfettibile. Ogni esperienza umana è affascinante ed arricchente. Questa è un'esperienza molto, molto affascinante che esprime anche la sensibilità di questo nostro territorio che è sempre attento ai bisogni delle persone e quindi è un'esperienza fondamentalmente che ha una grossa incidenza sul benessere e sulla tenuta anche dei legami sociali e relazionali del nostro territorio.
1: Chiamiamo Alfonso, vuoi venire qua da noi? Alfonso Mare è l'emblema di una comunità che può essere unita e vincere?
0: Alfonso è il segno della simpatia umana, cioè che la sua innata simpatia, lui è un uomo che aggrega, attrae, attira a sé perché esprime una grande umanità, una grande attenzione anche verso gli altri, una grande sensibilità che porta nel cuore. Quindi Alfonso è attrattivo per natura.
1: È Alfonso che deve ringraziare noi o noi che dobbiamo ringraziare Alfonso?
0: Noi dobbiamo ringraziare Alfonso perché il protagonista di questa esperienza, come dicevamo il giorno dell'inaugurazione del ventennale, il protagonista di questa esperienza è Alfonso insieme a tutti gli altri ragazzi che abitano la comunità della Bottega dell'Orefice. Noi dobbiamo ringraziare loro perché loro ci hanno provocato con la loro vita e quindi hanno fatto sì che il nostro impegno, la nostra attenzione, il nostro servizio che è rivolto quotidianamente a loro, fa bene a noi.
1: Alfonso, cosa ti dice a Don Vincenzo?
2: Vedete, ha detto una cosa, benino.
1: Si comporta bene, Don Vincenzo?
2: Sì.
1: L'altra volta siamo venuti e abbiamo parlato che tu sei il sindaco qua, adesso c'è questa faccia. Tu ti senti il
2: Sì.
1: vero protagonista di questa bottega dell'Orefice?
2: Sì.
1: Sei felice qua? Sei felice?
2: Felice.

Ok, allora ti accompagno. Questo è l'ingresso. L'ultimo saluto. Tanto io e te ci vediamo per strada perché tu sei in giro, mi saluti. Dici bravo, ciao Pasquale, dici allora ciao sindaco. Grazie mille per quello che fai per loro. Vai, ti faccio la ripresa mentre vai e saluti. Davvero mi sono arricchito io. Ecco, il sindaco saluta. Ed è stata una puntata di selfie meravigliosa.

0: Allora, Alfonso mi chiede denunzia, io facciamo un po' di riprese perché la
1: E lo
0: situazione è così. Sì,
1: mandi
0: che te lo mando,
1: su
0: domanda su
1: WhatsApp.
0: WhatsApp, ma
1: Oh,
0: io appena ho pronto il servizio te lo mando, perché tu vai in televisione, vai. Italia 2 l'hai vista, Italia 2 l'hai vista, ci sono io, dici di sì, così mi fai contento. Ok, vai in onda su Italia 2 e te lo mando, perché non è che diventi famoso, che tu già sei famoso, diventi ancora più famoso. Tu
1: Chi è un numero? E me lo mando.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso

0: di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
2: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
0: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto in

0: tallerando il piatto doccia a regola d'arte, eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il

tuo bagno corre Mile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Federica
1: Pasquale.
0: Giornalista.
1: Giornalista.
0: Logorroica.
1: Fastidioso.
0: Scombussolato.
1: Sì. Rompiscatole.
0: È pausa, è un momento anche per fare un po' di gossip e per riposarsi.
1: È risveglio, ogni tanto bisogna risvegliarsi, quindi prendiamo un po' di...
0: Che inizia un nuovo programma su Italia 2 News, Doppio Espresso.
1: Che va visto perché parleremo di tante cose del nostro territorio.
0: E per rimanere aggiornati sulle notizie di metà mattinata e per avere tante novità.
1: Essendo Logorroica, ha detto già lei, eh?

0: La tua Mercedes non è solo un'auto, è il tuo viaggio, la tua libertà, la tua storia. Alla Star Assistance Mercedes-Benz di Sala Consilina, questo mese ci prendiamo cura di lei e di te. Con la promozione Cambio Stagione puoi avere i migliori pneumatici selezionati Mercedes con garanzia e assicurazione casco di 2 anni, montaggio ed equilibratura inclusi. Star Assistance Mercedes-Benz a Trinità di Sala Consilina, perché ogni viaggio merita la sua migliore protezione.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali,

0: grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine Produzione Serramenti La Veglia e Peluso SRL. In via San Vito a Sanza. Salerno 0975 322 497. laveglieepeluso.it.
1: Da Salvioli Brico Shop in via Foce a Sant'Arsenio trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
2: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
3: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti.

0: Il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intravie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15, quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
2: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture. per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a

0: bloccare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno Antonio Capezzuto ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno Domenico Vrin. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti

ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della polizia ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, i due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto ha amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.

0: giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
5: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
6: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marco Ionni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Beh, alla fine possiamo dire...

0: Dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di Sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo, se ci ripescano ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
2: Si è tenuta ieri un'audizione presso la quinta commissione

0: Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo

accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare una vita.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienza e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della

rassegna A mare per il mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.

0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Al centro mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99 euro. Colonna portapiante libreria a 75 euro. Letto contenitore a 459,99 euro. Scaffale portapiante libreria a 55 euro. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99 euro. Sedia a 35 euro. Fioriera a 45 euro. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99 euro. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al centro mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marco Ionni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.

0: Del capannone andato in fiamme dell'azienda in Trevie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.

La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile con il supporto della Polizia Municipale hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienza e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera, che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto. Ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi. Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle

imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri. Come avete potuto vedere dal video di apertura, oggi parleremo di bullismo partendo da quello che è il bullismo sugli animali. Avete visto queste immagini agghiaccianti, veramente fanno orrore. Non bastava il bullismo contro i ragazzini, contro le ragazzine, contro i malati, portatori di handicap, adesso anche su queste povere creature. Come il caso visto nel video di Lanusei, dove quel ragazzino di 16 anni ha lanciato quel gatto da quel ponte con una ragazzina coetanea che filmava e un'altra ragazzina che rideva per questo gesto nobile, per cui bisognerebbe dargli una medaglia sicuramente a lui e ai genitori che l'hanno educato, nessuno se ne voglia. Parleremo, poi vedremo anche il bullismo da parte delle donne e dei ragazzi, bullismo tra di loro naturalmente, di ragazzi che si menano, vanno a cercare il più debole e lo riempiono di botte. Parleremo di questo terribile fenomeno che noi trattiamo quasi ogni anno, perché bisogna secondo me tenere alta l'attenzione su questo fenomeno. Che dei nostri tempi, purtroppo, perché è un fenomeno tra l'altro sempre in crescita. Ne parleremo con il mio ospite in studio, partendo dalla dottoressa Valentina Rapaccini. Benvenuta in trasmissione. Valentina, noi ci siamo in YouTube, ci conosciamo da un
1: Grazie.
0: sacco di tempo. Voglio ricordare che tu sei medico specialista in neuropsichiatria infantile, psicoterapeuta e docente universitario a contratto di fisiologia umana.
1: Buonasera.
0: Sei un piccolo genio, sei giovanissimo, ma sei un piccolo genio.
1: Grazie.
0: Do il benvenuto naturalmente anche a Marco Valerignani.
2: Grazie.
0: Grazie Marco di essere nuovamente con
2: Grazie a
0: noi,
2: voi.
0: allo psicologo Bruno Calabrese, bentornato anche a te Bruno e naturalmente al
2: Grazie a
0: mio
2: voi.
0: ospite fisso dopo una giornata di assenza, Alessandro
2: Purtroppo.
0: Cece. Bentornato Alessandro, tu
2: Grazie,
0: eri
2: buongiorno.
0: fuori Italia.
2: Purtroppo non sono stato una trasmissione molto bella che
0: Grazie,
2: andrebbe di via.
0: grazie. Sei nuovamente con noi. Bene, io direi di partire subito col dibattito, magari partendo dall'autoressa Rapaccini. Valentina, abbiamo visto delle immagini agghiaccianti, io non sono riuscito neanche a vederle. Gattini appena nati, uno buttato da quel ponte, un altro preso a calci, ucciso a calci, un altro, una ragazzetta che l'ha buttato dentro quella fontana ghiacciata. Insomma, siamo arrivati alla barbarie umana. Cos'è che può spingere un ragazzo di quell'età a compiere gesti così, io dico insani, però sono dei gesti purtroppo fatti da ragazzi sani.
1: Quello che colpisce, credo, tutti è una freddezza agghiacciante, di questi ragazzi che addirittura con noncuranza, quasi con totale disinteresse, in apparente simulando indifferenza, riescono a colpire gli animali anche sapendo che i loro gesti spesso portano alla morte certa, perché comunque un gatto che viene lanciato a quella distanza sicuramente morirà, come anche un gatto lasciato affogare dentro l'acqua, se non viene soccorso probabilmente non riesce a sopravvivere. Beh, comunque nella psichiatria nella neuropsichiatria infantile si sta facendo strada, piano piano, la configurazione diagnostica di una nuova categoria di soggetti, che sono soggetti freddi, anempatici, vengono denominati soggetti calloso-anemozionali, cioè soggetti che per loro natura non hanno un'empatia sviluppata, sono un po', quelli che in parte Baron Cohen definiva gli zero negativi. E questi soggetti non sono sensibili neanche al rimorso, non sono sensibili al contatto con l'altro, in qualche modo anche mancano totalmente, sono refrattari agli stimoli contestuali, per cui hanno anche da un punto di vista neurobiologico dei meccanismi che li rendono poco suscettibili all'ambiente esterno. Questa potrebbe essere una delle spiegazioni, senz'altro. Poi chiaramente c'è un contesto psicoeducativo che supporta questo tipo di agiti, perché noi dobbiamo considerare sempre che davanti a una situazione di questo tipo c'è una neutralità impossibile, nel senso che questi fenomeni si alimentano perché c'è la compartecipazione apparentemente passiva di soggetti che si trovano nelle vicinanze. Il soggetto che non interviene, che apparentemente simula passività, è in realtà un soggetto attivo, perché è un soggetto che alimenta un fenomeno disfunzionale.
0: Marco, vedere questo ragazzino

mazzino che lancia sto gatto, è supportato, quasi spinto da queste due coetanee. Cioè, la cosa più agghiacciante è questa, no? Che anziché fermarlo e dirgli ma che cosa stai facendo, una riprendeva e l'altra lo incitava quasi e rideva di questo gesto.

0: Enuresi di piromania e di maltrattamento proprio verso gli animali come elemento facilitatore appunto allo sviluppo di ulteriori comportamenti antisociali anche verso le altre persone. Ricordo che ultimamente è stata realizzata un'intervista proprio in Italia dove molti detenuti che si sono appunto avvalsi di un questionario hanno parlato proprio di che solo quattro donne, però hanno partecipato a questo questionario, hanno riferito appunto di aver avuto dei comportamenti di queste modalità nei confronti degli animali, o vuoi per un sentimento di rivalsa, o vuoi anche per entrare all'interno di determinati gruppi delinquenziali. Però quello che fa veramente specie è una cosa che abbiamo ritrovato e abbiamo ripercorso anche per ciò che riguarda la violenza sessuale di gruppo, è l'altra persona, l'elemento passivo che invece è attivo, perché se non ci fosse colei o colui che riprende il gesto insano, ignobile, non sarebbe poi potuto essere trasmesso praticamente da tutte le parti, come anche il cyberbullismo, no? Perché la forza è proprio quella. Riprendere e mandare avanti, altrimenti sarebbe una cosa a sé stante, quindi è anche una sicurezza del soggetto attore, del soggetto attivo, di poter essere ripreso, perché altrimenti non si realizzerebbe né l'una né l'altra cosa. Quindi è un sentimento di rinforzo positivo su quello che viene posto in essere.
1: Bruno, mi rivolgo a te adesso. Se tu dovessi fare un profilo psicologico di questo ragazzo che ha gettato quel gattino da quel ponte, di quell'altro che ha dato un calcio uccidendolo, o di quella ragazza che invece l'ha buttato nella fontana ghiacciata, insomma, che profilo ne uscirebbe fuori?
2: Allora, innanzitutto facciamo un discorso epidemiologico. Il 2% della popolazione in generale è psicopatica. La psicopatia è una condizione che ha un assetto neurologico ben preciso, tendenzialmente ricerca forti emozioni e ha difficoltà a empatizzare. L'empatia è una caratteristica esclusivamente umana, ovvero dei mammiferi che hanno sviluppato la corteccia cerebrale, che ha la capacità, l'individuo, di provare le emozioni che l'individuo con cui interagiamo sta provando. Quindi l'empatia, la mancanza di empatia determina un'incapacità di capire, di comprendere, di avere compassione, quindi la stessa emozione dell'altro. Questa difficoltà ce l'hanno alcuni soggetti in tutta il 2%, dicevo, della popolazione. Ora, mentre nell'Ottocento questi stessi soggetti si ritrovavano sostanzialmente limitati nelle loro manifestazioni comportamentali, per ragioni educative, per ragioni sociali, per ragioni di controllo scolastico, familiare, adesso trovano ampio spazio per effettuare le loro esperienze. Ora, però, queste manifestazioni di violenza contro gli animali, come diceva il collega precedentemente, e sono un crescendo perché partono da fenomeni di mobbing. Il mobbing è sostanzialmente una situazione di un gruppo che crea fastidio a un altro membro di appartenenza o un'altra specie animale, per poi finire in vere e proprie violenze di gruppo, massacri di gruppo. Allora, qui noi stiamo arrivando a un livello di esasperazione della situazione di violenza. Ora, la ripresa, la videoripresa, è un amplificatore della situazione di violenza che l'individuo non è in grado di incamerare se non attraverso una videoripresa esterna. E c'è un'esaltazione, ma non c'è l'esaltazione per la violenza sadicamente prodotta. L'individuo non è sadico, gode dell'eventuale approvazione del popolo.

0: È per questo che c'è l'effetto moltiplicatore. Quando il bambino dà un calcio a un gatto, non si pone il problema se, che quali danni creerà, se potrà condurre a morte, non si pone il problema. Il problema che si pone è il gesto. Il calcio viene assestato con la violenza che mi sono riproposto, l'altro è disumanizzato, è reso un oggetto. Attenzione che questo si pone il problema anche nell'età adulta, che nelle relazioni umane le persone sono centrate così tanto su se stesse che gli altri diventano oggetto. Oggetto della mera soddisfazione personale. Chiuso. Sembra semplice. Ora, come far limitare il fenomeno? Semplice, dico io.
1: Come limitarlo lo vediamo dopo. Ah. No? Adesso passo a Alessandro. Alessandro, se tu dovessi fare un profilo criminologico, e poi si dice sempre, no, chi fa questi gesti, commette questi gesti con un animale, cioè, non oso pensare con un essere umano, insomma. Cioè si parte a volte si parte con questa cattiveria per poi arrivare a qualcosa di peggiore. Che profilo criminologico potresti fare su?
2: Dunque, qui ci sono tre elementi fondamentali, due li hanno detti già loro, adesso li ripeto un attimo, dare un ordine, ma il primo è il bullismo. Che cos'è il bullismo? Il bullismo io ho definito un'organizzazione politica embrionale e viceversa, molte organizzazioni politiche embrionali sono bullistiche. Per cui ti trovi certe volte dei leader politici nella fase di insorgenza, sono bulli, poi quando arrivano al governo tutto quello che ho detto prima non era più vero, perché c'è una fase di strutturazione, istituzionalizzazione in qualche modo. Il bullismo è un'organizzazione politica embrionale, intanto è un'organizzazione, e quindi lo dicono anche loro, ci sono i protagonisti diretti, cioè il ragazzo che dà il calcio, che butta, che compie il gesto di violenza, ci sono i protagonisti indiretti, che sono le ragazze che stavano lì, e poi ci sono i protagonisti mediati, che è il pubblico. È chiaro che un'organizzazione nell'epoca della società industriale era un'organizzazione sistemica, oggi fanno le riprese perché le organizzazioni sono network e quindi hanno bisogno di trasferirsi in una rete di comunicazione in quanto organizzazione, ma è sempre un'organizzazione politica embrionale, è sempre la stessa. Tipica. Il secondo, questo è il primo elemento. Il secondo elemento lo dicono loro, cioè l'oggettivazione dell'altro. Hannah Arendt l'ha spiegato benissimo per gli ebrei. Hannah Arendt raccontava che l'elemento più drammatico della società contemporanea dal nazismo in poi è il nemico oggettivo, cioè trasformare il nemico in un'entità, non in una persona, non c'è più la persona. C'è una dimensione di soggetto indefinito, l'ebreo, l'immigrato, il cane, il gatto, non sono più esseri viventi, sono oggetti. Che servono alla mia, diciamo, autoaffermazione. La produzione del nemico oggettivo lo facciamo sempre noi, quando diciamo attenti agli immigrati. È un'affermazione che non significa assolutamente nulla, perché sono immigrati per bene e immigrati per male. Quando io costruisco la categoria oggettiva degli immigrati di cui devo stare attento, ho costruito un nemico oggettivo. Quell'immigrato è come il gatto, è uguale, non cambia. E poi c'è un ultimo elemento che noi purtroppo dobbiamo dire con forza: la violenza dalla società non può essere eliminata. Questo è il dato. Tutte le società hanno un tasso di violenza, può essere depotenziata, può essere ridotta in funzione, ma un tasso medio di violenza nei gruppi che vanno a vedere le partite di calcio, nei terroristi, nei mafiosi, ragazzi che si costruiscono in questo modo, hanno un tasso medio di violenza. Ora la domanda di Francesco è: questo tasso medio di violenza che si applica all'animale si trasferisce anche all'umano? E allora qui è il momento della razionalizzazione. Bene, se io considero l'umano, come diceva Bruno, oggetto, certamente accade. Il gatto e il bambino handicappato.

0: sono due oggetti e sono perfettamente la stessa cosa. Me ne frego totalmente di loro, ciò che conta è la mia autoaffermazione. Ma se io riesco con i processi educativi, con l'intervento grazie a queste trasmissioni, con un'azione di riconcettualizzazione delle persone, a far capire che anche quel gatto ha una sua individualità di essere vivente, non è come noi, ma una sua individualità, io rispetto anche l'individualità degli esseri viventi, dei personaggi più deboli della società. Ecco, quindi sono questi tre elementi che noi abbiamo visto, credo io, importanti.
1: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, ci rivediamo fra due minuti.

0: Valentina, Alessandro ha chiarito alcuni aspetti, ma una cosa mi è rimasta impressa nelle parole di Alessandro. Cioè, il gatto che diventa un oggetto, è un oggetto anche il ragazzo portatore di handicap, o l'anziano, o la ragazzina più fragile. Ecco, cioè, quella che dovrebbe essere l'età più bella per un giovane sta diventando un'età più atroce, più orrenda, devo dire.
1: Io concordo con l'intervento, anche perché poi questo aspetto della deumanizzazione, no, dell'oggettualizzazione dell'individuo che viene spogliato della sua identità e della sua individualità si trasferisce automaticamente anche a tutti i vari ambiti. Ma c'è, a proposito di bullismo, no? Si parlava di organizzazione politica embrionale, adesso c'è un tipo di bullismo che sta aumentando e che riporta proprio il focus su questa deumanizzazione, su questa oggettivazione, cioè il cyberbullismo. Perché? Perché l'anonimato virtuale in qualche modo protegge l'individuo e fa in modo che noi non abbiamo il contatto di chi esiste dall'altra parte, e quindi nel bullismo che viene perpetrato come appunto sempre una manifestazione violenta, reiterata, intenzionale contro un oggetto, l'oggetto diventa sempre più evanescente, perché c'è l'abbattimento innanzitutto dei confini spazio-temporali, per cui quella persona che non è più persona, no? Nel senso greco del termine, della maschera attraverso cui c'è emanazione dell'identità, personum, no? Del suono, quella persona non esiste, è un'entità quasi astratta, che io non riesco a toccare, con la quale non riesco a stabilire una sintonia emotiva, un'empatia, ma posso raggiungerla comunque in qualunque circostanza. C'è una persistenza.

0: dell'atto, che diventa un atto reiterato e chiaramente l'assenza totale dell'individuo, che può anche garantire l'anonimato, e quindi dietro a quell'atto si può celare come organizzazione un individuo o un gruppo di individui. Per cui è molto facilitata questa deumanizzazione della vittima attraverso queste metodiche digitali.
1: Ecco, Marco, poi mi piacerebbe rispondessero anche gli altri due ospiti a questa domanda. Cioè, c'è qualcosa che smuove questi ragazzi? No? Io penso che poi un ruolo importante, probabilmente anche fondamentale, ce l'ha la famiglia. Cioè, noi sbattiamo sempre, no? È da tempo che parliamo di queste cose, però insomma, molte volte si tende sempre a sfuggirle, non da parte nostra naturalmente, però la famiglia ha un ruolo importante. Se io avessi fatto da ragazzo, da ragazzino, una cosa del genere, come ha fatto quel ragazzo, ha lanciato quel gatto dal ponte, mio padre avrebbe lanciato a me dal ponte. No. Ecco, non credi che poi i primi passi vadano mossi all'interno della famiglia? Perché poi si è visto qualche genitore di ragazzi che hanno commesso questi atti ignobili difendere i propri figli, quasi accusando chi poi ne parla non tanto in televisione, perché ho visto che non ha parlato nessuno, a parte noi, no. Però sui social. Molti sono intervenuti sul fatto di questo ragazzino, molti hanno accusato questo ragazzino, molti genitori poi sono scesi quasi in piazza a difendere i propri figli, dice, ah, ma non potete metterli alla berlina così. Insomma, qualcosa che non funziona all'interno della famiglia, cioè, o sbaglio, Marco?
2: Beh, il discorso a mio parere è questo, che l'approccio pedagogico è manchevole perché ci si rifà sempre all'atto, all'evento finale, ma non si va mai a indagare e studiare quello che c'è a monte. Quindi fondamentalmente il discorso di un'educazione nell'ambito familiare va bene, ma deve anche porsi nella giusta maniera di fare empatizzare e con gli animali e poi successivamente anche con le persone. Questo l'OMS, la zoantropologia della devianza, del resto, l'OMS, questi maltrattamenti che ci sono stati appunto negli animali, già dal 96 l'ha identificati e l'FBI è stato il primo organo appunto a porre dei link appunto tra coloro che appunto effettuavano e effettuano questi maltrattamenti con gli animali in connessione, naturalmente come elemento di studio, con coloro che invece poi sfociano in comportamenti criminali. Naturalmente all'interno del nucleo familiare, il sistema relazionale principale con il quale appunto il minore, piuttosto che l'individuo poi adolescente che diventerà adulto, ha un suo focus. Quindi se nella famiglia, e perché questo tante volte non si dice, ma la famiglia è il nucleo centrale, il nucleo relazionale dove ci si crea anche l'autoconsapevolezza primaria. Successivamente poi si va nella scuola, ma attenzione che sia la famiglia che la scuola devono essere strettamente correlate per mutuare e modulare quelle forze che sono in continua dinamica nel minore e quello che poi dopo il minore sarà quello che diventerà l'adulto. Ecco perché io mi sforzo sempre nel dire: nasciamo tutti bambini, non siamo mostri, dobbiamo soltanto capire, empatizzare e soprattutto educare. Prima che si sfoci, questi sono, ripeto, non sono elementi certi, ma possono essere elementi facilitatori per un domani criminale.
1: Alessandro.
3: Dunque io faccio un discorso un po' diverso, non diverso nei contenuti, diverso dal modo di vedere, da questo che avete fatto voi. Intanto io ritengo che la famiglia e la scuola non esistano più. Sono luoghi insignificanti, totalmente inconsistenti, in cui il sistema di relazioni tra pari, il gruppo di pari, è ancora un sistema di relazioni vecchio che non si è riformato. E quindi noi ancora non abbiamo riformato la nuova famiglia, riformulato, direi, la nuova concezione relazionale all'interno della famiglia. E lo spiego mettendo in enfasi su una cosa che ha detto Valentina. Valentina ha detto una cosa che io parzialmente condivido, che tutto questo è il prodotto della persona, no? Della personalizzazione. E quello che c'è, dico, penso io, è proprio solo la persona. La persona in quanto maschera. Ciò che manca nel sistema delle relazioni familiari, nel sistema delle relazioni scolastiche, è l'individuo. Perché quando tu vai in internet sei una maschera, sei una persona. Anche quel ragazzo che ha preso il gatto e l'ha buttato, ha costruito la sua maschera mediatica. È la maschera che non dà identità all'individuo. Quindi ciò che c'è, purtroppo, purtroppo è una persona scissa dalle altre tre dimensioni. Ciascuno di noi ha quattro dimensioni: l'individuo, la persona, il soggetto e il cittadino. Esiste la persona scissa dall'individuo, perché non c'è più la famiglia. La famiglia, tu quando sei in famiglia, sei nato, non sei Francesco, Antonio, Giovanni, quell'individuo. Tu sei il figlio, e in quanto figlio vai gestito con la microfisica del potere, diceva Foucault, no? Cioè sei già oggettivizzato perché ti do un ruolo e tu vali in quanto ruolo. Quando vai a scuola non sei quell'individuo che deve imparare, sei lo studente, un'altra maschera. Tutto questo si replica in internet, in cui non sei più tu veramente, ma sei ciò che vieni rappresentato. E allora questa scissione fra persona, tra individuo e persona, elimina i confini etici. Non c'è più un confine, non c'è più un limite etico. Viviamo, l'ho detto già più volte qui, in una società della dismisura. Tutto è dismisura perché si è rotto, si è spezzato questo rapporto che è sempre stato molto fortemente collegato tra l'individuo e la persona, perché le strutture sociali di riferimento sono saltate. La famiglia non c'è più, la scuola è quella che è, in Italia ha maggior ragione, i genitori sono totalmente avulsi da una relazione reale con i figli, hanno un rapporto con i figli che è soltanto un rapporto istituzionale, e quindi un rapporto tra persone, il padre, la maschera del padre, con la maschera del figlio, ma non fra individui, io e lui. Come si dice? Questo è il nucleo centrale di una produzione di una violenza di questo tipo, che non si controlla, perché dalla mattina alla sera tu devi proiettare in internet la tua maschera, cioè la tua persona, ma non la tua individualità. Perché se poi io ti prendo, ti faccio un'analisi psicologica, ti faccio capire la tua individualità, tu forse quella maschera non la vuoi più, no? Non la vuoi più. La prima espressione di tutto questo è stato il film Arancia Meccanica, non so se lo ricordate. L'Arancia Meccanica era proprio così. Alex, si chiamava Alex, il protagonista. Quando andava come individuo a comprare i dischi, comprava Mozart, e incontrava le ragazze, aveva rapporti sessuali con le ragazze. Poi dopo indossava la maschera della persona, si vestivano tutti di bianco e esercitavano la violenza come potere di autoaffermazione. È la stessa identica cosa. Noi viviamo in una dimensione di arancia meccanica, perché la scissione fra l'individuo e la persona si è verificata a causa della caduta delle infrastrutture intermedie, che sono la famiglia, la scuola, gli enti di accoglienza e di formazione. Allora abbiamo bisogno nella società di una retribalizzazione. Noi abbiamo bisogno di una grande retribalizzazione, tutti quanti, pure noi, perché siamo in una società nuova, totalmente diversa, in cui in termini di ascensore sociale la persona vale più dell'individuo, perché deve avere un aspetto aggredibile, un aspetto consensuale, deve essere accolto e così via. Quindi io penso che lì sia, proprio in quello che diceva Valentina, l'ho detto in un altro modo, sia il nucleo fondamentale di questo tipo di bullismo, questo nuovo tipo di bullismo, compreso il cyberbullismo, se esiste, perché in realtà il cyberbullismo è: io ti proietto in internet, ma il danno lo ricevi a casa tua, perché la gente poi ti critica a casa tua, quindi è il sistema delle relazioni sociali a casa tua. Quella ragazza che si è suicidata perché le hanno mostrato i seni in internet, non si è suicidata perché le hanno mostrato i seni, ma che quando tornava a casa, evidentemente lì c'era un sistema di relazioni che non funzionava. Quindi ecco, il tema mio è questo: la scissione tra individuo e persona in una società mediatica in cui la maschera è molto più forte dell'identità determina una frattura etica e una dismisura nel sistema delle relazioni che produce queste.
1: Insomma, Bruno,
2: una cosa?
1: Non ho capito.
2: Se potevo aggiungere una cosa su quello
1: sì,
2: che ha detto Alessandro,
1: dimmi,
2: che è anche molto difficile poi trovare l'individuo nella persona che ha creato più maschere nell'ambito appunto del web.
3: Bruno, quindi, E Valentina con la psicologia e la psichiatria, è il lavoro loro questo.
2: Quello è,

0: Giungere,
1: no?
0: Questa persona, cioè, con l'individuo è il lavoro loro. Trovare l'individualità nella persona, l'identità individuale in quel soggetto, è il loro lavoro.
2: Cioè. Io Bruno volevo rimanere un po' sul rapporto familiare. Alla fine poi nelle famiglie ci si frequenta molto, ma ci si conosce poco, niente.
3: Condivido appieno quello che il professor Ceci ha detto, sul piano teorico, un'analisi complessiva del sistema sociale, comprendendo anche come sistema sociale nel suo microcosmo la famiglia. Però io volevo partire da un aspetto un po' psicologico, un po' più casereccio, diciamo così, meno universitario. Allora, l'alessitimia, la diagnosi di alessitimia è decuplicata nel giro di 40 anni. L'alessitimia per i telespettatori non è altro che una diagnosi di difficoltà a etichettare sul piano linguistico le emozioni, e poi scopriamo che non è solo difficoltà a etichettare le emozioni, ma gli individui non sanno proprio codificare le emozioni perché non riescono a comprendere i correlati somato-sensoriali delle emozioni e con tutte le loro sfaccettature. Questo che vuol dire?
0: Questo è un discorso, scusa, posso interrompere un secondo? Questo è un discorso grande, perché io ho parlato apposta di scissione etica. Parliamoci, perché Marco aveva parlato di empatia, tu adesso parli di emozioni. Guarda che buttare un gatto dal cavalcavia è un'emozione, negativa, ma è un'emozione. Sì. Io sono molto preoccupato della dimensione empatico-emozionale, parliamoci chiaro, perché le emozioni noi le consideriamo belle su quelle che ci piacciono a noi, sì, ma sono emozioni pure tagliare la testa a una persona. Sgozzare è un'emozione.
1: Edmund Kemper tagliava la testa alle persone per avere un rapporto.
0: La caratteristica dell'umano è la sua capacità di razionalizzare, non l'empatia, come dice Galimberti, o le emozioni. Le emozioni ce l'hanno pure gli animali, la capacità di razionalizzazione dell'umano. Quindi questo, bravo, apriamo
4: anche,
0: un anche grandissimo
4: perché,
0: discorso.
4: Se posso aggiungere, l'empatia è stata scoperta con i neuroni specchio, in realtà, da Rizzolatti nelle scimmie primati. Quindi comunque già nei mammiferi.
3: Scusate,
4: no,
3: è stato comprovato scientificamente.
2: Voglio fare una domanda, ma è possibile che dentro le famiglie manchi proprio quel campo emozionale, la condivisione dei sentimenti, oltre agli spazi condivisi?
3: Vi spiego. Non è che stavo dicendo, non è che la genetica è cambiata nel giro di 40 anni, quella è. Allora perché la lessitimia, peraltro anche l'autismo, adesso abbiamo lo spettro dell'autismo, abbiamo delle diagnosi più efficaci, l'autismo, le diagnosi di autismo sono decuplicate pure quelle. E allora che cosa c'entra? Cosa si è verificato? Si è verificato che il sistema educativo, il sistema di rapporto umano, genitore e figli, è completamente cambiato. Che cosa si intende? Il genitore si prendeva cura dei figli. Che cosa si intende prendersi cura? Perdeva tempo, dava attenzione, stava con il figlio. Questa è la prima esperienza che il neonato, che i bambini fanno. L'altro sta in presenza mia, io sto in presenza dell'altro. E quando il genitore diceva al bambino, alla bambina, ma ti vedo strano stamattina, cos'è successo? No, non è successo niente. Sì, perché ti vedo col muso storto. Ah, perché c'ho il muso storto? Quindi creava la funzione specchio. Adesso i genitori hanno sempre, io non ce l'ho appresso in questo momento, il cellulare in mano. Parlano con il bambino e hanno il cellulare in mano. Vuol dire che in quel momento il bambino viene in seconda istanza rispetto al cellulare. Non parliamo di quando stanno a tavola e la mamma dice dimmi pure, nel frattempo chatta. La capacità di dire ah, ma ti vedo arrabbiato, sta nel vedere il bambino. Allora il bambino può dire ah, sono arrabbiato, mamma dice che sono arrabbiato, perché sono arrabbiato? Ah sì, ho un dolore, ho un fastidio al diaframma, un fastidio allo stomaco. Ah, allora vuol dire che quando ho questo fastidio vuol dire che sono arrabbiato. Questa è l'educazione alla emozione. Noi abbiamo adolescenti che non sanno identificare le emozioni, lasciamo perdere i psicopatici, non sanno identificare le emozioni. Per cui hanno bisogno di forti emozioni, quindi

0: trasgressioni notevoli per avere un cambiamento dello stato emozionale. Al di là quindi del problema cosa devono fare le famiglie, semplice, stare con i figli. Stare significa perdere tempo con i figli. Il processo educativo è dare tempo. In queste situazioni si salvano quelle poche, cioè quelle molte famiglie che hanno degli animali in casa, perché l'animale in casa costringe a prendersi cura di... Ah, ma che fastidio portare il cane a farlo uscire la mattina e la sera, è una rottura di scatole. Sì, ma come io mi prendo cura di te, tu prenditi cura dell'animale, perché anche lui ha dei bisogni. Ah, perché c'ha dei bisogni? Allora il bambino capisce che ha, e cresce con la prospettiva che l'altro, differenziato da me, ha dei bisogni come ce l'ho io. Non sono disumanizzato. Ah, ti ho preparato la pasta, mangiatela. Io c'ho da fare, perché io c'ho da produrre e perché io c'ho da chattare. Questa è l'ultima chiosa e finisco. La scuola è finita. La scuola non educa più, istruisce. Istruisce a che cosa? Alla tecnica. E mentre prima noi avevamo il maestro di vita alla scuola elementare e continuava con il professore della scuola media che educava l'emozione. Ma tu che vorresti fare da grande? Che ideali hai? Eccetera. Adesso istruisce sul piano della tecnica e della memoria dei fatti e non cerca di capire, per esempio nei fatti storici, come mai si verificano certe situazioni.
1: Bruno, devo fermarti che abbiamo pubblicità, poi ci rivediamo fra due minuti per la terza e ultima parte della trasmissione.

Ecco, siamo nuovamente in trasmissione, la terza e ultima parte della puntata. Allora, prima di passare e di fare la domanda a Alessandro, tra l'altro volevo aggiungere qualcosa, inviterei la regia a mandare il video sul bullismo messo in atto da alcune ragazze.

0: a me?
1: Cosa?
0: No, no, no.
1: Ah? Cosa? Cosa hai fatto a lei? Cosa hai fatto a lei? Ah? Se vuole che ti scuota, va bene? Mi frega un cazzo.
2: Minchia, mo c'è invernacolo in
3: testa. C'ho tirato la cassata.

0: Ecco Alessandro, lì abbiamo visto il video di queste ragazze che si menano tra di loro, cioè menano due ragazzette molto più fragili di loro, molto più deboli di loro, tra l'altro non sono nemmeno difese. Ma io volevo tornare al discorso, alla domanda che ho fatto anche a Bruno. Insomma, manca questo campo emozionale all'interno delle famiglie, questa condivisione dei sentimenti.
1: Io credo che stia avvenendo uno dei fenomeni, perché i fenomeni, siamo una società complessa, i fenomeni che interagiscono sono tanti. Ieri sera sono andato a cena fuori e c'era una persona che aveva, diciamo, 50 anni più o meno, 48 anni, doveva fare 50 anni, aveva paura di invecchiare. Mio nonno mi diceva così, in dialetto terracinese, io dicevo che brutta malattia.

0: tia la vecchiaia, e lui mi rispondeva: c'hai ragione nipò, non ci posso mai arrivare.
1: Sai che si diceva alle mie parti, misero che non barribat.
0: Qual è la differenza? È una grande differenza, ho pensato ieri sera, una grandissima differenza, che lui aveva paura di invecchiare perché vive in una società di internet, in un eterno presente. Mio nonno aveva in mente un escursus storico in cui tu passi tutte le fasi della vita e le devi completare tutte, compreso quella della vecchiaia. C'è una grandissima differenza. La società contemporanea ha annullato il Thanatos, perché in internet siamo perfettamente sempre, sempre vivi. E questa assenza di essere sempre vivi, assenza del senso della morte, come diceva Freud, voi lo conoscete meglio di me, riduce anche il senso dell'eros, per cui tu c'hai questa nuova malattia, l'anoressia sessuale, in cui i giovani non hanno più rapporti sessuali, perché l'eterno presente, non essendoci più la morte, non c'è più nemmeno il senso dell'eros, no? E allora si verifica nella famiglia una situazione molto particolare, secondo me, che non l'atto, ma comunque il rapporto di erotizzazione, non l'atto sessuale, il rapporto di erotizzazione si trasferisce tra marito e moglie, che invecchiano insieme, e per non invecchiare si trasferisce dal marito alla figlia, dalla moglie al figlio. Per cui il rapporto tra genitori e figli è un rapporto erotizzato, non più, non certamente sessualizzato, perché non è che fanno attività sessuale, ma ciò che doveva essere la complicità relazionale tra marito e moglie per un erotismo permanente nella loro vita, nelle varie fasi storiche della loro vita, in un'epoca di eterno presente, diventa un rapporto erotico tra genitori e figli. Ma, come diceva Bruno, questo rapporto erotico non si può realizzare, no? Sono genitori e figli. Allora sia i genitori sia i figli vivono in un vuoto relazionale. Lo diceva lui prima a me. Vivono in un vuoto relazionale molto forte. Come riempiono quel vuoto, che non è data più da processi di erotizzazione orizzontali, ma processi di erotizzazione verticali, per cui i genitori che non giocano a calcio si identificano con i figli che fanno i calciatori, oppure viceversa, le mamme seguono i figli fino all'ultimo minuto, perché senza quei figli che fanno col padre? Non so se è chiaro il ragionamento. Questo ragionamento, questo equilibrio, che Bruno ci ha presentato ancora in modo istituzionale, no? Verticale, i genitori sanno i genitori, i figli fanno i figli, è tutto saltato, e tutto questo disarticolazione produce un vuoto esistenziale, un vuoto forte, uno che prende un gatto e lo affoga, che prende un'altra e la riempie di botte, in realtà sta cercando di riempire il suo vuoto esistenziale. Questo è il punto. E questo vuoto esistenziale è dato da un'assenza, secondo me, di relazione erotica, che era molto forte sul piano orizzontale prima. I ragazzi andavano a chiappare le ragazze fuori da scuola alla stessa età, o più o meno le ragazze con uno qualche anno più grande, eccetera. Si è trasferito, è diventata intragenerazionale. Per cui i genitori hanno questo tipo di rapporto di autorappresentazione, lì c'è la maschera, no? Si rivedono da bambini come erano, eccetera, e non riescono minimamente a riempire questa cosa. C'è una caduta totale di significati e una dismisura, che dicevamo, per cui le famiglie non fanno più niente, non hanno più rapporti emozionali, non hanno più rapporti logico-razionali, perché non vedo più nessun padre che spiega al figlio come ci si comporta, che è un rapporto logico-razionale. Quella cosa non si fa non perché non la devi fare a punto e basta, quella cosa non si fa perché non è giusto farla. Questo discorso non c'è più, anzi il genitore dice, che si identifica col figlio che gioca a calcio, gli dice: spezzagli le gambe. E quindi non c'è più la dimensione logico-razionale della giustizia.
1: Io, in merito a questa cosa che sei dicendo, spezzagli le gambe, io mi ricordo che quando lavoravo con un quotidiano consigliavo al direttore seguire il calcio giovanile, ma parlo dei pulcini, dei ragazzini, e andai ad assistere a una partita. Cioè non vi dico le bestemmie verso gli altri ragazzini, ti pigliasse questo, ti pigliasse... A che sono tornato in redazione del direttore? Cancelliamo subito sta pagina, perché veramente è una vergogna assoluta. Cioè, allora mi chiedo, dottoressa Rapacini Valentina, no, cioè, ma è possibile entrare nel mondo di questi giovani?

0: Se possibile, come e in quale modo possiamo, visto che siamo più adulti, dare una mano a questi ragazzi per uscire da questo handicap in cui sono finite?
1: Beh, sicuramente anche riprendendo il discorso che faceva Alessandro, che è un discorso che ha delle radici, no, filosofiche, scientifiche, ma che poi si cala nel concreto in maniera estremamente interessante, la società in qualche modo dovrebbe riprendere le redini, nel senso che è una società che manca di struttura da questo punto di vista, che manca anche proprio della gerarchia dei rapporti, no? Il nucleo familiare in prima istanza, che dovrebbe essere un nucleo educativo, poi tutto l'apparato sovrastrutturale vicino dovrebbe in qualche modo riportare l'individuo ad essere centrato su se stesso prima di tutto, no? Quindi a recuperare e a ripristinare questa frattura. Per cui ogni figura professionale in questo senso dovrebbe coadiuvare la ricostruzione di un'integrità che è totalmente frammentaria e che è un'integrità purtroppo priva di punti di riferimento per riportarla a un piano di realtà concreto e quindi reinserirla in simmetria con il resto.
0: Ecco Marco, abbiamo visto quelle ragazzette che se le davano, cioè la bulla gli dava di santa ragione, ma proprio spietata, e la minacciava continuamente, e non la mollava, e gli altri che quasi intorno quasi la applaudivano. Insomma, si sta spostando ormai anche nel mondo delle femminucce, chiamiamole così, questa violenza ha raggiunto dei livelli pazzeschi, insomma, cioè, è anche difficile ormai da fermare.
2: Beh, è un senso di autoaffermazione che ritorna appunto nella discussione che abbiamo sostenuto finora. Quindi c'è anche una mancanza dell'affermazione anche delle due figure, no? Quella maschile piuttosto che quella femminile. Quindi tante volte si vanno a, come si può dire, si vanno a automizzare tra loro. Però rimane un punto focale, a mio parere, che è sempre quello. Serve qualcuno che veda. Perché io sono soggetto attivo quando ci sono altre persone che mi vedono, perché altrimenti non potrei esercitare questa mia funzione, cosa che invece non avveniva precedentemente, perché precedentemente il soggetto attivo sì, poneva in essere l'azione, magari c'era anche qualcuno che vedeva, ma non c'era colui che riprendeva, ripeto, perché la forza è proprio quella, moltiplicare l'azione, moltiplicare l'atto per arrivare dovunque, e quindi crearsi un senso di autoaffermazione che se non si ha nel bene, si ha nel male. Questo non per l'episodio specifico, chiaramente, però si può poi dopo veicolare in comportamenti criminali, come è successo più di una volta.
0: Alessandro, poi insomma, si passa sempre agli eccessi, poi si chiedono pene esemplari, cioè si pensa sempre
3: Vabbè, ma questo è
0: come al
3: sempre.
0: solito, no, è ormai un classico, si chiedono pene esemplari, anni e galera, cioè,
3: Questo è il
0: la
3: senso
0: gente
3: di.
0: purtroppo è convinta ancora di risolvere i problemi con le galere. Cioè,
3: Questo è il senso di colpa della nostra società,
0: appunto,
3: il nostro senso di colpa. Siccome non siamo in grado di risolvere il problema,
0: buttiamolo in galera.
3: puniamo. La punizione è la più grande sconfitta di chi emette la punizione, non di chi la riceve.
0: Cioè noi lo
3: Perché tu.
0: diciamo da sempre, no? Questi vogliono costruire carceri, noi diciamo costruiamo scuole. Invece stiamo
3: Ma
0: chiudendo le scuole e costruendo
3: costruiamo
0: galere.
3: scuole, costruiamo centri sociali, costruiamo luoghi di aggregazione.
0: E invece vengono criminalizzati anche quelli.
3: Io consiglio sempre a tutti, l'ho scritto anche in un libro, in una pagina, ho riportato il testo per intero, l'ho smontato tutto e l'ho riportato, di andare a vedere su YouTube un'intervista a Pierpaolo Pasolini su Sabaudia. Pierpaolo Pasolini descrive Sabaudia fascista. Perché Sabaudia c'è un'architettura piacentina, questa architettura dell'epoca fascista, tutti i palazzi orizzontali, tutte cose razionali, eccetera. Finisce, si interrompe la telecamera, poi lui se ne va, torna indietro, si vede proprio, riaccende la telecamera e dice: guardate però che questa società è peggio. Perché mentre col fascismo tu avevi un nemico, no,
0: Bravo,
3: definito e
0: bravo.
3: definibile, che è il tiranno, questa società ti tolgono un teatro e ci fanno un centro commerciale, ti
0: Bravo. Bravo.
3: tolgono un cinema e ci fanno un luogo di grande distribuzione. Tu non te ne accorgi, passano 10 anni, vivi in un'altra realtà. Ed è fantastico questo discorso, perché è quello che effettivamente è avvenuto. Allora noi dobbiamo ricostruire questi luoghi, ecco perché io mi batto molto per arginare questo discorso dell'empatia e delle emozioni, perché quei luoghi lì, luoghi di confronto, di dibattito, no, c'era la sezione del partito politico, oppure c'era il teatro, il cinema, sono luoghi di razionalizzazione in cui l'umanità ha formato la sua coscienza collettiva. Quello è il posto in cui si ritrova un senso collettivo in cui tu

0: non ammazzi quel gatto non perché mi fa male, mi sento male, appunto come Arancia Meccanica. L'Arancia Meccanica, ve lo ricordate, lui è stato curato con le emozioni, ogni volta che faceva violenza gli veniva da vomitare. Io non devo ammazzare quel gatto perché mi viene da vomitare, non devo ammazzare quel gatto perché non è giusto. E questo è un elemento di razionalizzazione molto forte, che soltanto un confronto critico collettivo, una coscienza collettiva in questo spazio, in tanti spazi di comunicazione, ma anche sui territori, le conferenze sui territori, il confronto, solo questo ricostruisce un'etica complessiva, un'etica sociale complessiva, che invece la dismisura dettata da frattura ha abrogato in quest'epoca storica che stiamo vivendo.
1: Purtroppo se ne parla pochissimo, purtroppo credo che siamo gli unici che ancora parliamo di queste cose, non so fino a quando, adesso continuiamo a parlare.
0: I cittadini italiani, le persone non sono più persone, sono utenti.
1: Bravo,
0: parliamoci chiaro.
2: Certo.
0: Siamo stati tutti, oppure la maggior parte, decervellati da televisioni di massa che non ti fanno più pensare. Se fai un programma che ti aiuta a pensare, lo tolgono, oppure lo mettono la sera tardi, oppure lo eliminano definitivamente. E noi tolleriamo ministri che dicono cose fuori dimensione rispetto alla loro competenza, non rispetto alla competenza altrui,
1: Bravo.
0: Ma rispetto alla loro competenza. Noi siamo tolleranti di tutto questo. E sai perché siamo tolleranti di tutto questo? Perché siamo decervellati da un sistema di comunicazione di massa che ci ha trasformato non più individui, non più persone,
1: utenti.
0: Non più soggetti,
1: utenti.
0: Non più cittadini, ma utenti.
1: Terribile sta cosa. Bruno, abbiamo detto che poi la galera non serve a nulla, no? Ma noi siamo anni ormai che proponiamo di fare le gite con i ragazzini, anziché andare a portarli in discoteche a ubriacarsi, magari fargli fare un giro all'interno delle carceri, all'interno dei canili, all'interno degli ospedali oncologici, e vedere un po' cos'è la sofferenza, no? Anche per questo ragazzino o questi ragazzini che trattano male gli animali, no? Anziché mandarli nel minorile dove escono più delinquenti di prima, no? Magari portarli ad accudire gli animali, magari tenerli più a contatto con gli animali e capire che poi l'animale è meno animale di tanti esseri umani, insomma, voglio dire.
2: Sul piano educativo il fascismo aveva istruito la necessità di delle gite nelle carceri, faceva fare anche ai minorenni. Però io ritengo che invece, sempre in linea con quello che mi ha chiesto, c'è un unico sistema correttivo nella mancanza di empatia, nella resa oggettivata, nel rendere l'altro un oggetto, quindi disumanizzato. C'è un unico elemento correttivo: far partecipare l'individuo che commette azioni violente, anche criminali, alla partecipazione della sofferenza altrui. Come fare se l'individuo non ha angoscia di morte, come diceva il professor Ceci poc'anzi, e ha un senso di vuoto, il famoso vuoto borderline, per cui, semplice, gli fai fare delle attività, è questo che sarebbe da istruire sul piano sistematico, come pene nel emanate dal Tribunale dei minorenni, far fare dei lavori socialmente utili nei luoghi di dolore. Altra questione: volete educare i vostri figli? Beh, fategli fare il servizio sociale nei luoghi di dolore, dove loro non sono gli artefici del dolore, ma vedono il dolore del cancro, vedono il dolore delle operazioni, vedono il dolore della povertà, vedono il dolore causato da altri criminali, e loro devono cercare di alleviarli. Allora incomincia a svilupparsi quello scaling, quella piccola graduazione empatica, piano piano.
1: Bene Bruno, si è arrivato pelo, abbiamo concluso il nostro tempo a esposizione, pertanto io parto con i saluti, ringrazio naturalmente la dottoressa Valentina Rapaccini, grazie Valentina di essere stata con noi, speriamo
3: grazie
1: di averti anche nelle prossime puntate. Ringrazio naturalmente Marco Valerini.

0: Niente, grazie Marco, sei stato ancora con noi. Ringrazio doverosamente Bruno Calabrese,
1: grazie a voi,
0: per i tuoi interventi, voi sono straordinari, e naturalmente non posso che ringraziare l'amico e il fedelissimo Alessandro Ceci, ospite fisso quando non va in vacanza all'estero per lavoro. Bene, cari amici, a questo punto il tempo a mia disposizione si è veramente esaurito, mi resta quindi che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

Nelle commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera è ripresa la discussione della legge delega per il nucleare sostenibile da fusione. Con votazioni accorpate e tempi per gli interventi contingentati, lo scopo è accelerare la discussione per dar seguito alle parole della Premier Giorgia Meloni, che ha annunciato l'approvazione del provvedimento entro l'estate. Sono circa 500 gli emendamenti presentati dai gruppi, soprattutto di opposizione. Il via libera nelle commissioni potrebbe arrivare martedì, mentre in aula dovrebbe esserci entro la fine del mese. Bocciato l'emendamento che chiedeva di limitare l'uso del nucleare ai soli scopi civili, una decisione gravissima, secondo il Verde Angelo Bonelli, perché dimostra che il governo vuole tenersi aperta la porta anche agli usi militari.

Litali. L'Italia è pronta a contribuire al ripristino della libertà di navigazione nello stretto di Hormuz, ma solo dopo la fine delle ostilità e con il via libera del Parlamento. Lo hanno ribadito i ministri degli esteri e della difesa Antonio Tajani e Guido Crosetto in audizione alle commissioni riunite di Camera e Senato. Non vogliamo chiedere di autorizzare una nuova missione militare, ma condividere l'impegno del governo per la pace, ha spiegato Tajani. In via precauzionale stiamo predisponendo che due unità cacciamine si posizionino relativamente più vicine.

nell'ambito delle missioni già autorizzate. È iniziato nelle commissioni affari costituzionali di Camera e Senato il percorso degli schemi di intesa preliminare sull'autonomia tra il governo e le quattro regioni che ne hanno fatto richiesta: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Incardinati i testi delle richieste sulle funzioni relative alle materie protezione civile, previdenza complementare integrativa, professioni, sanità, coordinamento della finanza pubblica. Superato l'esame delle Camere, che si esprimeranno con atti di indirizzo, sarà delineato lo schema di intesa definitiva che dovrà essere approvato dalle Regioni, dal Consiglio dei Ministri e dal Parlamento in via definitiva. Proseguono le audizioni in Commissione Lavoro del decreto 1 maggio. Nel corso della settimana è stato il turno delle organizzazioni sindacali e datoriali. Nodo del contendere il tema del salario giusto, introdotto dal provvedimento varato dal governo. Si conferma la volontà politica del governo di non voler introdurre un salario orario minimo e di non voler cancellare l'esistenza dei contratti pirata, ha detto la segretaria confederale della CGIL Maria Grazia Gabriele. Per la UIL si tratta invece di un primo passo nella giusta direzione. Anche la CISL ha espresso un giudizio complessivamente positivo. L'UGL infine ha ribadito la centralità della contrattazione collettiva nazionale. Dopo anni di sperimentazione e aspettative disattese, il mercato dei robotaxi entra in una nuova fase di sviluppo, sostenuta da progressi tecnologici e primi modelli operativi su scala urbana. Secondo uno studio del Boston Consulting Group, la flotta globale potrebbe superare 1 milione di veicoli entro il 2035 nello scenario base e arrivare fino a 3 milioni nella prospettiva più favorevole. A dare lo slancio ai miglioramenti concreti in termini di sicurezza, affidabilità e sostenibilità economica. La diffusione seguirà però una traiettoria graduale. L'ingresso in una nuova città richiede investimenti compresi tra 15 e 30 milioni di dollari e fino a 2 anni per completare autorizzazioni, infrastrutture e attività preparatorie. Anche la crescita operativa è progressiva. Servono fino a 6 anni per coprire una parte significativa di un'area urbana con flotte che aumentano di poche centinaia di veicoli ogni anno. Il mercato dei videogiochi in Italia nel 2025 si conferma stabile, quanto emerso dal rapporto I videogiochi in Italia nel 2025 realizzato da Ipsos. Il mercato vale circa 2,4 miliardi di euro, in lieve diminuzione rispetto all'anno precedente, meno 1%. A trainare i ricavi sono i contenuti software, che rappresentano il 77% del totale, con circa 1,8 miliardi di euro, meno 1%. Il comparto hardware mostra dinamiche differenziate. Le console crescono del 3%, sfiorando i 400 milioni di euro, mentre gli accessori scendono del 5% a 152 milioni. I videogiocatori in Italia sono 14,2 milioni, un dato sostanzialmente in linea rispetto all'anno precedente. A crescere è invece il tempo dedicato al videogioco, che raggiunge una media di 7 ore e 53 minuti a settimana. Il coinvolgimento supera le 9 ore settimanali tra gli uomini, si attesta sopra le 5 ore tra le donne e arriva fino a 15 ore tra gli adolescenti 12-17 anni. Il pubblico resta prevalentemente maschile, 60%, e giovane, con circa il 60% degli utenti sotto i 35 anni. Addio al bollino dimenticato sulla buccia della mela, l'etichetta del futuro si potrà mangiare. Commestibile, compostabile, pensata per ridurre plastica, sprechi e rischi da ingestione involontaria, arriva da un progetto coordinato dal Politecnico di Milano con 7 partner scientifici e industriali e finanziato dal Fondo Italiano per le Scienze Applicate del Ministero dell'Università e della Ricerca. La nuova generazione di bollini nasce da ingredienti vegetali, polisaccaridi
e pectina recuperata anche dai sottoprodotti della lavorazione delle mele. Una piccola rivoluzione, ma con numeri tutt'altro che piccoli. Il mercato globale dell'etichettatura vale circa 50 miliardi di dollari, mentre in Italia la raccolta dell'organico ha superato i 7,5 milioni di tonnellate. Secondo le stime,

0: gli italiani ingerirebbero inconsapevolmente tra i 9 e i 22 milioni di etichette tradizionali ogni anno. L'Italia candida Bologna e il suo tecnopolo come uno degli snodi principali di Frontier AI, la prossima infrastruttura europea dedicata alla ricerca e all'intelligenza artificiale. Ad annunciarlo è stata la ministra dell'Università e Ricerca Anna Maria Bernini nel corso dell'incontro bilaterale con il commissario Ekaterina Zairieva proprio alla Dama Tecnopolo di Bologna. L'Europa gioca una partita decisiva: attrarre i migliori ricercatori, trattenere talento, costruire autonomia scientifica e tecnologica, ha spiegato Bernini. L'Italia ha scelto di investire per essere uno dei luoghi in cui questa nuova stagione prenderà forma. Il Tecnopolo di Bologna già ospita il supercomputer Leonardo gestito da Cineca, insieme alla sua estensione LISA. In arrivo inoltre il nuovo supercalcolatore IT for LIA e il primo computer quantistico atteso per l'estate. La struttura è al momento il principale hub europeo con infrastrutture di supercalcolo, centri di ricerca e progetti strategici per la sovranità tecnologica europea.
1: Installazioni luminose, esperienze immersive, interattive e in virtual reality, video arte, DJ set, talk e performance. Torna a Roma per la sua nona edizione Videocittà, il festival della visione e della cultura digitale che dal 10 al 12 luglio animerà ancora una volta il Gazzometro di Roma, la più grande area di archeologia industriale urbana d'Europa. Dopo aver dedicato le precedenti edizioni alla Luna, alla Terra, alla Galassia e al Sole, Videocittà 2026 sceglie come tema centrale l'acqua. Per la prima volta al festival, che quest'anno prende il nome di Videocittà Watercult, arriva Hao Yuxi, artista cinese tra le figure più rilevanti della scena contemporanea, che presenta in prima italiana la sua celebre installazione immersiva Nature's Computility. Il Museo di Jesolo presenta la mostra Tra terra e acqua, la laguna di Venezia e le valli di Jesolo, un progetto espositivo a cura di Fernando Spina che attraverso oltre 100 opere tra dipinti, acquerelli e taccuini racconta uno degli ecosistemi più delicati e strategici del Mediterraneo. L'esposizione riunisce 6 artisti naturalisti del collettivo Ars et Natura, protagonisti di una ricerca che unisce osservazione diretta, rigore scientifico e restituzione artistica. Le opere nascono da esperienze dirette sul campo, taccuini di viaggio, osservazioni dal vero, studi di luce e comportamento animale, e costruiscono un racconto visivo capace di restituire la complessità e la fragilità dei paesaggi lagunari. L'immaginario sonoro e visivo di Brian Eno approda a Parma con un progetto artistico diffuso fruibile fino al 2 agosto. L'artista torna in Italia per abitare e reinventare gli spazi del complesso monumentale di San Paolo e dell'Ospedale Vecchio, che vengono così restituiti alla fruizione pubblica. Nel primo sboccerà SID, un'installazione audio site specific creata da Brian Eno e dalla giornalista e scrittrice turca Ece Demirkuran, che troverà poi una definitiva collocazione presso la Casa del Suono. Gli imponenti spazi della crociera dell'Ospedale Vecchio saranno sede di My Light Years, la collezione più completa mai realizzata delle installazioni e opere audiovisive di Brian Eno esposte assieme in un unico luogo. Palazzo dei Musei di Reggio Emilia presenta un nuovo percorso espositivo dedicato alla misteriosa parentela tra immagine e musica nell'opera di Luigi Ghirri. Fino al 28 febbraio 2027 la mostra A Series of Dream, paesaggi visivi e paesaggi sonori, racconta questa relazione in un percorso in 3 parti. La prima presenta fotografie dedicate ai luoghi della musica, disegni parietali di trombe e percussioni, interni di teatri, chiese con organi, jukebox e pianoforti. Un secondo nucleo racconta la relazione di Ghirri con i musicisti, fra cui Lucio Dalla, Gianni Morandi, Ron, Luca Carboni e i CCCP. Il terzo nucleo, intitolato Oltre quei monti il mare, presenta un intervento artistico del cantautore, produttore discografico e compositore Io sono un cane.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità.

attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di Sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15, quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno, macchie sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Conselina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante della liquida radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
3: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
0: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico

Realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello, presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.

0: Martella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
1: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tangredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
0: A Mauro Tangredi. Anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
1: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna A Mare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento.

0: assortimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Al Centro Mobili GS arrivano i saldi di primavera. Mobile ingresso a 69,99€. Colonna portapiante libreria a 75€. Letto contenitore a 459,99€. Scaffale portapiante libreria a 55€. Camera da letto con letto contenitore in super promo. Fioriera a 19,99€. Sedia a 35€. Fioriera a 45€. Mobile ingresso con scarpiera a ribalta a 229,99€. Approfitta dei saldi di primavera. Ti aspettiamo al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano

0: No, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15, quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
2: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture e di infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti

0: A margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessaurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania Roberto Fico e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno Antonio Capezzuto ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza, aree con diversi problemi infrastrutturali dove vivono tante persone di una certa età che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della videosorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste.

denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera, che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto ha amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto. Ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma

0: La vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro e una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro, elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un palazzino

Zingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi,

0: pane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato, qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.

0: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di Giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile con il supporto della Polizia Municipale hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Cala Fetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Cala Fetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un amico e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione

L'azione si è svolta nell'ambito della rassegna A Mare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'ambulanza.

0: Scegli a stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo

31,90€ al mese, senza sorprese o aumenti, nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Vuoi capire davvero che cosa sta succedendo?
1: Dati, fatti, analisi, senza giri di parole.
0: Arriva al Burninet su Italia 2 News.
1: Ogni lunedì sera, subito dopo il TG delle 19.55.
0: Un nuovo modo di raccontare la notizia.
1: Chiaro, diretto, essenziale.
0: Non perderlo!

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Una delle scene più belle che ho registrato è stata quella di una mamma cinghiale con tutta la sua cucciolata di piccoli striati che la seguivano in fila indiana, un vero spettacolo di tenerezza. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio, o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Oggi voglio portarvi con me in un viaggio speciale. Un viaggio nel cuore pulsante della natura, il bosco. È un mondo antico, un ecosistema incredibilmente complesso che vive e respira secondo regole millenarie. Immaginate di camminare su un sentiero morbido di foglie secche. Ogni passo che fate attraversa un universo di interazioni invisibili. Qui, ogni albero, ogni fungo, ogni piccolo insetto e ogni grande mammifero ha un ruolo preciso, un posto in una gerarchia che si è evoluta in migliaia di anni. Non è una giungla spietata come a volte si pensa, ma una sinfonia perfettamente orchestrata, un equilibrio delicato in cui ogni elemento dipende dall'altro. Queste dinamiche, queste gerarchie, non sono qualcosa da temere, sono semplicemente le leggi della natura, le fondamenta su cui si regge la vita stessa del bosco. Il nostro compito non è interferire, ma osservare con rispetto e ammirazione. Dobbiamo imparare a essere ospiti silenziosi in questo regno maestoso, a muoverci in punta di piedi per non disturbare la sua fragile armonia. E qui arriva il mio invito per voi, per tutti voi che ci seguite con tanta passione. La prossima volta che entrate in un bosco, provate a fare qualcosa di diverso. Rallentate, fermatevi un attimo. Chiudete gli occhi e ascoltate. Sentite il fruscio delle foglie mosse dal vento. Il canto lontano di un uccello, il ronzio di un'ape. Questi non sono solo suoni, sono le voci del bosco che raccontano le loro storie. Poi aprite gli occhi e guardatevi intorno con attenzione. Aguzzate la vista. Notate la trama della corteccia di un albero secolare, la forma perfetta di una ragnatela coperta di rugiada, i colori incredibili di un fungo spuntato dopo la pioggia. Guardate come la luce del sole filtra tra i rami, creando giochi di luce e ombra sul terreno. Ogni dettaglio nasconde una meraviglia, una piccola opera d'arte creata dalla natura. Quello che vi chiedo è di risvegliare la vostra sensibilità, di ritrovare quella curiosità innata, quello stupore che avevamo da bambini, quando ogni sasso e ogni foglia erano un tesoro da scoprire. Ricordate? Quel senso di meraviglia di fronte al mondo? È ancora dentro di noi, dobbiamo solo dargli il permesso di riemergere. Il bosco è il luogo perfetto per farlo. È un maestro paziente che ci insegna a guardare oltre l'apparenza, a percepire la vita che pulsa ovunque. Questo approccio cambia completamente l'esperienza di una passeggiata. Non si tratta più solo di fare esercizio fisico, ma di connettersi profondamente con l'ambiente che ci circonda. Diventa una forma di meditazione attiva, un modo per ricaricare le energie e ritrovare un senso di pace interiore. Osservare un capriolo che attraversa un prato, ascoltare il picchio che lavora su un tronco, seguire la scia di una formica. Sono momenti che ci riportano all'essenziale, che ci ricordano di far parte di qualcosa di molto più grande di noi. Il nostro progetto, Fototrappolaggio Wild Oreo, nasce proprio da questo amore e da questo rispetto. Usiamo le fototrappole non per spiare o disturbare, ma per documentare in modo discreto la vita segreta degli animali, per capire meglio le loro abitudini e le complesse relazioni che li legano. Ogni video, ogni immagine che condividiamo con voi è una finestra su questo mondo nascosto, un invito a conoscerlo e a proteggerlo. Se amate il bosco come noi, se volete continuare a scoprire i suoi segreti e a meravigliarvi della sua bellezza, allora siete nel posto giusto. Quindi, il mio invito finale è questo: uscite, esplorate, osservate, lasciate che il bosco vi parli. E se volete continuare questo viaggio insieme a noi, per scoprire cosa si nasconde quando nessuno guarda, continuate a seguirci.

un cellulare, un occhio sul mondo, sempre con noi, sempre pronto a inquadrare, a catturare, a raccontare. Un occhio in un mondo che non sempre è visibile, ma che proviamo a raccontarvi con Selfie, il nuovo approfondimento di Pasquale Sorrentino, il mio, cioè. Perché ci metto la faccia e anche il cellulare. Cercherò di portarvi in mondi poco noti e in storie che meritano di essere ascoltate, catturate, anche da un cellulare.

0: assicurare responsabili alla giustizia, ripristinare il diritto internazionale umanitario e implementare meccanismi di monitoraggio e sostegno per le vittime. È l'impegno che i 35 paesi della PAM, l'Assemblea dei Parlamenti del Mediterraneo, assume con una risoluzione centrata sulla tutela di bambini e adolescenti nelle zone di guerra. Il documento è stato adottato durante la 20ª sessione plenaria che si è svolta a Budva, in Montenegro. Il segretario generale dell'Assemblea, l'ambasciatore Sergio Piazzi, spiega.
1: Noi sosteniamo la soluzione dei due Stati, questo da sempre. E anche se una cosa un po' eccezionale e particolare, la Palestina è membro fondatore del PAM. Il delegato palestinese e il delegato israeliano, tutti e due occupano due posizioni di vicepresidenza del PAM, e questo permette alle due delegazioni di incontrarsi, di parlarsi in maniera

0: molto franca e anche di, a volte di trovare soluzioni a cose pratiche portando avanti il dialogo e la speranza di arrivare a una pace duratura quanto prima.
1: Lucida Europa riempie la piazza del Campidoglio a Roma. L'iniziativa si è tenuta la vigilia del 9 maggio, l'anniversario della dichiarazione Schuman. Promossa dall'Ufficio del Parlamento Europeo e dalla rappresentanza della Commissione Europea in Italia, in collaborazione con Roma Capitale, ha visto la partecipazione di circa 2.000 giovani a portare la loro testimonianza anche politici e artisti.
2: Siamo nel cuore appunto anche non solo d'Italia ma anche nel cuore d'Europa. Non soltanto questo è un evento celebrativo del passato, ma è una promessa per il futuro.
3: Ho cominciato a sentir parlare d'Europa quando ero ragazzo come loro e ho sempre creduto che l'Unione fa la forza.
1: Garanzie per una transizione politica inclusiva e per una stabilizzazione della sicurezza in Siria sono al centro di un accordo di cooperazione tra l'Unione Europea e Damasco. L'intesa ha avuto il via libera di Bruxelles dopo la revoca delle sanzioni dell'UE avvenuta lo scorso anno. L'accordo di cooperazione con Damasco era stato sospeso durante l'ultimo decennio al potere del presidente Bashar al-Assad, rovesciato da un'alleanza di gruppi ribelli nel dicembre 2024. Secondo la Commissione europea, questa decisione invia un chiaro segnale politico dell'impegno dell'UE a riallacciare il dialogo con la Siria e a sostenere la sua ripresa economica. Investimenti per 23 miliardi di euro destinati all'Africa sono stati preannunciati dal presidente francese Emmanuel Macron durante una conferenza sul futuro del continente ospitata dal Kenya. L'appuntamento a Nairobi era intitolato Africa Forward, Africa Avanti. Di fronte a capi di Stato e manager d'impresa, Macron ha detto di 14 miliardi di euro provenienti da fondi pubblici e privati francesi e di 9 miliardi che sarebbero garantiti da investitori africani. I contributi, secondo il presidente, saranno destinati a settori differenti, dalla transizione energetica all'intelligenza artificiale. Macron ha stimato che in questo modo si creeranno 250.000 posti di lavoro.
4: Si annuncia un'estate con un caldo record, colpa del super El Niño che porterà, secondo il Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a medio termine, l'oceano a raggiungere temperature di almeno 2 gradi oltre i valori climatici di riferimento per minimo 3 mesi, trasformando appunto il semplice El Niño in super. L'evento precedente di questo tipo di El Niño tra il 2023 e il 2024 ha provocato temperature medie record ed eventi estremi. Per Pierluigi Randi, presidente di AMPRO, l'associazione meteo professionisti, con il super El Niño ci sarà anche un aumento del rischio di fenomeni atmosferici particolarmente intensi e violenti. In Italia il fronte delle criticità idriche si sta spostando dal mezzogiorno alle regioni settentrionali. Nonostante alcuni dati rassicuranti, i livelli idrometrici di grandi laghi regolati o i volumi idrici invasati nei serbatoi piacentini e veneti, diversi elementi riportano i difficili periodi del recente decennio. A dirlo è l'osservatorio AMBI, che segnala preoccupanti analogie con il 2022, anno record per la siccità. Ad allarmare è soprattutto la carenza di neve dell'inverno. Tra poche settimane, quando le alte temperature avranno fuso il residuo manto nevoso in quota, ha detto Massimo Gargano di GIA AMBI, potremo affidarci solo alle piogge estive per la ricarica degli acquiferi, che già ora mostrano casi di criticità. Entro 10 anni speriamo di arrivare al nucleare anche noi, come paesi tipo Francia e Spagna. Parole e auspicio del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin. Ospite dell'assemblea elettiva della Confederazione Italiana Agricoltori, ha raccontato il cronoprogramma stabilito dal governo. La legge delega comincerà il suo iter in commissione, poi mi auguro che il Parlamento italiano, nella sua totale indipendenza, riesca a dare il voto finale entro la pausa estiva. Il ministro vede nel nucleare una soluzione anche per affrontare la crisi energetica e nei confronti dei cittadini italiani è stata fatta tanta informazione, per cui il clima è completamente cambiato, ha chiosato Pichetto Fratin rispetto ai referendum del 1987 e del 2011 che bocciarono il nucleare. Gianluca Artizzu, amministratore delegato di Sogin, la società di Stato italiana responsabile del commissioning degli impianti nucleari e della gestione dei rifiuti radioattivi, e Davide Peatti, Chief Executive Office della Nuclear Decommissioning Authority, organismo pubblico in

Inglesi, che ha il compito di bonificare e smantellare gli impianti nucleari del Regno Unito, hanno firmato un accordo per iniziare uno studio congiunto sulle tecniche di smantellamento dei reattori nucleari moderate a grafite. Tre gli obiettivi strategici: la condivisione delle esperienze e la promozione dello scambio di know-how sulle tecniche di smantellamento, il rafforzamento delle competenze del personale tecnico, anche mediante specifici percorsi formativi, con il terzo e ulteriore obiettivo di aprire la strada a nuove e potenziali collaborazioni future.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: si conclude con una meritatissima vittoria all'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15, quando due dipendenti all'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno. che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Conselina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo. I militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della polizia locale di Sant'Arsenio, il responsabile del dipartimento di prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile

0: responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della Commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno, distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bello Sguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza, aree con diversi problemi infrastrutturali dove vivono tante persone di una certa età che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi. I due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare una vita.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienza e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto.

0: ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
1: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valerio.

secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa.

0: in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di Sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, che la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
1: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15, quando due dipendenti all'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno, che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, i responsabili del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
2: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata

0: alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della campagna dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunga, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrinna. L'uscita della campagna dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
1: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 69-70. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sia in presenza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della polizia ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

0: Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale Italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, i due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi, anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera, che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto. Ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e

porte ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: si conclude con una meritatissima vittoria l'ultima partita di campionato per la Valdiano Volley. Sabato 9 maggio la formazione valdianese ha sbaragliato il Leverano Volley davanti a un Palazzingaro infuocato. Fin da subito i valdianesi, nonostante la mancanza di coach Monopoli, che per l'occasione è stato sostituito da Sante Sorrentino, hanno mostrato superiorità in campo. Nel primo set i pugliesi non sono riusciti a stare al passo dei padroni di casa, che hanno mostrato il loro predominio sia in attacco che in difesa, chiudendo il parziale 25-15. Lo stesso copione si è ripetuto per tutta la durata del match, dove ogni elemento della squadra valdianese si è messo in gioco mostrando la propria abilità e bravura. Menzione d'onore va ai muri di Marcello Marcoglioni e al servizio di Bruno Canuto e Roberto Bongiorno. Il secondo set, l'unico in cui il Leverano ha tentato di ridurre la distanza che lo separava dai gialloverdi, si è chiuso sul 25-18. Niente da fare invece per l'ultimo set, dove la Valdiano, spinta dai propri tifosi, ha mostrato una supremazia totale, sancendo la fine del match sul 25-12. Al termine della partita abbiamo parlato con l'amministratore delegato Nicola Maccapane sul futuro della squadra.
1: Alla fine possiamo dire che siamo soddisfatti, anche se forse ci aspettavamo qualcosa in più, ma è andata così. Lo sport è fatto in questo modo, purtroppo. Non tutto quello che si può prevedere, poi infortuni, situazioni varie, ti portano a fare altre situazioni. Il terzo posto, questo l'abbiamo conservato con i denti, proprio perché speriamo nel ripescaggio in A3. Noi siamo fiduciosi, detto molto francamente, perché sappiamo già che ci sono delle squadre che, anche se salirebbero, non vogliono fare l'A3. L'unico problema, l'unico handicap potrebbe essere: noi non possiamo giocare a sala per problemi di altezza. Ringrazio ovviamente l'amministrazione sia di sala perché ci ha ospitati, e anche l'amministrazione di Sant'Arsenio che ci ha permesso di fare gli allenamenti lì. Chiaramente dobbiamo aspettare un po' di tempo per avere una risposta e una decisione. Quest'anno non acquisteremo il titolo. Se ci ripescano, ok, se no vedremo la Serie B dove farla. Il problema è sempre dove farla, la 3 prevede alcune norme che sono molto stringenti, tipo il Taraflex a terra, il videocheck, sono 21 telecamere. Il problema è purtroppo avere una struttura adeguata che ci possiamo mettere il Taraflex sopra. Senza di quello non ci accetteranno mai, quindi stiamo a caccia di questo. Ci sono tante idee che al momento non possiamo neanche dire, per la verità, perché sono tutte in cantiere, ma confidiamo che qualcuno si faccia avanti e ci dica ok, noi siamo disponibili, allora a quel punto accetteremo di entrare a fare la 3 senza problemi.
2: Del capannone andato in fiamme dell'azienda Intervie di Sant'Arsenio resta una carcassa afflosciata e bruciata, un capannone collassato. Qualche sbuffo di fumo ricorda anche questa mattina l'incidente, perché di questo si tratta, che ha distrutto il sito con all'interno macchinari e attrezzature per la segnaletica stradale. Un dramma anche per i giovani imprenditori di Sant'Arsenio, proprietari dell'azienda sita nella zona PIP di Sant'Arsenio. Il controllo del sito è ancora in corso e l'ARPAC ha effettuato i primi rilievi sia nella giornata di ieri che in quella di

0: oggi per capire eventuali danni ambientali. Ci saranno controlli anche nei prossimi giorni. L'incendio è scoppiato ieri intorno alle 15 quando due dipendenti dall'interno della struttura hanno lanciato l'allarme. È stato un pomeriggio poi impegnativo per i soccorritori, vigili del fuoco in primis. L'azienda interessata dalle fiamme, ricordiamo, opera nel settore delle infrastrutture stradali, occupandosi nello specifico di progettazione, realizzazione e manutenzione di opere accessorie di completamento. Data l'entità del rogo, il comando provinciale dei vigili del fuoco ha disposto un massiccio dispiegamento di forze e mezzi. Sul posto sono arrivate numerose squadre operative dei tre distaccamenti, Eboli, Policastro e ovviamente Sala Consilina, oltre al supporto idrico, 6 autobotti di cui 3 giunte in supporto dal comando di Napoli. A questi va anche aggiunto il supporto idrico della protezione civile Gopi Ollus. Inoltre i vigili del fuoco hanno anche schierato i mezzi speciali, un ulteriore mezzo schiumogeno e un carro aria per il rifornimento delle bombole ossigeno che sono servite ovviamente ai vigili del fuoco. Presente anche il nucleo nucleare biologico chimico radiologico per il monitoraggio ambientale e la gestione di eventuali sostanze pericolose. Sul posto ieri sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Sala Consilina con la presenza del capitano Veronica Pastori e del comandante dell'aliquota radioimmobile, il maresciallo Giovanni Cunzolo, i militari forestali con il maresciallo Leluca Fontanile. A loro tocca il compito di indagare su questo incidente. Gli agenti della Polizia Locale di Sant'Arsenio, il responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL con la dottoressa Rosa Dalvano, i tecnici comunali di Sant'Arsenio con la responsabile Isolina Coiro e alcuni amministratori comunali, anche per dimostrare la vicinanza ai giovani imprenditori presenti sul posto, oltre che monitorare il tutto per la viabilità. Bloccare il transito su alcune strade hanno agito i volontari della Protezione Civile di Sant'Arsenio.
1: Si è tenuta ieri un'audizione presso la 5ª Commissione Permanente Sanità e Sicurezza Sociale della Regione Campania, dedicata alla vicenda del punto nascita dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri. A renderlo noto attraverso un post sulla sua pagina Facebook è stato il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, il quale ha partecipato all'incontro istituzionale convocato in vista dell'udienza fissata per il prossimo 27 maggio. Desidero ringraziare la presidente Loredana Rai e tutti gli onorevoli componenti, ha dichiarato il sindaco, per aver accolto prontamente la mia richiesta di convocazione e per l'attenzione dimostrata verso il nostro territorio. Nel corso del suo intervento, Gentile ha chiesto l'interessamento della commissione affinché venga revocata la delibera di giunta regionale 418 del 2015 che dispone la chiusura del punto nascita, richiamando la legge regionale 11 del 2015 e la fuoriuscita della Campania dal piano di rientro sanitario. Inoltre il sindaco ha sollecitato congrui investimenti in termini di strutture ed infrastrutture per il presidio ospedaliero di Sapri. Sulla vicenda è intervenuta anche la CGL Funzione Pubblica di Salerno, che ha accolto con estremo favore l'esito della Commissione Sanità. Infatti, a margine dell'audizione dei sindaci di Sapri, Piedimonte Matese e Sessa Aurunca, è stata approvata all'unanimità una risoluzione promossa dai consiglieri regionali Gennaro Oliviero e Franco Picarone, che impegna il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e la Giunta a revocare la delibera di chiusura dei tre punti nascita. L'unanimità raggiunta in Commissione Sanità segna un punto di svolta fondamentale, hanno dichiarato in una nota il segretario generale della CGL Funzione Pubblica Salerno, Antonio Capezzuto, ed il coordinatore Area Sud ASL Salerno, Domenico Vrenna. L'uscita della Campania dal piano di rientro consente oggi quella flessibilità necessaria per tutelare i presidi sanitari nelle aree più fragili e disagiate, garantendo servizi vitali per la tenuta sociale del Basso Cilento. Secondo il sindacato, la revoca della delibera regionale consentirebbe inoltre di superare il contenzioso davanti al Tribunale amministrativo, evitando l'udienza già fissata per il 27 maggio.
2: La Banca Montepruno, in collaborazione con la Fondazione Montepruno, ha donato un'automobile all'ASL Salerno distretto 6970. L'auto sarà destinata al progetto Servizio di Assistenza Sanitaria di Prossimità Botteghe della Comunità dell'ASL Salerno, che ha preso il via nel mese di novembre 2024 nell'area interna del Cilento e degli Alburni. L'obiettivo del progetto è consentire una maggiore e più efficiente mobilità degli operatori e facilitare sia le attività di prevenzione che le attività di approvvigionamento.

approvvigionamento di presidi e dispositivi necessari al buon funzionamento delle strutture. L'intervento della Banca Montepruno conferma la forte attenzione verso le aree interne e assicura un supporto concreto a un nuovo modello di medicina territoriale. Le botteghe della comunità sono ambulatori pubblici di prossimità ai quali il cittadino può accedere gratuitamente per ricevere assistenza infermieristica, sociosanitaria e medico-specialistica. In particolare, il modello organizzativo è costituito da 27 ambulatori infermieristici presenti in tutti i 27 comuni coinvolti e da un ambulatorio multispecialistico realizzato nel comune di Valle dell'Angelo che funziona da hub, all'interno del quale, oltre all'espletamento del servizio infermieristico, è attivo un servizio medico-specialistico per la gestione delle malattie croniche come diabete, malattie cardiovascolari, malattie dell'apparato respiratorio e patologie cerebrovascolari. Nell'ambulatorio multispecialistico operano inoltre, sempre senza che da remoto, 5 medici specialistici, un cardiologo, pneumologo, diabetologo, geriatra e neurologo. Tra i comuni interessati da questo progetto rientrano anche, tra gli altri, alcuni dei comuni dove la Banca Montepruno ha una presenza storica, come Roscigno, Piaggine, Laurino, Campora, Bellosguardo, Sacco, Corleto Monforte e Sant'Angelo a Fasanella. Un'azione, ha affermato il direttore generale della Banca Montepruno, Cono Federico, al momento della consegna, che nobilita il nostro operato all'interno della comunità, principalmente nelle aree più decentrate e meno servite dal punto di vista sanitario. Questa donazione, che ha visto il grande interessamento del dottor Giuseppe Vairo e l'immediata disponibilità da parte del nostro presidente Michele Albanese, nasce con la precisa volontà di confermare la nostra vicinanza ai territori storici della nostra zona di competenza. Aree con diversi problemi infrastrutturali, dove vivono tante persone di una certa età, che non possono essere dimenticate, anzi c'è la necessità di stare al loro fianco con azioni concrete ed un impegno che rinnoviamo ogni qualvolta viene richiesto il nostro intervento.

Sono diversi i fatti di cronaca accaduti nel Salernitano nelle ultime ore. A Salerno i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile, con il supporto della Polizia Municipale, hanno arrestato un uomo accusato di tentata rapina, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe tentato di rapinare un ristorante minacciando e colpendo con una bottiglia di vetro il proprietario. All'arrivo dei militari avrebbe poi opposto resistenza. A Tramonti invece i carabinieri hanno arrestato un uomo con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe stato sorpreso mentre cedeva cocaina ad un'altra persona. Durante la perquisizione sono stati sequestrati circa 30 grammi di droga, un bilancino di precisione e denaro contante ritenuto provento dell'attività illecita. Momenti di tensione anche nel centro di Salerno, nei pressi del parcheggio comunale di Piazza della Concordia, dove la Polizia di Stato è intervenuta dopo la segnalazione di una violenta lite. Gli agenti hanno trovato due cittadini dell'Est Europa feriti al collo, al volto e ad una mano. Secondo i primi accertamenti, l'aggressione sarebbe nata dal rifiuto delle vittime di consegnare una sigaretta ad un giovane nordafricano. Sul posto sono stati sequestrati anche una barra metallica e un coltello, presumibilmente utilizzati durante l'aggressione. Grazie alle immagini della video sorveglianza, il presunto responsabile è stato rintracciato sul lungomare Trieste e denunciato per lesioni aggravate e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Sempre sul fronte della sicurezza, la squadra mobile della Polizia di Stato di Salerno ha completato l'esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti degli ultimi due indagati, ritenuti appartenenti ad una banda accusata di associazione a delinquere finalizzata a furti e rapine, commessi soprattutto ai danni di distributori di carburante ed esercizi commerciali tra marzo e aprile scorso nella provincia di Salerno. Uno degli indagati è stato rintracciato il 10 maggio all'aeroporto di Capodichino, mentre rientrava in Italia dall'Albania con un volo proveniente da Tirana. Il secondo invece è stato individuato nel comune di residenza dopo il rientro dalla Germania. Il provvedimento restrittivo sarà ora sottoposto alla valutazione del GIP nelle prossime fasi dell'inchiesta. Infine, a Sapri, gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno denunciato un uomo che circolava con un monopattino nei pressi dei binari ferroviari, in una zona considerata ad alto rischio. Durante il controllo avrebbe mostrato un documento falso nel tentativo di evitare l'identificazione, ma è stato subito scoperto dagli agenti.

Il porto di Palinuro ha vissuto questa mattina un momento di grande emozione e raccoglimento con la cerimonia di intitolazione della base nautica della Lega Navale

0: italiana a Mauro Cammardella e Mauro Tancredi, i due sub di Palinuro che persero la vita durante un'immersione il 19 agosto del 2016 nelle acque di Calafetente. Alla presenza delle autorità civili, istituzionali e dei familiari delle vittime, la comunità ha voluto rendere omaggio alla memoria di due uomini profondamente legati al mare e conosciuti da tutti per la loro esperienza e passione.
1: A Mauro Cammardella, istruttore, guida, uomo di mare che nelle profondità di Palinuro ha compiuto il gesto più alto, donando la propria vita nel tentativo di salvare un amico.
0: Quel tragico giorno del 2016, tre sub, Mauro Cammardella, Mauro Tancredi e il milanese Silvio Anzola, si erano immersi nella località di Calafetente. Sarebbero dovuti rientrare entro mezzogiorno, ma da quel momento iniziarono ore di angosciosa attesa e di ricerche. La cerimonia di questa mattina, particolarmente toccante, è stato il momento dedicato al ricordo delle vittime, condiviso con i familiari presenti.
1: A Mauro Tancredi. Anima libera e innamorata, uomo di scienze e di mare, legato da un'amicizia profonda e sincera che neppure il tempo potrà spezzare. In queste acque di Palinuro che tanto ha amato, con un'amica e per un amico il suo viaggio si è compiuto, ma il suo ricordo resta vivo tra le onde e nei cuori, per sempre parte del mare.
0: Hanno preso parte all'iniziativa il sindaco Rosario Pirrone, il vicepresidente del parco Carmelo Stanziola, il presidente della Proloco Silvano Cerulli, rappresentanti della Lega Navale Italiana e numerose associazioni del territorio, con la benedizione del parroco Don Valeriano Pomari. L'intitolazione si è svolta nell'ambito della rassegna Amare per il Mare 2, salvaguardia, tutela e sport ecocompatibili, promossa dalla Lega Navale Italiana, sezione di Palinuro. L'iniziativa è in programma fino al 14 maggio presso il porto di Palinuro, coinvolge gli studenti delle scuole secondarie di primo grado del territorio in attività dedicate proprio all'educazione ambientale, alla sicurezza in mare e agli sport sostenibili. La cerimonia di oggi ha rappresentato non solo un momento di memoria, ma anche un forte messaggio di continuità tra il ricordo di chi ha vissuto il mare con dedizione e i valori che le nuove generazioni sono chiamate a custodire e tramandare.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box&Co realizza scatole di ogni tipo.

0: Da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co, via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxandco.it.
1: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
2: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby al 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

La Cupra Raval vuole dimostrare che le cosiddette piccole bombe, che facevano impazzire i giovani sportivi negli anni 80 e 90, chi non ricorda le 1 Turbo, le R5 Turbo e le 205 GTI, possono tornare d'attualità. Però, e questo è l'oggetto della discussione, devono avere il motore elettrico. E in questo senso, la Raval VZ sembra centrare l'obiettivo. Innanzitutto, colpisce per il design aggressivo. Le superfici tese, le proporzioni compatte ma muscolose e gli sbalzi ridotti le danno una presenza stradale impattante, nonostante sia lunga solo poco più di 4 metri. E su strada mostra un carattere diverso da quello che ci si aspetterebbe da un'elettrica pensata soprattutto per l'uso urbano. L'accelerazione permessa dai 226 cavalli è immediata e vigorosa, con uno 0-100 km/h, coperto in meno di 7 secondi, e la potenza viene scaricata a terra con efficacia e precisione. Tra le curve si apprezzano assetto e sterzo. Quest'ultimo è ben calibrato, l'avantreno entra rapido in curva e il differenziale elettronico limita il sottosterzo nelle accelerazioni più decise. Sul misto, la VZ cambia direzione rapidamente, grazie anche al telaio rigido e alle sospensioni efficaci e con molte possibilità di regolazione. E nonostante i cerchi da 19 pollici, il comfort resta accettabile sullo sconnesso. Mentre in città convince per maneggevolezza e visibilità, grazie anche alla dotazione di telecamere e sensori. E la frenata rigenerativa, regolabile tramite palette al volante, rende fluida la guida nel traffico. Dentro ci sono materiali convincenti, sedili sportivi, un grande display centrale da 12,9 pollici e un'illuminazione scenografica. E grazie agli ingombri ridotti della meccanica elettrica, abitabilità e bagagliaio sono superiori a quelli che ci si aspetterebbe da un'auto di queste dimensioni. Ma c'è anche qualche comando a sfioramento di troppo, poco intuitivo, e ai veri sportivi non piacerà la seduta rialzata, inevitabile a causa della batteria sotto il pianale. Senza contare che il pavimento alto costringe anche chi siede dietro a viaggiare con le gambe piegate. E comunque, per un'auto come la Raval VZ che invoglia una guida impegnata, resta il nocciolo dell'autonomia. La Cupra indica un raggio d'azione di 440 km, ma se ce la si vuole godere per quello che sa dare, i 300 km sono già un buon risultato. E il prezzo dell'edizione di lancio della VZ, che è l'unica a offrire il controllo elettronico del differenziale e dell'assetto, è notevole, 46.600 euro. Non proprio un livello a portata di giovani tasche.

La Kia ci riprova con la soluzione Trifuel, già utilizzata per la Niro, e adesso la propone anche sulla Sportage, che è il suo modello più venduto in Italia. Trifuel, letteralmente, sta per triplo carburante, perché c'è un motore termico che funziona a benzina ma prevalentemente a GPL, e in più, un motore elettrico alimentato da una batteria che non ha necessità di essere ricaricata dall'esterno, perché a questo provvedono l'energia recuperata nelle decelerazioni. E all'occorrenza quella fornita dal motore termico in funzione di generatore. L'obiettivo è chiaro: ridurre drasticamente la spesa per il carburante senza rinunciare a prestazioni e autonomia. E infatti, dal punto di vista economico, i numeri rappresentano il vero punto di forza di questa soluzione,

perché secondo Kia, con la Trifuel, si spendono meno di 6 euro ogni 100 km contro gli oltre 10 della sorella solo full hybrid, dal momento che il GPL costa meno di 1 euro al litro. Certo, rispetto alla normale Sportage full hybrid occorre stanziare 2.000 euro in più al momento dell'acquisto, ma sempre secondo la casa coreana, in 10 anni e 200.000 km si arrivano a risparmiare 8.200 euro sulla spesa complessiva carburante. E queste cifre includono già il costo per la sostituzione del serbatoio del gas, che per la legge italiana deve avvenire ogni 10 anni per ragioni di sicurezza. Senza dimenticare un'altra comodità, con il pieno sia di benzina sia di gas l'autonomia totale della Trifuel può arrivare a 1.500 km. Il motore termico è un 1.6 turbo da 177 cavalli, mentre quello elettrico ne mette a disposizione altri 65. In tutto, quelli effettivamente disponibili sono 237, vale a dire solo un paio in meno rispetto alla sorella solo full hybrid. Si tratta di una differenza irrilevante, così come poco incisivo l'aumento di peso dovuto alla presenza dell'impianto di alimentazione a GPL. Di conseguenza, su strada le prestazioni della Sportage Trifuel non cambiano. Si tratta quindi di una crossover veloce e scattante, che riesce ad essere anche divertente pur considerando l'assetto rialzato e regolato soprattutto in funzione del comfort. E resta molto versatile anche se la presenza del serbatoio del gas riduce la capacità del vano bagagli di una trentina di litri. L'erogazione è decisamente omogenea e il cambio automatico a 6 marce, che è di serie, rende tutto ancora più fluido. Però non c'è la possibilità di selezionare manualmente le marce, perché le palette dietro il volante servono per regolare il livello di recupero energetico nelle decelerazioni e di conseguenza la quantità di freno motore. Per il resto, la Trifuel si guida come qualsiasi altra auto, perché la selezione del carburante da utilizzare è automatica. La vettura compie i primi metri in elettrico e poi utilizza il GPL fino a quando non si esaurisce, dopodiché passa alla benzina. I prezzi, come anticipato, sono leggermente superiori a quelli della Sportage Full Hybrid. Partono da 40.000 euro per la Business e arrivano a 44.750 euro nel caso della versione Black Edition, che per ora è specifica per la Trifuel. L'impianto a GPL è progettato e installato dall'italiana Westport Fuel Systems, che collabora con Kia da 30 anni ed è coperto dalla stessa garanzia ufficiale dell'auto.

I tedeschi, si sa, anche quando sbagliano devono atteggiarsi a vincitori, e la Cayenne Turbo Electric ne è un esempio. Porsche è uno dei costruttori che ha sovrastimato di più la transizione verso l'auto elettrica. Ha investito tantissimo e poi ha dovuto ridimensionare i programmi, ritrovandosi in un 2025 nero per quanto riguarda vendite e fatturato. Nonostante questo, vuole dimostrare di avere una marcia in più nel campo dell'auto elettrica e la nuova Cayenne a batteria, che affianca ma non sostituisce quella benzina, va in questa direzione. La versione battezzata Turbo, anche se il turbo compressore è una prerogativa solo dei motori termici, è un mostro da 1156 cavalli e 1500 Nm e da oltre 2600 kg, ma quasi 3300 a pieno carico, che non ha rivali tra le SUV. Dal vivo colpisce soprattutto per le dimensioni, visto che sfiora i 5 metri di lunghezza e i 2 metri di larghezza, che non sono esattamente misure adatte a cimentarsi nel traffico, anche se le proporzioni ben calibrate ne mascherano un po' l'immensità. Il design, che evolve ma non stravolge quello delle altre Cayenne, è determinato dai fari Matrix LED sottili, dalla fascia luminosa posteriore continua e da tanti dettagli aerodinamici attivi, pensati per migliorare l'efficienza. Dentro, invece, il cambiamento è più evidente, perché l'abitacolo abbandona l'impostazione classica Porsche a favore di una digitalizzazione estrema. Ci sono tre schermi a dominare la plancia, con quello centrale al quale sono delegate un po' troppe funzioni. Naturalmente lo spazio non manca, dietro si viaggia comodamente in tre e il bagagliaio posteriore è enorme. E poi c'è anche un vano anteriore abbondante per alloggiare i cavi di ricarica e altro ancora. Però il vero tema resta il comportamento stradale quando si forza il ritmo tra le curve. Come sempre Porsche è bravissima nella regolazione dell'assetto e nell'ottimizzazione dei controlli elettronici, ma non può combattere contro la fisica e l'inerzia, al di là di un'accelerazione sul dritto che lascia letteralmente senza fiato e di una spinta che sembra non voler mai finire, si fa sentire sui percorsi misti. E poi c'è anche la sensazione di artificiosità di un sound riprodotto dagli altoparlanti, che imita quello di un 8 cilindri, ma con un risultato non perfetto. Al contrario, sono ineccepibili lo sterzo e i freni. Un campo, quest'ultimo, nel quale a Stoccarda ottengono risultati eccelsi da sempre. La questione autonomia, naturalmente, ha aspetti contrastanti. L'enorme batteria da 113 kWh promette oltre 600 km in condizioni ottimali, ma se ci si vogliono godere troppo spesso gli oltre 1100 cavalli, o se si usa molto questa Cayenne in autostrada, difficilmente si arriva a 400 km. Naturalmente, trattandosi di una SUV anche se non specializzata, quest'auto deve sapersi difendere anche fuori strada. Qui si disimpegna meglio del previsto, grazie alla trazione integrale molto ben assistita dall'elettronica e alla gestione precisissima dell'erogazione della coppia. Oltre naturalmente all'assetto pneumatico adattivo, che può alzarsi fino a 25 cm da terra. Al netto di questo però, peso, dimensioni e pneumatici stradali la rendono più adatta agli sterrati veloci con fondi compatti. Il prezzo della Turbo è naturalmente alto, perché occorrono almeno 170.000 euro, al netto delle infinite personalizzazioni possibili. Ma la versione base, da 442 cavalli, si ferma alla soglia dei 110.000 euro.

oltre a essere l'auto largamente più venduta da nuova in Italia, con immatricolazioni più che doppie rispetto alla seconda classificata Jeep Avenger, la Fiat Panda è altrettanto largamente la vettura più ricercata sul mercato dell'usato. È quanto emerge da una ricerca effettuata da Subito Motori, la piattaforma web del gruppo Subito dedicata alla compravendita di auto di seconda mano. E i risultati dello studio, costruito sulla base di oltre 700 milioni di ricerche effettuate dagli utenti, sono attendibili, perché stiamo parlando di uno dei canali più frequentati da chi deve acquistare un'auto, ma non può, o non vuole, rivolgersi al nuovo. Gli italiani, si scopre, orientano le proprie ricerche soprattutto verso modelli pratici, affidabili, adatti a un utilizzo quotidiano e, come vedremo, possibilmente di un marchio nazionale. E la Panda rispecchia tutte queste caratteristiche, oltre ad avere costi di gestione contenuti e una capacità di adattarsi anche ai percorsi extraurbani, che la rende adatta sia ai giovani, sia alle famiglie. Al secondo posto c'è la Fiat 500, che unisce dimensioni compatte e stile iconico. E nonostante il passare degli anni, continua a conquistare chi cerca un'auto cittadina dal design distintivo e dalla forte personalità. Sul terzo gradino del podio troviamo la Volkswagen Golf, che è da sempre un punto di riferimento del segmento C, per comfort, qualità costruttiva e versatilità. La quarta posizione è occupata dalla Smart Fortwo, ricercatissima sul mercato dell'usato da chi vive nelle grandi città, dopo che l'azienda costruttrice ha interrotto la produzione 2 anni fa per dedicarsi a prodotti, per così dire, meno tascabili. Subito dietro, al quinto posto, si torna a parlare italiano con la Panda 4x4, anch'essa ormai dismessa dalla Fiat, con grandi rimpianti da parte di chi vive nelle località montane e cerca un'auto piccola ma capace di affrontare strade difficili. Sesta posizione per l'Audi A3, una delle compatte premium più richieste sul mercato dell'usato, perché unisce eleganza, qualità degli interni e piacere di guida. Al settimo posto compare la Volkswagen Polo, un altro modello compatto, versatile e affidabile, che piace soprattutto ai neopatentati per la facilità di utilizzo, per i consumi contenuti e anche perché è comunque considerata la sorella neppure tanto minore della Golf. Il cuore Alfa batte anche nel petto degli appassionati che non possono permettersi un modello nuovo e questo fa sì che all'ottavo posto della classifica ci sia la Giulietta, benché sia fuori produzione ormai da 6 anni, che ancora oggi abbina al carattere sportivo, uno stile attuale e riconducibile alla tradizione del biscione. Ma ancora più sorprendente è la presenza tra le top 10 della Fiat Punto, che non è più prodotta addirittura da 8 anni. Ma nella sua vita è stata venduta in 9 milioni di esemplari, ed evidentemente sono ancora in tanti che ne vorrebbero una per le sue doti di economicità e semplicità di gestione. Chiude la classifica delle magnifiche 10, la Fiat 500X, cioè la crossover della famiglia 500, che combina uno stile moderno con spazio e comfort, quindi viene apprezzata da chi vuole un'auto compatta ma versatile, adatta ai viaggi e alla famiglia.

0: faccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese. Speciale sconto del 25%.

0: Pento e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente.

0: resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: programma è offerto da
1: Lenzo Kart. Intrepid Driver Program.

0: E buonasera amici del karting e ben ritrovati in una nostra nuova super puntata, tutta naturalmente dedicata a questa super disciplina. Questa sera abbiamo come ospiti due super piloti della scena internazionale del karting che stanno facendo molto molto bene. Tra poco ve li andrò a presentare, prima però naturalmente vado a dare un ben ritrovato ai miei super compagni di viaggio. Partiamo con lui, o le vinco o le capoto, Matteo Traini. Ciao Matteo.
1: Buonasera Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Questa sera abbiamo due giovanissimi piloti italiani che i risultati parlano chiaro, quindi faremo una prima parte con Julian Frastelli, la seconda con Manuel Scornamiglio, nonché campione del mondo 2025, campione italiano. Comunque faremo una bellissima puntata dedicata a questi nostri giovani italiani emergenti.
0: E naturalmente non può mancare Mughini, il nostro Sauro Cesetti.
2: Ciao ragazzi, ciao a tutti. Niente, non aggiungo altro, ascoltiamo loro e poi ci saranno tante curiosità da parte mia, magari.
0: Matteo Traini ce l'ha già spoilerato. In questa prima parte di puntata abbiamo lui, pilota ufficiale Tony Kart, è con noi Julian Frasnelli. Ciao Julian.
3: Ciao, buonasera a tutti.
0: Ecco, c'è un go-kart dietro di te.
3: Eh sì, taglia l'erba.
0: Ma non è verde però, come mai?
3: No, no, è nero, è nero.
0: Dovevi farlo verde, scusa.
3: Eh sì, come la Tony Kart.
0: Bene, esatto. Allora, Julian, noi con i nostri ospiti siamo sempre abituati, prima di parlare dei giorni nostri, di fare un piccolo salto nel passato. E vogliamo sapere anche con te i tuoi inizi, come sono avvenuti, insomma.
3: Allora, ho iniziato col go-kart quando ero piccolo piccolo, avevo 3-4 anni, ci ho provato, ma avevo, il rumore era troppo, troppo rumoroso e non mi piaceva. Quindi là ho giocato a calcio e poi ci abbiamo riprovato all'età di 8 anni circa e da là è diventato il mio sport preferito e
0: Ecco,
3: da là
0: Giulia, ecco
3: siamo inseparabili.
0: qua vediamo proprio i tuoi inizi. Qua ti tirano con la corda.
3: Sì, con la corda, mio papà che mi teneva la corda, qua c'è mia mamma dietro, ad ala.
0: Quindi anche lei
3: Questa è
0: una
3: la pista mia a Bolzano.
0: è anche lei un'appassionata, stavo dicendo, scusa.
3: Ma in realtà no, solo perché ci sono andato io e quindi gli ho chiesto di fare un po' di giri con me.
0: Ah, ok, quindi si è adoperata. E
1: Per i
0: senti,
1: figli si fa tutto, insomma. Sì.
0: cosa Teo?
1: No, dicevo che le mamme per i figli fanno tutto praticamente.
0: Esatto,
1: Ma
0: esatto.
1: io gli volevo chiedere al volo una cosa, Julian. Ma questa passione nasce da tuo padre, che era un ex, perché il nome, cognome Frasnelli, almeno Sauro ai tempi nostri c'era un Frasnelli. Ma adesso non so se è tuo papà.
0: Sì.
3: Sì, era mio papà, è da lui che ho
1: Ah,
3: iniziato.
1: ecco.

0: lui mi ha dato la passione.
1: Martin Frasnelli andava anche, cioè, andava anche bene, me lo ricordo io, Martin, grande Martin. Poi nel 2022 arrivano le prime gare con l'Easy Kart, giusto, Julian?
0: Esatto. Era il mio primo anno di corse, che è andato anche molto bene, ha fatto seconda in campionato e nel 2023 ho fatto la Rock Cup, anche quella è andata molto bene, però di nuovo seconda in campionato e poi nel 2024 ho iniziato con le WSK, il campionato italiano, ho vinto il campionato italiano nel 2024.
1: Ecco, aspetta,
0: La
1: aspetta,
0: WSK Final Cup.
1: non correre perché abbiamo delle immagini. Ora, quelle che abbiamo visto eri te con la Easy Kart, dove appunto sei arrivato secondo sia nella finale internazionale che nel campionato. E qui sempre secondo nella Rock, sia nel campionato italiano che nella finale internazionale. Giusto?
0: Esatto.
1: Bene. In questo periodo c'è da dire, caro Julian, che conosci una persona nostra amica, un grande campione, che è Gianluca Beggio, giusto?
0: Esatto.
1: Cosa ci dici di Gianluca?
0: Anche dal 2023, quando ho iniziato a fare la rock, mi ha fatto da coach e ho imparato tantissimo, è un grande e anche adesso ci parlo tantissimo e mi diverto un sacco.
1: Ecco, sai che abbiamo una sorpresa per te?
0: Una sorpresa?
1: Sì, abbiamo un suo videomessaggio. Ascoltiamolo.
2: Ragazzi, ciao a tutti. Questa volta non sarò qui velocemente a parlare delle mie situazioni di me stesso, ma di un pilotino che io ho seguito. Ancora tuttora adesso sto seguendo, non direttamente, però lo sto seguendo tramite consigli e fiducia, diciamo che lui si fida ancora di me per qualsiasi consiglio, per qualsiasi, diciamo, giornata di pista. Ed è Julian Frasnelli. Tengo sempre a precisare che lui ha del talento e ha le possibilità sia tecniche e di volontà di arrivare a un determinato punto. Perciò, Julian, mi raccomando, e soprattutto mi raccomando che quando arriverai a un determinato punto, a un determinato livello, mi aspetto che tu mi inviti a qualche situazione particolare in pista o in qualche paddock. E niente, ti auguro la più sincera fortuna possibile che tu possa avere nell'ambito delle competizioni e mi raccomando, rimani sempre te stesso e cerca di fare quello che ti piace. Io sarò sempre disponibile per qualsiasi aiuto e qualsiasi consiglio che ti possa dare. Ok? Ciao, ciao Julian, ti do un bacione, ti voglio bene e ragazzi, andate avanti così, ragazzi, io le vinco le capoto, andate avanti così perché siete il top. Ciao, ciao.
1: Beh, belle parole, Julian, no?
3: Da un personaggio come Beggio, 5 volte campione del mondo.
1: Si aspetta che lo inviti quando arriverà in Formula 1, si aspetta che lo inviti nel paddock, l'ha detto.
4: Arriverà col bastone, però comunque
3: Anche a
4: sia.
3: noi, tre, ovviamente.
1: Cosa gli vuoi dire a Gianluca dopo che hai ascoltato le sue parole?
0: Lo ringrazio molto e cerco di fare il meglio e ci vediamo in pista.
1: Bene, bene. Allora, stavamo parlando del 2024 che è stata per te un'annata molto molto buona in quanto hai vinto il campionato italiano, giusto, Julian, nella GR3.
0: Esatto, ho vinto il campionato italiano, non è stato facile, però ero molto contento.
1: Ecco, quindi passaggio al team Baby Race. E ti sei proiettato non più nei monomarca, quindi Easy Kart o Rock che hai fatto rispettivamente nel 2022 e nel 2023.

0: 23, ma nel karting internazionale. È stato difficile il passaggio?
1: È stato difficile, però anche la baby race mi ha aiutato molto. E non è stato facile, però con Beggio, con tutta la famiglia, non è stato, cioè,
0: È
1: sono
0: stato più
1: riuscito
0: facile,
1: a
0: insomma, ti hanno dato tutti i
1: trovarmi
0: consigli
1: bene.
0: necessari. Scusa?
1: Con i consigli necessari, esatto, mi sono trovato molto bene.
0: Quindi campione italiano e hai vinto anche il WSK la Final Cup, giusto?
1: Esatto.
0: Bene, bene. Avete qualcosa da chiedergli, ragazzi?
2: No, io gli volevo chiedere, visto che hai detto questa cosa qui, poi interviene Sauro. L'Isicarte stiamo vedendo che è un campionato molto formativo e che stanno emergendo e sono emersi molti piloti, tra cui Kimi Antonelli, lo stesso Pertuca. Quindi lui ha fatto questo periodo in Isicarte e poi si è andato ad attendere WSK con un team come Baby Race, che comunque è un team di riferimento. Hai sentito questo sbalzo veramente? Comunque confrontarsi con piloti di tutto il mondo, forse anche la pressione di stare comunque con un team come Baby Race, come l'hai affrontata le prime gare? Avevi un po' di pressioni oppure già eri proiettato, avevi già comunque diciamo, il tuo pensiero era già formato?
1: Allora, l'Easycart mi sono divertito molto, era molto bello e ha imparato molto. Quando sono andato per la prima gara in Baby Race, ovviamente dicevo, sono forti qua i piloti, alla WSK, un po' di pressione ce l'avevo, però dopo un po' mi sono abituato e l'ho presa con più tranquillità ed era molto bello.
0: E i risultati sono arrivati perché campione italiano e vincitore della WSK Final Cup, insomma, al primo anno direi tanta, tanta roba. Tra l'altro, in quel periodo dovete sapere, ragazzi, scusa, Sauro, è una domanda?
3: No, io ero solo curioso di sapere se, conoscendo Gianluca, che è della mia generazione, e sicuramente gli ha dato la giusta strada, perciò e ancora lo porta per mano, perché dalle sue parole, bellissime parole, significa che l'ha preso per mano la prima volta, lo sta guidando verso una direzione che potrebbe essere un bellissimo traguardo. Mi piacerebbe sapere da Julian se lui vive di curiosità, nel senso, perché la curiosità è la cosa più bella che c'è. Quando il meccanico lavora, se lui guarda quello che fa il meccanico, se lo aiuta, se pulisce il go-kart, cioè, sono tutte quelle piccolezze che oggi vengono a mancare un po' sui ragazzi giovani. Una volta invece noi osservavamo il meccanico perché quattro occhi era meglio di due, poteva di corsa magari lasciare una vite lenta. Non so se questa, diciamo, formazione da parte di Gianluca sia arrivata, se non è arrivata, sii curioso te, mi piacerebbe sapere se questo lo fai già oppure no.
1: Sicuro, aiuto molto al meccanico, come hai detto Beggio, mi ha imparato molto anche mio papà, vecchia scuola, diciamo così, quindi quando montiamo il telaio vado a pulire su dopo i turni, eccetera, l'aiuto molto, diciamo così.
0: Beh, questa è una bella cosa, questa è una bellissima cosa che forse negli anni, come diceva giustamente Sauro, era venuta un po' a mancare. Quindi bene che ci siano ancora piloti che aiutano il meccanico, comunque si interessano dei vari lavori che vengono fatti sul proprio mezzo. Dovete sapere che verso fine 2024 Julian è stato uno dei pochissimi a finire sul Washington Post. Vero, Julian?
1: Sì, allora Franciacorta, una WSK e a Sarno sono venuti ad intervistarmi e anche quella è stata una bella esperienza.
0: Ecco, hanno fatto un paragone tra te e un tuo compagno di squadra, se non andiamo errati, lui miliardario, tu, insomma, famiglia normale, e allora hanno messo in risalto le differenze, giusto?
1: Esatto, perché lui miliardario è un po' e ci hanno, hanno detto le differenze, hanno scritto le differenze. E...
0: Certo.
3: Chi è che andava più forte? Che cosa è venuto fuori di queste differenze?
1: All'inizio, perché era il suo secondo anno, andavamo uguali. Dopo, però, quando andavo di più, era un po' ha preso un po' paura e poi ha dovuto cambiare categoria.
0: quindi l'hai bastonato. Quindi tante volte i soldi non contano. No, ma Sauro forse non ha ascoltato la sua domanda, comunque si sono sovrapposte le voci. Chiedeva, Sauro, se non sbaglio, che differenze sono venute fuori, giusto?
3: Sì.
1: Che... tipo lui fa tipo 1000 giorni di test all'anno e va là a provare una settimana, invece io arrivo il mercoledì, che 2 giorni sono abbastanza. Tipo lui andava, che mi ricordo, andava là 2 o 3 settimane prima, prendeva gli hotel di lusso, stava là tutti i giorni a provare, poi arrivavamo alla gara e mi arrivava dietro.
0: E prendeva le mazzate.
3: Quello che voglio solo dirti, Julian, è un po', mi riallaccio un po' alle parole che ha detto Gianluca, sì, te stesso nella vita, esatto, sicuramente, ma il talento non si compra. Cioè, tu puoi essere anche miliardario, ma il talento non lo puoi comprare se poi sei un asino. Cioè, questo voglio dire, fondamentalmente. Perciò rimani te stesso, impara più che puoi, ruba con gli occhi, ascolta con le orecchie, e se puoi imparare più di quello che tu immagini, è un bagaglio d'esperienza che ti può portare dietro con te. Perciò continua così, che la strada è giusta. Il coach è il numero uno, perciò vai benissimo.
2: Però mi allaccio al discorso velocemente, che ha detto una cosa che abbiamo parlato diversamente molte volte in puntata con lo stesso De Donno. Ha detto lui faceva molti giorni di test. Mi fa specie, mi fa strano, perché comunque Julian comunque corre in USK e già solo magari con la Toni tutte le gare che fa gli porta via moltissimo tempo, no ragazzi, perché sappiamo che test su test. Come ti organizzi con la scuola? Perché io avevamo fatto questa domanda perché secondo me molti vanno a scuola privata che non hanno tempo neanche di andare alla scuola normale, insomma, diciamo. Come ti organizzi con la scuola?
1: Allora, visto che io manco spesso, faccio la scuola online, quindi da casa, da computer, perché se manchi così tanto andare a scuola in presenza è difficile. E quindi sto qua a casa e la faccio da computer, che è un po' più semplice, però comunque mi devo imparare comunque tanto, cioè mi devo, come dico...
0: Cioè ti devi applicare più dei tuoi compagni, perché loro essendo...
1: Esatto.
0: Però De Donno ci diceva che alcune volte vanno meglio chi studia online che quelli che vanno...
2: Riccardo, sappiamo, sai che noi siamo schietti, no? Anche con Sauro. Non me ne voglia, però io questo discorso qua, visto che comunque siamo molto visti, questa cosa io non... io ho fatto questa domanda apposta, non la condivido. Che poi Julian comunque ha detto che manca meno, no? di molti piloti. Loro possono dire quello che vogliono, perché ognuno tira l'acqua al suo mulino, però andare a scuola secondo me è la cosa essenziale. Si sta perdendo di vista una situazione che secondo me andrà sempre peggio. Ok, scuole private, ok da casa, ma non è la stessa cosa stare in classe con altri ragazzi. Ok il business, ma bisognerebbe fare qualcosa per questa cosa, soprattutto per i ragazzini, è molto importante. È un punto che io, secondo me, non andrebbe un po' rivisto da parte
0: Matteo
2: mia.
0: Matteo Traini, ti votiamo come sindaco della pubblica istruzione.
2: E poi che io a scuola non è, però io ci andavo lo stesso. Loro, secondo me, sì, vabbè, come diceva lo stesso De Donno, parlano 5-6 lingue, girano, però questa cosa, secondo me, tocca molto. E spero che si riveda qualcosa, perché non è proprio una cosa bella, secondo me.
0: Bene, abbiamo visto delle immagini prima che nel 2025 diventi pilota ufficiale Tony Kart. Una bella, un bel peso sulla schiena, no? Essere pilota ufficiale di una delle case.

0: costruttrici più importanti al mondo.
1: Sì, quando mio papà ha detto che se vuoi far parte della Tony Carter, gli ho detto immediatamente sì, era troppo bello, non ci credevo, è troppo bello di far parte anche di una casa costruttrice grandissima e non posso ringraziare mio papà, ha fatto troppo. Di
0: Bene,
1: far parte di un punto di bello.
0: questa è una bellissima frase quella che hai detto. E come team manager, a proposito di super campioni, hai il grande Marco Arrigò.
1: Anche lui lo ringrazio molto, sta facendo e ha fatto tantissimo per me e lo ringrazio molto.
0: Bene, tra l'altro, sorpresa delle sorprese, perché non finiscono mai in casa Go Kart TV News o le vincole capoto, c'è un videomessaggio anche di Marco. Lo vuoi ascoltare?
1: Sì, grazie.
2: Buonasera ai ragazzi di Ole Vincole Capotto. So che avete come ospite questa sera Giulian Frasnelli. Volevo salutarlo. Ciao Giulian. E volevo farti un in bocca al lupo per il proseguo della stagione, visto che stanno arrivando delle date importanti, delle gare importanti come il campionato europeo. E ti voglio dire di continuare a spingere, a cercare di migliorarsi, perché questo è importante per un ragazzo come te, giovane. E niente, vi faccio un saluto a tutti, buona serata.
0: Beh, grande Marco, Julian, no?
1: Lo ringrazio molto per questo messaggio e cercherò di fare il mio meglio per il mondiale, per l'Europeo, per tutte le prossime gare.
0: Bene, esatto, infatti come ha detto lui stanno arrivando delle date molto molto importanti, ma andiamo a ripercorrere un po' il
3: Sauro, però
0: 2026.
3: voleva dire qualcosa, mi sa, poco prima del video, no, Sauro? Ti avevo visto.
4: Guarda, sono curioso solo di sapere, no, Julian, non ti abbattere se tante volte Roberto Robazzi ti arriva dritto nella schiena, nel senso che forse la cosa più bella che ho di ricordi con Roberto è il fatto che lui mi diceva che non riusciva a gestire il mio carattere, perché io ero talmente forte, sono un carattere forte, e perciò quando mi girava per me non c'era nessuno, neanche lui, perciò non ti abbattere, se lui te lo dice è perché ti vuole insegnare. Io mi ricordo la prima esperienza che mi disse: vai a vedere la pista e basta. Io lo guardai e dissi: ma cosa devo vedere la pista? Che poi fondamentalmente la conosco, no? Poi lui mi insiste e mi dice: vai a vedere la pista. E da lì mi si è accesa una lampadina, ho detto, questa domanda mi ronzava nella testa, dico, ma per quale motivo? E ho capito che la pista cambiava, perciò prima, quando la pista si gommava molto, dovevi adeguare la tua guida al cambiamento della pista. Perciò è un insegnante con un'esperienza che va ben oltre quello che, finché uno non ci lavora, va ben oltre proprio all'impossibile. Però a volte arriva dritto, dritto, perciò se c'è il carattere debole non ti abbattere, e lui ti carica, lui ti vuole tirare fuori tutto. Tutto quello che hai dentro per poi metterlo nel momento che sei in pista. Perciò questo è un consiglio, perché lo conosco e lo conosco molto bene.
0: Eh beh, tu hai
1: Grazie.
0: corso sia per Tony che per Cosmic, che è la stessa famiglia, quindi insomma hai passato tanto tempo. Andiamo a ripercorrere un po' il 2026, caro Julian, che è partito da poco, anche se di gare ce ne sono già state tante. Andiamo a vedere qualche frangente di questa annata. Beh,
1: Allora,
0: naturalmente c'è da dire che ti hanno riconfermato dopo il 2025 in casa Tony Kart, ed eccoti qua.
1: super felice di aver fatto parte anche quest'anno del team Tony Kart e siamo riusciti a vincere la prima gara in OKJ alla Conca, il primo round del Champions of the Future. Abbiamo fatto dei buoni risultati quest'anno.
0: Eccoti qua che tagli proprio adesso il traguardo vincitore.

0: Abbiamo fatto dei molti buoni risultati quest'anno e cerchiamo di migliorarci ancora per le prossime gare.
1: Bene, tra l'altro, caro Julian, c'è stato un tuo sorpasso alla conca che è diventato virale. Lo vogliamo andare a vedere? Aspetta che la regia lo va a trovare. Come mai secondo te è diventato virale, innanzitutto?
0: È quello della chicane, vero?
1: E
0: Eravamo all'Europeo, il primo round dell'Europeo alla Conca, ero terzo all'ultimo giro, Miron e Priam e io avevamo fatto una battaglia fino all'ultimo sangue e ci ho provato alla chicane, ci siamo un po' toccati, però, e Miron ci ha incrociati e ci avevo provato, ma Priam in qualche modo mi ha risorpassato e ho finito quarto. Però ci ho provato e è andata così.
1: adesso tra un po' arriverà il sorpasso, poi vorrei chiedere a Sauro quanto può essere difficile a Muro Leccese passare alla S Senna.
2: Beh, la S Senna è una delle, dei punti della pista più difficili. È difficilissimo passare alla S Senna. Forse se trovi uno che ha un po' di esperienza,
1: Eccolo qua.
2: non ti lascia lo spazio. Lui è stato bravissimo che ci ha provato e deve continuare a provarci. Perché poi la S Senna è una di quelle chicane dove tu salti sul cordolo, puoi tagliarla più o meno, senza che ti vada a sbilanciare poi il carte, però lui gli ha fatto un bel sorpasso.
1: Oh, ma che duelli che fate, ragazzi! Bravissimo.
2: Bellissimi, eh? Devo dire la verità, devo dire la verità. Dopo aver visto il campionato, diciamo la Coppa del Mondo o il campionato del mondo KZ2 a Franciacorta, qui loro si stanno rispettando molto, molto tra di loro, perciò è molto bello, eh.
1: Qua alla fine è chiuso quarto, Julian. Questa è la
0: Esatto.
1: classifica del campionato, questa sarà quella giornata.
0: Anche quello è stato un buon risultato. Volevo il podio, però ero anche molto soddisfatto. E anche per il campionato erano buoni punti.
2: Ma ti volevo fare una domanda, Giuliana. La chicane, il sorpasso che tu hai fatto alla chicane, l'avevi già pensato qualche giro prima o ti è venuto spontaneamente?
0: Allora, lui là prima non ha chiuso. Però io avevo visto che ha iniziato a chiudere e da là ci ho pensato, la allargo e poi la chiudo e da là ci ho provato. Però un po' lo sapevo già che chiudeva e ci ho provato.
3: E questa è una risposta molto importante che hai dato.
2: Certo,
3: Molto, molto
2: perché
3: importante.
2: significa che sotto che dentro il casco c'è un cervello che
3: Meno
2: lavora.
3: male. Esatto,
1: Beh,
3: cosa
1: meno
3: che
1: male.
3: magari non tutti fanno. Quindi bravo, Julian, bravo.
1: Meno male. E
0: Grazie.
1: poi c'è da dire che quest'anno hai vinto una gara molto importante al Champion of the Future, sempre a Muro Leccese, se non andiamo errati, giusto?
0: Esatto.
1: Io
0: Abbiamo fatto i test, sono andati molto bene. Non me l'aspettavo di vincere. Però siamo riusciti a vincere perché all'inizio pioveva, perché il primo giorno l'hanno annullato per troppa pioggia. Poi il venerdì anche ha piovuto e poi dal sabato e la domenica era asciutta, andavamo molto molto molto forte e siamo riusciti a vincere.
1: tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, con un bel gap sui tuoi
0: Sì,
1: inseguitori.
0: ogni mancia andavo molto bene e quel weekend andavo molto. Anche all'Europeo sono andato bene. E sì, quei 2 weekend siamo andati molto
1: Ascolta,
0: bene.
1: Julian, possiamo dire che la pista di Muro Leccese ti è amica, no?
0: Sì, perché ho vinto anche là la mia prima gara in mini, il campionato italiano, e anche la prima gara in junior.
3: E allora?
1: Ti piace?